0: Carrie Hobson è una delle più originali artiste americane della sua generazione, nota al pubblico europeo per la sua partecipazione alla 58esima Biennale di Venezia nel 2019. Scomparsa nel 2021 a 51 anni, lascia un'opera intensa e potente dal linguaggio stratificato, frutto anche della sperimentazione continua di tecniche materiali in cui si incrociano video installazioni, scultura, pittura e disegno. Un universo coerente che indaga i temi delle relazioni, del corpo, della malattia, della perdita, intrecciando dimensione intima e alienazione, quotidianità e traumi, familiare, perturbante, come per esempio nel grande progetto Casa di Bambola, da cui prende il titolo questa prima grande retrospettiva postuma di Hobson. Un progetto espositivo ideato in collaborazione con il Louisiana Museum of Modern Art di Umbleck in Danimarca, in collaborazione con il MASI di Lugano e la Kunsthalle di Mannheim. Abbiamo visitato la mostra insieme all'amico e stretto collaboratore di Carrie Hobson, Michael Benevento.
1: Being a young girl until 38, she was a painter, but she didn't exhibit or she wasn't in the art world. She was basically on her own.
0: Da ragazzina fino ai 38 anni Carrie è stata una pittrice, ma non esponeva e non faceva parte del mondo dell'arte. Praticamente se la cavava da sola, sviluppando le proprie idee. È stata la scuola d'arte che ha frequentato a cambiare la sua visione e il suo modo di fare arte. Era la Cal Arts, la California Arts, un istituto molto importante. A guidarci in mostra, di cui si sta ultimando l'allestimento in questi giorni, è Michael Benevento, che è stato uno stretto collaboratore e amico dell'artista americana. Carrie Hobson ha bruciato le tappe, ottenendo un diploma e una laurea nel giro di pochi anni. In lei si percepiva già l'urgenza di fare. Il percorso inizia con uno dei più articolati progetti di Carrie Hobson, che ha segnato i primi anni della sua produzione artistica, il Larry's Project, in particolare con la grande installazione Recollection Hysteria, che riproduce una stanza della casa di Larry, il vicino di casa di famiglia San Bernardino, un sobborgo di Los Angeles. Carrie aveva una missione, aveva davvero una missione, era davvero determinata, molto determinata. Ne è un esempio questo progetto, durato alcuni anni, che si intitola It's People ed è noto anche come Larry's Project. Lo aveva cominciato prima della scuola perché era interessata al suo vicino di casa, che era un playboy e viveva in una casa che sembrava una villa dove venivano organizzate feste in continuazione, a cui partecipavano molte donne. Larry era un amico di Hugh Hefner della rivista Playboy. A un certo punto ci fu un incendio che distrusse i dintorni della casa. La casa invece restò in piedi e Carrie a quel punto decise di entrarci. Cominciò a portare via del materiale e gli oggetti che trovava e a metterli da parte. Era una casa ormai abbandonata, dove vivevano abusivamente degli squatter, dei vagabondi. Ecco, quest'opera in realtà è una replica di ciò che lei ha visto in quella casa, di tutti quegli spazi. C'è persino una porta, vede qui? E poi anche un graffito che dice «Odio la vita». Queste che vede qui, per esempio, erano le vere scatole di Larry, che contenevano documenti come i suoi estratti bancari, il suo certificato di nascita, fotografie, c'erano anche degli album e anche il suo diario. Quindi Carrie ha portato queste cose a casa, ma tutto il resto era soltanto spazzatura lasciata dalle persone che ci vivevano abusivamente. La replica degli spazi della casa è stata ottenuta attraverso una complessa procedura messa a punto dall'artista, che utilizzava appunto lattice liquido, una tecnica che permette la replica quasi perfetta dei dettagli, ma che è disorientante nelle prospettive, nella collocazione di pareti e soffitti, tutti ribaltati. Quello di Hobson, del resto, è tutto un universo fatto di sdoppiamenti e di giochi di ruolo.
1: So she never really opened the boxes. And she returned to these boxes when she was in school.
0: Su questo progetto in realtà ci è tornata dopo la scuola d'arte. La CalArts infatti è molto concettuale, molto aperta quando si tratta di sperimentazione, e lei ha pensato di rielaborarlo e lavorarci per il suo lavoro di tesi. Questo che vediamo qui per esempio è un materasso, e visto che prima di tutto Cari era una pittrice, aveva iniziato a dipingere i materassi, ma non le piacevano, pensava così non funziona. E così per la prima volta ha trattato questi materiali come delle sculture. Quindi questo materasso che vediamo qui esposto si può considerare una delle prime sculture che abbia mai realizzato, un'opera davvero importante, e in mostra se ne trovano molti altri. È veramente bellissimo, sembra che si stia sgretolando, sembra pelle e sembra che ci sia stato appoggiato un corpo. Cari ha in seguito sviluppato una sua particolare tecnica per realizzare uno stampo del materasso, utilizzando anche il lattice di cui sono fatti. Se guardiamo il resto di questa sala troviamo altri elementi di quella casa, per esempio la porta e poi persino un cancello, un'inferriata che è esposto là in alto, capovolto e contorto.
1: Everything else in this room, this is the door obviously from the house.
0: Il titolo dell'opera è «Ci sono cose che si possono fare a se stessi», che si riferisce ai traumi che le persone subiscono quando, per esempio, si strappano i capelli o si tagliano. In quest'opera sembra esserci intrappolata una grande tensione emotiva. È una tipica opera di Cari. Mia madre, che sa molto poco di arte, adora questo pezzo. È bellissimo, davvero. Trasmette molte emozioni. E poi in alto, se si osserva bene, si possono vedere dei cuori capovolti che rappresentano un po' la tristezza della fine di una relazione affettiva. Qui troviamo un'altra opera molto bella di Cari. Si tratta di due sculture, di due figure. Quella a sinistra è Larry e quella a destra è Cari. E rappresenta fondamentalmente la fine della loro relazione, perché in pratica stanno per diventare polvere. Quindi questo è l'ultimo pezzo che lei ha realizzato per il progetto Larry, fatto soltanto di cera e carbone. È un'opera molto fragile. Sono inquietanti, vero?
1: This is the actual doll. So basically it's the same body. It's actually Larry's body and she put her face on top of his head.
0: Il progetto cresceva su se stesso. Larry in fondo alla fine rappresentava il padre, il suo amante, ma anche sua madre, e lei diventava anche l'amante della madre. Cari ha creato una relazione con lui per farne un'opera d'arte concettuale. Ecco perché si è immersa in questo progetto totalmente, realizzando tutti questi pezzi che si riferiscono alla sua casa o alla relazione tra loro. Ci sono molti oggetti, come le fotografie di Larry, utilizzate poi per realizzare altre opere d'arte.
1: There's a lot of pieces to the Larry project which are obviously not here today, but most of it had to do with the house or Larry or photographs from Larry. These are beautiful portraits of Larry and Cari. And what she did is she simply painted herself.
0: Questi sono bellissimi ritratti dipinti di Larry e Cari. Quello che ha fatto è stato semplicemente dipingere se stessa da un lato, dipingere Larry dall'altro, e dopo averli ultimati univa questi ritratti facendoli combaciare in questo modo e poi li separava. Ecco perché si chiamano dipinti che si baciano. Facendo così alcuni pezzi di Cari si sono trasferiti sul volto di Larry e viceversa. C'è una sorta di intreccio di identità, uno scambio di ruoli. Uno di questi dipinti è proprietà della figlia di Cari. Credo che siano davvero straordinari e molto insoliti.
1: They're ugly pretty, but I think they're exceptional. I think they're so unusual. After the Larry project, she continued making sculpture.
0: Dopo il progetto Larry, Cari continua con questo approccio della scultura e lo vediamo soprattutto con il lavoro sui materassi che ha recuperato a casa di Larry. Quello che vedete qui sono ancora calchi di materassi che Cari trovava per strada a Los Angeles, erano in condizioni pietose, sporchi, rovinati. E qui si vedono le tracce dei corpi che si sono coricati su questi materassi. Qui ce n'è uno in formato matrimoniale, l'altro invece è piccolo, appartenente al lettino di un bambino. Cari era molto attenta a evidenziare e a riprodurre gli effetti sulla superficie dei materassi che produceva la luce che entrava nel suo studio. Ne amava la forma, gli effetti estetici. Qui li ha ridipinti con colori fluorescenti.
1: created in a way that the mattresses were on the ground and there was light coming through her studio, and the light reflected from the mattresses. She went on and she developed a series of couch sculptures, couches again that she found on the street in Los Angeles. The first one she made is this one.
0: E successivamente ha cominciato a realizzare una serie di divani, di sculture a forma di divano che trovava per le strade di Los Angeles. Questo è il primo, diviso in quattro parti. Si tratta di quattro pezzi assemblati, grazie alla creazione di uno stampo in lattice che è molto flessibile. Quello che voleva mostrare Carey è la forza di gravità che lo tira verso il basso. E l'effetto è davvero bellissimo. Questo si intitola Chi ha paura del rosso, giallo e blu. Questo è il pezzo più ambizioso che abbia mai realizzato, che consiste in due divani a forma di L ed è stato creato per l'inaugurazione della Galleria Hauser & Wirth di Los Angeles. Dietro c'è davvero del talento da ingegnere. È stato molto difficile riuscire a ricreare la sensazione e l'effetto che siano sollevati in aria. Si vede che in parte è stata realizzata con materiali di recupero.
1: Was incredibly difficult. You could see that it was.
0: Le sculture di Carey Upson sembrano le tracce di un'apocalisse che ha cancellato l'umanità. Tracce della presenza dei corpi che resta nelle pieghe, nelle imperfezioni, nelle incongruenze. Al centro del percorso troviamo il nucleo della mostra, una casa delle bambole monumentale.
1: This is the dollhouse that she created for the Venice Biennial.
0: Questa è l'installazione che ha creato per la Biennale di Venezia. La casa delle bambole originale era della nonna ed era stata regalata alla figlia, la madre di Carey, che ne ha realizzato una versione a grandezza naturale. Sullo sfondo potete intravedere quella originale. Si vede come questa sia stata scansionata da Carey per poi ricrearne un modello grazie a una macchina che esegue la scansione tridimensionale. Persino i piccoli oggetti che si trovavano all'interno della casa delle bambole, come le torte, le scopine, le crostate, lo scaldaletto, facevano parte della casa e sono stati tutti scansionati e ricreati, il che è davvero incredibile. Ci sono alcune cose in questa casa delle bambole che non c'entrano nulla però con la casa, ma in realtà sono state messe lì da Carey, ad esempio i dentini da latte della figlia. Carey li ha conservati, li ha scansionati, li ha ingranditi e li ha messi nella casa delle bambole. Un gesto davvero dolce, davvero commovente.
1: This is Mother's Legs, which originated at the Kunsthalle in Basel.
0: Quest'opera invece si intitola Le gambe della madre, The Mother's Legs. In origine era un'opera creata per la mostra alla Kunsthalle di Basilea. Un progetto che si ispirava alla sua casa d'infanzia, San Bernardino, una cittadina che si trova in una regione desertica, soggetta a incendi frequenti. Quindi avere alberi attorno alla casa era molto pericoloso. E così a un certo momento hanno dovuto abbattere quelli attorno a casa sua. Quindi questo che vede qui è un calco del vero tronco dell'albero che era stato tagliato sul retro della casa, in cui ha incluso anche il calco del suo ginocchio, che ha ingrandito di 13 volte. Sono stati realizzati in poliuretano. Si riferiscono sia alle gambe della madre, sia a quelle di lei bambina. Si può percepire la sovrapposizione di queste due dimensioni, il sentimento di conforto che cerchiamo quando da bambini ci aggrappiamo alle gambe della madre. E questo è il rapporto con l'opera che qui si vuole evocare e suggerire. Di solito in una mostra le opere non si toccano, ma spesso accade che molti si facciano fotografare abbracciati a queste gambe, in particolare le donne.
1: The exhibition they usually you shouldn't touch them, but like people like photograph themselves with the leg.
2: Yeah.
1: Especially women. And this is the last thing she was working on up until she passed away. Her mother died.
0: Questa serie di opere si chiama Foot Face Paintings ed è l'ultimo lavoro di Carey, una sorta di diario in immagini ispirato a sua madre che è morta poco prima che Carey morisse di cancro. Anche alla madre era stato diagnosticato un cancro, un melanoma su un dito del piede. Amputare il dito però non era servito a nulla. Quindi questo lavoro era stato pensato per sua madre. Sono disegni che realizzava ogni giorno. La madre di Carey era tedesca, di Hannover, e si era trasferita molto giovane negli Stati Uniti, dove aveva sposato un americano. Questi sono ritratti dei piedi della madre, un piede sempre sovrapposto a un volto sullo sfondo. Carrie era molto colpita dal fatto che sua madre fosse originaria della Germania, senza aver mai avuto spiegazioni su quella storia. Ma era evidente a lei e a sua madre che cosa fosse davvero successo in quegli anni.
1: And so this is Carrie kind of documenting after her mother's passing in a diaristic way. This is the month of.
0: Carrie avrebbe voluto completare un anno solare, ma non è un calendario completo perché comincia ad aprile. I colori sono incredibili e potenti, sembra di vedere opere dei Fauve. Ecco, vede, più o meno qui è il periodo in cui Carrie è tornata a New York, dove le hanno diagnosticato un tumore al cervello, uno al fegato e un tumore spinale, quello più difficile da debellare. È stata sottoposta a varie terapie, alla fine anche la radioterapia al cervello, che l'ha distrutta fisicamente. Come vede, si nota una progressiva astrazione nella raffigurazione dei volti, fino agli ultimissimi ritratti. Questo, per esempio, risale a 3 giorni prima che lei entrasse in coma. Si distinguono soltanto gli occhi, sono abbastanza terrificanti. Sì, è un lavoro inquietante e allo stesso tempo molto commovente e bellissimo.

0: Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi prendiamo spunto, come detto, dalla mostra in corso al MASI dedicata a Cari Hapson, un'artista californiana che, nonostante diciamo una carriera breve, è diventata una delle protagoniste dell'arte americana degli ultimi anni. È scomparsa a 51 anni nel 2021. Era nata a San Bernardino in California, lo stato americano che forse più incarna il sogno americano, l'American Dream, e che artisti e artiste come Hapson hanno saputo raccontare, svelandone anche le contraddizioni, i lati oscuri, tanto che la critica ha coniato a un certo punto l'espressione Sunshine Noir, che è stato anche il titolo di una grande mostra ideata dal Louisiana Museum in Danimarca alla fine degli anni 90, se non sbaglio. Per parlarne oggi abbiamo invitato Francesca Benini, che è co-curatrice della mostra, autrice di un saggio in catalogo che parte proprio, prende spunto dall'opera centrale anche nel percorso espositivo che noi chiamiamo insomma la casa di bambole. Buongiorno e benvenuta Francesca Benini.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: In apertura, nella prima parte della puntata, abbiamo sentito la voce di Michael Benevento, uno stretto collaboratore e amico di Cari Hapson. Allora volevo chiederle anche cosa significa, ecco, per chi allestisce e cura una mostra, leggere le opere insieme a una persona che ha collaborato praticamente fino agli ultimi giorni insieme all'artista.
1: Beh, sicuramente la presenza di Michael Benevento è stata preziosa e è stato un grande aiuto per entrare un po' nella vita privata, nella personalità dell'artista. Come sicuramente avevamo accennato, è un progetto che abbiamo fatto in collaborazione con il Louisiana, anche in questo caso, e con la Kunsthalle di Mannheim, e i curatori di queste mostre precedenti alla nostra avevano conosciuto l'artista, mentre noi, Thais Grandi Venturi, che ha curato con me il progetto, ed io, non abbiamo avuto questo piacere. Quindi Michael Benevento per noi è stato davvero una finestra sull'intimità anche di Cari Hapson, sempre con una certa attenzione. Non era l'artista, ecco, comunque bisognava sempre cercare anche di rimanere fedeli alle opere, perché comunque un artista quando realizza un'opera poi la lascia, la fa andare nel pubblico e deve vivere da sola, non sempre cercando un'interpretazione biografica, però allo stesso tempo ci ha dato tantissime informazioni che sono state un grande aiuto e un piacere, direi anche.
0: Sì, una fonte diretta, un po' l'interprete magari della sua visione anche artistica, quindi oltre che essere un amico, quindi probabilmente ha trasmesso anche delle emozioni e vi ha fatto entrare nel mondo emotivo anche di Cari Hapson.
1: Assolutamente, sì, e comunque appunto ci ha raccontato tantissimi aneddoti e conosceva l'opera in modo straordinario, perché appunto erano molto amici, ma Michael ci ha raccontato tante volte che lui stesso ha collaborato a realizzare le opere
0: proprio.
1: Sì. Quindi aveva
0: anche
1: proprio
0: retroscena, insomma, più
1: ogni tanto ci diceva quell'opera l'ho fatta io praticamente. Poi chiaro, sono sempre un po' delle dinamiche stratificate, però è stato utile anche proprio da un punto di vista tecnico.
0: Testimone diretto, insomma. Allora, nell'introduzione parlavo di arte del perturbante, dell'uncanny, si potrebbe dire in inglese, come nel caso di molti altri artisti, in particolare anche proprio provenienti dalla California meridionale. Cari Hapson nasce a San Bernardino, che in catalogo Elena Filipovic definisce una città fantasma, un wasteland, no? Una città abbandonata da Dio, insomma, potremmo immaginarci questo sobborgo di Los Angeles in questo territorio desertico dove appunto ci sono centri commerciali abbandonati. E per esempio Cari Hapson ha realizzato proprio un video ispirato a un centro commerciale.
1: Sì, assolutamente. San Bernardino è una presenza che c'è proprio sotto la sua pelle, torna e torna anche nei suoi disegni, nei suoi appunti. Elena Filipovic, direttrice del Kunstmuseum di Basilea oggi, è originaria anche lei di San Bernardino, lo scrive nel testo, è una cosa risaputa ed è una coincidenza particolare. Loro si conoscevano, Cari Hapson ha fatto l'ultima sua mostra monografica quando ancora era in vita, proprio alla Kunsthalle di Basilea, dove prima

0: la direttrice Elena, e quindi hanno questa origine in comune. San Bernardino è davvero desolata, è diciamo l'esempio più emblematico del lato oscuro, prima parlavamo di Sunshine Noir, della California, e anche gli artisti che possiamo dire appartenere un po' a questa linea, se così la possiamo chiamare, appunto da un lato vanno un po' a scoperchiare questi aspetti, perché Los Angeles è sempre stata, Los Angeles e la California in generale è sempre stata un luogo di opposti. Da un lato appunto c'è il sole, c'è l'American Dream, la spiaggia, il salutismo, tutta una serie di immagini, e poi però c'è anche il risvolto più violento, l'inquinamento, San Bernardino in particolare, e nel saggio appunto racconta che è come un cul-de-sac dove tutto l'inquinamento della California va a finire lì, ed è pure sulla linea delle falde più pericolosa dei terremoti. Poi c'è un problema di incendi molto forte, appena c'era un po' di vento tutti entravano in panico perché potevi tornare a casa e non trovavi più la casa. Queste sono tutte cose che racconta anche Cary Hapson, sia nelle sue interviste che nelle opere, è molto presente.
1: Sì, quindi è un luogo che diciamo in qualche modo l'ha plasmata, da cui poi lei che ha lasciato abbastanza presto, no? Perché mi pare che si sia trasferita giovanissima, prima a Los Angeles, poi a New York, prima di tornare a
0: Los Angeles ancora, sì. No, assolutamente, lei a 18 anni va via, era un posto proprio che bisognava abbandonare, però insomma, la sua famiglia rimane lì e lei anche torna comunque sempre, e torna anche nei suoi pensieri, ecco, sì. Non soltanto fisicamente.
1: Ecco, lei appunto torna, frequenta la Cal Arts, e ci sono molti altri artisti che sono diplomati a questo celebre istituto d'arte visiva, sì. Anche sì. Registi cinematografici, sì. Come Tim Burton, per
0: assolutamente
1: esempio.
0: Sì, è una scuola abbastanza famosa per anche essere una scuola che spinge alla sperimentazione, ed è la scuola concettuale per eccellenza, diciamo. E lei inizialmente si forma come pittrice figurativa, lei realizzava i dipinti per le scenografie cinematografiche o televisive, sì. Quindi dopo poco però torna a Los Angeles, frequenta la CalArts, che è il California Institute for the Arts, e la inizia anche un pochino tardi, perché comunque si laureerà poi a metà dei suoi anni 30, e questa CalArts è effettivamente famosa, vi hanno insegnato anche degli artisti come John Baldessari, che spingevano proprio appunto a lasciare le tecniche tradizionali, anche il fatto di averne una sola, di ancorarsi in una tecnica, piuttosto per avere un concetto, un pensiero e poi riinterpretarlo con vari linguaggi. E questo cambia completamente anche la visione di Cary Hapson, la scuola.
1: E beh, emblematico allora è questo progetto dedicato a Larry che è il vicino di casa, diciamo così, della casa di famiglia, no? Dei genitori, quindi è molto emblematico di questo nuovo modo di pensare l'arte, anche andando oltre tutte le barriere tra le discipline e i medium.
0: Assolutamente, anche così che volevamo iniziare la mostra, perché infatti il visitatore la prima cosa che vede è proprio questo progetto.
1: Entra in una stanza quasi, no?
0: Entra letteralmente in una stanza, perché la prima opera è proprio un calco, uno stampo diciamo, di una stanza della casa di Larry, e il progetto gira tutto intorno alla casa, alla villa abbandonata del vicino di casa dei suoi genitori, che aveva subito un incendio come al solito, perché appunto lì succedeva spesso, era stata abbandonata, e Cary Hapson entra, viola lo spazio privato, entra dentro e raccoglie alcuni oggetti personali di Larry, che non si chiamava Larry, era un nome fittizio, e da lì parte tutto un progetto immaginato per la maggior parte, perché aveva degli oggetti personali come dei diari, delle fotografie, però poi le lacune chiaramente erano tantissime. Lei non aveva mai incontrato Larry, ne aveva solo sentito parlare dai genitori.
1: Quasi tra realtà e finzione.
0: Assolutamente tra realtà e finzione. Cioè, è importante che parte da un dato reale, perché questo lei lo fa praticamente sempre. Però poi chiaramente crea tutto un universo che ha poco a che fare con Larry e ha tanto a che fare con se stessa, e traumi, psicologie che poi sono collettive, non soltanto legate a lei o a Larry.
1: È la propria identità, insomma. Ecco, qua appunto c'è già l'indagine sullo spazio domestico, che poi si ritrova anche con questa grande installazione, la casa di bambole e gli oggetti del quotidiano, no? Quindi quando diciamo casa di bambola si pensa, almeno in parte, molti penseranno anche alla pièce di Ibsen, insomma questa casa che diventa una gabbia dorata per Nora, la protagonista femminile che in fondo cerca di capire alla fine chi è davvero, no? Come persona. Ecco, lo spazio domestico, se veniamo a tempi più recenti, Novecento e nell'arte del Novecento, con l'avvento proprio del capitalismo, anche potremmo dire col consumismo, diventa proprio un soggetto della pittura, no? Anche, e quindi metafora anche del corpo stesso dell'artista. Così avviene anche in Carrie Upson.
0: Sì, diciamo che quando la casa comincia a diventare il luogo dell'intimità e non c'era più questa coincidenza tra casa e lavoro, perché appunto con l'evoluzione del lavoro stesso, anche se poi col Covid c'è stata un'interessante interruzione,
1: c'è
0: di questo.
1: C'è una parentesi, sì, che
0: però,
1: ha cambiato un po' i parametri.
0: Questa è un'altra storia. Sì. Ma in ogni caso la casa diventa emblematica per l'intimità della persona. Ed è per quello anche che diventa più spesso un soggetto. E in Carrie Upson torniamo a quel termine del perturbante, che in realtà vuol dire che quando qualcosa di familiare è un po' strano e ti perturba, però deve essere familiare per essere perturbante anche, no? E in questo senso lei prende lo spazio domestico e le interessa perché è impregnato dell'intimità delle persone, le interessa perché è il luogo in cui una grande parte della propria identità si costruisce lì, e i rapporti con la famiglia, i ruoli di genere, i traumi, i valori, anche le cose anche positive, e lo va a indagare. E parte sicuramente dalla sua esperienza, però poi acquista valore anche in senso collettivo perché ci riguarda tutti.
1: Lei cita anche nel testo in catalogo, beh, artiste come Louise Bourgeois e poi anche Judy Chicago, Miriam Shapiro. Diventa un tema legato alle tematiche di genere, beh, al femminismo anche militante. Forse in Carrie Upson questa componente è meno presente o indirettamente presente?
0: No, è presente, cioè allora assolutamente anche lei aveva una visione molto femminile e ci sono delle opere che vanno a toccare proprio queste tematiche. Nel caso di Judy Chicago, Miriam Shapiro, mi riferisco soprattutto all'esperienza del Women House, che era questa mostra che avevano fatto inizio anni 70, loro insegnavano alla Cal Arts, tornando a questa scuola, e nel programma femminista che avevano sviluppato, poi è sfociato in questa mostra incredibile che avevano fatto in una villa hollywoodiana, dove c'era all'inizio, i primi giorni potevano andare a visitarla solo le donne, abbastanza, diciamo, sì, un messaggio forte, e lo spazio domestico era diventato proprio il tema, sì, cioè lavoravano a stanze in questa villa, e quindi lo spazio domestico diventa un soggetto, soprattutto in quegli anni, negli anni 70, per parlare di queste rivendicazioni o comunque di queste tematiche della sensibilità femminista, diventa proprio un veicolo attraverso cui discutere queste tematiche, mentre in Carrie Upson secondo me le tematiche ci sono, ma non sono sempre unicamente legate alla casa. La casa per me è più legata appunto a questa psicologia interiore, all'interiorità, non per forza delle tematiche di genere, ci sono, ma va anche oltre, e infatti anche le altre opere con gli oggetti domestici, sì, i materassi, i divani, sì, sicuramente vedo più appunto quel legame tra casa e corpo, che c'è anche appunto Bourgeois, ha fatto una serie bellissima di corpi femminili che finivano in una testa che era una casa, e da lei sì che c'era tutta la tematica del ruolo della donna. Ma li aveva anche realizzati quando era appena madre di tre figli, cioè insomma, sì, c'è tutto un discorso sicuramente legato a quello, mentre secondo me in Carrie Upson è un po' più generale anche sul mobile domestico che diventa corpo, perché in mostra, se andrete, sì, a visitarla, si vede proprio come questi divani di cui lei fa uno stampo e poi realizza un calco.
1: Sì, perché è complessa comunque la,
0: sì,
1: tecnica che
0: è abbastanza complessa, sì, però lo stampo lo fa in silicone, quindi è un materiale morbido, sì, e poi il calco invece in poliuretano, che è un materiale rigido, però può lavorare con le forme, deformarle con la forza di gravità, e dopo queste sculture chiaramente si riconosce riconosce il mobile, quasi sempre, no? Poi non proprio in tutte, ma poi si riconosce anche un riferimento al corpo umano.
1: Sì, un corpo umano assente, cioè assente, che ha lasciato delle tracce, delle impronte. Adesso, pensando al rapporto tra spazio interiore e spazio esteriore, non a caso lei richiama il lavoro di un'artista svizzera che si era trasferita negli Stati Uniti, che è Heidi Bucher.
0: Sì, Heidi Bucher, per chi la conosce il riferimento è abbastanza palese, perché Heidi Bucher lavorava anche lei con lattice, ricopriva intere stampe in balsamatura, la chiamava, e poi le scuoiava, toglieva appunto questa seconda pelle e creava le sue installazioni, che diventavano proprio o delle stanze piatte oppure anche installate in modo tridimensionale, e quindi c'era una tecnica molto simile.
1: Quindi liberava questi spazi in qualche modo, sì, da qualcosa.
0: E anche lei comunque parlava di come gli spazi esprimessero dei ruoli, appunto di genere, assolutamente nel suo caso. Poi Heidi Bucher ha fatto comunque un percorso diverso, andrà anche a imbalsamare delle case oppure degli alberghi, delle cose pubbliche anche, mentre Carrie Hobson rimane molto invece nella sua di casa e nell'intimità appunto dello spazio domestico di ogni persona.
1: Sì.
0: E poi appunto si evolve in modo diverso. Michael mi diceva che loro non si conoscevano, questo innanzitutto, e neanche che Carrie Hobson conoscesse il lavoro di Heidi Bucher, anche se poi lì era un po' incerto, perché è talmente evidente come riferimento che, ma può anche assolutamente darsi, perché comunque in California c'era una sperimentazione di materiali, era comunque già, anche Los Angeles era una città industrializzata sin dagli anni 50, cioè questa sperimentazione dei materiali anche industriali c'era, sì, quindi può darsi che sia una coincidenza. E poi comunque Carrie Hobson inizia la prima stanza, quella di Larry, è effettivamente un lavoro molto simile a quello di Heidi Bucher, perché lei strappa lo stampo di silicone e quella è l'opera. Però poi in realtà si evolve nella tecnica, sì. Lo stampo diventa uno stampo che crea un calco, non è più l'opera, ma è un momento dell'opera, ed è pure uno stampo a perdersi, quindi ogni opera lo stampo si distrugge, quindi
1: è anche un lavoro su quello che è lo scarto proprio, no? Tutto quello che poi viene perso, sulla perdita, si diceva anche,
0: sì,
1: non solo la decomposizione dei materiali ma anche dei corpi,
0: sì.
1: E forse questo tentativo di registrare ogni cosa e mantenere una memoria. E lo dice, no? Patologicamente registro,
0: sì,
1: ogni cosa.
0: Sì, per lei questo era centrale. Il tentativo di registrare ogni cosa, però con la consapevolezza che non è possibile, perché anche questo poi era importante, perché l'idea non era quella di fare una registrazione perfetta. Lei lo sapeva che non poteva fermare la vita in una registrazione, e quindi era proprio poi negli scarti e negli errori che trovava il significato delle sue opere. E infatti le deforma, oppure quando comincia a lavorare con il digitale, perché poi a un certo punto comincia a scansionare gli oggetti o a stamparli 3D oppure a farli intagliare a una fresatrice computerizzata. E lì di nuovo è l'errore digitale che le interessa, non la copia perfetta, ma appunto che un granello di polvere può disturbare la lettura digitale.
1: Quindi l'incongruenza, lo scarto, l'imperfezione appunto che rivela lì la vita, forse,
0: sì,
1: no?
0: Assolutamente.
1: Come vediamo anche nel questo lavoro delle gambe della madre, poi dei ritratti, insomma, quello l'ultimissimo che viene presentato a Lugano,
0: sì,
1: anche questa evoluzione della pittura, no? Che ci sono questi volti che perdono i dettagli man mano,
0: sì,
1: che lei avanza in questa sorta di diario visivo. Ecco, alla fine forse quello di Hobson è quello di indagare veramente i propri sentimenti, la propria identità. Cosa le è rimasto di quest'opera, lei personalmente?
0: Ma io penso che più che altro, quando si è curatori e si incontrano degli artisti che sono capaci di dare corpo a delle emozioni o a un subconscio addirittura, è sempre straordinario, cioè è sempre un piacere, diciamo, legato anche alla nostra professione, e che dimostra anche come È fondamentale l'arte. Ogni tanto si dice: ah, queste sono le cose superflue, però in realtà sono cose importantissime, secondo me, perché appunto innanzitutto ci riguardano tutti e poi ci dimentichiamo ogni tanto di quanto è importante anche fare i conti con la propria interiorità. E quando c'è un artista che non solo riesce ad esprimerlo, magari in una parola, ma con degli oggetti, con qualcosa di concreto, e a fermarti, magari a riconnetterti anche con alcuni aspetti della tua di vita.
1: Eh sì, riesce anche a conciliare, come dire, aspetti molto violenti, emotivamente violenti e allo stesso tempo delicati, no? Mi ha colpito molto questo lavoro, spesso.
0: Sì, assolutamente, magari questo non è tanto uscito adesso nella nostra conversazione, ma c'è un lato anche molto grottesco dell'opera di Carrie Hudson, che appunto si ricollega anche ad altri artisti, sempre californiani, come appunto Paul McCartney o Mike Kelly, questi artisti che anche loro, magari anche ancora più famosi, hanno guardato il lato oscuro appunto del sogno californiano e vedo un legame forte con loro, anche con altre artiste, ma questa idea di andare a parlare di cose un po' scomode e fare vedere appunto i lati più anche scandalosi alle volte, o comunque appunto schifosi quasi anche, però sempre con quella sottile ironia, perché c'è sempre anche un po' questa giocosità, cioè non è mai solo drammatico, è anche comunque si percepisce un certo divertimento anche.
1: Come imprimere il calco del volto di Angelina Jolie in una
0: Esatto.
1: delle sue sculture, diciamo.
0: Si trovano comunque degli, ma anche le sculture stesse, questo gioco che richiama alla caducità del corpo, i colori, cioè lei comunque rimane pittrice anche quando crea installazioni e sculture. Cioè, c'è sempre anche un lato appunto un pochino spiritoso,
1: Giocoso.
0: nonostante la drammaticità dei temi che magari sono affrontati.
1: Bene, allora grazie per questa riflessione, Francesca Benini, sull'opera di Carrie Hudson e sull'opera anche di altri artisti californiani e diplomati alla CalArts, quindi anche un contesto particolare, no? Ne abbiamo parlato oggi a Voci Dipinte, invitiamo il pubblico quindi ad andare a visitare la mostra che rimane aperta adesso
0: Fino
1: fino.
0: al 10 gennaio.
1: Benissimo, quindi allora abbiamo tutto il tempo di scoprire il lavoro di Carrie Hudson. Grazie ancora Francesca Benini per essere stata Voci Dipinte.
0: Grazie a voi.

E concludiamo questa puntata con le consuete segnalazioni dal mondo dell'arte. Al Museo d'Arte Moderna di Ascona è in corso la mostra Dorothy Baum, fotografie, il rivelarsi della luce. Una retrospettiva che ripercorre in 90 immagini la carriera della fotografa britannica di origine tedesca, dai ritratti in studio alle foto in bianco e nero neorealiste en plein air a quelle artistiche a colori, sia in formato analogico che polaroid, con un'ampia sezione dedicata alla sua produzione in bianco e nero realizzata durante i suoi soggiorni ad Ascona dal 1947 fino alla fine degli anni 50, in gran parte inedita. Lo spazio Officina di Chiasso presenta una mostra dedicata a due artisti svizzeri contemporanei, Olivier Mosset e John Armleder, intitolata Esplorazioni artistiche, Toblerones e Te, un progetto ispirato a due pubblicazioni, due libri d'artista pubblicati nel 2026 da Mosset e Armleder, in una mostra che mette a confronto le rispettive visioni artistiche di questi due maestri della scena contemporanea. Infine andiamo a Zurigo, dove il Kunsthaus inaugura il 2 ottobre una mostra che per la prima volta accosta l'opera di Edvard Munch a quella di Maria Lasnich, un confronto inedito tra il maestro norvegese, di cui il museo zurighese possiede la più importante collezione al di fuori della Norvegia, e la pittrice austriaca. Attraverso un percorso di 150 opere si presenta un dialogo sui temi del corpo, della percezione e del ciclo della vita. Concludiamo con una segnalazione nel nostro palinsesto, perché Neo, il 3 ottobre, il magazine culturale televisivo in onda ogni sabato sulla 1 alle 19:20, racconterà la mostra di Bertille Bach in corso al Museo Vela di Ligornetto, l'artista francese che racconta le condizioni sociali di lavoro in molte realtà geografiche, dalla Francia all'Asia, con un approccio originale che va ben oltre la documentaristica, approdando a un racconto poetico e sottilmente ironico. Per oggi è tutto, vi ricordo che potete riascoltare queste e altre puntate sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Io ringrazio Roberto Rossinelli per l'assistenza tecnica, Voci Dipinte torna domenica prossima, come sempre, alle 10:35 su Rete 2. Da Emanuela Burgazzoli un buon proseguimento d'ascolto e una buona settimana d'arte.

giorno a pettinare gli scogli. Io che son solo, ma vivo insieme a te. Se t'anni un giorno la sera fissi

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.

0: www.ilconcerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2. La puntata di oggi è dedicata a Karl Engel, pianista svizzero. Ha studiato con Paul Baumgartner al Conservatorio di Basilea dal 1942 al 1945 e dopo la Seconda Guerra Mondiale ha ripreso gli studi di pianoforte con Alfred Cortot all'École Normale de Musique di Parigi fino al 1949. Nel 1952 vince il secondo premio al celebre concorso musicale Regina Elisabetta del Belgio, il Queen Elizabeth Competition. Insegna alla Hochschule Musique Theater di Hannover e dal 1980 ha tenuto corsi di perfezionamento in Svizzera e all'estero. Karl Engel si distinse per la sua carriera di concertista. Il suo repertorio comprendeva opere di Mozart, di cui eseguì tutti i concerti per pianoforte, e le sonate di Beethoven e di Schumann, oltre a brani di compositori svizzeri contemporanei, fra cui Peter Mieg, Albert Möschinger e Julien-François Zbinden. Spesso collaborava per concerti cameristici con il violoncellista Pablo Casals, il violinista Yehudi Menuhin e il quartetto Melos. Karl Engel ha registrato l'opera completa per pianoforte di Mozart e di Robert Schumann. Ha realizzato inoltre numerose registrazioni con i cantanti Dietrich Fischer-Dieskau, Hermann Prey, Brigitte Fassbender, Peter Schreier e molti altri. Ha inoltre registrato una straordinaria interpretazione del concerto per pianoforte di Stravinsky. Dunque, noi oggi ascolteremo brani di Schubert e Zbinden, iniziando da una storica produzione SRF con Schubert, 12 Wiener Deutsche per pianoforte interpretata da Karl Engel.

Abbiamo ascoltato di Schubert 12 Wiener Deutsche per pianoforte interpretate da Karl Engel. Franz Schubert nasce a Lichtental, vicino a Vienna, il 31 gennaio 1797, figlio di un maestro di scuola, dodicesimo di 19 fratelli. Trascorre l'infanzia in condizioni economiche estremamente precarie, ma la sua famiglia ha spiccate attitudini musicali. Ben presto, infatti, suona in quartetto col padre e i due fratelli. Incomincia a studiare musica con il maestro di coro del paese e a 11 anni è cantore del Convitto Reale a Vienna, dove può proseguire gli studi avendo tra i vari insegnanti Antonio Salieri. Nel 1813, uscito dal convitto, deve studiare da insegnante per obbedire alla volontà paterna e nel 1814 diventa assistente del padre nella stessa scuola di paese. Qui rimane per ben 3 anni, ma infine rompe decisamente col padre e con la scuola, si stabilisce a Vienna, contando sull'appoggio di una cerca di amici affezionati che lo aiuteranno per tutta la vita. Nel 1818 trascorre un breve periodo presso il conte di Esterasi in Ungheria, dove ritorna nel 1824, ma per il resto rimane quasi sempre a Vienna, febbrilmente dedito alla composizione, al punto da cominciare verso il 1822 a soffrire di nervi. In quel periodo Franz Schubert ha 25 anni. Fa qualche tournée di concerti in Austria col cantante Vogel, trovando ottima accoglienza coi leader, ma la sua produzione non riesce a oltrepassare una cerchia ristretta, così gli mancherà praticamente del tutto l'appoggio economico degli editori. Solo nel 1828 un suo concerto a Vienna incontra un successo entusiastico, ma la sua salute, da tempo minata, non lo sorregge più e muore in seguito a un attacco di tifo il 19 novembre 1828. Verrà sepolto accanto a Beethoven a Vienna. Noi ascoltiamo ora una registrazione storica da una produzione SRF di Franz Schubert, Otto écossaise per pianoforte, interpretate da Karl Engel.

Abbiamo ascoltato di Franz Schubert otto écossaises per pianoforte interpretate da Carl Engel. Passiamo a un CD edito dall'etichetta discografica Tudor nel 1993. Franz Schubert, quintetto per pianoforte La Trota, Lieder Trockenblumen. Introduzione e variazioni per flauto e pianoforte. L'opera di Schubert è interamente segnata dal sentimento tragico della vita, dal timore della morte e, come per gli esseri scomparsi troppo presto, dalla tessitura di legami con una realtà superiore, un al di là. Pochi capolavori sfuggono a questa caratteristica. Il quintetto in La maggiore, detto La Trota, si presenta dunque come una felice eccezione in Schubert. Il musicista aveva 22 anni quando compone questo quintetto. Era il 1819. Un periodo felice della sua vita, poiché richiama la gioiosa estate che aveva appena trascorso in Stiria, in compagnia del suo amico, il celebre cantante d'opera Johann Michael Vogel, interprete anche dei suoi lieder. Noi ascoltiamo ora il quintetto per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso in La maggiore, La Trota, allegro vivace, andante scherzo, interpretato al violino da Thomas Fury, alla viola da Christoph Schiller, al violoncello da Thomas de Menga, al contrabbasso Martin Humpert e al pianoforte Carl Engel.

Abbiamo ascoltato di Franz Schubert i primi tre tempi del quintetto La Trota, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso in La maggiore con Karl Engel, Thomas Fury, Christoph Schiller, Thomas de Menga e Martin Humpert. Passiamo ora ad un altro CD edito dall'etichetta discografica Claves 2017, Orchestre de Chambre de Lausanne, 75 anni. Da questo CD ascolteremo il primo tempo del concerto da camera per pianoforte e orchestra d'archi di Julien-François Binden, compositore e pianista svizzero. Nasce a Rolle, nel Canton Vaud, l'11 novembre 1917. Il suo stile fu influenzato in particolare da Igor Stravinsky, Arturo Neger e Maurice Ravel. Sbinden compose oltre un centinaio di opere tra oratori, sinfonie, concerti, musiche per coro e teatro. Ascoltiamo ora il concerto da camera per pianoforte e orchestra d'archi, opera 16, il terzo tempo allegro giocoso con il pianoforte Karl Engel, accompagnato dall'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretta da Victor Desarmes.

Abbiamo ascoltato il terzo tempo del concerto da camera per pianoforte e orchestra d'archi di Zbinden, interpretato al pianoforte da Karl Engel, accompagnato dall'orchestra de chambre de Lausanne. Noi ascoltiamo l'ultimo brano di questa puntata di concerto.ch dedicata al pianista svizzero Karl Engel. Quindi dal CD Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Otmar Schöck, Liederabend, Maria Stader, Karl Engel, Rudolf Gall. Ascoltiamo di Schubert, Der Hirt auf dem Fels, lead per voce, clarinetto e pianoforte, con Maria Stader soprano, Karl Engel al pianoforte e Rudolf Gall al clarinetto.

0: Abbiamo ascoltato Der Hirt auf den Felsen, lead per voce, clarinetto e pianoforte di Franz Schubert. La puntata odierna di Concerto.ch, dedicata al pianista Karl Engel, termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a presto risentirci dalla lita del parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

free when this one.

Ed è proprio quello che non si potrebbe, che vorrei. Ed è sempre quello che non si farebbe, che farei. Ed è come quello che non si direbbe, che direi. Quando dico che non è così,

non puoi andare dove vorresti andare. Sai cosa c'è? Ogni cosa resta qui. Qui si può solo piangere. E alla fine non si piange neanche più.

Ed è proprio quando arrivo lì che già ritornerei. Ed è sempre quando sono qui che io ripartirei. Ed è come quello che non c'è che io rimpiangerei. Quando penso che non è così il mondo che vorrei. Non si può fare quello che si vuole. Non si può spingere solo l'acceleratore. Guarda un po', ci si deve accontentare. Qui si può solo perdere. E alla fine non si perde neanche più.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, da lunedì a venerdì alle 16:35 in Montmartre.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: E con la sigla di Twin Peaks che mette ancora i brividi a 36 anni di distanza siamo arrivati alle 6. Buongiorno, buongiorno, buon lunedì a chi è già all'ascolto. A quest'ora sono appunto le 6 e una trentina di secondi. Oggi è lunedì 28 settembre e cominciano in questo momento una nuova giornata e una nuova settimana in diretta su Rete 2. Io sono Omar Teoldi, mi troverete qui dalle 6 alle 9 per tutta questa settimana che ci traghetterà nel mese di ottobre. Come sempre il programma è ricco, ricco di ospiti e ricco di temi, a cominciare dalla rassegna stampa che oggi inevitabilmente si concentra nella sua prima parte perlomeno sulle votazioni federali di ieri. Lo saprete, entrambe le iniziative popolari, quella sulla neutralità e quella sull'alimentazione, sono state rifiutate, ed è in particolare la votazione sulla neutralità ad aver fatto scorrere più inchiostro anche all'estero, e noi leggeremo alcuni commenti. Dopo le 6.30 invece passeremo come al solito ai temi culturali. Vi leggerò di una mostra di arte precolombiana appena aperta a Riva San Vitale, poi dalla NZZ Am Sonntag di ieri di Josef Mengele, che potrebbe essere stato avvistato in Svizzera a inizio anni 60. Tanti ospiti, poi, dicevo, perché poco dopo le 7 ci collegheremo con Roma e con Maria Cristina Minicelli, che ci presenterà la nuova mostra Acqua, appena inaugurata dal Papa in persona presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. E poi alle 8.05 ci occuperemo di uno dei paradossi dell'innovazione. Il progresso tecnologico dovrebbe permetterci di avere più tempo libero, ma invece accade esattamente il contrario. Ce ne parlerà il giornalista del Tages Anzeiger Sandro Benini. Alle 8.45 poi con Dario Morgante di Lussi sulla cultura torneremo sulla rivoluzione dei fenicotteri, il movimento di protesta albanese nato per fermare i progetti immobiliari di lusso sulla costa e trasformatosi poi in una contestazione permanente contro il governo di Edi Rama. E vi anticipo anche con piacere che alle 8.18 l'ospite di In altre parole che ci accompagnerà per tutta la settimana sarà lo scrittore Eraldo Affinati, scrittore ma anche uomo di scuola, lui che ha fondato insieme alla moglie Anna Luce Lenzi la scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. E proprio da questi temi, dai temi della scuola, dell'integrazione, dell'insegnamento delle lingue, partiremo per la prima riflessione di questo nuovo ciclo di In altre parole. Dicevo, tanti temi, tanti ospiti, ma anche tanta musica. Allora partiamo subito con Leo Ferré.

0: Jolie Mom, la bella ragazza di Léo Ferré, uno dei suoi maggiori successi, un brano del 1960. Abbiamo cominciato così e prima di passare alla lettura dei quotidiani io vi ricordo anche il nostro numero di telefono al quale potete scriverci via WhatsApp o anche via SMS, perché no? Potete scriverci i vostri messaggi, i vostri spunti o le vostre riflessioni su quello che vi leggiamo, su quello che vi raccontiamo. Il numero è lo 079 382 6765 079 382 6765. Allora partiamo, come vi ho anticipato nel sommario, dalle votazioni federali di ieri, in particolare dall'iniziativa sulla neutralità che è stata nettamente respinta dal 70% dei votanti, e partiamo dal commento della Neue Zürcher Zeitung a firma di Tobias Gafafer, che scrive: batosta per Blocher, il netto no a una neutralità rigida rafforza il Consiglio federale. È stata una sconfitta annunciata, gli aventi diritto di voto hanno respinto l'iniziativa sulla neutralità con poco più del 70% dei voti. La campagna referendaria è stata sorprendentemente fiacca, i sostenitori erano onnipresenti nello spazio pubblico con molti mezzi finanziari ma senza un messaggio convincente. L'intera campagna è apparsa tanto singolare quanto l'alleanza tra Christoph Blocher, figura tutelare dell'UDC, e alcuni piccoli gruppi della sinistra. Diverse richieste contenute nell'iniziativa corrispondevano in effetti, dice Gafafer, all'attuale prassi svizzera in materia di neutralità. La proposta era tuttavia pericolosa perché avrebbe ulteriormente limitato il margine di manovra del Consiglio federale in una situazione internazionale tesa. La Svizzera avrebbe potuto adottare soltanto le sanzioni delle Nazioni Unite. Nei grandi conflitti come quello in Ucraina ciò avrebbe significato non adottarne alcun, poiché il Consiglio di sicurezza dell'ONU è bloccato dal diritto di veto dei suoi membri permanenti. La Svizzera si sarebbe così isolata rispetto ai suoi partner occidentali. L'iniziativa intendeva inoltre vietare le cooperazioni militari finché non fosse imminente un attacco diretto. Tuttavia, soprattutto nel caso di sistemi d'arma complessi come il nuovo caccia F-35, lo scambio tempestivo di esperienze e la collaborazione sono essenziali. Il netto no rappresenta un attestato di fiducia nei confronti del Consiglio federale, che prima della votazione aveva mantenuto un profilo discreto. Il popolo respinge l'idea di una neutralità rigida scolpita nella Costituzione, considera invece la neutralità uno strumento flessibile, talvolta opportunistico, con cui guidare la Svizzera attraverso tempi difficili e non un fine in sé. Ancora una volta si è visto come le questioni di politica istituzionale facciano fatica a suscitare l'interesse degli elettori. A differenza di altre votazioni, tuttavia, l'iniziativa sulla neutralità non era astratta, costituiva una reazione alla decisione del Consiglio federale del febbraio 2022 di adottare le sanzioni contro la Russia varate dall'UE in seguito all'attacco all'Ucraina. Agli occhi di Christoph Blocher, così facendo, la Svizzera era diventata una parte belligerante. Indirettamente, ora la popolazione ha sostenuto anche su questo punto la linea del Consiglio federale. Questo è il commento di Tobias Gafafer sulla NZZ, che in sostanza ribadisce che la neutralità svizzera rimane, ma all'interno di un contesto occidentale, come scrive. Dicevo che questa votazione ha fatto discutere, naturalmente il tema si prestava, ha fatto discutere anche all'estero. Allora il Corriere del Ticino a pagina 3 ci riassume alcune delle reazioni dei giornali internazionali. È un autogol della destra, oppure il canto del cigno del leader massimo Christoph Blocher. Der Spiegel e La Repubblica hanno commentato così il chiaro no all'iniziativa sulla neutralità lanciata da Prosvizzera e sostenuta dall'UDC. La proposta, è proprio il caso di dirlo, ha fatto il giro del mondo. In Germania, Francia, Italia e anche oltreoceano il voto non è passato inosservato, senza contare la Russia. Gli elettori svizzeri respingono l'iniziativa a tutela della neutralità, ha infatti titolato la TASS, l'agenzia di stampa statale russa. Gli elettori svizzeri hanno respinto, in occasione di un referendum, un'iniziativa che avrebbe sancito nella Costituzione svizzera il principio della neutralità perpetua e totale, oltre ad aver revocato le sanzioni contro la Russia e vietato alla Svizzera di aderire alla NATO, scrive l'agenzia russa. Oltre alla TAS, però, nessuno ha letto il voto elvetico come una volontà dell'elettorato svizzero di abbandonare la storica neutralità. A livello internazionale l'attenzione era soprattutto rivolta alle sanzioni nei confronti della Russia. Gli svizzeri dicono no a un inasprimento del principio di neutralità, salvaguardando le sanzioni contro la Russia, titola ad esempio Politico Europe, la versione europea della nota testata giornalistica americana. Nell'articolo apparso sul web viene ricordato che il Cremlino ha appoggiato apertamente l'iniziativa, un aspetto che ricorda anche la BBC, che online ha titolato «La Svizzera respinge un'interpretazione più restrittiva della sua neutralità». L'iniziativa, come noto, avrebbe impedito alla Svizzera di aderire a sanzioni contro altri paesi, a meno che non fossero imposte dalle Nazioni Unite. Vari media hanno però ricordato nei loro articoli che la Russia è uno dei 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dunque detiene il diritto di veto su tali provvedimenti.
1: Ooh, ha, ha, ooh, ha.

Zambisi. Zambisi di Tony Mansell e John Danforth. E noi dei giornali svizzeri passiamo a quelli italiani. La Repubblica e il Corriere della Sera aprono entrambi in prima pagina con l'attentato, il possibile attentato sventato ieri nel Regno Unito contro una base aerea usata sia dalla RAF che dall'aviazione americana. L'apertura è già in prima pagina. Europa, l'attacco sventato, e poi a pagina 2 e 3 approfondisce sul Corriere della Sera l'inviato a Liverpool Luigi Ippolito. Un possibile attacco terroristico contro una base militare britannica è stato sventato ieri dalla polizia, che ha arrestato 5 uomini accusati di detenzione di esplosivi e di preparazione di un attentato. Nel mirino era finita la base della RAF a Fairford, nel Gloucestershire, che da marzo viene utilizzata dai bombardieri americani per le loro missioni contro l'Iran. Ed è per questo che gli investigatori seguono la pista di un'azione ordinata dal regime di Teheran. Il presidente americano Donald Trump ha definito fantastici gli arresti, puntavano a fare grossi danni, ha detto. Li tenevamo d'occhio da molto tempo e alla fine siamo riusciti a prenderli. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di domenica, quando sono stati segnalati 3 furgoni sospetti in avvicinamento all'installazione dell'aeronautica. Dopo l'intervento degli agenti, tutta la zona è stata bloccata e il vicino villaggio di Welford è stato evacuato. Gli abitanti hanno raccontato di essere stati svegliati all'alba dalla polizia, che ha ordinato loro di allontanarsi nel giro di pochi minuti. Nel corso della giornata sono intervenute le squadre speciali di artificieri, che hanno ispezionato i furgoni sospetti con l'utilizzo di robot comandati a distanza. Tuttavia, ben presto l'incidente è stato dichiarato contenuto e le ricerche condotte dall'antiterrorismo non sono state allargate. Il primo ministro britannico Andy Burnham è stato tenuto costantemente aggiornato sugli sviluppi della situazione. Il premier ha definito gli eventi di ieri profondamente preoccupanti e ha aggiunto di volere che la gente sappia che faremo sempre ogni passo necessario per proteggere le nostre comunità e mantenere sicuro il nostro paese. Era stato il suo predecessore Keir Starmer che aveva concesso, dopo una iniziale esitazione, la base agli americani per condurre raid difensivi contro l'Iran, e qui sulla parola difensivi ci sono le dovute virgolette. Passiamo invece a Repubblica, che dedica ampio spazio, già con una fotografia in prima pagina, alla sentenza che dovrebbe arrivare oggi nel processo contro i torturatori e gli assassini di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016, ed è Andrea Ossino a scriverne. 10 anni più qualche mese è questo il tempo che separa il giorno in cui il corpo di Giulio Regeni viene ritrovato lungo la strada che dal Cairo porta ad Alessandria, da quello in cui davanti alla corte d'assise di Roma arriverà la sentenza nei confronti dei 4 uomini della National Security egiziana accusati di averlo rapito, sequestrato, torturato e ucciso. Oggi è il giorno della verità per Giulio Regeni, del verdetto nei confronti di Tariq Sabir, generale al vertice del dipartimento che monitorava i sindacati indipendenti, compreso quello degli ambulanti studiato da Giulio Regeni, e di Usham Helmi, il colonnello che dopo la morte di Giulio entrò persino nel team investigativo italo-egiziano, l'uomo che ufficialmente è irrintracciabile ma che di fatto compare a conferenze e convention. Ancora Atar Kamel Mohamed Ibrahim, colonnello, e Mardi Ibrahim Abdelaf Sharif, il maggiore, che l'accusa indica come direttamente coinvolto nelle torture e nell'omicidio di Giulio Regeni. Informazioni ricostruite grazie a un lavoro lungo 10 anni in cui la storia di un ragazzo di 28 anni è diventata una storia di Stato. 10 anni di domande, di viaggi al Cairo, di incontri, interrogatori, rogatori e documenti negati, testimonianze e depistaggi, 10 anni durante i quali la famiglia di Giulio ha visto tutto il male del mondo. Un processo contro il silenzio, lo definisce il procuratore Colaiocco, contro la menzogna, contro le ricostruzioni artificiose, contro i depistaggi, ma in Italia la tortura e l'omicidio non possono trovare riparo dietro i confini e la ragion di Stato non può diventare ragione di impunità, ma va ricordato che il processo si svolgerà in contumacia perché i 4 imputati non sono mai stati consegnati dall'Egitto alle autorità italiane.

Cucurù Cucù di Franco Battiato, qui riarrangiata come tutto il disco da cui proveniva la voce del padrone, riarrangiata in chiave cameristica da Fabio Cinti, e noi dalle atmosfere un po' mistiche di Battiato andiamo direttamente in Francia, dove il Papa in visita ufficiale si è eretto a difensore dell'umanità. Ne scrive su Le Temps lui Le Mains, cominciando con il ricordo del 1997, quando il supercomputer Deep Blue sconfisse nettamente il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov. A quel tempo non importava se si fosse appassionati di scacchi o meno, né se si condividesse o meno il carattere dell'ex campione del mondo. Di fronte alla macchina, gli esseri umani si schieravano dalla parte dell'uomo. Attraverso Kasparov era l'umanità stessa ad aver subito l'umiliazione. Che i cattolici perdonino questo paragone, ma c'è senza dubbio un po' di questo dietro l'entusiasmo che suscita oggi Papa Leone XIV. Nonostante la sua nota discrezione, o forse proprio grazie ad essa, il Papa americano aveva recentemente radunato durante il suo viaggio più di 1,2 milioni di spagnoli, ed è probabile che lo stesso accada per la sua visita ufficiale in Francia, iniziata venerdì. In questo paese, in cui il cattolicesimo subisce da tempo un progressivo declino, nonostante la recente un po' misteriosa ripresa del numero dei battesimi, il Papa avrà molto da fare nei suoi vari ruoli, nei confronti dei fedeli cattolici, della Chiesa stessa, del potere politico, delle donne a cui è precluso l'accesso al sacerdozio, o ancora delle vittime di abusi sessuali da parte di alcuni membri del clero. Ma a questi compiti si aggiunge oggi pienamente la statura di colui che detiene la parola universale. Leone XIV Superstar si è eretto difensore dell'umanità. Umanità come aggettivo, prima ancora che come sostantivo, che si sia cattolici o meno, credenti o meno, perché se non il Papa, chi potrebbe indossare questa pesante tonaca in questi tempi di frammentazione, polarizzazione, guerre e corsa sfrenata delle aziende digitali? Questa saggezza papale dall'ambizione universale, accompagnata da un appello ai fedeli a non rassegnarsi, potrebbe risuonare in modo ancora più strano in Francia, dove una parte dei cattolici che si definiscono tradizionalisti sogna oggi di diventare la punta di diamante di una lotta politica all'insegna della nostalgia, della forza e dell'esclusione. Ma Papa Leone XIV non si sentirà affatto spaesato, perché è proprio negli Stati Uniti di Donald Trump, il suo paese d'origine, che le polemiche sulla cultura cristiana, sulle radici e sulle identità trovano il loro miglior riflesso. Questo è il commento di Louis Le Mans su Le Temps alla visita e alle parole di Papa Leone in Francia, che ha esortato la popolazione francese mondiale a difendere l'umanità. Io voglio chiudere questa prima parte di rassegna stampa con un commento a un'altra votazione di ieri, più locale, quella sulla fortezza, ma oggi possiamo chiamarli castelli, di Bellinzona. Il no dei bellinzonesi alla valorizzazione culturale, storica e turistica della fortezza, uno dei progetti strategici più importanti della

definire un prudente entusiasmo, per usare un eufemismo. Sebbene passato di misura, il referendum ha coalizzato le più disparate criticità. Al di là di quelle ufficiali, denominazione, gestione e aree a pagamento sulle quali le parti potranno tornare a discutere per individuare un'eventuale soluzione praticabile, un peso rilevante lo hanno avuto quelle laterali. Per citarne solo quattro, troppi, 19 milioni in un momento storico di grosse difficoltà per le finanze pubbliche, che è meglio andrebbero orientate a sostegno del ceto sempre meno medio e di quelli meno abbienti, importanti risorse ancora una volta concentrate nel quartiere centrale, mentre quelli periferici si destina giusto l'indispensabile, per di più in ritardo, vedi, edifici scolastici, ricadute economiche di cui non v'è certezza, sebbene enunciate da esimi specialisti, un progetto di cui non si vede la gittata finale, in poche parole dove si andrà a sbattere. E ricorda l'autore di questo commento, che è Marino Molinaro, sulla Regione: nel 2010, quando il referendum innescato da Bellinzona Vivibile mise in crisi il consolidamento dell'Istituto di Ricerca Biomedica, l'allora sindaco di Lugano Giorgio Giudici da queste colonne fece capire che la capitale sul Ceresio sarebbe stata pronta a dare agli RB lo spazio necessario a crescere, e come andarono le cose lo si sa, tutti i partiti si coalizzarono a favore di un progetto unico, forte e irripetibile, e la popolazione diede loro fiducia. Quella che ieri è totalmente mancata, un po' di paura, insomma, che ogni tanto aiuta anche nello sviluppare questo tipo di progetti, paura della concorrenza interna. Con questo commento chiudiamo la prima parte di Rassegna Stampa, tra poco il notiziario delle 6:30 e poi torniamo con le notizie culturali.

0: La lingua che si alimenta soltanto su se stessa è come una pianta senza acqua, destinata ad atrofizzarsi. Eraldo Affinati è scrittore e insegnante. Nel 2008 ha fondato la scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. Nei suoi testi e nei suoi progetti evidenzia l'importanza del rapporto tra maestro e allievo e ha da poco pubblicato il romanzo autobiografico Nella palude del padre. Eraldo Affinati commenta i fatti dell'attualità al microfono di Omar Teoldi. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Sono due netti no quelli usciti ieri dalle urne per le due iniziative federali sottoposte al popolo, che ha risposto con un'affluenza del 47%. L'iniziativa sulla neutralità, che chiedeva restrizioni in materia di sanzioni a paesi in guerra e di collaborazioni militari, è stata respinta dal 70% dei votanti a livello nazionale, da quasi il 52% dei ticinesi e da oltre il 66% dei cittadini grigionesi. L'iniziativa sull'alimentazione, che chiedeva un rafforzamento della produzione alimentare nazionale, è stata respinta dal 72% dei cittadini svizzeri, dal 68% di quelli ticinesi e dal 75% dei grigionesi. I due oggetti sono stati respinti in tutti i cantoni. Nei grigioni inoltre è stata respinta dal 67% dei votanti l'estensione del diritto di voto ai sedicenni. In Ticino invece il 54% degli abitanti di Bellinzona ha detto no al progetto da 18 milioni per valorizzare i castelli. E il Consiglio federale può tirare un sospiro di sollievo. 7 votanti su 10, lo abbiamo sentito, hanno avallato la maniera in cui il governo interpreta la neutralità svizzera quale strumento di politica estera. Malgrado la natura del tema, non sono piovute reazioni ufficiali da parte di altri stati, il che non significa però che la votazione all'estero sia stata percepita come irrilevante. Anna Riva.
3: Nelle scorse ore è stato un relativo silenzio ad accogliere, al di fuori dei confini, l'esito della votazione. Il responsabile degli esteri in Consiglio federale, Ignazio Cassis, relativizza però questa quiete. Il mondo ci ha osservati con molta attenzione. La scorsa settimana ero a New York all'Assemblea Generale.

0: Delle Nazioni Unite, dove ho avuto scambi con una quarantina di omologhi ed erano estremamente informati sulle implicazioni di questa votazione. Non dimentichiamo che in Svizzera abbiamo più di 300 ambasciatori esteri che riferiscono ai rispettivi paesi. Il consigliere federale evoca poi anche il lavoro fatto a monte. Due mesi fa avevamo chiesto alle 170 rappresentanze svizzere nel mondo di informare con precisione sulla posta in gioco relativa a questa votazione, proprio per evitare l'emergere della sensazione che un no a questa iniziativa equivalesse a un no alla neutralità.
1: Die Sache ist, ich glaube, kristallklar.
0: Insomma, il campo, quello attorno alla Svizzera, dovrebbe essere sgombro da equivoci. Una reazione dall'estero, però, per quanto certo non ai massimi livelli, c'è stata. Quella di Norbert Linz, politico tedesco, a capo della delegazione del Parlamento europeo, incaricata dei rapporti con la Svizzera. Sono felice del fatto che, scrive, non si creino ostacoli supplementari nella cooperazione con Berna in materia di politica estera, così come di politica di sicurezza.
2: Urne aperte ieri anche in Francia, dove si sono svolte elezioni senatoriali in una sessantina di dipartimenti e dove per la prima volta il Rassemblement National di Marine Le Pen ha superato i 10 seggi necessari per costituire un proprio gruppo in Senato. I seggi del Rassemblement National alla Camera Alta sono passati da 3 ad almeno 14. Una vittoria storica, hanno commentato i leader dell'estrema destra francese Jordan, Bardella e Marine Le Pen. E un seggio in Senato, il primo, è andato anche all'estrema sinistra della France Insoumise. Dopo l'arresto di 5 persone sospettate di essere sul punto di compiere un attentato in una base aerea militare nell'Inghilterra occidentale, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con Teheran. Dalla base partono infatti i bombardieri statunitensi impiegati nella guerra contro l'Iran. Il presidente serbo Vučić si è dimesso ieri sera per candidarsi da privato cittadino alla carica di primo ministro alle elezioni anticipate del 25 ottobre. La Costituzione gli vieta un terzo mandato da presidente. Vučić ha sciolto le Camere il 9 settembre dopo quasi 2 anni di proteste anticorruzione guidate dagli studenti e scoppiate dopo il crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, costato la vita a 16 persone. La Corea del Sud ha chiesto a Kiev di scusarsi per aver reso pubblico il trasferimento a Seul di 2 militari nordcoreani catturati dall'Ucraina mentre combattevano per la Russia. Il presidente ucraino Zelensky ha rivelato il loro trasferimento giovedì all'Assemblea dell'ONU. Secondo Seul è stata violata una clausola di riservatezza sul caso. Kiev nega. Stando ai media sudcoreani, i 2 prigionieri di guerra avevano fatto sapere a un ONG di Seul di volersi rifare una vita in Corea del Sud. Le previsioni del tempo per oggi, lunedì 28 settembre, in tutto il paese in prevalenza soleggiato, con temperature massime di 24 gradi al sud e di 29 al nord. La pagina sportiva ora curata da Paolo Laurenti.
3: Lo sport.
4: Una solo da campione del mondo per Brandon McNulty, che ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada elite ai mondiali di ciclismo in Canada. Lo statunitense ha provato la fuga solitaria a 32 km dal traguardo di Montreal e non è più stato raggiunto. Stati Uniti che conquistano l'oro 33 anni dopo Lance Armstrong. All'australiano Matthews e all'olandese Van der Poel l'argento e il bronzo. Miglior svizzero Mauro Schmidt, 11°. Passiamo al calcio. In Nations League, sorpresa Grecia che si è imposta in Germania 1-0. La nazionale di Jürgen Klopp resta così ancora senza vittorie dopo 2 partite. Greci in testa al gruppo 2 della Lega A con 6 punti. Primo posto del gruppo 4 e a punteggio pieno pure il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia. Giornata di vigilia per la Svizzera, atterrata ieri in Scozia. Il programma della Lega A prosegue in serata con il secondo impegno dell'Italia in Turchia e poi anche Belgio-Francia. Per il basket infine ricordo l'ottimo debutto nel campionato dei Lugano Tigers, che hanno surclassato Monte 94-72.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Daniel Knox, Man is an Animal, ci ha riportati in diretta, sono le 6.39 a Verde Aurora. Io sono sempre Omar Teoldi e cominciamo in questo momento a sfogliare, a leggere gli articoli delle rubriche culturali dei quotidiani e di oggi e anche di ieri, dire la verità, perché vorrei partire da un articolo della NZZ am Sonntag che si può ritrovare anche sul sito della Neue Zürcher Zeitung, un approfondimento storico su una questione che ha fatto parecchio discutere, specialmente in Svizzera tedesca nelle ultime settimane. L'articolo è di Linus Schöpfer. Josef Mengele è onnipresente ancora oggi, il medico di Auschwitz che con un gesto della mano decideva della vita e della morte e che conduceva esperimenti di estrema crudeltà su gemelli e persone affette da nanismo, a quasi 50 anni dalla morte, rimane circondato da una oscura fascinazione. Anche in Svizzera, in questo momento, il criminale di guerra sembra essere ovunque, da quando pochi giorni fa il servizio di intelligence ha pubblicato il proprio dossier su Mengele, decine di articoli di giornale, servizi radiofonici e televisivi se ne sono già occupati. Il servizio di intelligence non avrebbe reso pubblico spontaneamente il dossier. Lo ha fatto soltanto dopo una controversia legale con lo storico bernese Gerard Wettstein e non senza aver prima reso illeggibili alcuni passaggi mediante delle oscurazioni. Il servizio di intelligence ha spiegato che tali oscuramenti servono a rispettare gli obblighi di legge relativi alla protezione delle fonti e dei collaboratori. L'indignazione è notevole, censura, protesta Franziska Zaug, presidente della Società Svizzera di Storia. Il tale Sanzalger ha chiesto un intervento del Consiglio federale. Anche il contenuto del dossier sta suscitando scalpore. Mengele soggiornò a Kloten negli anni 60, la polizia svizzera seguì le segnalazioni con troppo poco zelo, la Svizzera lasciò fuggire l'assassino di massa, magari addirittura intenzionalmente, ma chi parla con gli studiosi più affermati di Mengele va incontro a una certa disillusione. Dal loro punto di vista il dossier contiene ben poco di spettacolare, sul piano dei contenuti non se ne ricava nulla di rilevante che non fosse già noto, afferma Sven Keller, ricercatore con un dottorato e specializzato in Mengele. Gli oscuramenti nel dossier sono irrilevanti e non ostacolano il lavoro di ricerca, afferma Keller. Se dovessi utilizzarlo potrei farlo senza alcun problema. Lo storico respinge inoltre la speculazione secondo cui Mengele sarebbe giunto in Svizzera nel 1961 per far visita alla moglie Marta. Quell'anno lei visse per alcuni mesi a Kloten. Il principale testimone a sostegno di questa storia è un giornalista dello Stern, il quale lasciò intendere di aver forse visto Mengele sul balcone dell'appartamento di Kloten. Ma non esistono prove solide di questo soggiorno, afferma Sven Keller. In effetti, l'articolo dà l'impressione che Josef Mengele sia sfuggito al giornalista investigativo proprio all'ultimissimo momento. Secondo Keller, questo è un elemento tipico della copertura giornalistica dedicata a Mengele. Anche altri giornalisti avevano raccontato di essere stati presumibilmente sul punto di avvistarlo, salvo poi vederselo sfuggire per un soffio. Con questo colpo di scena si poteva costruire una grande storia su Mengele senza che fosse realmente necessario aver trovato Mengele, dice sempre Keller. Anche nella recente copertura mediatica svizzera alcune cose sono state confuse. L'angelo della morte Mengele trascorreva le vacanze sciistiche in Svizzera? Si chiedeva con apprensione l'Aargauer Zeitung, eppure la risposta è nota da tempo. La visita di Mengele a Engelberg è documentata dalle fonti e ne esistono anche fotografie. Tuttavia avvenne nel 1956, vale a dire 3 anni prima che nei confronti di Mengele venisse emesso un mandato di cattura e 4 anni prima della cattura di Adolf Eichmann. Per quanto riguarda invece la tanto discussa visita a Kloten, le circostanze depongono chiaramente contro questa ipotesi. All'epoca Josef Mengele si nascondeva in una fattoria in Brasile. Il fuggitivo, già di per sé diffidente in quel periodo, doveva essere particolarmente prudente. Nel 1960 Eichmann era stato rapito dal Mossad, il servizio segreto israeliano. A Buenos Aires Mengele aveva frequentato gli stessi ambienti dell'uomo che aveva organizzato la logistica dell'Olocausto e il suo rapimento aveva quindi profondamente scosso Mengele.
Il dossier su Mengele resta comunque istruttivo, mostra infatti fino a che punto il medico del campo di concentramento abbia alimentato l'immaginazione delle persone, oggi come allora. Oltre alle speculazioni su Kloten, il fascicolo contiene infatti altri presunti avvistamenti. Sembra che sempre negli anni 60 sia arrivata una segnalazione secondo la quale Mengele si nasconderebbe in Ticino sotto la falsa identità del dottor Merck, una soffiata che, come constata facilmente un agente di polizia, si rivela una bolla di sapone. L'articolo prosegue, racconta di altri presunti avvistamenti e di perché gli storici tendono a smentire con quasi assoluta certezza la presenza di Mengele nel 1961 in Svizzera. L'articolo lo trovate sulla NZZ am Sonntag di ieri a firma di Pius Lüscher. Linus Schöpfer, scusate. E proseguiamo, sempre rimanendo a Zurigo, con il tale Sandsaiger. Parlavamo di votazioni in apertura, votazioni federali, votazione comunale a Bellinzona. C'è stata una votazione anche a Zurigo. Tema era il Kunsthaus, il finanziamento del Kunsthaus. E leggiamo il commento di Elene Obrist: gli abitanti di Zurigo hanno a cuore l'arte. Con il 55,5% dei voti, gli aventi diritto di voto si sono espressi a favore di un aumento dei sussidi annuali per il Kunsthaus di circa 7,3 milioni di franchi, portandoli quindi a 25,8 milioni. In futuro ne trarranno beneficio anche i collaboratori del più grande museo d'arte svizzero. Infatti, una parte dei sussidi migliorerà direttamente le loro condizioni di lavoro. In questo modo riceveranno un adeguamento salariale annuale e un maggior numero di giorni di ferie. A tal fine sono previsti circa 1,8 milioni di franchi. La direttrice del Kunstmuseum Kunsthaus, Anne de Meester, e il presidente della Kunstgesellschaft, Philipp Hildebrand, dovranno dimostrare di saper gestire le spese con parsimonia. De Meester dovrà rendere il Kunsthaus più digitale ed efficiente. La direzione non dovrà più perdersi nelle attività quotidiane, ma in futuro dovrà assumere un ruolo di guida più strategico, e quanto emerge anche da un'analisi della società di revisione KPMG condotta nel 2025 su incarico del Consiglio Comunale. Anche il presidente della Kunstgesellschaft, Philipp Hildebrand, avrà molto lavoro da svolgere: deve reperire i finanziamenti privati, convincere le fondazioni e attirare mecenati in modo tale che queste entrate non solo consentano di realizzare mostre spettacolari, ma garantiscano anche una retribuzione equa al personale addetto alla sorveglianza e alle pulizie. Infatti, senza il loro impegno, anche la mostra d'arte più sfarzosa sarebbe impensabile. Il duo presidente e direttrice è sotto pressione. La direttrice De Meester ha dichiarato a questa redazione, quella del Tare Sandsaiger, che il deficit non scomparirà semplicemente nel nulla. Entro il 2028 la direzione del Kunsthaus intende tornare in pareggio. Sarà su questo obiettivo che dovrà essere giudicata. Al più tardi nel 2033 i finanziamenti per il Kunsthaus dovranno tornare ad essere un tema di discussione. Infatti 4 dei 7,3 milioni di franchi hanno una durata limitata. Il contributo approvato oggi è un paracadute di salvataggio con una data di scadenza. Il Kunsthaus è sotto osservazione ed è giusto che sia così. Ricorderete Kunsthaus, che era già un po' al centro delle polemiche per tutta la questione Bürle innanzitutto, e poi per i sorpassi di spesa della nuova ala firmata da David Chipperfield. Kunsthaus di Zurigo che può perlomeno fiatare per qualche anno.

A suffragio, un brano del 1997 del cantautore napoletano Marcello Colasurdo, e io voglio proseguire la lettura delle pagine culturali con un estratto dalla rubrica Museando di Marco Orat sul Corriere del Ticino. Non capita tutti i giorni di entrare nel palazzo comunale di un paese del Ticino e imbattersi in una esposizione di reperti archeologici, o forse bisognerebbe dire di opere d'arte provenienti da oltreoceano. Succede arriva a San Vitale, dove al secondo piano del municipio è stata appena inaugurata una mostra, aperta fino a gennaio del prossimo anno, intitolata Ceramiche dell'antico Perù, dal Pacifico alle Ande. Presenta una scelta di 65 opere selezionate da Antonio Aimi, esperto d'arte precolombiana, tra quelle appartenenti a quattro collezioni private svizzere donate al MUSEC, Museo delle Culture di Lugano. L'originale iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Le Fornaci di Riva San Vitale con la collaborazione del Museo Luganese. Le ceramiche coprono un arco di tempo che va dal secondo millennio avanti Cristo alla conquista spagnola dell'antico impero Inca avvenuta nel 1532. Un lungo arco di tempo suddiviso in periodi ben definiti a seconda dello stile delle opere, malgrado agli occhi di un profano queste possono apparire come piuttosto uniformi, pur nella fantasia estrema delle fogge e dei soggetti rappresentati. Forse perché siamo più educati alle classificazioni dell'arte occidentale, guardiamo con occhi eurocentrici alle altre culture, sbagliando quindi la prospettiva. Si tratta, leggo nella presentazione, legge Marco Orat nella presentazione, di un universo plastico e figurativo sorprendente sia per la qualità dei manufatti sia per la singolarità del linguaggio espressivo: vasi, ciotole, figurine con decorazioni geometrico-naturalistiche, ma soprattutto le cosiddette bottiglie con camera e manici di vario tipo per impugnarle, create da abili artisti artigiani dei quali si cominciano a conoscere anche i nomi, in forme antropomorfe e zoomorfe, talvolta con rilievi, spesso dai risvolti simbolici che rimandano a una visione del mondo ben definita. Ma possiamo godercele anche così come sono, oppure approfondire l'argomento in un secondo momento sui testi storici che certamente non mancano. Insomma, un invito da parte di Marco Orat a recarci a Riva San Vitale, nella casa comunale dove sono esposte le ceramiche dell'antico Perù.

Sono single da 3 giorni e mi dà un certo piacere, canta Daniele Pellizzari. Noi siamo arrivati alle 6.57, resta ancora il tempo per qualche spunto dalle pagine culturali. Siamo su Il Corriere della Sera, dove Paolo Mieli recensisce un saggio in uscita questo venerdì, L'invenzione della nazione, di Alberto Mario Banti, che insegna storia contemporanea all'Università di Pisa, e scrive Paolo Mieli: se si cerca un documento di ingresso ufficiale del termine nazione nel lessico della politica moderna, dobbiamo rifarci alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino approvata dall'Assemblea Nazionale Costituente riunita a Versailles il 26 agosto del 1789, laddove è scritto: il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che da essa non emani espressamente. Più chiaro di così non si può, osserva Banti. E dalla Francia, come spiega Louis Namier in La rivoluzione degli intellettuali e altri saggi sull'Ottocento europeo, tutto ciò contagia rapidamente il resto del continente. L'idea di nazione, scrive Banti, attira l'intero star system intellettuale dell'Europa romantica, che concepisce un'idea geniale, quella di comunicare le proprie nuove convinzioni politiche nazionaliste non con dei geometrici trattati di filosofia politica, come si faceva ancora qualche decennio prima nel cuore del Settecento illuminista, ma con dei media che sono destinati all'intrattenimento. Un'innumerevole quantità di romanzi storici, raccolte poetiche, drammi teatrali, pitture, statue, stampe monocrome, opere liriche. Allorché queste produzioni riescono a superare la barriera della censura, costruiscono un sistema narrativo emozionante e attraente, con tutta una serie di invenzioni che incantano un pubblico crescente in vena di novità estetiche e politiche. L'intreccio tra nazionalismo e romanticismo in questo saggio, L'invenzione della nazione, di Alberto Mario Banti, in uscita questo venerdì per La Terza.

0: I titoli delle RG delle 7.30, una domenica di votazioni all'insegna del no, quella di ieri, a nettissima maggioranza respinte le due iniziative proposte al popolo, neutralità ed alimentazione. Sulla prima, la vittoria dello status quo ha reso tiepide le reazioni dall'estero, mentre la questione della sicurezza alimentare resta sul tavolo per ammissione dello stesso presidente della Confederazione, che punta sulla nuova politica agricola. A Bellinzona, dopo un altro no, quello al rilancio dei castelli, si guarda al dialogo nell'intento di salvare quanto possibile del progetto. E si conclude il viaggio del Papa in Francia. Ieri Leone XIV ha affrontato il tema degli abusi nella Chiesa, insistendo sull'importanza di continuare a cercare anche le verità più scomode.
1: Rete 2.

0: Abbiamo parlato del Papa Leone in visita a Parigi, ma nel giorno del suo 71esimo compleanno, il 14 settembre, nel proprio stato, all'interno della Biblioteca Apostolica Vaticana, Papa Leone ha inaugurato la mostra Acqua, Catastrofe e Meraviglia, visitabile fino a dedicate agli elementi naturali. Un luogo insolito per allestire una mostra con un tema da coniugare in modi diversi: l'acqua, che già dal titolo offre ai visitatori la possibilità di riflettere sulla paura che scaturisce da un'alluvione, per esempio, che poi si può tramutare in speranza nella ricostruzione, come avvenuto in quella celeberrima di Firenze del 66, quella degli Angeli del Fango. Andiamo allora a Roma, dove Maria Cristina Minicelli ha visitato la mostra per noi. Buongiorno, Maria Cristina.
1: Buongiorno caro Omar e a chi ci ascolta.
0: Allora, che impressione ti ha fatto questa mostra nella Biblioteca Apostolica Vaticana? Raccontaci tutto.
1: Bene, il titolo già è tutto un programma perché Acqua, Catastrofe e Meraviglia compone naturalmente due elementi un po' complessi e ci comunica quanto l'elemento acqua sia motivo di gioia. Pensiamo un po' al feto che vive nell'acqua e nel buio e solo dopo 9 mesi vede la luce. Però appunto il dolore, come tu hai detto, se pensiamo alle catastrofi in aumento per l'inquinamento ambientale prodotto da noi umani, forse potrebbe essere un monito da parte del Papa, una goccia scagliata nell'oceano dell'indifferenza? Diciamo un modo alto per dar vita ad alcuni temi espressi nell'enciclica Magnificat Humanitas, come il concetto di bene comune, cito Papa Leone. Immediato rilievo assume il principio della destinazione universale dei beni. Non è la prima volta che un

0: Un papa che ha a sé artisti contemporanei, pensiamo a Paolo VI, che ha ampliato i musei vaticani con una sezione dove collocare tutte le loro opere. Leone XVI invece apre un nuovo luogo del Vaticano, la Biblioteca Apostolica, a tre personaggi che certo non si sono sentiti prigionieri, sensazione che Michelangelo aveva provato verso Giulio II. E la biblioteca, sappiamo, è il tempio della conoscenza, fruibile da chi si tuffa nel vasto mare della ricerca. In particolare nella Vaticana i tre personaggi, l'artista J.R., il tipografo Bill Moran e lo chef Fulvio Pierangelini, hanno scelto i testi per poi farsi ispirare nel creare le opere che sono presenti. Sin dal Medioevo, grammatica, retorica e dialettica nel trivio, aritmetica, musica, geometria e astronomia nel quadrivio, sono state le materie imprescindibili nell'insegnamento. Sembrano ora lasciare il posto ai ignoti orizzonti celati nell'intelligenza artificiale e forse in futuro distrutti proprio dall'acqua.
1: E appunto, distrutti dall'acqua, io ho visto Diluvium, l'installazione site specifica che apre la mostra. È veramente impressionante. C'è questa idea della distruzione, no? È larga ben 70 metri e copre la facciata. Sono state le incisioni di Gustave Doré per la Bibbia a ispirare l'artista J.R., giusto?
0: È proprio così, hai proprio ragione. Il testo appunto è custodito in biblioteca, è stato ispirato, ha ispirato l'artista naturalmente, e quest'onda ha ripreso quindi vita nella installazione dell'artista parigino. E, secondo lui dobbiamo costruire libri come è avvenuto da secoli, perché l'intelligenza artificiale potrebbe non funzionare più un domani, ma anche un domani molto prossimo. La sua onda ci sta per travolgere, in parte ha ricoperto la facciata della biblioteca. È l'inizio del diluvium. Chissà cosa penserebbe il nostro Domenico Fontana nel cortile del Belvedere, il proprio edificio travolto e noi con lui, non più recuperabile. Ma entriamo nella mostra. Salendo lo scalone ci imbattiamo nelle foto che a 60 anni ricordano una terribile alluvione che tu hai citata. Loro, gli artefici, non si vedono, gli angeli del fango, scesi a Firenze da tutto il mondo. Le pagine dei libri imbibiti di acqua e fango sono stese su tanti fili, vere canne al vento. Ma facciamo un salto di 470 anni e ammiriamo il capolavoro di straordinario pregio del medico Ippolito Salviani, l'Aquatilium Animalium Historia. È un must per zoologi e veterinari. Si tratta di tavole calcografiche di stupenda qualità. E quindi noi a questo punto scivoliamo nella gioia dell'acqua in mare aperto, dove nuotano Cappone, Lampuga, che hanno ispirato Bill Moran, attento esecutore di Letterfishes. Arcimboldo aveva assemblato frutta e verdura e aveva dato forma quindi a volti. Moran invece gioca con i caratteri della stampa tradizionale, con i numeri, fino a dar corpo all'immagine di uno splendido pesce che guizza via sotto i nostri occhi per dare posto poi al seguente. In tutto sono 14. Non solo su carta, ma anche in rilievo in plexiglass dai colori vivi, verdi e turchesi. La piccola distanza dalla superficie in parete consente un aspetto tridimensionale, come avviene con lo sguardo del ritratto che ci segue. Se ci muoviamo, anche il pesce si muove con noi.
1: Quindi dall'acqua distruttrice all'acqua spazio di vita, i pesci che nuotano sono l'argomento dei racconti del terzo personaggio, lo chef stellato Fulvio Pierangelini. Uno di questi pesci, la lampuga, sembra essere il suo preferito, tanto da avergli dedicato anche una storia.
0: Infatti, intanto lui è stato ispirato non solo da uno, ma da due testi. Il primo l'abbiamo citato, è quello di Ippolito Salviani, che offre però non solo la possibilità di osservare tutte queste creature disegnate, ma è anche un vero e proprio trattato, pensate, stiamo parlando del Cinquecento, che indica valori nutrizionali, caratteristiche delle carni e perfino come cucinare ogni tipo di pesce. Il secondo è il De re coquinaria di Marco Gavio Apicio, scritto e decorato come fosse un libro liturgico. E noi lo vediamo in mostra, naturalmente. Ma perché Pier Angelini si è fatto ispirare proprio da questo secondo libro? Perché la capacità di Apicio di narrare non solo in senso filologico, ma anche geografico, il percorso delle ricette che vengono dall'India, dalla Cina, giungono poi fino in Italia centrale per tornare in Giappone, ci fa girare in un vortice di profumi e di sapori. Quindi Pier Angelini è uno chef innamorato naturalmente come tutti della materia prima, la tratta con rispetto, dedizione e infine la condisce con sofisticata ironia nei racconti che lui ha scritto e che sono inediti. E visto che ha citato la lampuga che vive nei mari, negli oceani e in diverse latitudini, conducendo una vita discreta, citiamo il racconto che la riguarda e che è legato a una nota ricetta che tutti conosciamo, la caponata. La conosciamo di verdure, prevalenza di melanzane, ma una volta, cito lo chef, contemplava anche il pesce, proprio la lampuga, sfilettata, tagliata a dadini e fritta.
1: Spero che gli ascoltatori abbiano preso nota. Allora, Acqua si conclude con un'altra con un'altra installazione di GR, onde che si susseguono in modo ripetitivo, Maria Cristina.
0: Eh sì, sono un vero e proprio mantra che mette a confronto questo paradosso tanto caro all'artista. Cosa può sopravvivere, cosa noi possiamo scegliere di preservare? Non solo, consideriamo anche un altro aspetto che i sistemi di intelligenza artificiale richiedono una grande quantità di energia e di acqua e quindi incidono in modo significativo sulle emissioni di anidride carbonica e consumano risorse in maniera intensiva, e questo lo scrive proprio Leone XVI nell'enciclica. Ma fermiamoci un attimo. Sediamoci per ammirare onde e lasciamo che le onde, riprese a Rio de Janeiro in modo ripetitivo, come hai detto, ci accompagnino al suono delle note di Lucio Dalla. Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa.
1: E com'è profondo il mare, mi viene anche da dire. Allora, grazie Maria Cristina Minicelli.
0: Grazie a te, caro Omar, e una buona giornata a chi ci ascolta e
1: Altrettanto,
0: buona settimana.
1: ricordo solo il titolo della mostra Acqua, Catastrofe e Meraviglia alla Biblioteca Apostolica Vaticana fino a maggio 2027, giusto?
0: Giustissimo.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arkadaşım Eşek, questo brano del duo formato dalla cantante turca Derya Yildirim e dal produttore Graham Muznik. Le 7:22:30 secondi, è arrivato il momento di dare un'occhiata ai principali appuntamenti culturali di oggi nella Svizzera italiana.
1: L'agenda.
0: Dalle 16:45 alle 17:45 presso l'aula multiuso del liceo cantonale di Bellinzona, nell'ambito della rassegna Liberi, presentazione del libro di Giovanni Fontana Macchie azzurre in una sera d'estate, dove l'autore sarà in dialogo con Roberto Falconi. Il romanzo racconta attraverso una narrazione polifonica la vicenda esistenziale di Elena, intrecciando memoria familiare e storia tra Lombardia e Svizzera. Dalle 17 invece presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo ad Ascona, nell'ambito di Classica Ascona, si terrà il concerto finale dell'ottava masterclass Next Generation con la celebre violinista Wilde Frank. Sempre in ambito musicale, alle 18:15 presso la sala di musica del Mendrisiotto a Mendrisio si aprirà la terza parte della 48esima stagione di musica nel Mendrisiotto. Questa sera è previsto il concerto aperitivo della pianista Sofia Griscieva, premiata al Festival Ticino e Grigioni di OCG. In programma le variazioni opera 34 di Beethoven e la fantasia sonata Après une lecture du Dante di Liszt. Alle 19 presso lo spazio Area Pange Art, incontri d'arte a Camorino, sarà proiettato No Passaran, i volontari ticinesi antifascisti nella guerra di Spagna 1936-1939. Il documentario di Werner Weick, No Passaran, andato in onda il 22 gennaio 1976 nella trasmissione Reporter della TSI, racconta la partenza, le battaglie e il ritorno in patria dei circa 80 volontari antifascisti ticinesi accorsi in Spagna durante la guerra civile. E concludiamo con il Teatro del Gatto ad Ascona, dove alle 19:30 suoneranno il Vision String Quartet e Elina Duni per una serata di incontri oltre i confini nel formato Jazz Ascona Meets Classica Ascona. Il trio con la cantante albanese-svizzera Elina Duni, il chitarrista britannico Rob Luft e il flicornista svizzero Mathieu Michel è noto per il suo movimento naturale tra jazz, folk e chanson, e incontrerà il Vision String Quartet di Berlino, che spesso suona a memoria e in piedi con una presenza scenica energica quasi da pop band.

0: Due giovani con una vita normale e una caratteristica in comune, una sfumatura dorata negli occhi, la traccia visibile della sindrome di Crigler-Najjar. Per Anita e Lorenzo, il buio non è una paura infantile e la luce è una terapia che ogni notte permette di vivere. Laser incontra Anita e Lorenzo e racconta la quotidianità di chi convive con una malattia rara. Nel blu della notte, convivere con la sindrome di Crigler-Najjar, a cura di Anaïs Poirot. Gli audiodocumentari di Laser, venerdì alle 9 e in replica domenica alle 8:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Una domenica di votazioni all'insegna del no, quella di ieri, a nettissima maggioranza respinte le due iniziative proposte al popolo, neutralità e alimentazione. Sulla prima, la vittoria dello status quo ha reso tiepide le reazioni dall'estero, mentre la questione della sicurezza alimentare resta sul tavolo per ammissione dello stesso presidente della Confederazione, che punta sulla nuova politica agricola. A Bellinzona, dopo un altro no, quello al rilancio dei castelli, si punta al dialogo nell'intento di salvare quanto possibile del progetto. Si conclude poi il viaggio del Papa in Francia. Ieri Leone XIV ha affrontato il tema degli abusi nella Chiesa, insistendo sull'importanza di continuare a cercare anche le verità più scomode. Il Consiglio federale può dunque tirare un sospiro di sollievo. Il popolo ha avallato con ben il 70% dei voti il modo in cui il governo interpreta la neutralità svizzera quale strumento di politica estera. Malgrado la natura del tema, però, non sono piovute reazioni ufficiali da parte degli altri stati. Ciò non significa tuttavia che la votazione nella percezione estera sia stata irrilevante. Anna Riva.
4: Li toccava da vicino questa votazione, gli stati esteri. Parlare di neutralità svizzera vuol dire infatti parlare di rapporti internazionali e dei limiti che si vuole porre loro. Eppure nelle scorse ore è stato un relativo silenzio ad accogliere, al di fuori dei confini, l'esito della votazione. Il responsabile degli esteri in Consiglio federale, Ignazio Cassis, relativizza però questa quiete. Il mondo ci ha osservati con molta attenzione. La scorsa settimana ero a New York, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ho avuto scambi con una quarantina di omologhi ed erano estremamente informati sulle implicazioni di questa votazione. Non dimentichiamo che in Svizzera abbiamo più di 300 ambasciatori esteri che riferiscono ai rispettivi paesi. Il consigliere federale evoca poi anche il lavoro fatto a monte. Due mesi fa avevamo chiesto alle 170 rappresentanze svizzere nel mondo di informare con precisione sulla posta in gioco relativa a questa votazione, proprio per evitare le merde.

0: Della sensazione che un no a questa iniziativa equivalesse a un no alla neutralità.
1: Die Sache ist, ich glaube, kristallklar.
0: Insomma, il campo, quello attorno alla Svizzera, dovrebbe essere sgombro da equivoci. Una reazione dall'estero, però, per quanto certo non ai massimi livelli, c'è stata. Quella di Norbert Linz, politico tedesco, a capo della delegazione del Parlamento europeo, incaricata dei rapporti con la Svizzera. Sono felice del fatto che, scrive, non si creino ostacoli supplementari nella cooperazione con Berna in materia di politica estera, così come di politica di sicurezza. Soddisfazione quindi nel Consiglio federale e all'interno della macchina politica dell'Unione Europea. Che questo però sia un chiaro segnale a favore di nuovi accordi con Bruxelles, da oggi discussi nel Parlamento federale, è presto, se non azzardato, dirlo.
2: Concluso il dibattito sulla neutralità, si apre già il prossimo, quello sulle regole per le esportazioni di armi svizzere. A fine novembre si voterà infatti su una modifica della legge sul materiale bellico e di nuovo al centro delle discussioni ci sarà il posizionamento internazionale della Svizzera in un'epoca particolarmente conflittuale. In questo nuovo dibattito i fronti sono però diversi rispetto alla neutralità e quindi anche gli argomenti hanno sfumature differenti. Alan Krameri.
3: Nei prossimi due mesi la popolazione svizzera dovrà farsi un'opinione su quali debbano essere le restrizioni per le armi prodotte nella Confederazione e vendute all'estero. Si deciderà su alcuni allentamenti. Tra questi, a un gruppo di 25 paesi occidentali potranno essere vendute armi anche se fossero in guerra. Attualmente è vietato. Ad essere d'accordo c'è chi fino a ieri difendeva una neutralità rigida, come l'UDC Marco Chiesa, perché, dice, la neutralità è anche armata.
4: Armata significa poter avere dei valori aggiunti in termini di tecnologia anche all'interno del nostro paese, altrimenti saremmo alla mercé unicamente di altri attori internazionali.
3: Il ragionamento è che nel contesto attuale l'industria bellica svizzera perderebbe molti clienti se mantenesse le restrizioni attuali e senza clienti esteri non sopravviverebbe. Gli avversari rimproverano all'UDC incoerenza, visto che dai manifesti sulla neutralità con la colomba di pace passa alla promozione delle esportazioni di armi.
5: Chi vuole davvero la pace non consente l'esportazione di materiale bellico, tantomeno verso paesi che sono in guerra.
3: Così Greta Ghisin dei Verdi, che sulle armi quindi non punterà più sull'allineamento coi partner internazionali occidentali, che invece aveva sostenuto a proposito delle sanzioni legate alla neutralità. Potrebbe sembrare un mondo alla rovescia. In realtà tema e argomenti non sono proprio gli stessi e nemmeno gli schieramenti. L'UDC non è isolata ma sostiene la proposta del governo assieme agli altri partiti borghesi. È la sinistra a combatterla. Non è ancora noto con quale soggetto sui cartelloni. La colomba, così a corto termine, potrebbe essere fraintesa.
2: E si pensa al futuro anche per quanto riguarda il settore agricolo. L'iniziativa per un'alimentazione sicura è stata respinta con quasi il 73% di no. L'iniziativa ha comunque toccato punti fondamentali come quello di garantire la sicurezza alimentare in un contesto internazionale incerto o come sviluppare un'agricoltura sostenibile. Come raggiungere quindi questi obiettivi? Sentiamo le reazioni nel contributo di Laura Dick.
6: Campi colpiti da una siccità estrema mentre avanza un autunno che sa molto di estate è una fotografia su cui meditare anche in futuro. Non è passata l'iniziativa che voleva cambiare la politica agricola, poco meno del 30% degli svizzeri ha votato sì, ma il dibattito non si ferma qui, lo ha sottolineato lo stesso Guy Parmelin in conferenza stampa post voto.
7: Le Conseil fédéral partage largement les préoccupations.
6: Il governo condivide le preoccupazioni sollevate dagli iniziativisti, ha detto il consigliere federale. Bisogna rafforzare la sicurezza alimentare, proteggere la fertilità dei suoli, l'acqua, la biodiversità. Qualcosa deve cambiare e la nuova politica agricola, ora in consultazione, è una soluzione. E a chi accusa il Consiglio federale di inerzia risponde: cerchiamo soluzioni praticabili e ricordiamo che dipendiamo, volenti o nolenti, fortemente fortemente dall'estero. Ma come raggiungere questi obiettivi? Per Sam Genini, direttore dell'Unione Contadini Ticinesi, il nocciolo della questione è il finanziamento.
8: Noi siamo disposti a fare la nostra parte, la facciamo già, però ci vogliono dei mezzi finanziari adeguati.
6: Per lui ciò significa aumentare i sussidi e diminuire i tagli alla politica agricola. Noemi Buzzi, dei Giovani Verdi, unico movimento politico a sostenere l'iniziativa, vuole invece una politica più ambiziosa.
9: Anche la questione dei sussidi, se l'80% va alla produzione animale e non permette di produrre vegetale, perché purtroppo non interessa a nessuno produrre lenticchie, non ci sono aiuti finanziari in tal senso, ecco, penso che sono diversi temi sul piatto che andranno discussi.
6: I Giovani Verdi riconoscono le attuali difficoltà affrontate dal mondo agricolo, ma ribadiscono, proprio a fronte delle problematiche legate ai cambiamenti climatici, ci vuole un cambio radicale.
2: Qui chiudiamo il capitolo dedicato alle votazioni federali a livello cantonale. Ricordo che ieri la popolazione grigionese ha respinto l'introduzione del diritto di voto a 16 anni con il 67% di no, mentre a livello comunale in Ticino c'era attesa per il risultato del voto sul progetto di rilancio dei castelli di Bellinzona, simbolo della città. E ora, dopo la bocciatura con il 54%, il municipio potrebbe cercare di salvare parte dei contenuti del progetto di rilancio. Prima però vuole parlarne con i referendisti e con il cantone, che è il proprietario. Ce ne parla Christian Gilardoni.
3: I referendisti hanno messo l'accento su tre punti: il nome, che deve essere Castelli e non Fortezza, e questo anche se non si è votato sul nome, l'accesso, che deve essere gratis come oggi, e la gestione, che non deve passare a una fondazione. Fabio Cheppeli, vice sindaco di Bellinzona, tra i principali promotori del rilancio: questo significa che si può pensare di salvare parte degli altri contenuti pensati negli anni, come ad esempio gli spazi museali dentro le mura, che consentirebbero di ottenere comunque delle entrate.
10: Sarebbe davvero peccato buttare via questo progetto, che è già costato, diciamolo, anche 1,8 milioni votati dal Consiglio Comunale e dal Gran Consiglio senza alcuna obiezione, e che hanno portato negli ultimi anni a lavorare e affinare questo progetto, che poi è stato anche ridimensionato alla luce dei crediti effettivamente a disposizione da parte del cantone e della città. E questi crediti erano proprio volti a creare delle mostre, delle esperienze, anche per spiegare qual è stato il nostro passato e quindi permettere anche ai giovani di scoprire la nostra storia, cosa che oggi in effetti continuerà ed è davvero un peccato a mancare, perché non abbiamo oggi effettivamente mostre che possano spiegare questo e che poi effettivamente potrebbero generare anche introiti e attrazioni per i turisti.
3: La volontà quindi di cercare di salvare il salvabile c'è, ma dopo il netto no della popolazione si vuole prima capire cosa è salvabile.
10: Gli argomenti portati dai referendisti erano su accessi, su sistemi di governance, che se fossero solo questi potremmo anche correggere, ma da alcune parti si è sentito parlare anche di credito piuttosto che il nome, che invece non era un oggetto effettivamente del messaggio in votazione. Quindi abbiamo in realtà bisogno di indicazioni da parte di chi ha promosso il referendum. Da parte nostra non potremo invece autonomamente capire anche da che parte ripartire, ma non possiamo prescindere da un incontro e un dialogo con il cantone, che rimane il proprietario di questo bene UNESCO.
3: Cantone che avrebbe dovuto stanziare 8 milioni di franchi, ma a questo punto l'annullamento della sua partecipazione è una pura formalità che sarà trattata domani.
2: Dall'estero, in Francia, Papa Leone XIV concluderà oggi la sua visita con una tappa a Metz, nell'est del paese. Ieri il pontefice è stato accolto a Lourdes, dove ha affrontato lo spinoso tema degli abusi su minori. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
11: Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa, mantenendo la massima vigilanza per combattere il flagello degli abusi sessuali sui minori. È questo il messaggio che Papa Leone XIV ha scelto di mandare ieri ai vescovi francesi, riuniti a Lourdes. Il pontefice ha riconosciuto il lavoro fatto negli ultimi anni per ascoltare le vittime, per cercare la verità, per garantire giustizia e riparazione. Ma non è sufficiente, bisogna proseguire su questa strada senza abbassare la guardia. Poco dopo, Leone XIV ha incontrato privatamente alcune vittime di violenze sessuali commesse all'interno della Chiesa. 7 persone che hanno vissuto sulla loro pelle degli abusi da parte di membri legati al clero durante la loro infanzia e che hanno deciso di incontrare il pontefice. Durante l'incontro, secondo quanto riportato dalle vittime stesse, il Papa avrebbe riconosciuto il carattere sistemico di questi abusi. Una parola che richiama quella usata 5 anni fa dalla commissione indipendente che aveva indagato sulle violenze nella Chiesa francese. Il rapporto Sauvé aveva infatti parlato, anche in questo caso, di un fenomeno sistemico, stimando in circa 330.000 il numero dei minorenni vittime di abusi sessuali da parte di membri della Chiesa negli ultimi 70 anni. 5 anni dopo, però, quella ferita resta aperta e continua a pesare ancora oggi sulla Chiesa francese.
2: Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha formalizzato ieri sera le sue dimissioni, un passo annunciato nei mesi scorsi e che fa parte della sua strategia per potersi candidare a premier correndo da privato cittadino alle elezioni che si terranno a fine ottobre. Il Giappone ha osservato con preoccupazione il vertice dei giorni scorsi tra Donald Trump e Xi Jinping. I presidenti di Stati Uniti e Cina hanno ricordato che i due paesi hanno combattuto insieme nella Seconda Guerra Mondiale. La premier Sanae Takaichi prova a rassicurare dopo un colloquio telefonico con il leader americano, ma c'è inquietudine a Tokyo, alleato di Washington coinvolto in una profonda crisi diplomatica con Pechino. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
12: 20 minuti al telefono per cercare rassicurazioni. Sabato, poche ore dopo la partenza da Washington di Xi Jinping, la premier giapponese Sanae Takaichi ha parlato con Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti mi ha aggiornato sui colloqui con il leader cinese. Giappone e America sono gli amici più stretti, ha detto Takaichi. Ma a Tokyo qualche disagio rimane, dalla Casa Bianca, che non ha diffuso comunicati ufficiali sulla telefonata. Nei giorni scorsi sono arrivati segnali di amicizia, sì, ma quella ostentata fra Trump e Xi. Con riferimenti persino al Giappone, tra gli 8 consensi dei due leader, Pechino ha inserito il ricordo dell'alleanza nella Seconda Guerra Mondiale. La nostra amicizia si è forgiata nel sangue e nel fuoco contro gli aggressori militaristi giapponesi, ha detto Xi durante il vertice. A sua volta Trump ha inusualmente ricordato l'alleanza, pur senza citare il Giappone. Poco importa che all'epoca il Partito Comunista non fosse al potere. Per la Cina è un messaggio con risvolti attuali, visto il gelo calato da ormai un anno tra i due paesi asiatici. Pechino ha attuato una serie di ritorsioni dopo che Takaichi ha prospettato un coinvolgimento di Tokyo in caso di crisi su Taiwan. La Cina insiste nel presentare il riarmo giapponese come un ritorno al militarismo e ora può usare le parole di Trump come sponda retorica. La preoccupazione del Giappone riguarda anche altri aspetti. La guerra in Medio Oriente sta causando ritardi nella consegna di circa 400 missili già acquistati e le sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale hanno colpito anche la sua presidente, la giudice giapponese Tomoko Akane. La telefonata con Trump mostra che il canale con l'alleato resta aperto, ma non cancella il dubbio che nel dialogo tra Stati Uniti e Cina possano essere compromessi alcuni interessi del Giappone.
2: È tutto, buona giornata.
13: Lo sport.
14: Una solo da campione del mondo per Brandon McNulty, che ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada elite ai mondiali di ciclismo in Canada. Lo statunitense ha provato la fuga solitaria a 32 km dal traguardo di Montreal e non è più stato raggiunto. Stati Uniti che conquistano l'oro 33 anni dopo Lance Armstrong. All'australiano Matthews e all'olandese Van der Poel l'argento e il bronzo. Miglior svizzero Mauro Schmidt, 11°. Passiamo al calcio. In Nations League, sorpresa Grecia che si è imposta in Germania 1-0. La nazionale di Jürgen Klopp resta così ancora senza vittorie dopo 2 partite. Greci in testa al gruppo 2 della Lega A con 6 punti, primo posto del gruppo 4 e a punteggio pieno pure il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia. Giornata di vigilia per la Svizzera, atterrata ieri in Scozia. Il programma della Lega A prosegue in serata con il secondo impegno dell'Italia in Turchia e poi anche Belgio-Francia. Per il basket infine ricordo l'ottimo debutto nel campionato dei Lugano Tigers che hanno surclassato Monté 94-72.
15: La meteo. Oggi lunedì Meteo Svizzera annuncia al sud tempo in prevalenza soleggiato con alcune velature di passaggio e qualche timido cumulo pomeridiano sui rilievi. Alle basse quote del Ticino e del Moesano presenza di foschia o caligine, alle stesse basse quote temperatura massima attorno a 24 gradi, in Alta Engadina 20, in montagna vento debole da sud, isoterma di 0 gradi a 4000 metri, sopra quota 1600 metri circa, miglioramento della visibilità.

Mal dei Kip, il mal di testa di Renzo Rubino, sono le 7:51 minuti, questa è sempre Verde Aurora, io sono sempre Omar Teoldi e intanto vi ricordo il numero di telefono al quale potete scriverci, lo 079-382-6765, poi come sempre intorno a quest'ora vi anticipo alcuni dei contenuti di cui potrete ascoltare oggi a Rete 2 a partire dal Laser, l'approfondimento alle ore 9, oggi una puntata a cura di Riccardo Michelucci, se il romanzo è storia vera, le nuove forme ibride della narrazione. Negli ultimi anni sempre più romanzi hanno scelto di raccontare fatti realmente accaduti, vicende storiche, casi di cronaca, biografie, eventi collettivi e privati che diventano materia narrativa. Gli scrittori si trasformano in ricercatori, consultano archivi, raccolgono documenti e testimonianze, mentre il racconto letterario adotta strumenti tipici dell'inchiesta giornalistica. Nasce così una forma ibrida che mette in discussione le categorie tradizionali e ridefinisce il rapporto tra verità e finzione attraverso le voci e le esperienze del giornalista Riccardo Staglianò, inviato del quotidiano La Repubblica, e dello scrittore Valerio Aiolli, più volte selezionato dal premio Strega e autore di romanzi costruiti a partire da eventi reali. Michelucci ha cercato di capire perché la realtà abbia riconquistato un ruolo centrale nella narrativa, quali libertà possa concedersi uno scrittore quando lavora su fatti documentati e quali responsabilità condivida con chi quei fatti li racconta in forma giornalistica. Questo è il Laser alle 9 di Riccardo Michelucci. Poi invece in Alphaville, con la conduzione di Cristina Artoni, aprirà Cristina Artoni alle 11 con Il meglio del fotogiornalismo, che è in mostra in questi giorni a Monte Carasso. Parliamo del World Press Photo, che da oltre 70 anni si presenta come uno dei più importanti concorsi internazionali dedicati alla fotografia documentaria. L'edizione 2026 è arrivata appunto negli spazi dell'antico convento dell'Agostiniane di Monte Carasso con una selezione dei migliori scatti. Sentiremo l'intervista di Matteo Ongaro a Emmy Dexel, direttrice delle comunicazioni del World Press Photo. E alle 11:30 invece vi voglio segnalare l'apertura del nuovo dossier settimanale di Alphaville, che prende come spunto un saggio in forma epistolare intitolato Il mistero della transessualità. Questo saggio sarà nelle librerie per Mimesis a partire da questo venerdì ed è scritto da due autori, la sociologa, attivista trans e artista Neviana Calzolari e lo psicoanalista freudiano Saranti Stanopoulos, che saranno anche i primi due ospiti del dossier nell'ordine oggi e domani. Questo scambio epistolare si alza al di sopra dello scontro ideologico tra transfemminismi e indifferenze politiche e sociali, portando nel discorso pubblico attorno alla transessualità un respiro intellettuale che ci offre l'opportunità di soffermarci per una settimana su un tema socialmente e politicamente molto impegnativo. E poi concludo con il dibattito solito di Alphaville intorno alle 12. Oggi andremo oltre oceano, perché sapete che il 3 novembre negli Stati Uniti si terranno le elezioni di metà mandato e in Texas i repubblicani stanno facendo una campagna martellante per screditare James Talarico, il candidato dei democratici per un seggio al Senato. Per cercare di affossarlo, i repubblicani lo stanno presentando come poco virile, troppo radicale e in sostanza troppo poco texano per rappresentare il Texas. Donald Trump lo ha attaccato dandogli del vegano, in un Texas dove impera la cultura del barbecue. La campagna elettorale si gioca anche su questi temi, che in realtà diventano delle proposte di diversi modelli culturali. Ed è proprio di questi aspetti che ci occuperemo ad Alphaville con due ospiti, Roberto Festa, scrittore e giornalista che scrive di Stati Uniti per Il Fatto Quotidiano, e Martino Mazzonis, giornalista, scrive su Domani, Valigia Blu e Micromega.

Bobby Short con Swing That Music, naturalmente di Louis Armstrong, ci ha portati quasi alle 8, tra pochissimo i titoli dell'RG, poi stampa nazionale, oggi sfoglieremo il Tage Anzeiger.

0: I titoli delle RG delle 8.30, una domenica di votazioni all'insegna del no, quella di ieri a nettissima maggioranza, respinte le due iniziative proposte al popolo, neutralità ed alimentazione. Sulla prima, la vittoria dello status quo ha reso tiepide le reazioni dall'estero, mentre la questione della sicurezza alimentare resta sul tavolo, per ammissione dello stesso presidente della Confederazione, che punta sulla nuova politica agricola. Si conclude il viaggio del Papa in Francia. Ieri Leone XIV ha affrontato il tema degli abusi nella Chiesa, insistendo sull'importanza di continuare a cercare anche le verità più scomode.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le invenzioni, specialmente quelle che hanno un impatto sulla vita quotidiana, permettono di farci guadagnare del tempo libero, ma in realtà ci rendono più stressati. È il paradosso dell'innovazione di cui scrive questa mattina il Taresan Zeiger e ci facciamo spiegare tutto da Sandro Benini. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno. Allora noi nel numero di oggi evidentemente dedichiamo diverse pagine ai risultati delle votazioni di ieri, però io vorrei segnalare l'articolo che tu hai menzionato, che si trova nella sezione Cultura e Società e fa parte di una rubrica che parla spesso, in cui scriviamo regolarmente su temi come la felicità, la soddisfazione ed il benessere psicofisico. Fisico. E la mia collega Tina Huber nel suo contributo descrive il cosiddetto paradosso di Cohen. Questo perché circa 40 anni fa una storica americana di nome Ruth Schwartz Cohen ha affrontato la questione che tu hai già menzionato nell'introduzione: perché ci sentiamo così spesso stressati sia al lavoro che nella vita privata, nonostante vengano continuamente creati mezzi e innovazioni tecnologiche che rendono più facili i compiti e che accelerano quasi tutti i processi. E la ragione di questo paradosso è che le innovazioni tecnologiche, pur semplificando la vita, aumentano allo stesso tempo le aspettative e gli standard, a tal punto che alla fine il carico di lavoro e dello stress rimane lo stesso o addirittura aumenta. Un esempio semplice che viene citato nell'articolo: da quando le persone possono recarsi al lavoro in auto o in treno invece che a piedi, il percorso casa-lavoro richiede meno tempo, di conseguenza però i raggi d'azione si ampliano, le persone fanno i pendolari su distanze più lunghe, così lunghe che il risparmio di tempo svanisce, cioè invece di camminare 30 minuti al lavoro, dopo uno sta 30 minuti in macchina e se c'è traffico poi questi 30 minuti diventano 40-45 minuti, no? Questo lo conosciamo tutti. Certo. Oppure, per fare un altro esempio, l'invenzione dell'aspirapolvere e della lavatrice non ha portato a dedicare meno tempo ai lavori domestici, semplicemente uno si mette più spesso una camicia pulita ed ha esigenze di pulizia più elevate. E poi nell'articolo si cita uno studio secondo cui attualmente sta accadendo esattamente la stessa cosa con l'intelligenza artificiale. Difatti in un'azienda tecnologica statunitense i dipendenti, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, si sono cimentati in nuovi compiti che prima non osavano affrontare, hanno anche svolto più attività contemporaneamente e hanno iniziato ad allungare il proprio orario di lavoro. E tutto questo è avvenuto, secondo lo studio, senza che l'azienda lo avesse richiesto. È stato un semplice effetto, è stato un effetto di questo paradosso Cohen. È sicuramente difficile a sfuggire a questa trappola, a questo fenomeno. Una possibilità, forse l'unica, secondo me, è prendere coscienza della sua esistenza e poi impiegare il tempo risparmiato in modo diverso, coscientemente, invece di lavorare ancora di più. E la lettura di questo articolo di cui stiamo parlando del Taresan Zeiger di oggi forse offre un piccolo aiuto in questo senso.
0: Eh sì, devo dire che è un circolo vizioso davvero pericoloso quello da cui ci metti in guardia la tua collega. Io un po' mi ci riconosco, non so tu, Sandro.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Cercherò di...
1: Cioè, effettivamente è un fenomeno quotidiano, di cui uno non si rende conto, però leggendolo esplicitamente c'è questo effetto. Sì, è vero, sì, perché non ci ho pensato prima. Sì. Questo è anche quello che mi piace dell'articolo.
0: Cercheremo di farci più caso. Bene, grazie Sandro Benini, alla prossima.
1: Grazie a te, buona giornata, ciao.

Sta riscuotendo un certo successo questo recentissimo album Taraka del cantante uruguaiano Jorge Drexler. Questo era Nuestro Trabajo, Los Puentes. Abbiamo tempo ancora per un paio di brani prima di sentire Eraldo Affinati, che è l'ospite. Eraldo Affinati, scrittore, giornalista e soprattutto, mi viene da dire, insegnante, che è l'ospite della settimana di In Altre Parole.

0: Le 8:18 è il momento del commento all'attualità affidato ad un ospite che ci accompagnerà poi per tutta la settimana. Io ho il piacere di salutare Eraldo Affinati. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Eraldo Affinati, lei è scrittore, è stato due volte finalista al premio Strega, attualmente è in libreria con Nella palude del padre per Feltrinelli, ma è anche insegnante. Ricordo tra l'altro che nel 2008, insieme a sua moglie Anna Luce Lenzi, ha fondato la scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. E noi partiamo questa mattina da un tema che l'ha fatta reagire già nei giorni scorsi, proprio sulla base della sua esperienza sul campo, nelle aule, perché il governo Meloni ha introdotto un decreto legge giovedì scorso che prevede un tetto massimo del 30% di allievi alloglotti per classe, quindi allievi che non hanno un'adeguata conoscenza dell'italiano, anche se in un primo momento si è parlato di allievi stranieri, poi si è un po' corretto il tiro, ma insomma i criteri sono ancora abbastanza macchinosi. Ma secondo quanto dichiarato dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, l'intento è quello di evitare il formarsi di classi ghetto. Allora io volevo chiederle in apertura, Eraldo Affinati, esistono oggi nella scuola italiana le classi ghetto? Lei magari le ha frequentate?
1: Beh, io le ho avute come docente, quelle cosiddette classi ghetto, perché tante volte ho avuto di fronte, insegnando lettere, italiano e storia negli istituti professionali della capitale, ho avuto di fronte gruppi, diciamo, di allievi, la maggioranza dei quali non era italiana, non era italofona perlomeno, e non erano affatto, secondo me, non sono mai state classi, non l'avrei mai definite ghetto, anzi sono forse state le mie classi migliori, perché l'eterogeneità, la presenza di tante persone di culture diverse, di sensibilità, di religioni, di caratteri diversi, soprattutto adolescenti che venivano da ogni parte del mondo, questo arricchiva il confronto nella classe. Io per tanti anni ho insegnato alla Città dei Ragazzi, che è una comunità educativa alle porte di Roma, che venne fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale da un sacerdote irlandese, si chiamava Monsignor Carol Ebbing, e lui raccoglieva gli shusha, i bambini abbandonati. Quando andai io invece erano tutti bambini non italiani, e per l'appunto c'era anche qualche italiano, ma c'erano moltissimi neo arrivati, per così dire. E tante volte mi è venuto in mente, dentro di me, e l'ho detto anche pubblicamente, vorrei convincere magari quei genitori che comprensibilmente, temendo, quei genitori di ragazzi italiani, temendo che i loro figli possano essere danneggiati dalla frequentazione in una classe di compagni non italiani, dico: guardate, non è così, perché potrei farvi tanti esempi. Mentre invece all'inverso, una classe di soli secchioni, diciamo tutti bravi, tutti perfetti, sarebbe tristissima, così come anche una classe di soli ripetenti, cioè tutti che vanno male. Cioè le selezioni nella scuola non funzionano, funziona di più il rapporto tra i deboli e i forti, perché non soltanto i deboli hanno bisogno dei forti in senso generale, anche i forti hanno bisogno dei deboli. Allora, se tu come docente riesci a creare questa consapevolezza nei tuoi studenti, hai fatto la più bella delle possibili lezioni di educazione civica.
0: Io sono andato a vedere un po' i dati per farmi un'idea un po' più precisa. Allora, circa il 12% degli allievi nelle scuole pubbliche italiane è di nazionalità straniera, ma poi se si tengono conto i parametri scelti dal Ministero dell'Istruzione, soltanto lo 0,6% delle classi sarebbe coinvolto. E mentre in Svizzera, per fare un confronto, il 29% degli allievi nella scuola dell'obbligo non possiede la nazionalità svizzera, e il 35% degli allievi non ha come prima lingua la lingua locale. Poi questo non vuol dire che non possa avere un'ottima padronanza di una seconda lingua. E tornando a quello che diceva Eraldo Affinati, lei parlava di arricchimento, ma si apre anche una riflessione su quella che è la funzione della scuola. Probabilmente alcuni si immaginano come una tabella di marcia con delle competenze che possono essere, che debbano essere raggiunte entro determinate scadenze, e una tabella di marcia che può essere rallentata da una concezione della scuola più globale, più olistica in un certo senso.
1: Sì, questo è un punto, devo dire, essenziale, perché l'idea di puntare tutto su queste tabelle di marcia, per così dire, otteniamo delle competenze, cerchiamo di raggiungere dei risultati fissi, standardizzati, uguali per tutti, beh, questo è un sistema ormai europeo, per così dire, che secondo me va un po' contro tutte le idee che i grandi educatori anche del secolo scorso avevano maturato, perché ogni ragazzo è diverso, ogni allievo, ogni allieva, ogni persona che hai di fronte ha un tempo e un modo di apprendere diverso dall'altro. Allora tu devi sì stabilire dei risultati universali che tutti, diciamo, degli obiettivi minimi che tutti devono raggiungere. Ma tu come docente devi essere consapevole che non potranno fare tutti lo stesso percorso nello stesso tempo, allo stesso modo. Per quale ragione? Perché ognuno parte da una stazione diversa, da una stazione di partenza diversa. Quindi in una classe non puoi considerare tutti uguali, mettere tutti sullo stesso piano. Io che ho scritto un paio di libri su Don Lorenzo Milani e mi sono spesso interessato, diciamo, di questa figura, insomma mi rendo conto di come ciò fosse vero, cioè le idee del priore di Barbiana fossero vere. Non dobbiamo puntare, lui diceva, sull'efficacia, ma dobbiamo puntare sulla giustizia. Dobbiamo fare in modo che diciamo, ognuno possa ricavare dalla scuola ciò di cui ha bisogno. E questo naturalmente ci mette in una posizione completamente diversa rispetto a chi crede che il docente debba scrutinare i risultati. Diciamo, registrare semplicemente le competenze, stilare anche il bilancio delle competenze. Guardi negli occhi Matteo, guardi negli occhi Ibrahim, parli con Giovanni, con Roberta e ti accorgi che ognuno di loro ha una sensibilità, un'attitudine, un modo di ragionare diverso e tu devi riuscire ad amalgamare i ragazzi, però tenendo presente l'idiosincrasia di ciascuno di loro.
0: Su una cosa però penso che siamo tutti d'accordo, la lingua è davvero il primo fattore, il primo veicolo di integrazione, non a caso anche lei lavora sulla lingua, anche con l'aiuto della letteratura, tra l'altro.
1: Sì, diciamo che noi nelle scuole Penny Wharton, che ormai sono circa 70 in ogni parte d'Italia, con una importante sezione anche a Lugano, il liceo cantonale di Lugano, dove ogni mercoledì pomeriggio si fa lezione, noi mettiamo in relazione i ragazzi italiani con i loro coetanei immigrati. Questo avviene anche appunto a Lugano e questo è molto importante perché quando tu metti vicino due adolescenti che non si sarebbero mai potuti incontrare se non avessero avuto la possibilità della Penny Wharton e porti, diciamo, l'italofono ad insegnare il verbo essere e il verbo avere a Rashdoor o a Ibrahim, beh, ti accorgi che lì fai veramente un'azione di laboratorio antropologico vero e questo avviene proprio attraverso la lingua, certo, perché la lingua, come tutti i grandi maestri del Novecento ci hanno spiegato, non è soltanto un mezzo di comunicazione, ma è la casa del pensiero. Quindi tu, nel momento in cui insegni le strutture verbali, in qualche modo costruisci un modo di essere, di pensare. Quindi è una cosa importante, una cosa profonda. Poi su tutto questo, oggi, dentro tutto questo che abbiamo adesso detto, si cala la rivoluzione digitale. È questo che ha cambiato totalmente. Magari nei prossimi giorni avremo modo di approfondirne, di parlarlo, perché certamente la rivoluzione digitale ha cambiato, sta cambiando completamente la modalità del rapporto non solo con il testo scritto, ma anche fra di noi, nelle relazioni umane. E questi ragazzi che vengono da tutto il mondo.

0: vista, però, su quello che abbiamo adesso affrontato.
1: Certamente, per concludere, Eraldo Finati, tornando brevemente a questo decreto, si vedono già le difficoltà nella sua applicazione. L'impressione, non so cosa ne pensa, è quella che ci sia una necessità, me lo consenta, di presidiare il fianco destro di questo governo, qualcosa da dare in pasto un po' all'opinione pubblica, ma che poi non avrà una reale applicazione. Però questo si fa sulla pelle degli studenti e degli insegnanti.
0: Sì, questa è stata la mia personale impressione, ma devo dire condivisa da molti, il fatto che stiamo parlando a livello un po' strumentale, propagandistico, sulla scuola, però sulla pelle appunto dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti. Dico soltanto una cosa concreta per farmi capire. Questo decreto, che all'inizio si pensava riguardasse tutti gli immigrati in modo indistinto, in realtà subito ci si è resi conto che riguardava i neoarrivati, non le seconde generazioni che affollano le nostre classi. Allora lì cambia tutto, perché i neoarrivati sono pochi, stiamo parlando di pochi numeri rispetto alle seconde generazioni. Allora ecco che si è subito capito che diciamo, il provvedimento è più appunto strumentale, legato a connotarsi politicamente di fronte ad un certo elettorato, piuttosto che entrare nel merito vivo delle questioni. Infatti, i presidi poi immediatamente dissero all'inizio: ma è impossibile ridisegnare i gruppi classe adesso tenendo presente il tetto massimo del 30%. Quindi c'era sia un problema amministrativo concreto, e sia un'evidente strumentalizzazione, ecco, c'è stata di tutto questo tema, che comunque ha suscitato un dibattito non trascurabile, perché si oppongono due concezioni diverse della scuola: uno, una scuola multietnica, democratica e pluralistica; l'altra è una scuola selettiva che si chiude a riccio in modo nazionalistico. Quindi sono due, diciamo, posizioni, se vogliamo, legittime, ma antagoniste rispetto diciamo, al tema della scuola, che invece dovrebbe, dico io, essere un po' fuori, dovrebbe essere un bene comune su cui tutti dovremmo, diciamo, misurarci in modo non ideologico e precostituito.
1: Grazie Eraldo Finati per queste prime riflessioni. Io le do appuntamento a domani, sempre alle 8:18.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Rete 2.

0: appuntamento della rassegna tra jazz e nuove musiche con Killer Whales Music Theory, una delle formazioni più originali della nuova scena jazz svizzera, con un concerto immaginifico che richiama la profondità e l'inquietudine del mare. Costanza Leggiani con il progetto The Girl Who Cried Champagne, un omaggio all'universo creativo della grande pianista e compositrice americana Carla Bley. In collaborazione con Jazz in Bess, tra jazz e nuove musiche. In diretta su Rete 2 da Lugano Besso, mercoledì 7 ottobre alle 20:30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Una domenica di votazioni all'insegna del no, quella di ieri, a nettissima maggioranza respinte le due iniziative proposte al popolo, neutralità e alimentazione. Sulla prima, la vittoria dello status quo ha reso tiepide le reazioni dall'estero, mentre la questione della sicurezza alimentare resta sul tavolo per ammissione dello stesso presidente della Confederazione, che punta sulla nuova politica agricola. A Bellinzona, dopo un altro no, quello al rilancio dei castelli, si punta al dialogo nell'intento di salvare quanto possibile del progetto. Si conclude poi il viaggio del Papa in Francia. Ieri Leone XIV ha affrontato il tema degli abusi nella Chiesa, insistendo sull'importanza di continuare a cercare anche le verità più scomode. Il Consiglio federale può dunque tirare un sospiro di sollievo. Il popolo ha avallato con ben il 70% dei voti il modo in cui il governo interpreta la neutralità svizzera quale strumento di politica estera. Malgrado la natura del tema, però, non sono piovute reazioni ufficiali da parte degli altri stati. Ciò non significa tuttavia che la votazione nella percezione estera sia stata irrilevante. Anna Riva.
4: Li toccava da vicino questa votazione, gli stati esteri. Parlare di neutralità svizzera vuol dire infatti parlare di rapporti internazionali e dei limiti che si vuole porre loro. Eppure nelle scorse ore è stato un relativo silenzio ad accogliere, al di fuori dei confini, l'esito della votazione. Il responsabile degli esteri in Consiglio federale, Ignazio Cassis, relativizza però questa quiete. Il mondo ci ha osservati con molta attenzione. La scorsa settimana ero a New York, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ho avuto scambi con una quarantina di omologhi ed erano estremamente informati sulle implicazioni di questa votazione. Non dimentichiamo che in Svizzera abbiamo più di 300 ambasciatori esteri che riferiscono ai rispettivi paesi. Il consigliere federale evoca poi anche il lavoro fatto a monte. Due mesi fa avevamo chiesto alle 170 rappresentanze svizzere nel mondo di informare con precisione sulla posta in gioco relativa a questa votazione, proprio per evitare l'emergere della sensazione che un no a questa iniziativa equivalesse a un no alla neutralità.
5: Die Sache ist, ich glaube, kristallklar.
4: Insomma, il campo, quello attorno alla Svizzera, dovrebbe essere sgombro da equivoci. Una reazione dall'estero, però, per quanto certo non ai massimi livelli, c'è stata. Quella di Norbert Linz, politico tedesco, a capo della delegazione del Parlamento europeo, incaricata dei rapporti con la Svizzera. Sono felice del fatto che, scrive, non si creino ostacoli supplementari nella cooperazione con Berna in materia di politica estera, così come di politica di sicurezza. Soddisfazione quindi nel Consiglio federale e all'interno della macchina politica dell'Unione Europea. Che questo però sia un chiaro segnale a favore di nuovi accordi con Bruxelles, da oggi discussi nel Parlamento federale, è presto, se non azzardato, dirlo.
3: Concluso il dibattito sulla neutralità, si apre già il prossimo, quello sulle regole per le esportazioni di armi svizzere. A fine novembre si voterà infatti su una modifica della legge sul materiale bellico e di nuovo al centro delle discussioni ci sarà il posizionamento internazionale della Svizzera in un'epoca particolarmente conflittuale. In questo nuovo dibattito i fronti sono però diversi rispetto alla neutralità e quindi anche gli argomenti hanno sfumature differenti. Alan Krameri.
6: Nei prossimi due mesi la popolazione svizzera dovrà farsi un'opinione su quali debbano essere le restrizioni per le armi prodotte nella Confederazione e vendute all'estero. Si deciderà su alcuni allentamenti. Tra questi, a un gruppo di 25 paesi occidentali potranno essere vendute armi anche se fossero in guerra. Attualmente è vietato. Ad essere d'accordo c'è chi fino a ieri difendeva una neutralità rigida, come l'UDC Marco Chiesa, perché, dice, la neutralità è anche armata.
7: Armata significa poter avere dei valori aggiunti in termini di tecnologia anche all'interno del nostro paese, altrimenti saremmo alla mercé unicamente di altri attori internazionali.
6: Il ragionamento è che nel contesto attuale l'industria bellica svizzera perderebbe molti clienti se mantenesse le restrizioni attuali e senza clienti esteri non sopravviverebbe. Gli avversari rimproverano all'UDC incoerenza, visto che dai manifesti sulla neutralità con la colomba di pace passa alla promozione delle esportazioni di armi.
8: Chi vuole davvero la pace non consente l'esportazione di materiale bellico, tantomeno verso paesi che sono in guerra.
6: Così Greta Ghisin dei Verdi, che sulle armi quindi non punterà più sull'allineamento coi partner internazionali occidentali, che invece aveva sostenuto a proposito delle sanzioni legate alla neutralità. Potrebbe sembrare un mondo alla rovescia. In realtà, tema e argomenti non sono proprio gli stessi e nemmeno gli schieramenti. L'UDC non è isolata, ma sostiene la proposta del governo assieme agli altri partiti borghesi. È la sinistra a combatterla. Non è ancora noto con quale soggetto sui cartelloni. La colomba, così a corto termine, potrebbe essere fraintesa.
3: E si pensa al futuro anche per quanto riguarda il settore agricolo. L'iniziativa per un'alimentazione sicura è stata respinta con quasi il 73% di no. L'iniziativa ha comunque toccato punti fondamentali come quello di garantire la sicurezza alimentare in un contesto internazionale incerto o come sviluppare un'agricoltura sostenibile. Come raggiungere quindi questi obiettivi? Sentiamo le reazioni nel contributo di Laura Dick.
9: Campi colpiti da una siccità estrema mentre avanza un autunno che sa molto di estate. È una fotografia su cui meditare anche in futuro. Non è passata l'iniziativa che voleva cambiare la politica agricola. Poco meno del 30% degli svizzeri ha votato sì. Ma il dibattito non si ferma qui. Lo ha sottolineato lo stesso Guy Parmelin in conferenza stampa post voto. Il governo condivide le preoccupazioni sollevate dagli iniziativisti, ha detto il consigliere federale. Bisogna rafforzare la sicurezza alimentare, proteggere la fertilità dei suoli, l'acqua, la biodiversità. Qualcosa deve cambiare e la nuova politica agricola, ora in consultazione, è una soluzione. E a chi accusa il Consiglio federale di inerzia risponde: cerchiamo soluzioni praticabili e ricordiamo che dipendiamo, volenti o nolenti, fortemente dall'estero. Ma come raggiungere questi obiettivi? Per Sam Genini, direttore dell'Unione Contadini Ticinesi, il nocciolo della questione è il finanziamento.
10: Noi siamo disposti a fare la nostra parte, la facciamo già, però ci vogliono dei mezzi finanziari adeguati.
9: Per lui ciò significa aumentare i sussidi e diminuire i tagli alla politica agricola. Noemi Buzzi, dei Giovani Verdi, unico movimento politico a sostenere l'iniziativa, vuole invece una politica più ambiziosa.
11: Anche la questione dei sussidi: se l'80% va alla produzione animale e non permette di produrre vegetale, perché purtroppo non interessa a nessuno produrre lenticchie, non ci sono aiuti finanziari in tal senso, ecco, penso che sono diversi temi sul piatto che andranno discussi.
9: I Giovani Verdi riconoscono le attuali difficoltà affrontate dal mondo agricolo, ma ribadiscono: proprio a fronte delle problematiche legate ai cambiamenti climatici ci vuole un cambio radicale.
3: Qui chiudiamo il capitolo dedicato alle votazioni federali. A livello cantonale ricordo che ieri la popolazione grigionese ha respinto l'introduzione del diritto di voto a 16 anni con il 67% di no, mentre a livello comunale in Ticino c'era attesa per il risultato del voto sul progetto di rilancio dei castelli di Bellinzona, simbolo della città. E ora, dopo la bocciatura con il 54%, il municipio potrebbe cercare di salvare parte dei contenuti del progetto di rilancio. Prima però vuole parlarne con i referendisti e con il cantone, che è il proprietario. Ce ne parla Christian Gilardoni.
12: I referendisti hanno messo l'accento su tre punti: il nome, che deve essere Castelli e non Fortezza, e questo anche se non si è votato sul nome, l'accesso, che deve essere gratis come oggi, e la gestione, che non deve passare a una fondazione. Fabio Cheppeli, vice sindaco di Bellinzone, tra i principali promotori del rilancio: questo significa che si può pensare di salvare parte degli altri contenuti pensati negli anni, come ad esempio gli spazi museali dentro le mura, che consentirebbero di ottenere comunque delle entrate.
13: Sarebbe davvero peccato buttare via questo progetto, che è già costato, diciamo, anche 1,8 milioni votati dal Consiglio Comunale e dal Gran Consiglio senza alcuna obiezione, e che hanno portato gli ultimi anni a lavorare e affinare questo progetto, che poi è stato anche ridimensionato alla luce dei crediti effettivamente a disposizione da parte del Cantone e della città. E questi crediti erano proprio volti a creare delle mostre, delle esperienze, anche per spiegare qual è stato il nostro passato e quindi permettere anche ai giovani di scoprire la nostra storia, cosa che oggi in effetti continuerà ed è davvero un peccato a mancare, perché non abbiamo oggi effettivamente mostre che possano spiegare questo e che poi effettivamente potrebbero generare anche introiti e attrazioni per i turisti.
12: La volontà quindi di cercare di salvare il salvabile c'è, ma dopo il netto no della popolazione si vuole prima capire cosa è salvabile.
13: Gli argomenti portati dai referendisti erano su accessi, su sistemi di governance, che se fossero solo questi potremmo anche correggere, ma da alcune parti si è sentito parlare anche di credito piuttosto che il nome, che invece non era un oggetto effettivamente del messaggio in votazione. Quindi abbiamo in realtà bisogno di indicazioni da parte di chi ha promosso il referendum, da parte nostra non potremo invece autonomamente capire anche da che parte ripartire, ma non possiamo prescindere da un incontro e un dialogo con il Cantone, che rimane il proprietario di questo bene UNESCO.
12: Cantone che avrebbe dovuto stanziare 8 milioni di franchi, ma a questo punto l'annullamento della sua partecipazione è una pura formalità che sarà trattata domani.
3: Dall'estero, in Francia, Papa Leone XIV concluderà oggi la sua visita con una tappa a Metz, nell'est del paese. Ieri il pontefice è stato accolto a Lourdes, dove ha affrontato lo spinoso tema degli abusi su minori. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
14: Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa, mantenendo la massima vigilanza per combattere il flagello degli abusi sessuali sui minori. È questo il messaggio che Papa Leone XIV ha scelto di mandare ieri ai vescovi francesi, riuniti a Lourdes. Il pontefice ha riconosciuto il lavoro fatto negli ultimi anni per ascoltare le vittime, per cercare la verità, per garantire giustizia e riparazione. Ma non è sufficiente, bisogna proseguire su questa strada senza abbassare la guardia. Poco dopo, Leone XIV ha incontrato privatamente alcune vittime di violenze sessuali commesse all'interno della Chiesa. 7 persone che hanno vissuto sulla loro pelle degli abusi da parte di membri legati al clero durante la loro infanzia e che hanno deciso di incontrare il pontefice. Durante l'incontro, secondo quanto riportato dalle vittime stesse, il Papa avrebbe riconosciuto il carattere sistemico di questi abusi. Una parola che richiama quella usata 5 anni fa dalla commissione indipendente che aveva indagato sulle violenze nella Chiesa francese. Il rapporto Sauvé aveva infatti parlato, anche in questo caso, di un fenomeno sistemico, stimando in circa 330.000 il numero dei minorenni vittime di abusi sessuali da parte di membri della Chiesa negli ultimi 70 anni. 5 anni dopo, però, quella ferita resta aperta e continua a pesare ancora oggi sulla Chiesa francese.
3: Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha formalizzato ieri sera le sue dimissioni, un passo annunciato nei mesi scorsi e che fa parte della sua strategia per potersi candidare a premier, correndo da privato cittadino alle elezioni che si terranno a fine ottobre. Il Giappone ha osservato con preoccupazione il vertice dei giorni scorsi tra Donald Trump e Xi Jinping. I presidenti di Stati Uniti e Cina hanno ricordato che i due paesi hanno combattuto insieme nella Seconda Guerra Mondiale. La premier Sanae Takaichi prova a rassicurare dopo un colloquio telefonico con il leader americano, ma c'è inquietudine a Tokyo, alleato di Washington coinvolto in una profonda crisi diplomatica con Pechino. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
15: 20 minuti al telefono per cercare rassicurazioni. Sabato, poche ore dopo la partenza da Washington di Xi Jinping, la premier giapponese Sanae Takaichi ha parlato con Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti mi ha aggiornato sui colloqui con il leader cinese. Giappone e America sono gli amici più stretti, ha detto Takaichi. Ma a Tokyo qualche disagio rimane, dalla Casa Bianca, che non ha diffuso comunicati ufficiali sulla telefonata. Nei giorni scorsi sono arrivati segnali di amicizia, sì, ma quella ostentata fra Trump e Xi. con riferimenti persino al Giappone. Tra gli 8 consensi dei due leader, Pechino ha inserito il ricordo dell'alleanza nella Seconda Guerra Mondiale. La nostra amicizia si è forgiata nel sangue e nel fuoco contro gli aggressori militaristi giapponesi, ha detto Xi durante il vertice. A sua volta Trump ha inusualmente ricordato l'alleanza, pur senza citare il Giappone. Poco importa che all'epoca il Partito Comunista non fosse al potere. Per la Cina è un messaggio con risvolti attuali, visto il gelo calato da ormai un anno tra i due paesi asiatici. Pechino ha attuato una serie di ritorsioni dopo che Takaichi ha prospettato un coinvolgimento di Tokyo in caso di crisi su Taiwan. La Cina insiste nel presentare il riarmo giapponese come un ritorno al militarismo e ora può usare le parole di Trump come sponda retorica. La preoccupazione del Giappone riguarda anche altri aspetti. La guerra in Medio Oriente sta causando ritardi nella consegna di circa 400 missili già acquistati e le sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale hanno colpito anche la sua presidente, la giudice giapponese Tomoko Akane. La telefonata con Trump mostra che il canale con l'alleato resta aperto, ma non cancella il dubbio che nel dialogo tra Stati Uniti e Cina possano essere compromessi alcuni interessi del Giappone.
3: È tutto, buona giornata.
1: La meteo.
16: Oggi lunedì il tempo sarà in prevalenza soleggiato con alcune velature di passaggio e qualche timido accumulo pomeridiano sui rilievi. Alle basse quote del Ticino e del Moesano presenza di foschia o caligine, alle medesime basse quote temperatura massima attorno a 24 gradi, in Alta Engadina 20.

0: La rivista.
1: Da qualche mese l'Albania vive un largo movimento di protesta che ha trovato nei fenicotteri, i simpatici piumati rosa, un suo simbolo efficace, tanto da guadagnarsi il nome di Flamingo Revolution, la rivoluzione dei fenicotteri. Dario Morgante, giornalista freelance, laureato in giurisprudenza e con specializzazione in diritto penale e ambientale, si è recato in Albania per un reportage e ne ha scritto sul portale Lussi sulla cultura. Buongiorno e benvenuto Dario Morgante.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutte e tutti, grazie.
1: Allora io partirei brevemente con il ricordare come era nato questo movimento di protesta e soprattutto perché il fenicottero ne è diventato il simbolo.
2: Sì, allora la protesta cosiddetta la Flamingo Revolution va avanti ormai in Albania da qualche mese, più o meno dalla fine di maggio, quando dei progetti immobiliari che volevano e che stanno ancora, che sono ancora in corso, ovviamente si sono un po' interrotti, ma avevano come focus la zona di, la dico in italiano, di Valona e la laguna di Narta, che è una zona all'alto livello naturalistico dove per l'appunto vanno a migrare e a nidificare i fenicotteri. Il progetto che ha la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato questo progetto immobiliare portato avanti dal genero di Donald Trump, Kushner, nonché anche uomo pluripotenziario dell'amministrazione Trump, tant'è vero che è anche colui che ha la delega sul Medio Oriente, ad esempio. Lui è un miliardario, il marito di Ivanka Trump, e aveva progettato di costruire un resort per miliardari sull'isola di Sazan, che l'isola che si trova di fronte alla laguna di Narta, dove invece vi sono i fenicotteri. In realtà poi proprio sull'attività sul campo, parlando con sia con gli attivisti e le attiviste italo-albanesi che sono venute con la flotilla in Albania, sia con gli attivisti albanesi, soprattutto gli attivisti ambientalisti da cui è partito tutto, ho scoperto che non era solo questo il piano che faceva paura o che ha fatto scattare le rivolte, ma anche altri piani legati sempre a quell'area. Più che altro che invece concernono lo sfruttamento energetico che è già sta andando avanti ormai da decenni in quell'area, e quindi diciamo che tutta la protesta si fonda sulla volontà da parte del popolo albanese di non privatizzare sia beni naturalistici che beni energetici che non vogliono essere per l'appunto svenduti ai primi miliardari, che spesso sono miliardari americani, ma recentemente si sta vedendo anche un forte investimento da parte degli israeliani sull'area albanese, ecco.
1: Quindi abbiamo detto dell'inizio delle proteste che poi hanno subito una trasformazione. Tu sei stato lì, hai visitato le piazze, l'impressione è che oggi il movimento sia diventato un movimento di contestazione generale contro il governo, con delle stratificazioni politiche e sociali molto diverse. Puoi dirci qualcosa?
2: Sì, esatto, guardi, io sono andato, ovviamente non mi ritengo un esperto di Albania, mi invito ovviamente a chi ascolta di leggere, di informarsi, con anche ci sono tanti altri colleghi e colleghe che se ne sono occupati approfonditamente, era la mia prima volta, quindi ci tengo a dirlo. Io seguo più che altro la questione palestinese e la solidarietà, oltre che la repressione nei confronti del movimento di solidarietà per l'appunto alla Palestina. Sono stato in Albania la prima volta e devo dire che ciò che mi ha stupito per l'appunto è stata proprio la trasversalità delle piazze. Io sono stato sia nella piazza di Valona che nella piazza di Tirana, Tirana ovviamente è la capitale, e dove mi ha colpito di più diciamo la platea dei partecipanti, perché era una platea veramente variegata, a cui sicuramente in Italia non siamo abituati, cioè che va dalla sinistra diciamo più progressista, che abbraccia temi intersezionali, quindi come la lotta transfemminista, come la lotta ambientalista, la lotta per la liberazione della Palestina, sino ad arrivare alla destra più nazionalista, quindi persone che andavano in piazza con la bandiera americana e che quindi erano del tutto grati anche di un eventuale intervento americano, come avvenne per il Kosovo, di cui ancora ricordano, oppure anche persone erano spesso soprattutto a Tirana, erano molto diffusi questi manifesti contro Soros, che è visto un po' come l'emblema della sinistra cattiva, diciamo. Quindi sicuramente rispetto all'Italia sia una trasversalità di cui secondo me noi non siamo abituati, essendo un paese che spesso si frammenta e si oppone tra se stesso, e oggi è unito da una volontà di cambiare un governo, che è il governo di Edi Rama, che ormai da più di un decennio che è al potere, e che, diciamo, nelle avversità sta unendo delle componenti sociali apparentemente lontane, ecco.
1: Ecco, movimento sincretico, dunque davvero brevemente siamo in chiusura, si parla di Flamingo Revolution, ma la rivoluzione è tutta in potenza in un certo senso, non è realizzata, il governo di Edi Rama è ancora lì, le prospettive sono concrete perché qualcosa possa cambiare, tu come, lei come la vede, come l'ha vista da lì?
2: Ma sicuramente c'è da dire che il popolo albanese è soprattutto un popolo che si compone anche tanto della lotta da parte del popolo in diaspora, e quindi secondo me sarà centrale anche comprendere quale sarà il ruolo delle persone albanesi che non vivono in Albania. Di certo c'è da dire, ecco, io sono un osservatore, non faccio previsioni, però raramente si è visto, ecco, componenti così variegate, così differenti, scendere in piazza con lo stesso obiettivo. Quindi ecco, io non mi immagino un futuro roseo per questo governo, soprattutto adesso che a settembre si ricomincerà con l'attività parlamentare ed è probabile che le proteste aumenteranno ancora di più.
1: Grazie Dario Morganti, ti ricordo che siamo partiti da un suo articolo, da un suo reportage su Lussi sulla cultura per tornare ad occuparci delle proteste antigovernative in Albania. Ci torneremo sicuramente se ci saranno degli sviluppi. Grazie e alla prossima.
2: Arrivederci, arrivederla.
1: E noi passiamo subito direttamente ai saluti. Sono già le 9, dopo di noi il laser. Oggi lo ricordo, una puntata a cura di Riccardo Michelucci. Se il romanzo è storia vera, le nuove forme ibride della narrazione. A seguire Parad, tutta la musica che gira intorno, come recita la sigla. Oggi a raccontarvela sarà Martino Dont. E poi dalle 11 torna l'attualità culturale con Alphaville e Cristina Artoni. Io ringrazio tutti voi all'ascolto. Da Omar Teoldi l'augurio di una serena giornata. E a risentirci domani mattina. A partire dalle 6.

0: C'è un punto sottile in cui la realtà smette di essere semplice cronaca e diventa racconto, e un altro punto poco distante in cui l'immaginazione non è più solo invenzione, ma uno strumento per capire il mondo. È lì che si incontrano il romanzo e il reportage giornalistico. A lungo abbiamo pensato che il romanzo e il reportage giornalistico appartenessero a due mondi distinti: da una parte la letteratura, con la sua libertà di invenzione, dall'altra il giornalismo, vincolato ai fatti, alla verifica, alla cronaca. Eppure, osservando le forme contemporanee del racconto, questa separazione appare sempre meno netta. Il romanzo si apre sempre più spesso alla realtà documentata, alle testimonianze, alle tracce del vissuto. Il reportage a sua volta assume tecniche narrative proprie della letteratura: costruzione del ritmo, attenzione al dettaglio, centralità della voce. In realtà non si tratta di una contaminazione recente, ma di un processo lungo che attraversa il Novecento e arriva fino a oggi, mettendo in discussione l'idea stessa di oggettività del racconto. In questo spazio ibrido, ciò che conta non è più solo la distinzione tra vero e inventato, ma il modo in cui la realtà viene osservata, selezionata e raccontata. Un libro come A sangue freddo di Truman Capote è spesso considerato il modello del romanzo verità, ma ci sono altri esempi più vicini a noi di autori e autrici che hanno varcato il confine assai mobile tra giornalismo e letteratura. Basti pensare allo scrittore francese Manuel Carrère, che lavora costantemente sul confine tra inchiesta, biografia e romanzo, o alla scrittrice bielorussa Svetlana Alexievich, che trasforma testimonianze reali in opere dalla forte dimensione letteraria. Negli ultimi anni sembra sempre più difficile tracciare un confine netto tra narrativa e reportage. Molti romanzi nascono da fatti realmente accaduti, cronache giudiziarie, guerre, migrazioni, scandali politici, vicende familiari documentate. Gli scrittori e le scrittrici raccolgono testimonianze, consultano archivi, fanno ricerca sul campo, ma poi trasformano quel materiale attraverso gli strumenti della letteratura, ovvero costruiscono personaggi, modificano tempi e prospettive, immaginano dialoghi e motivazioni. Riccardo Staglianò, inviato del quotidiano La Repubblica, ha pubblicato recentemente un libro dal titolo Scrivere dal vero, che spiega come raccontare fatti reali con le tecniche della narrativa. L'idea centrale è che il giornalismo non debba limitarsi a informare, ma possa anche coinvolgere il lettore come un buon racconto letterario. Gli abbiamo chiesto se l'uso di strumenti tipici del giornalismo investigativo in molti romanzi è una risposta a una crescente domanda di realtà da parte dei lettori.
1: È una tendenza che è esistita da molti anni. Quando nel 1973 Tom Wolfe scrive il suo saggio, poi diventato celebre, che si chiama The New Journalism, una raccolta, un'antologia con saggio, parte proprio dal presupposto che il grande romanzo americano è in crisi, non riesce più a, diciamo, avere una presa sulla realtà, e quindi era, per questi motivi, era il grande momento del giornalismo, che invece aveva ancora una presa sulla realtà, a patto però di liberarsi dai complessi di inferiorità nei confronti della letteratura. E quindi la sua ricetta, che poi formula in alcuni consigli per giornalisti ambiziosi, è che chi fa il racconto del vero si appropriasse all'epoca della tavolozza degli strumenti degli scrittori, il discorso diretto, tutto intero, non smossicato, la costruzione scena per scena, l'attenzione allo status delle persone, cioè come le persone si collocano nella società, e così via. Quindi questa tensione fra, diciamo così, i romanzieri che usano gli strumenti del giornalismo e i giornalisti che invece prendono a prestito la cassetta degli strumenti dei romanzieri esiste da tanti anni. Mi viene piuttosto da dire che negli ultimi anni forse, diciamo, il genere che si è più imposto, o il genere nuovo che ha guadagnato, diciamo così, favore presso il pubblico, è quello della cosiddetta autofiction, o autofiction se vogliamo pronunciarla all'inglese o alla francese, di cui Emmanuel Carrère è uno dei campioni indiscussi.
0: Ecco, da giornalista dove collocheresti il confine tra ricostruzione dei fatti e invenzione narrativa? Cioè, c'è un punto oltre il quale la narrazione rischia di compromettere la verità dei fatti?
1: Su questo punto ci sono state tante polemiche anche nella storia, anche che hanno riguardato giganti. Ricordo quella a proposito di Ryszard Kapuscinski, grandissimo inviato, uno che meriterebbe di passare alla storia solo per aver detto in una raccolta appunto di saggi il cinico non è adatto a questo mestiere, il mestiere era quello dei giornalisti. Bene, questo gigantesco giornalista polacco, inviato dell'agenzia polacca, che ha visitato tutto il mondo, fra guerre, situazioni disperate e anche meno disperate, a un certo punto sarebbe stato colto in fallo, diciamo, a un certo punto postumo purtroppo, uno dei suoi ex assistenti, che aveva rivelato che, insomma, in alcuni casi, invece di essere aver raccontato una certa rivoluzione mentre lui era in quel luogo, l'aveva fatto, diciamo, ricordando i tempi in cui era quel luogo e poi ricostruendo la sua spedizione da quelle parti. Queste polemiche hanno riguardato anche dei grandi. Dal mio punto di vista, cioè, i fatti devono essere veri come si sono svolti, non c'è tanto da girarci intorno. Cioè, tu puoi usare tutti gli strumenti della narrativa, gli strumenti, ma non puoi inventare un fatto, neanche un fatto. Una grandissima giornalista e scrittrice che si chiama Eliane Brum, che è la grande cantrice della vita nelle favelas, per dire, è una che a un certo punto di un reportage racconta di come, per risalire a quale fosse l'uccello che faceva un certo suono durante uno dei suoi reportage, lei proprio ci mette ore e ore chiedendo alle persone di che tipo di uccello potesse trattarsi, per poi scoprire che era un uccello molto banale, e lei è un po' delusa perché dice: porca miseria, con tutto il tempo che ci ho messo per scoprire esattamente come si chiamava questo uccellino. E però quello è il lavoro del giornalista, cioè appurare i fatti nella loro esattezza, anche quando questa ricerca alla fine risulta deludente. Cioè, se uno avesse preso la scorciatoia di dire: ok, io che cosa sarà mai? Inventarsi il nome di quell'uccello, magari trovarne uno più esotico, più raro, sarebbe stato letteralmente forse più efficace. Ecco, questa è la distinzione, lei lo dice meglio di qualsiasi altro. Cioè, uno deve raccontare i fatti come sono andati, anche nei minimi dettagli. Su questo io sono davvero abbastanza intransigente.
0: Ecco, spesso si dice che il romanzo riesca a raccontare una verità umana che il reportage non può raggiungere, no? Sei d'accordo o pensi che sia una giustificazione un po' romantica della finzione?
1: Ma no, su questo sono d'accordo, nel senso che quello che può fare il romanzo, che non è appunto tenuto a questo livello di fedeltà alla realtà, è che può in qualche modo interpolare, mettere insieme, prendere il meglio da tante storie e quindi in qualche modo ricostruirne una più universale. Cioè, ci sono tanti casi in cui il giornalismo dovrebbe fermarsi, cioè deve fermarsi, nel senso che ci sono delle storie di cui tu non puoi neanche raccontare fino in fondo la vicenda, perché non hai tutte le prove, sai che le cose stanno in un certo modo ma non le puoi dimostrare, o hai troppa paura che se tu ti azzardassi in alcune ipotesi ci potrebbero essere conseguenze legali. Allora, diciamo così, una delle maniere per uscirne è trasformare quella vicenda in letteratura, quindi, diciamo così, affrancarsi dal dato di realtà e provare a restituire quella realtà in un modo narrativo. Quindi no, su questo invece sono assolutamente d'accordo. Certo che il romanzo può restituire, diciamo, una realtà in maniera anche più vivida del giornalismo, però appunto basta essere chiari sulle definizioni, cioè basta sapere che quello che sto leggendo è un romanzo che alla fine può illuminare la condizione umana meglio di quanto può fare anche un articolo, però è un romanzo, cioè basta che il patto con il lettore sia chiaro.
0: Lo Lo scrittore Valerio Aiolli è stato selezionato 3 volte nella sua carriera nella dozzina del premio Strega, l'ultima volta nel 2025. Il suo stile unisce realismo, attenzione ai dettagli e una forte componente investigativa. Una delle caratteristiche principali della sua opera è proprio quella di trasformare la realtà in narrativa. I suoi romanzi sono spesso costruiti a partire da fatti realmente accaduti, vicende storiche o casi di cronaca. Gli abbiamo chiesto in quale momento per lui la documentazione smette di essere ricerca e diventa letteratura.
2: Diciamo che quando io comincio a essere attratto da un qualcosa di realmente accaduto è perché sento oscuramente che quella storia lì mi permette di raccontare un pezzo di mondo sia esterno che interiore che non potrei raggiungere altrimenti. Questo mi porta appunto a iniziare a documentarmi, ma è una documentazione diversa rispetto a quella che faccio per esempio quando mi capita di dover scrivere dei reportage. È una documentazione che allo stesso tempo è più completa, perché ovviamente ho più tempo per potermici dedicare, ma anche più indirizzata a scoprire qualcosa di interiore dentro di me che mi metta in collegamento con la parte più profonda di quella storia che voglio raccontare. Poi c'è un attimo, proprio un istante, in cui andando avanti con la documentazione nasce l'esigenza di cominciare a scrivere, e questo spesso accade quando la documentazione non è ancora finita di essere raccolta. È come se a quel punto ci fosse una parte di me che dice: bene, ora cerchiamo di cominciare a mettere in fila le cose per poter raccontare questa storia esterna attraverso anche un'esperienza interiore.
0: Che cosa può permettersi di inventare uno scrittore che un giornalista invece non può inventare? E quali limiti etici si impone quando utilizza persone o fatti esistiti davvero?
2: Ma nel mio caso ovviamente poi ognuno declina le cose nel proprio modo. Io credo che la possibilità che ha uno scrittore è quella di sfondare il reale e quindi di utilizzare fatti e persone reali facendoli diventare eventi e personaggi che gli danno la possibilità di entrare all'interno di quelle questioni e di quei personaggi. Cioè, quello che normalmente giornalisticamente si fa è raccontare il susseguirsi degli eventi e come certe persone hanno reagito rispetto a certi eventi. Quello che può fare la letteratura è trovare le motivazioni, immaginare scenari interiori e mettere in contatto le parti più nascoste dell'esistenza umana con quello che poi in realtà dopo si vede, quello che accade. Per quanto riguarda i limiti etici, io cerco di conformarmi a questo punto, diciamo, a questa linea, che è quella di non abbassare mai il livello di percezione dell'immagine pubblica che ha la persona in questione. Quindi posso immaginarne i pensieri, le pulsioni, anche più segrete, però cercando di mantenere appunto l'immagine che questa persona ha nei confronti del mondo. Questo credo che sia una forma di rispetto nei confronti delle persone reali che salvaguarda loro e salvaguarda in qualche senso anche me nel momento in cui mi metto a scrivere le loro storie.
0: Le è mai capitato che la ricerca documentaria producesse una realtà così potente da rendere quasi superflua l'invenzione narrativa?
2: Questo è sempre un rischio. E infatti c'è il mio amico scrittore Enzo Fileno Carabba che dice che anche lui scrive a volte libri tratti da eventi reali, che dice: questo tipo di libri bisogna studiare molto, ma non troppo, proprio perché a volte esiste il rischio di essere schiacciati dalla massa di documentazione che è così forte e già parlante di per sé che impedisce la creazione di un universo letterario creato da questo evento particolare. È un rischio che si corre ogni volta che ci si mette a cercare documentazione su un evento specifico, perché bisogna sempre trovare un modo per raccontare quella cosa come non è mai stata raccontata finora, e a volte lo si trova e a volte no, fa parte del gioco.
0: Nel suo saggio Scrivere dal vero, il giornalista Riccardo Staglianò prende spunto da grandi autori come Tom Wolfe, David Foster Wallace, Manuel Carrère e Joan Didion per mostrare come si costruiscono scene, personaggi e dettagli capaci di rendere viva la realtà. Il libro di Staglianò è una sorta di guida pratica e teorica che unisce esempi e riflessioni e prova a dimostrare che dal punto di vista stilistico i confini tra fiction e non fiction possono venir meno. Anche perché oggi, sostiene lui, il giornalismo narrativo e il romanzo stanno convergendo, in un certo senso, verso una forma ibrida.
1: Ci sono più commissioni di una volta, sì, senz'altro, perché appunto Carrère è il caso limite, forse, no? di come queste categorie, dal punto di vista stilistico, almeno diciamo così, si confondano. Resta vero quella la distinzione che abbiamo già dichiarato, ovvero la verità dei fatti o la natura fittizia dei fatti. Certo, diciamo, il memoir, il fatto di trasformare la propria parabola esistenziale in un racconto che ha delle valenze universali è una tendenza che mi sembra pagare anche in libreria. Carrère ha appunto trasformato tutto questo in una forma d'arte, da ultimo con questo ultimo libro Col Coz, in cui proprio affronta di petto la storia della sua famiglia. Questo per dire che senz'altro ci sono più commissioni di una volta, resta vera, almeno per me, la distinzione fondamentale, che bisogna sempre sapere che se quello che stiamo leggendo è diciamo vero o inventato. Per esempio, nel caso di Carrère, a un certo punto l'ex moglie ha dichiarato in pubblico che alcuni dei fatti raccontati in un libro precedente, ovvero Yoga, e più in particolare il fatto che Carrère si trovasse in un'isola greca dove racconta, diciamo così, delle vicende che accadono in quell'isola, sarebbero stati un po' esagerati, che lui non c'era stato, come dice, 2 mesi, ma una settimana o qualcosa del genere. Ora, questo non siamo in grado di saperlo noi, se avesse ragione l'ex moglie, magari amareggiata per la fine della loro relazione, o Carrère. Questo lo cito solo per dire che quello che si dovrebbe sapere dal punto di vista del lettore è che questo patto di fedeltà sia rispettato.
0: Nell'epoca della sovrabbondanza informativa, delle fake news, il lettore tende a fidarsi di più di una storia raccontata attraverso la letteratura o attraverso il giornalismo?
1: Questo è un momento periglioso per il giornalismo, perché adesso l'espressione idiomatica per cui una foto, un'immagine vale più di 1000 parole, non vale più niente in realtà, cioè è stata totalmente destituita di senso dal momento che si possono creare con l'intelligenza artificiale delle immagini assolutamente realistiche e assolutamente false. Quindi questo è, diciamo così, una minaccia esistenziale allo statuto del giornalismo come quella disciplina che prova a raccontare la realtà. Non solo le immagini, ma anche i video, come tutti sanno, possono essere falsificati in maniera impeccabile. Direi che la risposta alle fake news è un giornalismo migliore, più autorevole, che non rincorra le scorciatoie del clickbaiting. Cioè, insomma, come dire, il giornalismo deve anche qui affrancarsi da nuovi complessi di inferiorità, ovvero, diciamo così, la sottomissione alla logica dell'algoritmo che premia alcune storie anziché altre. Non credo che ci sia un rapporto diretto fra diciamo, esplosione di fake news e ritorno in auge, se mai fosse passato, diciamo, di moda del romanzo. Sono 2 categorie diverse che hanno 2 funzioni diverse, dal mio punto di vista, parimenti importanti.
0: In 2 dei suoi ultimi romanzi, lo scrittore Valerio Aiolli ha mescolato documentazione e invenzione narrativa per rielaborare eventi dell'Italia recente. In Nero Ananas, raccontato in forma romanzata, un periodo centrale della storia italiana, a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, ovvero la strategia della tensione. Il recente Portofino Blues ruota invece attorno alla misteriosa morte della contessa Francesca Vacca Augusta, scomparsa nel 2001 dalla sua villa di Portofino. In altre sue opere, come Ali di sabbia di alcuni anni fa, ha affrontato anche temi storici più ampi come il passato coloniale italiano in Libia. Molti lettori oggi sembrano attratti da romanzi che promettono un legame con la realtà. E allora abbiamo domandato a Iolli se secondo lui si tratta di una moda editoriale o di un cambiamento più profondo nel modo in cui cerchiamo di comprendere il mondo.
2: A dire il vero tendo a non chiedermelo, perché come scrittore mi sento di seguire una mia via il più possibile legata a quello che sento e mi disinteresso abbastanza di quello che accade intorno a livello editoriale, proprio anche per non restarne condizionato. Io penso che ci siano delle curve, diciamo così, degli alti e bassi nel modo di scrivere delle persone, degli scrittori, con l'andare del tempo. Quindi forse in questo momento siamo in un momento della curva in cui c'è maggiore attenzione ai fatti reali da raccontare in modo narrativo. Un tipo di spiegazione può essere che siamo talmente circondati da fonti di espressione, chiamiamola pseudogiornalistica, in cui ci arrivano le notizie. Abbiamo mille modi per vederle, per entrarci in contatto, e questo provoca un appiattimento dell'offerta giornalistica. Lo sappiamo anche con i quotidiani, non sono più quelli di un tempo, eccetera, ed è come se le storie che ci vengono da fuori fossero paradossalmente meno reali, quelle che assumiamo dal contesto dei social, dal contesto dei nuovi mezzi di comunicazione che ci sono oggi. E quindi forse c'è l'esigenza da parte anche dei lettori di ripensare a certe vicende effettivamente accadute in un modo più profondo che il modo della letteratura.
0: Se l'obiettivo è capire il reale, oggi chi ci aiuta di più, il reporter o il romanziere?
2: Servono entrambi. Non potremmo vivere senza un vero reporter, perché chi ha l'occhio allenato, l'occhio pronto e va sul posto e racconta in presa diretta le cose appena accadute o che stanno accadendo è preziosissimo per l'opinione pubblica, per le persone curiose, per chiunque sia interessato a cosa sta accadendo nel mondo. Il romanziere fa un altro tipo di lavoro, spesso prende oggetti dimenticati dalla storia, come se raccogliesse pezzi di plastica lasciati dalla mareggiata e provasse attraverso una ricostruzione spesso un po' immaginifica a capire quali erano le funzioni di quell'oggetto e quindi a dare un significato, una stratificazione a quello che la realtà ha portato su quella spiaggia.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: Abbiamo sentito la puntata dei Laser se il romanzo è storia vera, le nuove forme ibride della narrazione, a cura di Riccardo Michelucci. Potete riascoltare questa o altre puntate di Laser sul sito rsi.ch o sull'applicazione Play RSI.

0: Il cinema, nel corso dei decenni, ci ha fatto ridere con argomenti e situazioni che oggi non sarebbero più tollerate. È cambiato tutto, anche il nostro modo di ridere. In 10 puntate, Carlo Amatetti ripercorre 10 film comici che oggi non potremmo andare a vedere e nessuno avrebbe il coraggio di produrre. Quando tutto faceva ridere, a cura di Enrico Bianda. Oggi alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Dopo i no di ieri con le due iniziative proposte al popolo, neutralità ed alimentazione respinte nettamente, si guarda avanti. Sulla prima, la vittoria dello status quo ha reso tiepide le reazioni dall'estero, mentre la questione della sicurezza alimentare resta sul tavolo e si guarda alla politica agricola. A Bellinzona, dopo un altro no, quello al rilancio dei castelli della città, si cerca il dialogo nell'intento di salvare quanto possibile del progetto. Si conclude oggi il viaggio del Papa in Francia. Ieri Leone XIV ha affrontato il tema degli abusi nella Chiesa. Bisogna continuare a cercare anche le verità più scomode. A livello di politica interna, la giornata sarà caratterizzata in particolare dai lavori delle Camere federali. Piatto forte dell'ultima settimana di sessione sarà il dibattito sul pacchetto di stabilizzazione Svizzera-UE, i cosiddetti bilaterali, che si terrà al Consiglio degli Stati. Sono previsti 3 giorni di discussioni, si inizia nel pomeriggio, il dibattito di entrata in materia potrebbe durare fino a dopo mezzanotte. Intanto guardiamo agli sviluppi dopo le votazioni popolari di ieri, iniziando col sospiro di sollievo del Consiglio federale, visto che il popolo ha avallato con ben il 70% dei voti il modo in cui il governo interpreta la neutralità svizzera quale strumento di politica estera. Malgrado la natura del tema, però, non sono piovute reazioni ufficiali da parte degli altri stati. Ciò non significa tuttavia che la votazione nella percezione estera sia stata irrilevante. Anna Riva.
4: Nelle scorse ore è stato un relativo silenzio ad accogliere, al di fuori dei confini, l'esito della votazione. Il responsabile degli esteri in Consiglio federale, Ignazio Cassis, relativizza però questa quiete. Il mondo ci ha osservati con molta attenzione. La scorsa settimana ero a New York, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove ho avuto scambi con una quarantina di omologhi ed erano estremamente informati sulle implicazioni di questa votazione. Non dimentichiamo che in Svizzera abbiamo più di 300 ambasciatori esteri che riferiscono ai rispettivi paesi. Il consigliere federale evoca poi anche il lavoro fatto a monte. 2 mesi fa avevamo chiesto alle 170 rappresentanze svizzere nel mondo di informare con precisione sulla posta in gioco relativa a questa votazione, proprio per evitare l'emergere della sensazione che un no a questa iniziativa equivalesse a un no alla neutralità.
5: Die Sache ist, ich glaube, kristallklar.
4: Insomma, il campo, quello attorno alla Svizzera, dovrebbe essere sgombro da equivoci. Una reazione dall'estero, però, per quanto certo non ai massimi livelli, c'è stata. Quella di Norbert Linz, politico tedesco, a capo della delegazione del Parlamento europeo, incaricata dei rapporti con la Svizzera. Sono felice del fatto che, scrive, non si creino ostacoli supplementari nella cooperazione con Berna, in materia di politica estera, così come di politica di sicurezza.
3: Ieri è stata respinta anche l'iniziativa per un'alimentazione sicura con quasi il 73% di no. L'iniziativa ha però toccato punti importanti come quello di garantire la sicurezza alimentare in un contesto internazionale incerto o come sviluppare un'agricoltura

0: sostenibile. Come raggiungere quindi questi obiettivi? Le reazioni nel contributo di Laura Dick.
1: Non è passata l'iniziativa che voleva cambiare la politica agricola, poco meno del 30% degli svizzeri ha votato sì, ma il dibattito non si ferma qui, lo ha sottolineato lo stesso Guy Parmelin in conferenza stampa post voto. Il governo condivide le preoccupazioni sollevate dagli iniziativisti, ha detto il consigliere federale. Bisogna rafforzare la sicurezza alimentare, proteggere la fertilità dei suoli, l'acqua, la biodiversità. Qualcosa deve cambiare e la nuova politica agricola, ora in consultazione, è una soluzione. E a chi accusa il Consiglio federale di inerzia risponde: cerchiamo soluzioni praticabili, ricordiamo che dipendiamo, volenti o nolenti, fortemente dall'estero. Ma come raggiungere questi obiettivi? Per Sam Genini, direttore dell'Unione Contadini Ticinesi, il nocciolo del la questione è il finanziamento.
2: Noi siamo disposti a fare la nostra parte, la facciamo già, però ci vogliono dei mezzi finanziari adeguati.
1: Per lui ciò significa aumentare i sussidi e diminuire i tagli alla politica agricola. Noemi Buzzi, dei Giovani Verdi, unico movimento politico a sostenere l'iniziativa, vuole invece una politica più ambiziosa.
3: Anche la questione dei sussidi, se l'80% va alla produzione animale e non permette di produrre vegetale, perché non interessa a nessuno produrre lenticchie, non ci sono aiuti finanziari in tal senso.
1: I Giovani Verdi riconoscono le attuali difficoltà affrontate dal mondo agricolo, ma ribadiscono proprio a fronte delle problematiche legate ai cambiamenti climatici ci vuole un cambio radicale.
0: A Bellinzona, dopo la bocciatura ieri con il 54% del progetto per il rilancio dei castelli, simbolo della città, il municipio potrebbe cercare di salvare parte dei contenuti del progetto di rilancio. Prima però vuole parlarne con i referendisti e con il cantone, che è il proprietario. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
4: I referendisti hanno messo l'accento su tre punti: il nome, che deve essere Castelli e non Fortezza, e questo anche se non si è votato sul nome, l'accesso, che deve essere gratis come oggi, e la gestione, che non deve passare a una fondazione. Fabio Cheppeli, vice sindaco di Bellinzone, tra i principali promotori del rilancio: questo significa che si può pensare di salvare parte degli altri contenuti pensati negli anni, come ad esempio gli spazi museali dentro le mura, che consentirebbero di ottenere comunque delle entrate.
5: Sarebbe davvero peccato buttare via questo progetto, che è già costato, diciamolo, anche 1,8 milioni votati dal Consiglio Comunale e dal Gran Consiglio senza alcuna obiezione, e questi crediti erano proprio volti a creare delle mostre, delle esperienze, anche per spiegare qual è stato il nostro passato e quindi permettere anche ai giovani di scoprire la nostra storia, cosa che oggi in effetti continuerà ed è davvero un peccato a mancare.
4: La volontà quindi di cercare di salvare il salvabile c'è, ma dopo il netto no della popolazione si vuole prima capire cosa è salvabile.
5: Gli argomenti portati dai referendisti erano su accessi, su sistemi di governance, che se fossero solo questi potremmo anche correggere, ma da alcune parti si è sentito parlare anche di credito piuttosto che il nome, che invece non era un oggetto effettivamente del messaggio in votazione. Quindi abbiamo in realtà bisogno di indicazioni da parte di chi ha promosso il referendum, da parte nostra non potremo invece autonomamente capire anche da che parte ripartire, ma non possiamo prescindere da un incontro e un dialogo con il cantone, che rimane il proprietario di questo bene UNESCO.
0: In Francia Papa Leone XIV concluderà oggi la sua visita con una tappa a Metz, nell'est del paese. Ieri il pontefice è stato accolto a Lourdes, dove ha affrontato il tema degli abusi sui minori. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
6: Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa, mantenendo la massima vigilanza per combattere il flagello degli abusi sessuali sui minori. È questo il messaggio che Papa Leone XIV ha scelto di mandare ieri ai vescovi francesi, riuniti a Lourdes. Il pontefice ha riconosciuto il lavoro fatto negli ultimi anni per ascoltare le vittime, per cercare la verità, per garantire giustizia e riparazione. Ma non è sufficiente, bisogna proseguire su questa strada senza abbassare la guardia. Poco dopo, Leone XIV ha incontrato privatamente alcune vittime di violenze sessuali commesse all'interno della Chiesa. 7 persone che hanno vissuto sulla loro pelle degli abusi da parte di membri legati al clero durante la loro infanzia e che hanno deciso di incontrare il pontefice. Durante l'incontro, secondo quanto riportato dalle vittime stesse, il Papa avrebbe riconosciuto il carattere sistemico di questi abusi. Una parola che richiama quella usata 5 anni fa dalla commissione indipendente che aveva indagato sulle violenze nella Chiesa francese. Il rapporto Sauvé aveva infatti parlato, anche in questo caso, di un fenomeno sistemico, stimando in circa 330.000 il numero dei minorenni vittime di abusi sessuali da parte di membri della Chiesa negli ultimi 70 anni. 5 anni dopo, però, quella ferita resta aperta e continua a pesare ancora oggi sulla Chiesa francese.
0: È tutto, adesso c'è lo sport. Buona giornata.
7: Lo sport.
8: Buongiorno da Patrick Locatelli. Brendan McNulty, con una solo da campione, ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada Elite ai mondiali di ciclismo di Montreal. Lo statunitense ha provato la fuga solitaria a 32 km dal traguardo e non è più stato raggiunto. Stati Uniti che conquistano dunque l'oro 33 anni dopo Lance Armstrong. All'australiano Matthews, all'olandese Van der Poel l'argento e il bronzo, e il miglior svizzero è stato Mauro Schmidt, 11°. Il commento lo firma l'inviato Stefano Ferrando.
9: Sinceramente non so cosa ne pensino i piani alti dell'Unione Ciclistica Internazionale, ma a Montreal proporrei di disputare i prossimi ANTA mondiali. Non ce ne vogliono francesi, emiratini, danesi, belgi, italiani, indiani. Sì, avete capito bene, indiani, che stanno preparando le prossime edizioni. Ma quello che ci hanno regalato i 13,4 km del circuito intorno al Mont Royal appartiene alla sfera del godimento puro. Perciò, perché cambiare? Gli indizi ben distribuiti fra le gare giovanili, poi boom, la gara di sabato, infine domenica. Qui inizia il problema, perché tutto ciò che è successo negli ultimi 100 km non si può sintetizzare in pochi secondi. Ad ogni giro un futuro campione del mondo virtualmente indossa una maglia diversa, ad ogni giro corridori che saltano come tappi, ad ogni giro le budella che si rimescolano, i decibel del tifo si alzano e la pelle d'oca si inspessisce. Capita anche quando Brendan McNulty taglia il traguardo dopo uno scatto, sì, uno, ma al momento giusto e nel posto giusto, quando nessuno crede che quel gregario in UAE di Tadej Pogacar abbia la forza di arrivare al traguardo da solo. Invece lui coglie l'attimo, tiene duro, soprattutto quando si ritrova i cacciatori a meno di 10 secondi. Tira dritto, più forte delle gambe di pietra e del cuore che pompa all'impazzata, e diventa campione del mondo. Da domani, per un anno intero, vestirà la maglia di Tadej Pogacar degli ultimi 2 anni. Un campione, il suo capitano, lo farà con orgoglio e con la consapevolezza che, non solo nei film, la classe operaia va in paradiso.
8: Passando alla calcio, nella Lega di Nations League, a sorpresa, una Grecia dal crescente talento si è imposta in Germania 1-0. La nazionale di Jürgen Klopp è ancora senza vittoria dopo 2 partite. Greci in testa al gruppo 2 con 6 punti, primo posto del girone e punteggio pieno anche per il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia senza Cristiano Ronaldo, senza schierarlo. Questa sera Belgio contro Francia e Turchia Italia. Domani sera a Glasgow toccherà invece alla Svizzera, che dopo i 3 punti ottenuti in Macedonia del Nord proverà a ripetersi anche in Scozia. Concludiamo con la pallacanestro, per ricordare l'ottimo debutto in campionato dei Lugano Tigers, che hanno superato agevolmente Monté 94-72.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati a Parade, un caro saluto da Martino Dont. Lunedì 28 settembre e si chiude così un lungo fine settimana musicale grazie soprattutto alle proposte di Classica Ascona, che ha ormai preso ufficialmente il via, e parleremo proprio di Classica Ascona, in particolare di uno dei concerti più attesi che si è tenuto sabato, ovvero l'Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck in forma scenica, in un'interpretazione con l'ensemble Les Musiciens du Prince di Monaco e Gianluca Capuano alla direzione, ma niente meno che Cecilia Bartoli nel ruolo di Orfeo. Nicola Cattò ha seguito la serata e ce ne parlerà alle 10. Ascolteremo anche naturalmente tanti altri ascolti, tanti altri stimoli. Ad iniziare da subito, iniziamo con un'uscita discografica per Alpha Classics 2026, dedicata ai quartetti d'archi di Fanny e Felix Mendelssohn. In particolare sentiamo il quartetto per archi Mi bemolle maggiore di Fanny Mendelssohn-Hensel, il primo tempo, adagio ma non troppo, con l'Esme Quartet.

Il primo tempo adagio, ma non troppo, dal quartetto per archi in mi bemolle maggiore di Fanny Mendelssohn Hensel, presentato qui da Vone Be e Yuna Ha ai violini, Dimitri Murat alla viola e un Eo al violoncello, che assieme formano l'Esme Quartet. Abbiamo sentito questa uscita discografica Alpha Classics, uscita proprio quest'anno, dedicata a due quartetti d'archi, uno di Felix e uno di Fanny Mendelssohn, dunque i fratelli Mendelssohn. Noi continuiamo ad ascoltare subito un estratto anche da questo, sempre da questa uscita discografica, ma prima una notizia che ci arriva dal Giornale della Musica italiano. È molto curiosa, le 11.000 corde di Haas risuonano a Reggio Emilia. Successo per le 1100 Seiten, una folle idea di Georg Friedrich Haas proposta al Festival Aperto e Reggio Parma Festival, un articolo firmato da Alessandro Rigolli. Dunque, di cosa si parla? Si parla di una composizione intitolata appunto 11.000, o meglio 1100 Seiten in tedesco, del compositore austriaco Georg Friedrich Haas, che venne già proposta in Italia a Bolzano nel 2023 e ora è riapparsa in cartellone proprio nel 2026. La composizione nasce su commissione dalla Fondazione Busoni Mahler e viene particolare dunque per il Festival Wien Modern nel 2023. Veniva dunque già riproposto in Italia, è stato presentato anche in altri paesi, a Praga, ad Amsterdam, Düsseldorf, a New York addirittura. Ha avuto trovato un suo spazio, diciamo, in questo padiglione post-industriale del capannone 15 della Reggiana, nel parco di innovazione di Reggio Emilia, che ha accolto i ben 50 pianoforti e 25 strumentisti del Klangforum Wien, diretti da Wimbay e Casiboni. Dunque, da qui dunque le 11.000 corde. Questi 50 pianoforti che vengono suonati da questi 25 pianisti, trasformando dunque queste interessanti sfumature sonore che ci propone questo brano. Una di quelle idee così folli da non lasciare altra scelta se non dire sì. Questa è una frase che ha detto, pare, proprio lo stesso Haas, il compositore, che sintetizza bene questo impianto performativo che prevede 50 pianoforti verticali, tutti identici, ma attenzione, con accordature differenti, disposto lungo il perimetro esterno, che circondano l'ensemble strumentale e il pubblico posto in una platea centrale, che in questa occasione ha fatto registrare il tutto esaurito dei circa 560 posti per il Festival dunque di Reggio Emilia. 11.000 corde di pianoforte di Haas, che hanno una curiosità dunque, che ha fatto risuonare anche il Festival Aperto a Reggio Parma Festival.

Gli archi delle SME Quartet che abbiamo sentito qua con il secondo tempo allegretto dal quartetto per archi Mi bemolle maggiore di Fanny Mendelssohn Hensel, dall'uscita discografica di quest'anno per Alpha Classics. Passiamo ad un altro articolo, questa volta arriva dal New York Times, che ci parla dello sciopero della Cleveland Orchestra che finisce dopo che i musicisti hanno deciso di negoziare. Un articolo formato da Adam Nagorny. L'articolo racconta quindi la conclusione dello sciopero della Cleveland Orchestra, una delle più prestigiose orchestre statunitensi. Dopo 3 giorni dunque, di astensione dal lavoro, che avevano già causato l'annullamento di ben 2 concerti, i musicisti e la direzione hanno raggiunto un accordo per un nuovo contratto triennale. L'intesa prevede poi anche un aumento salariale del 5% per 3 anni consecutivi dei musicisti. I rappresentanti hanno inoltre sottolineato di aver ottenuto maggior voce nelle procedure di audizione e migliori condizioni di sicurezza sul lavoro in generale. Lo sciopero si inserisce in un momento difficile per il settore della musica classica negli Stati Uniti, alle prese con costi crescenti, allo stesso tempo ricavi in calo a causa della diminuzione di pubblico e soprattutto delle donazioni. Quello della Cleveland Orchestra è stato il secondo importante sciopero nel mondo della musica classica all'inizio della stagione autunnale di quest'anno, dopo quello che aveva coinvolto la San Francisco Opera. E l'avvertenza nasceva soprattutto dalle richieste dei musicisti di un aumento complessivo del 25% giudicato insostenibile dalla direzione. La risoluzione del conflitto permette ora di riprendere immediatamente le attività e quindi di salvare la tournée europea della Cleveland Orchestra, che era prevista proprio per iniziare nei prossimi giorni, con i musicisti praticamente già pronti a partire. La tournée è dunque salva, poi la Cleveland Orchestra potrà partire. Sicuramente i problemi di questo tipo non smetteranno e continueranno a far discutere nei prossime settimane, nei prossimi mesi. Noi ci ascoltiamo ancora un'ultima pagina ora con le SME Quartet, l'allegro molto vivace, ovvero il finale dal quartetto per archi di Fanny Mendelssohn Hensel.

0: Allegro molto vivace l'ultimo tempo dal quartetto per archi Mi bemolle maggiore di Fanny Hensel, in questa interpretazione dell'Esme Quartet.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

L'Ouverture dall'Orfeo d'Euridice di Christoph Willibald Gluck, di cui parleremo tra pochissimo. In questo caso abbiamo sentito un'interpretazione interessante con l'ensemble Nuova Musica, David Bates direzione, e sentiremo poi anche una interessante interpretazione del controtenore nel ruolo di Orfeo, Isettine Davis. Ma tra poco in questo ruolo sentiremo niente, parleremo perlomeno. Non sentiremo, perché non esistono ancora registrazioni ufficiali, ma parleremo dell'interpretazione di Cecilia Bartoli nel ruolo di Orfeo, proprio in caso, legandoci a Classica Ascona.

0: E stiamo sentendo delle interpretazioni proprio di arie di Gluck, di interpretazioni di Cecilia Bartoli. In questo caso era una registrazione che risaliva al 2001, un estratto dalla Clemenza di Tito, dramma per musica in tre atti di Christoph Willibald Gluck. Non esiste ancora una registrazione di Cecilia Bartoli nel ruolo di Orfeo, nell'Orfeo ed Euridice, dunque sempre di Gluck, ma questa versione, questa in formato scenico, di questa versione si è potuto godere proprio questo fine settimana nel contesto di Classic Ascona. Sul luogo c'era Nicola Cattò, a cui diamo il benvenuto. Grazie di essere con noi. Nicola, bentornato a Rete 2.
1: Grazie, buongiorno a voi tutti.
0: Dunque, tu hai potuto seguire, Nicola, il concerto di questo fine settimana. E innanzitutto, magari prima ancora di entrare nel merito, diciamo, parliamo dell'Orfeo d'Euridice di Gluck, dunque di un'opera fondamentale, no, nella storia del melodramma, che in qualche modo è ancora molto, molto, insomma, mi sono stupito, ad esempio, nel sapere che la stessa Bartoli non aveva ancora inciso, o perlomeno fino a questo momento non aveva ancora messo mano a livello discografico su questo progetto.
1: E questo non stupisce perché purtroppo ormai il mercato discografico delle opere complete in disco è ridotto ai minimi termini, quindi questa è chiaramente una situazione figlia dei tempi. Però questa l'opera la canta dal 2023 almeno, perché questo spettacolo concepito insieme a Gianluca Capuano, le Musiciens du Prince e il coro Il Canto d'Orfeo nasce a Salisburgo tre anni fa con la regia di Christoph Loy e poi viene portato dal 2024 in forma semiscenica, diciamo con una piccola azione scenica, in tante città, da Lussemburgo, Bruxelles, Amsterdam, fino a Cremona e adesso appunto lo scorso sabato a Locarno. E viene portata, io purtroppo avrò un ruolo un po' spiacevole in questa recensione perché è stato un successo clamoroso come tutto quello che fa un artista somma, quale Cecilia Bartoli, però ci sono molti dubbi e non sarebbe onesto tacerli da parte mia. Innanzitutto viene dichiarato versione di Parma 1769, non voglio tediare l'ascoltatore, però chiaramente se si annuncia di seguire una particolarissima versione che faceva parte di un grande spettacolo in tre parti, di cui questo rifacimento grucchiano dell'Orfeo era l'ultima parte, ci si aspetta che appunto si faccia quello che si dice, invece l'opera era completamente rimaneggiata secondo criteri non solo personali, ma del tutto antistorici. Si sa che l'Orfeo Euridice di Gluck in tutte le sue versioni finisce con un lieto fine, diciamo che Orfeo viene dato una seconda chance dopo che si volta e guarda Euridice e c'è un finale lieto. In questa versione di Parma è un finale lieto musicalmente molto particolare. Qui invece Capuano e la Bartoli preparano una ripresa del tema della Sinfonia Infernale e del coro luttuoso con cui l'opera si apre, e quindi con un finale tragico, che sicuramente a noi spettatori del XXI secolo emoziona, ma è del tutto, innanzitutto non giustificato testualmente, ma quanto di più lontano c'è dal punto di vista dell'estetica settecentesca. E questo non va bene perché l'Orfeo Euridice è una delle poche opere del Settecento ad essere sempre stata eseguita, non ha mai conosciuto un oblio ed è stata fatta in mille versioni, con pasticci di ogni tipo. Ma allora perché dichiarare la fedeltà a una quando poi questo è un altro pasticcio, pasticcio nel senso tecnico ovviamente, è ancora un altro pasticcio e questo mi ha messo abbastanza dubbioso, ecco.
0: Certo, questo naturalmente riguarda proprio sulla partitura, la maniera in cui è stata
1: Sì.
0: trattata questa particolare versione. Al di là dopo di questo problema alla base, con le interpretazioni dei musicisti, del direttore Capuano e della stessa Bartoli, come li ha trovati?
1: Sono un po' figlie, secondo me, anche di questa scelta testuale, perché abbiamo da una parte Cecilia Bartoli, l'artista che non serve neanche descrivere, chiaro, non è più una ragazzina, ma la voce è ancora sostanzialmente integra e in una tessitura che ancora le permette di brillare al massimo. E poi è molto bella la sua espressività così basata sulla dizione, così chiara, così efficace. A volte sia lei che Melissa Petit, che interpretava sia Amore che Euridice, proprio perché questo taglia e cuci testuale permette di ridurre personaggi da 3 a 2, esageravano in questo senso di iperespressività, questi sconfinamenti nel parlato, questi effetti emotivi che, ripeto, a noi possono anche essere, per noi possono essere molto coinvolgenti, ma sono abbastanza fuori stile. E lo stesso vale anche per Capuano. Il coro e l'orchestra che abbiamo sentito a Locarno sabato sera sono di livello eccezionale, la brillantezza, il colore, la precisione tecnica, davvero siamo a un livello mondiale, però spesso veniva portato il tutto verso un esagerare per la ricerca dell'effetto, e a volte era bellissimo. La citata Sinfonia Infernale che abbiamo sentito 2 volte appunto, era davvero una cosa da far venire i brividi, però a volte questi brividi erano un po' gratuiti, nel senso che se si fosse dichiarato che questo era l'Orfeo ed Euridice secondo Capuano e Bartoli, tratto da Gluck, tutto questo sarebbe stato molto più convincente, e anche, diciamo, la parte visiva dall'entrata del coro con queste candele, processione funebre, insomma, aveva parti veramente belle, toccanti, con un gioco di luci davvero ben fatto, ad altre abbastanza kitsch, perché quando durante la danza degli eroi Orfeo cerca Euridice, prende la bacchetta al direttore, finge di dirigere, insomma sono delle gag che secondo me non fanno onore a una produzione artistica di questo livello.
0: Ecco, ma riallacciandoci ancora dunque a proprio questa versione in particolare, che diciamo, come dicevi poco fa, Nicola Cattò, per quale motivo ci si ostina magari a legarsi ad una versione in particolare, quando insomma qualunque rilettura con un'opera, soprattutto come Orfeo ed Euridice, sarebbe andata bene, sarebbe stata una cosa dichiarata e assolutamente non avrebbe causato alcun problema?
1: Tu hai posto la domanda chiave, e a cui io onestamente non ho una risposta da dare, probabilmente perché dichiarare di ripescare una versione rarissima ma non inedita, perché era già stata eseguita a Herne in Germania qualche anno fa e anche incisa con un controtenore nel panel protagonista, forse può suscitare anche un interesse da chi è più attento alle questioni musicali e musicologiche, ma ancora una volta non si capisce il senso di dichiarare una cosa, poi non farla. E soprattutto a questo punto perché? Sì, giustamente, la storia della discografia dell'opera è piena di versioni miste dell'Orfeo, spesso tagliate su misura sulle capacità dei grandi interpreti. Penso alla lezione diretta da Scholti con Marilyn Horne, che è un patchwork testuale incredibile, ma dichiarato.
0: È davvero una questione curiosa su cui sicuramente potremo anche forse tornare a riflettere in futuro. Ma volevo ancora chiedere a Nicola Cattò, dato che il concerto ovviamente si è svolto a Locarno nel contesto di Classica Ascona, era un po' anche tra i primi grandi concerti di questa edizione rinnovata di quello che una volta erano le settimane musicali di Ascona, e volevo chiedere allora come era l'atmosfera a Locarno e questo in fondo rinnovato festival, che atmosfera si respira?
1: Ho seguito 3 concerti finora di questo festival, e chiaramente si avverte un po' di passo, innanzitutto a livello numerico, c'è molto più pubblico, le chiese sono praticamente piene, anzi direi per la Bartoli strapiene, c'è molto entusiasmo, c'è un pubblico molto internazionale, la lingua di gran lunga più parlata che si sente è il tedesco, anche per la quantità di persone che vengono dalle cantoni di lingua tedesca dalla Svizzera o dalla Germania tout court. C'è un'apertura, una ambizione che sicuramente è qualcosa di molto bello, i programmi sono ambiziosissimi, l'artista in residenza di primo livello, e quello che già si annuncia per il 27 fa sbalordire, nomi come Trifonov, Kaufmann, Batiashvili, davvero si canta diventare uno dei grandi festival di questo periodo dell'anno, che è molto favorevole perché ha ancora un clima gradevole ma senza gli eccessi del calore estivo, ecco.
0: Certo, dunque grazie mille Nicola Cattò per averci riferito insomma da Locarno, da Classica Ascona, in particolare per averci parlato di questa versione di Orfeo ed Euridice con Cecilia Bartoli, che dunque seppur abbia suscitato diverso entusiasmo da parte del pubblico come era un po' da aspettarsi ovviamente con una star di questo livello, Ovviamente anche alcuni lati più discutibili che ci hai spiegato egregiamente. Grazie mille Nicola Cattò per essere stato con noi, e ti auguriamo un buon proseguimento e tanti bei concerti.
1: Grazie, a risentirci.

E questa era un'interpretazione del Chiamo il mio ben così di Orfeo in questa versione azione teatrale per musica in tre atti, Orfeo d'Euridice di Christoph Willibald Gluck, in un'incisione per Pentaton Music del 2019, in cui trovavamo l'ensemble Nova Musica, David Bates, direzione Izzettine Davis, nel ruolo del controsoprano, in questo caso Orfeo. Invece, nell'esempio di cui ci parlava poco fa Nicola Cattò a Classica Ascona, era Cecilia Bartoli che, soprano, nel ruolo di soprano, interpretava il ruolo di Orfeo, come era tipico nell'opera dell'epoca, che forse potrebbe stupire oggi qualcuno. Anche i ruoli maschili erano ricoperti da voci, diciamo, da registri acuti, appunto soprano, spesso erano controtenori o a quell'epoca castrati. Ma diamo ancora uno sguardo a Classica Ascona per parlare della proposta di oggi. In particolare, ci sarà ancora dei concerti per la rassegna Next Generation, il concerto finale in particolare della Masterclass di Wilde Frang alla Chiesa di Santi Pietro e Paolo d'Ascona oggi alle 17, con un programma che verrà reso noto poco prima. Mentre è un evento importante questa sera, Jazz Ascona meets Classica Ascona. Dunque, i due grandi festival del Locarnese che si incontrano, musicali ovviamente, il Vision String Quartet incontra Eliana Duni. Una serata dunque di incontri ai confini tra la musica jazz e la musica classica, con la cantante albanese-svizzera Elina Duni. Insieme al chitarrista britannico Bob Luft e il flicornista svizzero Mathieu Michel, che propongono un dialogo fluido tra jazz, folk e chanson, e questa formazione jazz incontra quindi il Vision String Quartet di Berlino, che spesso tra l'altro suona in piedi, creando una presenza scenica quasi da rock band, se vogliamo. Insomma, si tratta di un territorio crossover a tutti gli effetti, no? Di confine. E presenteranno in particolare il Vision String Quartet, il quartetto per archi numero 7 in Fa diesis minore, opera 108 di Shostakovich, risalente al 1960. Sentiremo quindi Florian Willeinter, violino, Daniel Stoll, secondo violino, Sander Stuart, viola, Leonard Disselhorst al violoncello. 4 set, di cui l'ultimo al Gatto Wein Bistro Music, che partiranno dunque nel primo ci sentiremo il quartetto di Shostakovich, poi improvvisazioni jazz pop spectrum nel secondo con Eliana Duni e Rob Luft e Mathieu Michel, e infine il terzo set Reaching for the Moon, un programma davvero molto molto interessante che tra l'altro verrà anche registrato dalla RSI. Questo è il programma per Classica Ascona, per questa sera, 28 settembre. Noi, dato che abbiamo parlato di Classic Ascona, meets Classic, meets Jazz Ascona, dunque incontro tra classica e jazz, vi proponiamo adesso un ascolto con il Turtle Island Quartet, che insomma mescola spesso la musica jazz con il linguaggio della musica classica. E in particolare torniamo a un'incisione per Telarc del 2007 intitolato A Love Supreme, che ovviamente omaggia John Coltrane, di cui tra l'altro settimana scorsa abbiamo celebrato i 100 anni della nascita. Vogliamo allora sentire un estratto da questo disco, una musica jazz, in questo caso di Coltrane, in versione classica per quartetto d'archi.

Questa era Model Train, una composizione di David Balakrishnan, che è uno dei due violinisti insieme a Evan Price del questo ensemble, il Turtle Island Quartet, insieme a Matt Stalling viola, Mark Summer al violoncello. Il disco per Telarc del 2007, A Love Supreme, era un omaggio naturalmente alla Legacy, The Legacy of John Coltrane, dunque il lascito di John Coltrane, di cui tra l'altro abbiamo celebrato settimana scorsa i 100 anni della nascita, rileggendo diversa sua musica in un linguaggio, in una tessitura per quartetto ad archi. Troviamo diverse composizioni proprio di John Coltrane, o in questo caso delle composizioni ispirate a lui, come questa proprio dello stesso David Balakrishnan. Noi diamo uno sguardo veloce anche ad alcuni appuntamenti d'agenda per la programmazione musicale di Rete 2. Ad iniziare da Caffè Zimmermann, oggi alle 15.35, con variazioni ebraiche, continua questa serie, la musica classica che incontra la tradizione ebraica, dunque naturalmente attraversando i vari compositori che erano di origine ebraica, pensiamo allo stesso Felix Mendelssohn, Gustav Mahler, Arnold Schoenberg, per non dimenticare poi quelli due compositori in particolare del XX secolo che morirono in campi di concentramento, Erwin Schulhoff e Victor Ullmann. Sono poi naturalmente molti altri, Ernest Bloch, Kurt Weill, Dacius Milhaud, Leonard Bernstein, insomma la lista è davvero molto lunga. Se ne parla dunque con Gabriele Cohen in questa serie di Caffè Zimmermann, in particolare la puntata di oggi è dedicata all'Italia, dunque i compositori

0: Babilonia riserva ogni settimana una quantità imprevedibile di sorprese, spesso superando i tempi di emissione. Ma il materiale sovrabbondante è tutt'altro che di scarto, anzi è prezioso quanto quello che va in onda. È dunque doveroso recuperarlo di tanto in tanto, creando itinerari ancora più sorprendenti e originali. Ospiti di questa settimana, il chitarrista Paolo Tofani e il batterista Zeno De Rossi. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 15.35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, Camere federali in primo piano, poiché oggi a Berna sarà uno tra i principali temi che verranno affrontati nell'ultima settimana di sessione, sarà il dibattito sul pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione Europea, noto come bilaterali 3, in programma a partire dal pomeriggio al Consiglio degli Stati. Per liquidare questo dossier, che si preannuncia particolarmente spinoso, sono previsti 3 giorni di discussioni, con la presenza nei dibattiti di almeno 5 consiglieri federali. Anche quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi russi su gran parte dell'Ucraina, dove è stata bersagliata nuovamente la capitale Kiev e la periferia di Kharkiv, con decine di vittime civili tra morti e feriti. Ieri gli attacchi russi hanno causato la morte di almeno 8 persone in diverse regioni del paese e intanto nelle prossime ore il cardinale Zuppi, per conto di Papa Leone, è atteso a Mosca per intavolare trattative e cercare una via che porti alla fine delle ostilità nella guerra russo-Ucraina. Da un fronte di guerra ad un altro, il capo dell'intelligence egiziana ha messo in guardia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dell'imminente attacco di Hamas, poi sferrato il 7 ottobre del 2023. Attacco che ha dato il via, lo ricordiamo, all'attuale conflitto. Ad annunciarlo sono diversi media israeliani, stando ai quali dal Cairo le segnalazioni sarebbero arrivate a Tel Aviv fino a pochi giorni prima dell'attacco terroristico. Indagini a tutto campo dell'antiterrorismo in Gran Bretagna dopo l'arresto di 5 persone sospettate di voler compiere un attentato in una base militare usata anche dall'esercito statunitense per far decollare i bombardieri impegnati nella guerra in Iran. Ad essere presa di mira, secondo l'intelligence di Londra, la base RAF di Fairford, come detto 5 le persone arrestate dall'antiterrorismo britannica, che indaga su potenziali legami con Teheran. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha rassegnato ieri le dimissioni dalla carica per candidarsi da privato cittadino alle elezioni anticipate di ottobre ed assumere il ruolo di primo ministro. La Costituzione infatti gli vieta un terzo mandato da presidente. Vučić ha sciolto le Camere a inizio settembre dopo quasi 2 anni di proteste anticorruzione guidate dagli studenti e scoppiate dopo il crollo di una pensilina nella stazione di Novi Sad, crollo che ha causato 16 morti. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, con qualche possibile velatura, soprattutto oltre Alpe.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Siamo al momento di lanciare il concerto.ch che andrà in onda questo pomeriggio alle 13.30. Come sempre, il lunedì è dedicato alle formazioni della Svizzera italiana, ovvero l'orchestra della Svizzera italiana o i barocchisti. E oggi si parlerà proprio di Osi, grazie alle scelte, come sempre, effettuate da Alissa Nembrini. Perché naturalmente il 1 ottobre 2026 riparte la stagione dell'HAC con pagine molto interessanti, in particolare sentiremo di Gabriel Fauré la Pavane per orchestra, Dmitri Shostakovich il concerto per violoncello orchestra numero 2 in sol maggiore, infine di Igor Stravinsky Orpheus, balletto in tre scene. I protagonisti saranno Jeremy Rohrer alla direzione dell'orchestra della Svizzera italiana e Maximilian Ornung, il solista, al violoncello. Dunque, per celebrare questo rinizio della stagione, il programma di concerto.ch di questo pomeriggio sarà proprio dedicato a diverse pagine di questi compositori, naturalmente in interpretazioni con l'orchestra della Svizzera italiana. E con questo ascolto che abbiamo sentito poco fa e che continueremo ad ascoltare tra un attimo, torniamo invece indietro al concerto dall'anno scorso, del 16 ottobre 2025, che celebrava allora proprio i 90 anni dell'orchestra della Svizzera italiana. Era il divertimento per orchestra da camera di Otmar Nussio, da cui abbiamo sentito il primo tempo allegro e da cui vogliamo sentire ora anche il menuetto. Insomma, se è passato già un anno, la storia dell'Osi va avanti, sta per iniziare una nuova stagione e il concerto.ch di oggi parlerà proprio di questo.

0: Il menuetto dal divertimento per orchestra da camera di Otmar Nussio dal concerto l'anno scorso, il 16 ottobre 2025, per le celebrazioni dei 90 anni dell'orchestra della Svizzera italiana. Un anno dopo una nuova stagione sta per ripartire, riparte questa settimana e se ne parlerà anche al concerto.ch questo pomeriggio alle 13.30. Noi siamo in chiusura dunque di Parade per questa mattina. Ci salutiamo come sempre con la recensione oggi a cura di Alceste Airoldi, che ci parla di Musica in movimento del pianista francese Baptiste Trottignon. Non mi resta allora che augurarvi un buon proseguimento di ascolto, adesso con la recensione e poi con Alphaville in compagnia di Cristina Artoni. Non mi resta che augurarvi allora un piacevole proseguimento di giornata da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Che cosa significa oggi fare musica semplice? Non facile, attenzione, semplice. È una distinzione tutt'altro che marginale, soprattutto se a porsela è un pianista come Baptiste Trottignon, musicista abituato a frequentare il jazz, la canzone, la musica contemporanea, l'improvvisazione e persino il pop, senza mai sentirsi obbligato a scegliere una sola cosa. Ora Trottignon prova a togliere invece che ad aggiungere, e lo fa con Heart is Simple, il suo nuovo album pubblicato da Naive, 13 composizioni originali, nessuna rilettura, nessuna cover, quasi 50 minuti di musica nella quale il pianoforte sembra avere finalmente tutto il tempo necessario per respirare. Trottignon, classe 1974, ha cominciato con il violino per approdare al pianoforte a 8 anni e al conservatorio di Nantes. Il jazz lo scopre da adolescente, da autodidatta, e a 16 anni è già sul palco. Nel 1994 compare addirittura come pianista e attore nel film Le Nouveau Monde di Alain Corneau. Poi Parigi, il Conservatorio Nazionale Superiore, il jazz alla Défense, e nel 1998 il trio con Clovis Nicholas e Tony Rebuson. Fluid e Sessing lo impongono rapidamente come uno dei pianisti più interessanti della nuova generazione francese. Arrivano i Django d'Or, il Prix Django Reynard, il Grand Prix del concorso Martial Solal e nel 2003 la Révélation Française à la Victoire du Jazz. Da allora Trottignon ha continuato a sottrarsi alle definizioni. Ha frequentato il piano solo, il trio, il quartetto, la musica sinfonica e contemporanea. Ha collaborato con musicisti come Tom Harrell, Brad Meldau e Stefano Di Battista. Ha lavorato con cantanti come Melody Gardot e Christophe Mioset. Ha scritto per orchestra. Nel 2012 il suo concerto per pianoforte Different Space, eseguito da Nicolas Hangelik, ha aperto un capitolo della sua attività compositiva. Nel 2023, con Brexit Music, aveva invece affrontato il canzoniere pop britannico e nel 2024 è arrivato Pianoforte, un progetto insieme a Eric Lenigny, Bojan Zi e Pierre de Bettman, premiato alla Victoire du Jazz. E nel frattempo anche l'incontro con Arthur Teboul. Insomma, se c'è una cosa che Trottignon non ha mai fatto, è stata quella di restare fermo nello stesso punto. E allora Heart is Simple potrebbe sembrare quasi una provocazione. Il titolo è infatti un programma estetico, ma anche una specie di paradosso. Trottignon racconta di essersi imposto una regola molto concreta, non più di un'ora per comporre ciascun brano. Un modo per impedire alla mente di sovraccaricare la musica, per sottrarsi alla tentazione, assai frequente nei musicisti di formazione colta, di aggiungere, spiegare, complicare. Il risultato è un album nel quale la melodia torna ad avere un peso enorme. Basta attraversare l'inizio del disco con La Route e L'Absence per comprendere la direzione. Sono brani che non cercano effetto immediato della virtuosità, ma costruiscono spazio. La musica procede per sottrazione, lasciando respirare le frasi, il timbro del pianoforte e il dialogo con il contrabbasso e la batteria. E già qui si avverte una delle caratteristiche più interessanti del progetto. Trottignon non sembra voler dimostrare quanto sa suonare il jazz. Sembra piuttosto voler verificare quanto jazz possa rimanere dentro una musica che decide deliberatamente di non esibirlo. È una differenza non da poco. Ascoltiamo subito La Route, brano che è stato anche licenziato come singolo da Baptiste Trottignon per il suo ultimo lavoro discografico, Heart is Simple.

Abbiamo ascoltato La Route dall'album Art is Simple di Baptiste Trottignon. La formazione principale è un trio, con Trottignon al pianoforte, Jérôme Regard al basso e contrabbasso e Raphaël Pagnier alla batteria. Ma il disco non è rigidamente ancorato alla formula. In alcuni brani entrano Romain Pilon alla chitarra, Laurent Verneri al basso e Raphaël Chassin alla batteria. Sansa Pryor coinvolge inoltre Melvian Jacot e Rosalie Trottignon, mentre in Art is Simple compare Tony Rebeson, storico compagno di Trottignon già dai tempi del primo trio. Ma il vero elemento distintivo del disco è forse il trattamento del suono. Trottignon dichiara apertamente di aver utilizzato una quantità di post-produzione superiore rispetto ai suoi lavori jazz precedenti. Registrare, poi rimescolare, ricomporre, ristrutturare, intervenire sulle forme. Una procedura abituale nel pop, nella musica elettronica, nella produzione contemporanea, assai meno consueta invece nella tradizione del jazz acustico. E questo spiega anche quella sensazione cinematografica che percorre Art is Simple. Non è un jazz che vuole continuamente andare da qualche parte. È un jazz che talvolta preferisce fermarsi a guardare. Black, Simplifier, En Ligne, Aldo, L'Absence, titoli brevi, musica altrettanto essenziale, ma non povera. Anzi, la scommessa è precisamente questa. Quanto si può togliere senza perdere profondità? La risposta di Trottignon è affidata a cellule melodiche ostinati, silenzi, pulsazioni morbide, colori che guardano alla folk music, alla canzone, al pop, al new soul, Azul et la Tempe, S'arrêter, soprattutto quest'ultimo, sembrano quasi lavorare sulla dilatazione del tempo. La forma non viene utilizzata per produrre tensione, ma per creare un ambiente d'ascolto. L'Absence coniuga diorami classici con un sentore di fusion pop che si ascolta solo dove albergava il miglior Pat Metheny. Ascoltiamo insieme L'Absence di Baptiste Trottignon.

Abbiamo ascoltato L'Absence dall'album Artist Simple di Baptiste Trottignon. Trottignon sembra voler sottrarre il jazz a quella sorta di obbligo professionale, alla complessità che talvolta lo affligge. Bisogna dimostrare, improvvisare, accelerare, sorprendere. In Artist Simple invece l'improvvisazione arretra e lascia maggiore spazio alla composizione, al timbro, alla forma. Lo stesso Trottignon definisce l'energia del progetto più andante che agitata. Non è dunque un disco sulla semplicità, è un disco sulla disciplina necessaria per raggiungerla. E forse è anche una piccola risposta al presente. Trottignon parla di un mondo sovraccarico di informazioni, sempre più confuso e complesso, e immagina la semplicità come una forma di resistenza, quasi un riparo. È una posizione che rischierebbe facilmente la retorica se non fosse tradotta in musica. Qui invece lo è. Togliere non per impoverire, ma per tornare a distinguere. Distinguere una nota da un'altra, un silenzio da un altro silenzio, una melodia dal rumore di fondo. Ed è probabilmente questo il punto più interessante di Artist Simple. Trottignon non rinnega il proprio passato virtuosistico né la propria natura di musicista onnivoro. Semplicemente, dopo aver attraversato molte stanze della musica, decide per una volta di arredarne una soltanto. Pochi oggetti, molta luce, nessun soprammobile impolverato. E se il jazz, come spesso accade, ci ha abituati a pensare che per essere profondi occorre essere complicati, Baptiste Trottignon prova a sostenere l'esatto contrario. Non sempre ci riesce allo stesso modo e qualche brano rischia di trasformare l'eleganza in levigatezza, ma quando la scrittura trova il giusto equilibrio fra melodia, spazio e pulsazione, Artist Simple raggiunge una sua precisa necessità, che poi è la cosa più difficile di tutte. Fare il semplice senza diventare semplicistici. E soprattutto riuscire a far sembrare naturale ciò che naturale non è affatto. Concludiamo questa parentesi sul bel lavoro del pianista francese Baptiste Trottignon, Artist Simple, pubblicato dalla Naïve, ascoltando Les Temps Arrêtés. Buon ascolto, un caro saluto a tutti dal Chester Hall e alla prossima.

0: Alphaville.
1: Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti ad Alphaville, un saluto da Cristina Artoni al microfono e dalla redazione dell'attualità culturale. Alla trasmissione di oggi hanno collaborato Barbara Camplani, Matteo Ungaro ed Enrico Bianda. Inizia una nuova settimana insieme, sempre all'insegna dell'attualità culturale e di una selezione musicale a cura del nostro Corrado Antonini, che ovviamente ringraziamo. Anche oggi molti temi che affronteremo da qui alle 13, quando poi cederemo la linea alle RG, e quindi vediamoli subito insieme. Tra pochissimo la nostra prima pagina, alle 11.05, dedicata al World Press Photo 2026, uno dei più importanti concorsi internazionali dedicati appunto alla fotografia. L'edizione di quest'anno è arrivata anche in Ticino, negli spazi dell'antico convento delle Agostiniane di Monte Carasso. E Matteo Ungaro ha intervistato per noi Emmy Dexel, direttrice della comunicazione del World Press Photo di Amsterdam. E poi a seguire, alle 11.30, inizia una nuova puntata del dossier di Alphaville, che questa settimana prende spunto da un saggio in uscita dalla casa editrice Mimesis, intitolato Il mistero della transessualità, a cura della sociologa, attivista trans e artista Neviana Calzolari e dallo psicanalista Saranti Stanopoulos. Un libro che è concepito come uno scambio epistolare che ha il grande pregio di innalzarsi davvero al di sopra dello scontro ideologico. E la nostra prima ospite di oggi sarà proprio l'autrice Neviana Calzolari. Subito dopo le 11.45, come tutti i lunedì, un nuovo appuntamento con Un attimino, il viaggio nella lingua italiana a cura di Marco Pagani e Andrea Fazzioli, oggi puntata numero 136, un titolo che è tutto davvero un programma dalla parte di Golia. Alle 12 con il nostro approfondimento proviamo ad immergerci nella campagna elettorale statunitense per le elezioni di mezzo termine, il midterm, del 3 novembre. Quali sono i temi che emergono e quali le tattiche messe in campo? Tra le varie spunta anche la scelta vegan, vegetariana o carnivora dei candidati. E ne parleremo con due ospiti, Roberto Festa, scrittore, giornalista, collabora anche con noi, lo sapete, scrive di Stati Uniti per il Fatto Quotidiano. E poi avremo i nostri microfoni anche Martino Mazzonis, giornalista che ritroviamo sulle cronache del Domani, Valigia Blu e Microbenga. Subito dopo i titoli delle RG delle 12.30, la nostra serie, un nuovo appuntamento, siamo alla sesta puntata di Quando tutto faceva ridere di Carla Matetti a cura di Enrico Bianda. Oggi il tema centrale è il corpo della donna, usato come un trofeo da parte dei mariti, un tema di grande attualità. Questo è il nostro menu per oggi, moltissimi temi come avete sentito, ma tra poco la nostra prima pagina, ma prima le note della contrabbassista Enda Owens con il brano I Still Believe.

0: E dopo Andrea Owens con I Still Believe, la nostra prima pagina. Le immagini possono raccontare una guerra, una crisi, una storia di speranza, lo sapete. Possono fermare però anche un istante, trasformarlo in una testimonianza destinata di fatto a restare. E questo è il ruolo del fotogiornalismo e del World Press Photo, che da oltre 70 anni si presenta come uno dei più importanti concorsi internazionali dedicati alla fotografia documentaria. L'edizione 2026, lo dicevamo, è arrivata anche in Ticino, negli spazi dell'antico convento dell'Agostiniane di Monte Carasso, con una selezione degli scatti premiati in tutto il mondo. Di fatto un'occasione per parlare non solo delle fotografie esposte, ma anche del loro significato, del lavoro che c'è dietro la loro diffusione. La mostra sarà visitabile fino al 4 ottobre e Matteo Ungaro ha intervistato per noi Amy Dexel, direttrice delle comunicazioni per World Press Photo di Amsterdam, iniziando col chiederle cosa ci racconta la World Press Photo Award di quest'anno.
1: It reflects a world that is difficult, complex, and deeply human. You could say
2: emerge un mondo difficile, complesso e profondamente umano. Si potrebbe dire che è un patchwork che riflette ciò che c'è di buono, brutto e cattivo. È il mondo in cui viviamo oggi, o meglio, il mondo così come è stato raccontato nel 2025. Ci sono immagini di guerra, violenza e distruzione, ma ci sono anche immagini che parlano di cambiamento climatico, giustizia, resilienza e amore. E penso che ciò che le immagini e queste fotografie in particolare riescono a fare molto bene sia avvicinarci a realtà che possono essere lontane. Può trattarsi del cambiamento climatico a Los Angeles, dei diritti abitativi in Brasile o di qualsiasi altra situazione nel mondo. Ma le questioni che vediamo, che si tratti di cambiamento climatico, migrazione, guerra o giustizia, sono temi di cui discutiamo spesso anche qui ad Amsterdam. E sono sicura che ne discutiate anche voi in Svizzera. Quindi, indipendentemente dal fatto che le fotografie siano state scattate a migliaia di chilometri di distanza, le storie continuano a risuonare e essere importanti per le comunità di tutto il mondo.
1: The stories still resonate and are still important to the communities worldwide.
3: Mentre si attraversa la mostra, emerge un'altra storia. E accanto alla sofferenza, alla guerra e alla distruzione, ci sono immagini di resistenza, di intimità e di amore. E quanto è stato importante nella selezione della World Press Photo creare questa tensione tra l'oscurità delle storie e la persistenza della vita?
1: That is indeed very important to show, because it reminds all of us that
2: sì, è davvero molto importante mostrarlo, perché ricorda a tutti noi che sono le persone a essere parte di queste storie. Vediamo persone ritratte nelle fotografie e, portando alla luce queste informazioni, il contesto e la storia di ciò che sta accadendo, si arriva a una comprensione più ampia. È anche molto importante mostrare la resilienza delle persone, perché questo ci dà speranza. Prendiamo per esempio la fotografia del matrimonio durante l'alluvione nelle Filippine. È quasi comico vedere queste persone nel giorno più bello della loro vita. I due sposi, ognuno con il suo vestito, tutti elegantemente vestiti in chiesa mentre tutto è allagato. C'è acqua ovunque, i loro vestiti si stanno sporcando, eppure vanno avanti, perché non ci sono ostacoli quando si tratta dell'amore. Le persone resilienti continuano a vivere la propria vita, ed è questo che intendiamo mostrare. Sappiamo che c'è un tifone che sta peggiorando e che diventa più intenso ogni giorno a causa del cambiamento climatico. Eppure, questa immagine mostra la capacità delle persone di continuare la propria vita e di renderla bella attraverso l'amore. Un'altra storia si intitola The Territory of Hope, il territorio della speranza, dal Brasile. Vediamo una nonna che tiene in braccio i suoi quattro nipoti. È una storia che parla di insediamenti illegali. È una situazione che dura da molto tempo, praticamente per tutta la vita di una comunità impegnata in una battaglia legale perché questa comunità non viene riconosciuta e di conseguenza non ha accesso alle strade, all'elettricità, all'acqua e così via. Prima di poter ottenere il diritto di acquistare i luoghi in cui vivono, devono essere riconosciuti. E così rimangono costantemente in una situazione di incertezza, senza sapere che cosa accadrà. Nel frattempo, questa nonna è la principale fonte di sostentamento della famiglia. Si prende cura dei suoi quattro nipoti e anche di altri bambini della comunità. Eppure la fotografia mostra un momento intimo, di felicità, un momento che forse molti nonni e nipoti vorrebbero poter vivere insieme. E questo, come pubblico, dà speranza. Anche in situazioni così difficili, le persone hanno la resilienza necessaria per creare qualcosa di bello insieme alle persone che amano. Penso che sia qualcosa di davvero toccante e spero anche di ispirante per le persone.
1: Out of it, with their loved ones around them, and I think that's really touching and I hope inspiring for people.
3: Torniamo un attimo sulle immagini più cupe. Come pensa che sia possibile fotografare una sofferenza così estrema senza trasformare la persona davanti all'obiettivo in un oggetto o senza fare in modo che la fotografia stessa diventi uno spettacolo?
1: For us, journalistic integrity is the most important thing.
2: Per noi l'integrità giornalistica è la cosa più importante. Ogni immagine deve essere realizzata nel pieno rispetto della dignità della persona ritratta. Significa rispettare la persona nella fotografia. L'immagine deve essere accurata e deve essere accompagnata da un contesto completo. Per questo abbiamo didascalie molto precise. Viene svolto un grande lavoro di verifica dei fatti. È davvero questa la storia che è accaduta? Questa persona si trova davvero in quella situazione? E ha dato il proprio consenso al fotografo per essere fotografata in quel modo? L'integrità giornalistica è quindi un elemento fondamentale di ciò che premiamo nel nostro concorso annuale. Le persone raccontano le proprie storie attraverso le immagini, ma spetta al fotografo assicurarsi che queste storie vengano raccontate in modo dignitoso e rispettoso. Per noi quindi il processo che sta dietro alla fotografia è molto importante. Le scelte del fotografo, la didascalia che viene sottoposta a ricerca e tutto il lavoro di verifica che sta a monte. Ma dobbiamo anche porci una domanda, noi stessi e voi come pubblico. Che cosa ricaviamo da questa fotografia? E questa fotografia aiuta il pubblico a comprendere meglio la realtà? Noi del World Press Photo crediamo che il fotogiornalismo ci aiuti a comprendere meglio il mondo che condividiamo e ad approfondire la comprensione reciproca. E quindi possiamo avere conversazioni e favorire il dialogo su questioni difficili come la guerra, le proteste e altre storie di attualità che sono raccontate nella mostra.
1: Difficult issues like war, protests and like other hard news stories you've seen in the exhibition.
3: Siamo esposti a un flusso infinito di immagini di guerra, di morte, di catastrofi e di cambiamento climatico. Secondo lei una fotografia può ancora arrivare a sconvolgerci oppure questa esposizione costante ha creato una sorta di assuefazione visiva?
1: Definitely you know what the answer is not. It's not to make more shocking photography because in the end of the day we just hope that the world becomes a better place, right?
2: Naturalmente lo scopo non è creare fotografie sempre più scioccanti, perché in fin dei conti speriamo semplicemente che il mondo diventi un posto migliore, no? Ma per quanto riguarda la sua fazione, come diceva lei, è un rischio che esiste. Ogni giorno vediamo moltissime immagini, alcune di queste sono anche difficili da digerire. Penso però che la sfida per il fotogiornalismo sia capire come fare in modo che le persone si soffermino davvero e cerchino di comprendere ciò che sta succedendo. È difficile, ma la risposta consiste soprattutto nel fornire alle persone il contesto e dare loro il tempo e un motivo per osservare più attentamente. Per questo, in generale, nella nostra mostra si vedono alcune fotografie che forse avete già incontrato sui giornali, ma la maggior parte è inedita, perché sono fotografie che raccontano storie per le quali serve tempo per avere un quadro completo. Serve il contesto. E questa è naturalmente l'arte del fotografo. Essere in grado di presentare una storia attraverso le immagini, riuscire a trasmettere il racconto, a mostrarlo in modo tale che le persone vogliano comprenderlo meglio. Poi noi svolgiamo il lavoro di verifica dei fatti e prepariamo la didascalia in modo da fornire il contesto della storia. E ciò che speriamo è che tutto questo faccia rallentare le persone, le induca a fare una pausa, a riflettere su ciò che stanno guardando e magari a parlarne, condividendo ciò che provano davanti a quelle immagini. Si tratta davvero di creare un dialogo sulle storie che si stanno osservando.
1: How they feel about what they're seeing. It's really about having a conversation about the story that you see.
3: E vorrei concludere questa intervista tornando al tema della speranza, che sembra essere uno dei fili conduttori della mostra di quest'anno. Ecco, la speranza è qualcosa che i fotografi vanno a cercare attivamente oppure emerge spontaneamente quando le persone continuano a vivere, a resistere, a prendersi cura l'una dell'altra nonostante le circostanze sfavorevoli?
1: I think it emerges naturally from people being photographed. You see these photos of resilience.
2: Penso che emerga naturalmente dalle persone fotografate. Vediamo queste fotografie di resilienza che danno speranza, e questa speranza proviene da persone che hanno dovuto lottare a lungo per qualcosa. E penso che questo emerga naturalmente. Non è qualcosa che il fotografo va necessariamente a cercare. Quando guardi la serie fotografica intitolata Witnessing Gaza, cioè Essere testimoni di Gaza, in una delle immagini vedi una famiglia che interrompe il digiuno del Ramadan in mezzo alle macerie. In quella fotografia si vede la resilienza di queste persone che cercano di continuare con la loro vita quotidiana come se nulla fosse. Tutto intorno a loro è distrutto, eppure hanno messo una tovaglia sul tavolo e stanno interrompendo il digiuno del Ramadan, tutti e quattro insieme, perché per loro è importante. Ed è un gesto dignitoso, indipendentemente da ciò che li circonda. Ma, come dice lei, è anche qualcosa di naturale. Lo vediamo anche nelle foto sull'Ucraina, nella serie Drone Wars, Guerre coi droni, dove si vede una madre che tiene abbracciata sua figlia e, come probabilmente farebbe qualsiasi genitore, le dice «Andrà tutto bene, cara», in mezzo alle macerie in Ucraina. Ma penso che resilienza e speranza siano presenti anche nella storia delle donne ACI, che dopo 14 anni di battaglia legale sono finalmente riuscite a vedere i responsabili dei crimini commessi contro di loro finire in carcere. E anche questa è resilienza, ed è qualcosa che dà speranza, quindi penso che tu abbia ragione. È qualcosa che emerge naturalmente dalle persone fotografate, quando si trovano in situazioni difficili da affrontare.
1: I think you have a point there, that is something that naturally emerges from people who have been photographed in a situation that is tough to deal with.
0: Così Amy Dexel, direttrice delle comunicazioni per il World Press Photo di Amsterdam, al microfono del nostro Matteo Ongaro. E vi ricordiamo che la mostra, davvero imperdibile, si potrà visitare a Monte Carazzo fino a domenica 4 ottobre.

L'avrete ovviamente riconosciuta, You Never Can Tell, una versione della cantante americana Angela Strilli. Una segnalazione: oggi alle 19 allo spazio Area Pangea Art di Camorino si terrà una proiezione, la proiezione del documentario di Werner Weick, No Passaran, del 1976. Un documentario prezioso in cui si racconta la partenza, le battaglie e il ritorno di circa 80 volontari antifascisti ticinesi accorsi in Spagna durante la guerra civile, che vi ricordate si svolse dal 1936 al 1939. La vicenda ricostruita attraverso le testimonianze di 7 sopravvissuti e filmati d'epoca sul conflitto e sulla stampa ticinese del tempo. Oggi alle 19.

E siamo andati in Mali con la cantante Fatoumata Diawara e il brano Janné. Sono le 11:25 minuti, siete all'ascolto di Alphaville. Noi proseguiamo in musica con Pisando em Paz de Guerra con il cantante brasiliano Siba.

Pensando em Parça da Guerra del cantante brasiliano Siba, tra poco il nostro dossier, il primo appuntamento, ma prima le note di Pascal Comelade e Yvette Nadal con Faremo un Foc.

0: Si apre il nostro nuovo dossier che questa settimana prende spunto come punto di partenza un saggio in forma epistolare intitolato Il mistero della transessualità. Questo saggio sarà nelle librerie per Mimesis a partire da questo venerdì ed è scritto da due autori, la sociologa, attivista trans e artista Neviana Calzolari. Benvenuta ai nostri microfoni. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno e grazie a voi per l'invito.
0: È un piacere accoglierla qui in diretta. E il secondo autore, lo psicanalista Sarantis Tanopoulos, che sentiremo in diretta domani. Questo scambio epistolare ha, secondo noi, il grande pregio di innalzarsi un po' al di sopra dello scontro ideologico tra transfemminismi e indifferenze politiche e sociali, diciamo, strumentali. E il discorso pubblico attorno alla transessualità ha bisogno, crediamo, di un respiro intellettuale che questo libro può offrire, e per noi dunque questo rappresenta l'opportunità di soffermarci per una settimana su un tema davvero socialmente e politicamente molto impegnativo. Neviana Calzolari è una donna trans e Sarantis Tanopoulos è uno psicanalista freudiano che tiene al centro i temi della sessualità. I temi sono quelli della materialità del corpo, del desiderio, dell'identità. Negli anni lei, Neviana Calzolari, ha criticato l'identificazione tra transessualità e alcune concezioni dell'identità di genere, ha insistito molto invece sulla dimensione corporea e appunto materiale della transizione. Sono posizioni che hanno generato, lo sappiamo, un dibattito anche molto aspro. Il titolo del vostro libro parla di mistero e quindi devo dire che la reazione di alcuni interlocutori a questo titolo è stata abbastanza interrogativa. Quindi perché la transessualità è per lei un mistero?
1: Ma è un mistero in realtà sia per la sua origine che per il suo esito. Innanzitutto è, direi, un mistero il processo di costruzione dell'identità sessuale o di genere, anche se si vuole, in tutti gli esseri umani, non solo in coloro che compiono una transizione sessuale. Diciamo che nessuna teoria clinica, medica, sociologica ha finora spiegato in modo adeguato o esauriente cosa origina la transessualità. Il mistero fa però riferimento anche al suo esito, dal momento che, almeno questa è la mia posizione, non si ha in realtà alcun controllo rispetto all'esito che la transizione potrà avere, intendendo l'esito in termini di benessere, anche se ciò che viene, come dire, auspicato dalla persona che transiziona. E questo perché, come dire, purtroppo nei servizi, nei consultori dedicati specificamente alle persone trans che vogliono fare la transizione sessuale, si fa però sempre riferimento a criteri, categorie diagnostiche

0: tematiche che sono basate sul genere, che non ci dice assolutamente niente di come cambia il corpo quando appunto cambiamo i caratteri sessuali. Mm-hmm. Sì, e quindi sì, proprio per questo tra l'altro io sono anche contraria all'uso dei farmaci bloccanti la pubertà, dato che la transizione a mio avviso richiede una sufficiente maturità e consapevolezza personale per gestire le ricadute di un simile percorso che sono quanto mai imprevedibili e complesse, insomma.
1: Sì, ecco, a proposito delle ricadute, nel libro lei dialoga con Saranti Stanopoulos portando al confronto quindi la propria esperienza di donna trans e il proprio sguardo sociologico. Sì. Che cosa può nascere quindi dall'incontro tra esperienza personale, sociologia e psicanalisi?
0: Ma innanzitutto io direi che abbiamo aperto un dialogo che prima ancora, no, che di condivisione, di confronto e di condivisione delle nostre diverse esperienze personali e delle nostre diverse esperienze professionali, io e Saradis abbiamo, direi innanzitutto, offerto un dialogo che abbiamo definito come una sorta di zona franca, di zona franca nella quale confrontarci, riconoscendo le nostre affinità, le nostre differenze su questi temi, smarcandoci appunto sia da qualsiasi conformismo ideologico sia dall'adesione a canoni sociali stereotipati. Abbiamo definito il nostro dialogo un po' come un sostare insieme nell'oscurità, in una continua tensione verso la ricerca di qualcosa che portasse a un risultato condiviso. E la condivisione finale che abbiamo, direi, ottenuto, no, è proprio, mi si perdoni il fatto se scomodo un po' un confronto tra il sistema tolemaico e il sistema copernicano, ma abbiamo in qualche modo, direi, cercato di affermare che non è, come dire, la relazione che gira attorno all'identità, ma è il contrario, cioè la relazione ha un'importanza epistemologica e direi anche ontologica centrale riguardo alla costruzione dell'identità, e questo significa che questo significa anche fermare una visione della transizione che anche nel suo esito finale sul piano ormonale o chirurgico non chiude mai la ricerca identitaria, ma la apre invece alla possibilità di relazioni, no? Che se vere e autentiche portano in realtà l'identità di l'identità di partenza ad essere anche eventualmente messa in discussione, problematizzata, senza che questo però significhi necessariamente un atteggiamento o un comportamento transfobico. Cioè la fobia del diverso, la difficoltà ad affrontare, ad accogliere, ad accettare il diverso è, direi, una componente inevitabile dell'essere umano. E la fobia del diverso non va necessariamente interpretata in automatico come una volontà escludente. Quindi quello che noi abbiamo cercato appunto di offrire col nostro dialogo è una possibilità di smarcarsi da un dialogo pubblico su questi temi che è assolutamente polarizzato e atrofizzato su una dimensione tale per cui le posizioni identitarie di partenza devono essere sempre e solo inevitabilmente confermate, non possono mai essere messe in discussione, con il risultato che il dialogo pubblico su questi temi attualmente, perlomeno in Italia, è sterile e non sta portando proprio da nessuna parte, soprattutto non è neanche efficace per combattere appunto quelle che possono essere atteggiamenti e comportamenti oggettivamente transfobici.
1: Elena Calzolari, che differenza vede fra dire sono una persona transgender e parlare invece di transessualità, cioè di un'esperienza che può comprendere anche un desiderio di trasformazione del corpo? È soltanto una questione terminologica o dietro le parole ci sono concezioni davvero diverse della persona?
0: Assolutamente, proprio come diceva, dietro le parole ci sono concezioni diverse della persona, quindi non possono mai essere usate per me come parole intercambiabili. Una, il transgenderismo, direi che fa riferimento a una concezione di persona che si costruisce un po' nel mito della autodeterminazione individuale, no? Proprio perché in qualche modo restringe un po' il campo del suo interesse a tutto ciò che non richiede, come il corpo, un confronto con dei propri limiti e soprattutto anche con il discorso della self-identification, ad esempio, no? Che è un po' una manifestazione un po' estrema, no? di quanto sta portando avanti attualmente il movimento LGBTQ+. Insomma, è una concezione della persona dove la persona non fa i conti con le faticose mediazioni culturali, politiche, sociali, insomma, di cui necessita la vita degli esseri umani per non implodere. La transessualità invece riconosce una concezione della persona come essere che è sì in perenne cambiamento, ma direi senza deliri di onnipotenza, riconosce non solo le potenzialità di trasformazione e di possibile realistico cambiamento della persona, ma anche quelli che sono i limiti sociali e relazionali a ciò. Il transgenderismo non accetta che neanche che le aspettative di cambiamento della persona comportano inevitabilmente un qualche livello di frustrazione riguardo alle aspettative stesse. E anche, questo vale anche per me, cioè si cambia nel senso che non si è più dentro al sesso di prima, ma non ci potrà mai neanche essere un'assimilazione totale e completa al sesso di elezione. Quindi c'è sempre in qualche modo uno scarto, e se non ci si prepara in modo adeguato ad affrontare, ad accettare che questo scarto esiste, si è meno preparati ad affrontare le difficoltà che sono connesse allo stare al mondo.
1: Grazie, grazie davvero a Neviana Calzolare, autrice insieme a Saranti Stanopoulos del libro Il mistero della transessualità, in uscita per Mimesis. Appuntamento con il nostro dossier per domani sempre alle 11:30, e grazie davvero per essere stata con noi.
0: Grazie a voi per l'invito di nuovo.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
2: Rete 2.

0: Tutto igual song creature della cantautrice pugliese Rachele Andrioli. Le 11.45, dalla parte di Golia, il titolo della nuova puntata di Un Attimino, il viaggio nella lingua italiana, a cura di Andrea Fazzioli e Marco Pagani.
1: L'ovvo, muoro, ciaone,
2: caffettino,
1: ma anche no,
2: fa riderissimo,
1: apericena,
2: pizzata,
1: un attimino,
2: un attimino,
3: un attimino. Che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Oggi vogliamo presentarvi un elenco aggiornato di
4: sumerismi,
5: di anglismi da evitare, come
4: di
5: dice?
4: Sumerismi.
5: Come sumerismi?
4: Sumerismi, tracce di questa lingua antica nell'italiano odierno. Ricorda la nostra rubrica Impara il Sumero?
5: Certo, come faccio a dimenticarla?
4: Ebbene, oggi festeggiamo le 100 puntate di Impara il Sumero.
5: Ma non è vero,
4: sì,
5: ne abbiamo fatte tante, vero?
4: Ho qua un rendiconto.
5: Forse anche troppe, però non le abbiamo neanche contate. 100 mi sembrano una stima veramente eccessiva.
4: E guardi che il Sumero però è antico, deve contare le puntate avanti Cristo, quelle degli ultimi secoli,
5: sì.
4: E sa che già la radio babilonese mandava in onda un rudimentale
5: radio babilonese
4: 5-6 mila anni fa.
5: Certo, la radio babilonese, sì, che ascoltavano con le cuffie di argilla.
4: Bravo.
5: Sì. Per cambiare discorso, Fazzioli, per favore, voglio annunciare che oggi abbiamo un ospite speciale, Damiano Realini. Buongiorno, Damiano.
6: Buongiorno. Buongiorno, speciale, già mi imbarazzo.
5: Giornalista collega dell'RSI, conduttore del programma di interviste Lo Specchio e anche, ci teneva, ciclista della Domenica. Avete qualcosa in comune, Fazzioli, lei,
4: sì,
5: è il nostro ospite.
4: Il nostro prossimo obiettivo è portare in bici lei, Pagani. E Damiano Realini, oltre a lei, Pagani, è anche l'unico allievo di antico sumero contemporaneo. Perché con il sumero, lo ricordo ancora una volta, vai dappertutto.
5: Sì,
4: sì.
5: Vabbè. Ma solo se sei uno scriba del 3000 avanti Cristo.
4: Ma non sia pignolo, ho portato dei testi da studiare.
5: E lo
4: prego,
5: sapevo,
4: passi,
5: che
4: passi.
5: Eccoli qua. Sono ancora con queste tavolette
4: ospite
5: in lineare B.
4: Lo dia anche a Realini. È un documento che sancisce un prestito,
5: anche perché
4: i contratti di prestito sono comuni nella documentazione della terza dinastia di Ur.
5: Lei si rende conto, sono 130,
4: siamo 4000 anni fa.
6: Sì, ma la bici non si presta, questo è...
4: No, questo
6: vero,
4: no. Non a questo tasso di interesse, perché lei, Pagani, saprà tradurre. Realini, non interrogo lei per primo, ma Pagani saprà tradurre quanto è il tasso di interesse segnato in questo testo.
5: È un tasso variabile.
4: Vediamo insieme. Tre cicli d'argento, c'è scritto. Tre cicli d'argento a cui va imposto un interesse di un ciclo ogni 5. Urnin Urta, figlio di Baba, ha ricevuto da Igi Sasa nel mese 12° trascorso il 25° giorno.
5: Lei non sta leggendo la tavoletta, la vedo che c'è la traduzione lì di fianco.
4: No, un ciclo ogni 5. Che tasso di interesse è?
5: Un ciclo ogni 5 è il 20%.
4: 20% erano alti,
5: Erano alti, sì.
4: Altissimi. Caspita. Sì. No, era difficile vivere di prestiti 4000 anni fa. Tra l'altro, a che anno risale il prestito?
5: Che domande sono? In che senso?
4: C'è scritto tutto.
5: Certo, c'è scritto. Aspetti che guardo, Allora, Ur, figlio di Khmer,
4: sì,
5: figlio di Thor, il prestito risale... Non lo so, Fazio, non lo
4: c'è
5: so.
4: C'è scritto l'anno successivo all'anno in cui Chimash è stata distrutta.
5: Mm.
4: E sapete la cosa interessante? È che non c'è il nome dell'anno. L'anno successivo a quello della distruzione di Chimash vuol dire che quell'anno lì non era ancora successo qualche cosa degno di dare nome all'anno. Era un senso, insomma, di lentezza nell'attualità. Aspettiamo, prima di dare il nome all'anno, aspettiamo.
5: È interessante che lei lo trovi interessante, sa, Fazzioli.
4: Beh, per esempio l'anno 2026, noi non sappiamo ancora cosa potrebbe succedere di qui a fine anno. Teniamo aperto il nome fino alla fine. Anno in cui Pagani è andato in bicicletta con Realini e Fazzioli.
5: vediamo. La parola cara. Fazzioli,
4: sì,
5: mi sia più pronto sulle sigle.
4: Stavo pensando all'anno. Dunque, la parola cara, naturalmente, di Damiano Realini.
6: La parola cara, voi siete andati indietro nel passato e quindi ci andrò anch'io con la mia parola cara, che è dei. Ok?
4: Dei?
5: Non una preposizione, ma un sostantivo.
6: Bravo, non la preposizione che introduce il complemento di specificazione del tipo un attimino, una bellissima trasmissione, dei conduttori, Fazzioli e Pagani. Non è nemmeno un passato remoto di dare, tipo Checco Zalone.
5: Sono mica sicuro che sia un passato remoto.
6: No, esatto, Diedi Udetti, chissà.
5: Udetti.
6: No, perché
4: io dei, sì.
6: Dei, Checco Zalone, ve lo ricordate?
5: Sì,
6: quando
5: certo.
6: Chatta con Fragola 86 dice di dove sei, di Pompei. Ah, credevo era un verbo al passato.
4: Ecco, sì, in
6: vabbè.
4: Questo caso non è né il verbo al passato, né...
6: No, soprassediamo, vabbè. No, è il plurale di Dio e quindi alludo e penso agli dei dell'Olimpo, che forse chissà si annoiavano un po' e allora amavano calarsi fra i comuni mortali, assumendo a volte delle sembianze di un viandante, oppure persino degli animali anche, o di mendicanti, perché amavano divertirsi, forse loro si annoiavano un po', infatti, nell'Olimpo, con le passioni, quindi l'amore, e ogni tanto ci scappava anche un figlio, Achille, semideo, oppure la guerra e l'odio. E la cosa interessante è che gli dei avevano una passione per gli uomini. Atena, che era la dea dell'intelligenza, lei aveva una grande passione per Ulisse, per esempio, noto per la sua intelligenza, per la sua furbizia. Infatti, insieme arrivarono alla trovata del cavallo di Troia. C'era questa simbiosi fra dei e uomini. Poi noi abbiamo ridotto il plurale dei con un singolare dio, ora col cristianesimo, ma a me piace pensare che oggi gli dei si aggirino ancora fra di noi. Prima, mi state guardando in modo strano, prima alla macchinetta del caffè non ne ho visti, però ho visto un video col concerto di Freddie Mercury che ha rapito un intero stadio, e c'è un po' la tentazione di pensare che si potesse trattare di Apollo, il dio delle arti, per esempio. Beh, quindi, certo, con la mia parola cara vorrei provare a interpretare i talenti di chi ci sta attorno come dei riverberi delle scaturigini, diciamo, divine e olimpiche,
4: scese
6: parolone.
4: Però anche la macchinetta del caffè non la sottovaluterei, perché effettivamente per un abitante dell'antica Grecia vedere che di colpo da quel parallelepipedo scaturisce una bevanda o tutta la nostra tecnologia ha qualcosa di divino, sicuramente. Grazie, per chi
7: per
4: non
7: favore,
4: la conosce.
7: Stava facendo un bellissimo discorso sulla divinità della musica.
6: Ai tempi dei Sumeri non c'erano macchinette del caffè, sicuramente.
7: Senta Realini, torniamo sulla terra. Qual è la parola grama che ha scelto per noi?
6: Allora, la parola gramma, ero tentato di dire raucedine, perché prima di entrare in studio mi sono bevuto 3 bicchieri d'acqua fredda per placare la raucedine.
4: Che però è una bella parola, raucedine.
6: Raucedine, beh,
4: esteticamente.
6: Esatto. E ero tentato di dire anche zanzara, perché dai tombini in questo periodo uscivano a sciami da un tombino davanti a casa mia, mi massacravano le notti e le dita dei piedi. Però non è questa la parola che mi infastidisce le orecchie, ma è un'altra che mi fa correre comunque la mano alla fondina dell'autan. Ed è una parola che ha anche una certa eleganza, rispettivamente.
4: Effettivamente, se posso
7: mi interessa il legame tra la fondina dell'autan e rispettivamente.
6: No, il disturbo che può dare all'orecchio, perché mi dà fastidio questa parola, diciamo l'uso improprio che se ne fa. Allora, un'avvertenza: io non sono qui assolutamente per giudicare, criticare o deridere gli errori degli altri. Anche perché
4: abbiamo Pagani che lo fanno.
7: Ci penso io per questo.
6: Sì, ma infatti anche perché la lista delle mie ignoranze va da qui a Chiasso, andata e ritorno. E poi io mi considero anche un discreto produttore di strafalcioni, quindi davvero non sono uno snob che critica chi fa errori. Il fatto è che rispettivamente, che andrebbe usato per dire io ho 2 colleghi, Marco e Andrea, loro hanno rispettivamente 35-38 anni.
7: Grazie, molto buono. Sì. Sì, sì.
6: Vabbè, andando in bici dà i suoi frutti.
4: Ringiovanisce, ogni anno ne perdo uno, sì.
6: Ma è un po' l'uso che fanno magari i politici o i rappresentanti delle istituzioni per cercare di infondere una solennità nel discorso, per volerlo elevare, poi alla fine viene massacrato malamente.
4: Io usato al posto di E, no? Sto parlando con Marco, rispettivamente Andrea, cioè al posto di una E si usa un lunghissimo rispettivamente.
6: Io mi sono preparato.
7: Sento una sciatalgia che mi sale.
6: Io mi sono preparato e ho 2 citazioni filologicamente corrette, non tratta dai Sumeri ma dalla politica più locale recente. Per risolvere il problema del traffico e degli intasamenti abbiamo acquistato rispettivamente 3 nuovi bus elettrici, ulteriori trattande passeranno rispettivamente in sede di legislativo.
7: La sciatalgia si fa l'ombra.
4: Questo fa male.
6: Ecco,
4: sì.
6: Fa male. Un'altra. Io e il mio partito siamo evidentemente presenti sul territorio e in Parlamento, dove lavoriamo rispettivamente 24 ore su 24.
7: Con rispetto.
4: Questo
7: intendeva.
4: È assurdo.
7: Lavoriamo rispettivamente.
6: Vabbè, la morale della mia parola.
4: 24 ore rispettivamente, sì, su 24. Cioè, a questo punto lo si può mettere ovunque.
6: Sì, ma infatti è la morale della mia parola grama, è quella: non avventuriamoci in paroloni per darci aria che poi ci vogliamo sulle bucce di banana.
7: Parla come mangi, insomma, parla rispettivamente come mangi.
4: Sì, oppure fidati del silenzio, perché alla fine viene usato per riempire. Casomai uno, sì, restasse un attimo in silenzio, no, mettici un bel rispettivamente.
7: Quanto è bello il silenzio quando uno non sa cosa dire.
2: Sima di Kanda Paye.
7: Lei, Realin, deve sapere che questa rubrica è dedicata alla musica, alle canzoni che voi portate come ospiti nella nostra trasmissione, e Fazioli ogni volta cerca di aggiungere maggiore enfasi nel raccontare, nel nominare il titolo. Sentiva questo Sima di Kanda.
4: La dico come Paolo Conte, perché è il titolo di una canzone di Paolo Conte che vorrebbe dire siamo dei cani da pagliaio in dialetto piemontese, ma sembra una parola esotica.
7: Lei che brano ci ha portato?
6: Beh, io ho sentito 3 settimane fa in un baraccio di Genova, quindi Brutti Ceffi e Rum, sembrava un rifugio di pirati, un pezzo di Vinicio Capossella, Medusa cia cia cia, tratto dall'album Ovunque Proteggi. E mi sono ricordato proprio 3 settimane fa che io l'avevo comprato questo disco e avevo visto Capossella anche al Teatro di Chiasso, ed è uscito questo disco esattamente 20 anni fa, 20 anni fa, 2006.
7: Sentiamo un estratto che ci ha portato, poi ci racconta perché l'ha scelta.

0: È più forte di me, ma io ogni volta che sento Vinicio Capossela penso a Renato Raschel. Assomiglia un sacco a Attanasio Cavallovanesio, queste vecchie canzoni degli anni 50-60.
1: Sì, c'è anche Baciami Piccina che viene citato in questo testo.
2: È vero. Il ritmo scanzonato che contraddice un po', diciamo, la produzione di Capossela, che spesso si fa cupa e un po' complicatina, invece questo ritmo scanzonato mi mette proprio gioia. E in scena c'è infatti la Medusa,
1: a proposito di Dei,
2: esatto, che tutti additano come un mostro che ha un aspide per capello e che è un mostro che andrebbe decapitato, ma Vinicio Capossela ci invita a pensare che anche i mostri hanno un cuore e anche la Medusa cerca affetto, la Medusa cerca compagnia e vorrebbe abbracciare e baciacciar, qualcosa del genere, sì, un uomo. Però c'è un problema tecnico con la Medusa, non di poco conto, che ogni uomo che guarda l'erotismo spesso passa proprio dallo sguardo, alla fine viene pietrificato. Allora, cosa dice la Medusa? Dice, ragazzi, mi raccomando, toccare ma non guardare. E gira la morale, insomma ribalta una morale, ma questo è tipico di Capossela, che sta dalla parte di Golia e non di Davide. Quindi mi sembra molto interessante questo pezzo, perché con un ritmo scanzonato alla fine ribalta la morale. Dai, cosa c'è di più bello di vedere il mondo rovesciato e a ritmo di cia cia cia?
1: E poi la sensazione che quando guardi negli occhi gli altri loro diventino di pietra. Chi non l'ha mai provata, voglio dire, si attinge alla Medusa che c'è in fondo a ognuno di noi. Io sto guardando Pagani.
0: Mi sento pietrificato, vorrei trasformarla in sale.
1: Appunto, voglio dire, è una distanza fra noi e il mondo che proviamo tutti e che viene nel simbolo della Medusa viene rappresentata. Bella questa cosa, non ci avevo mai pensato. Grazie Realini.
2: Prego.
1: Vedo che comunque la trasformazione di Pagani in pietra oggi è un po' più lenta del solito.
0: Ma io quello che doveva
1: pietrificare, la vedo un po' più dolce.
0: Pietrificato. Chi è che mi ha pietrificato a me? Lo sguardo di Realini.
2: Spero di no.
0: Realini, è stato un piacere averla ospite un attimino, torni a trovarci, glielo dicevamo con davvero senza finta retorica anche fuori onda, perché devo dire che è un ospite efficace, forse mi sto affezionando troppo, ma
1: vede,
0: questa cosa passerà in fretta.
1: Da pietra a cioccolato.
0: grazie per essere stato con noi. E con questo ci salutiamo.
1: Sì, giusto.
0: E lei non si ricorda mai come facciamo a salutarci. Allora,
1: siamo arrivati alla fine, il personale di bordo vi ringrazia.
0: E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A presto.
3: Ed era la puntata numero 136 di Un Attimino, tutte le precedenti ovviamente le trovate sul nostro sito, ed ora la musica della cantante di origine danese Signe Hoeg e poi il nostro approfondimento.

0: Vegan, vegetariano o carnivoro? Non si tratta unicamente di una scelta, diciamo, personale o privata, quando è in corso una delle campagne elettorali per midterm tra le più importanti degli ultimi anni negli Stati Uniti. Quindi la dieta di ciascun candidato rappresenta una sorta di modello culturale e come tale può diventare centrale nella campagna elettorale. Buongiorno intanto a Barbara Camplani, che mi ha raggiunta in studio.
1: Buongiorno Cristina e al pubblico all'ascolto anche da parte mia. Sì, allora dicevamo della dieta come anche un modello culturale. Quello che è avvenuto, sta avvenendo in Texas, dove i repubblicani stanno facendo una campagna per screditare James Tallarico, il candidato dei democratici per un seggio al Senato federale alle elezioni appunto di metà mandato del prossimo 3 novembre. Allora, per cercare di affossarlo, i repubblicani lo stanno presentando come poco virile, poco radicale e in sostanza troppo poco texano per rappresentare il Texas. Donald Trump lo ha attaccato dandogli del vegano in un paese, il Texas, dove impera la cultura del barbecue. Allora, oggi nel nostro approfondimento di Alphaville torniamo sugli Stati Uniti per parlare delle strategie e dei temi, anche quelli più inaspettati, quasi strampalati, potremmo dire, che stanno tenendo banco nel paese. E parleremo anche del ruolo dei media che, come sapete, ancora nelle ultime settimane sono stati nuovamente messi a dura prova dal presidente Trump.
0: Con noi anche oggi due ospiti. Ben ritrovato Roberto Festa, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Giornalista e scrittore, Roberto Festa conduce la trasmissione di libri di Radio Popolare, scrive di Stati Uniti per Il Fatto Quotidiano. Il suo ultimo libro, I ragazzi di Betty Midler, intreccia storia, musica e identità, vive tra Milano e New York e conosce a fondo la cultura e la politica americana, è anche nostro collaboratore. E diamo il benvenuto anche a Martino Mazzonis, buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Ascoltatori.
0: Buongiorno, giornalista, collabora con Huffington Post, Micromega e diverse altre testate. Roberto Festa, iniziamo con te. Ci stiamo avvicinando, dicevamo, alla data fatidica delle elezioni che si svolgeranno il 3 novembre. Ecco, partiamo da qui. Come è entrato il tema della scelta vegetariana nel dibattito politico?
2: Ma allora, sostanzialmente i repubblicani, come dire, pensano di aver trovato un messaggio convincente in alcuni distretti elettorali chiave, che sono quelli, diciamo, più in bilico, e il messaggio vincente dovrebbe essere appunto definire uno dei messaggi vincenti dovrebbe essere definire i loro avversari vegani. La cosa, l'avete detto, riguarda Tallarico in Texas, ma riguarda anche altri candidati. C'è per esempio un candidato democratico in lizza in Colorado, si chiama Manny Rutinel, che oggi non è più vegano, ma che lo era nel passato, ai tempi dell'università di Yale, e quindi viene attaccato oggi per aver promosso l'ideologia vegana la chiamano appunto l'ideologia vegana, e aver detto nel passato, quando appunto stava in università, che quella dell'agricoltura è un'industria crudele e terribile. Non è il solo, c'è per esempio un'altra candidata democratica, mi viene in mente, si chiama Lindsay James, mi pare, no? È una ministra presbiteriana, è candidata in Iowa. L'attaccano per aver promosso nel passato il cosiddetto Meatless Day, cioè il giorno senza carne. Allora, sono polemiche che ovviamente esplodono in quei collegi, in quei distretti, in quelle aree degli Stati Uniti dove ci sono i farmers, dove ci sono i contadini, dove quindi c'è un'economia agricola, ci sono gli allevamenti, ci sono i bovini, i suini, e quindi il messaggio è che insomma, attenzione, questi vegani mettono a rischio la nostra economia e mettono a rischio il vostro lavoro, che è una cosa molto concreta. E poi c'è l'altra faccia della questione, che è appunto più culturale, cioè essere vegano, soprattutto per un candidato uomo, viene considerato una prova di scarsa mascolinità. Voi facevate riferimento a Tallarico, c'è uno slogan che hanno inventato i repubblicani in Texas, Low T Tallarico, cioè T sta per testosterone, quindi Tallarico non avrebbe abbastanza testosterone per rappresentare il Texas al Senato. Per finire c'è un'altra cosa, cioè in altre aree del paese è la parola stessa ad allarmare un po', no? Vegan, la pronunciano vegan, che quindi ha un suono, un tono che è un po' altro, un po' straniero, e questo ovviamente è un'altra ragione per cui il veganesimo diventa sospetto.
1: No, è molto impressionante questo uso e questa strumentalizzazione del veganesimo in queste campagne midterm. Non so se Mazzonis vuole aggiungere qualcosa su questo oppure concentrarci anche sugli altri grandi temi che stanno emergendo in campagna elettorale, direi oltre quello che da sempre domina la storia recente delle midterm statunitensi, cioè quello del costo della vita e del portafoglio, che diciamo con un'inflazione al 3,4% è ovviamente anche sul tavolo. Ma quali altri temi, Mazzonis?
3: Allora, una cosa sulla carne è che diciamo relativamente divertente, cioè il fatto che proprio ieri o l'altro ieri le organizzazioni degli allevatori di Oklahoma, Texas e Kansas, cioè alcune tra le più, Oklahoma e Texas tra le più grandi, dove si allevano più bovini, hanno protestato contro l'amministrazione Trump perché ha comprato del beef, del manzo dall'estero per far abbassare i prezzi e per questioni anche, credo, di accordi, immagino l'abbia comprato dall'Argentina, ad esempio, cioè per, come dire, per cose politiche, no? E questa è l'altra faccia della medaglia, cioè in realtà gli interessi degli allevatori, gli interessi materiali degli allevatori sono stati in parte colpiti da questa amministrazione, dalle sue politiche, dalle politiche dei dazi, dalla questione dell'affordability, che nel caso dei farmers, degli allevatori e dei coltivatori prende il nome di prezzo del litro del gallone di diesel, che è fondamentale negli allevamenti e nell'agricoltura, e che ha fatto aumentare i prezzi, i costi di produzione, diciamo così, per questi settori che sono molto importanti in generale negli Stati Uniti, ma molto importanti negli Stati Repubblicani, nel senso che, come è noto, come dire, nelle città si vota di più democratico, mentre invece nelle zone rurali, nelle zone che vivono anche e molto di agricoltura e di allevamento, questo è un tema, e quindi c'è una declinazione, diciamo così, del tema dell'arrivare a fine mese che riguarda anche le imprese agricole. Poi, e questo è un tema laterale, un tema che mi pare centrale, del quale che sta montando molto, è quello dei data center, cioè dell'opposizione alla costruzione di data center. È una cosa che coinvolge in parte, allora, che coinvolge naturalmente i gruppi ambientalisti, eccetera, ma molti comitati locali di persone che si sono viste costruire o che hanno invece sanno che c'è in progetto la costruzione di un data center nella loro contea o dalle loro parti, e non lo vogliono. Non lo vogliono per la preoccupazione per la quantità d'acqua che i data center consumano, per l'elettricità che consumano. La rete elettrica americana in molti stati è piuttosto ballerina, e di conseguenza avere una idrovora di energia in un posto dove la corrente a volte salta spaventa. E poi anche naturalmente c'è l'opposizione alla big tech, cioè insomma una cosa più politica, e quello è un tema, ed è un tema che mette in difficoltà i repubblicani. E qui e là i repubblicani anche stanno prendendo le distanze dai data center, il che ci dice che evidentemente nelle loro contee e il loro elettorato anche ha questa preoccupazione. Dall'altro lato, direi, abbiamo parlato del veganesimo come arma di campagna elettorale, l'altra invece è il, diciamo, l'antisemitismo, il comunismo e la radicalità dei candidati democratici, utilizzato di nuovo da parte dei repubblicani, no? Come sapete, diversi candidati dei democratici vengono dalle file dei Socialist Democrats of America, e quindi vengono dipinti come estremisti radicali. In Michigan c'è un, che non è un socialista democratico, ma è comunque piuttosto progressista, un candidato al Senato, Al-Sayed, che ha origini egiziane e di conseguenza viene, come dire, accostato, no, al radicalismo islamico, amico di Hamas e così via. Cioè c'è questo tentativo di dipingere tutto il Partito Democratico come un partito radicale di sinistra e pericoloso per i valori americani e per l'America stessa. Io direi che queste sono le cose, oltre naturalmente con al centro l'affordability e l'inflazione, che sono quelle che in parte o in buonissima parte hanno fatto perdere le elezioni a Kamala Harris, per cui sono un problema, anche perché Trump le ha promesso che l'inflazione sarebbe sparita il giorno 1 della sua presidenza, e accanto a questo anche naturalmente l'Iran, che è un tema di politica estera, di proiezione americana nel mondo, ma anche di affordability, perché come sappiamo anche in Europa, come dire, i prezzi sono aumentati e stanno aumentando anche a causa di quella guerra.
0: Ecco, proviamo a fare anche un po' di storia. In che modo sono cambiati i temi nelle ultime campagne elettorali? Immaginiamo ovviamente che si basino su grandi strategie politiche, ma in che modo la macchina appunto strategica ha individuato i punti sensibili nelle società? Roberto Festa.
2: Ma allora, diciamo che gli Stati Uniti ovviamente molto ricchi, no, di queste questioni, di come appunto quelle che gli americani chiamano social issues, che noi definiremmo temi culturali, che poi non sono poi riflessi sulle campagne elettorali. Allora faccio un esempio che secondo me rende bene l'idea di come appunto i temi culturali sono stati utilizzati. Allora, nel 2004 Karl Rove, che era il consigliere, lo stratega elettorale di George W. Bush, architettò una serie di referendum contro i matrimoni tra persone dello stesso sesso, che servirono a far rieleggere Bush alla presidenza. C'è anche una definizione coniata per quella strategia, wedge issues, cioè cunei politici, no? Strumenti da usare come cuneo politico. Si utilizzava un tema sociale molto divisivo per radicalizzare l'elettorato, diciamo, e massimizzare la partecipazione al voto. Sostanzialmente cos'era successo? Che nel 2003 la Corte Suprema del Massachusetts aveva legalizzato i matrimoni tra persone dello stesso sesso, ovviamente solo in Massachusetts. La sentenza però aveva scatenato l'indignazione, le accuse, le polemiche da parte dei conservatori, soprattutto da parte dei religiosi, soprattutto da parte degli evangelici, in tutto il paese. Quindi che cosa succede? Che Roe pensa di abbinare le elezioni, il voto presidenziale, ad una serie di referendum costituzionali che dovevano servire a inserire il divieto ai matrimoni omosessuali nelle costituzioni. E quindi in 11 stati, che erano anche swing states, per esempio l'Ohio, cioè stato in bilico, la gente andò a votare per il presidente, ma anche per vietare i matrimoni tra persone dello stesso sesso. E infatti milioni di religiosi, milioni di conservatori andarono a votare, ovviamente votarono per Bush e votarono contro i matrimoni omosessuali. Alla fine tutti gli 11 referendum furono vinti dai conservatori. In alcuni stati il referendum anti-gay passò con il 70% dei voti. I democratici furono messi in forte difficoltà, perché il candidato allora era John Kerry, che non poteva appoggiare esplicitamente i matrimoni gay per non alienare i moderati, ma non poteva nemmeno, come dire, adattarsi alle tesi dei conservatori. Vinse ovviamente Bush. Poi diciamo che Karl Rove ha minimizzato la cosa, cioè ha detto che non c'era stata una vera e propria strategia e che i referendum erano nati in modo spontaneo sul territorio. Comunque ecco, quello del 2004 è un esempio perfetto di come un tema culturale, un tema divisivo, viene poi utilizzato in funzione strategica e politica.
1: Oltre a queste guerre culturali, appunto le questioni di genere, l'alimentazione, ancora come dicevate il posizionamento internazionale rispetto alla guerra in Iran, Gaza, Israele, pare stare emergendo anche la questione religiosa. Secondo la giornalista del Financial Times e della CNN Rana Furuar, negli ultimi decenni il Partito Democratico avrebbe dimenticato che gli Stati Uniti sono una nazione timorata di Dio, e infatti per questo l'avrebbero pagata. Siete d'accordo? Partiamo da Martino Mazzonis.
3: Ma sì e no, nel senso che per certi aspetti invece i democratici hanno anche in parte vinto le elezioni e comunque contribuito a trasformare, insieme a sentenze della Corte Suprema su alcuni temi a proposito del matrimonio tra persone dello stesso sesso, il senso comune degli Stati Uniti, il che naturalmente non significa che gli Stati Uniti non siano un paese religioso, ma e che forse negli ultimi anni, diciamo, anzi la direi così, a me sembra il contrario, cioè il fatto che la destra, i repubblicani, sono stati, i conservatori, i movimenti religiosi conservatori ed evangelici sono stati molto bravi a utilizzare alcune posizioni dei democratici, non necessariamente particolarmente avanzate, diciamo così, particolarmente antireligiose, per dipingerle come estreme e antireligiose, per l'appunto. Cioè c'è stata la grande capacità della destra di penso anche al movimento woke, che non riguarda temi religiosi o etici, ma riguarda invece le questioni razziali, ma insomma in generale, o il MeToo, tutte le questioni culturali che sono emerse dalla società americana per certi aspetti, naturalmente di più nei centri urbani che non nelle contee rurali, sono state utilizzate dai movimenti conservatori e anche dalla presidenza Trump e dall'amministrazione Trump per dipingere il Partito Democratico, i propri avversari, come dei pericolosi senza Dio che vogliono eliminare quell'elemento che i movimenti conservatori dicono essere fondativo, fondante degli Stati Uniti d'America, assieme anche al fatto di essere bianchi, caucasici e alcune altre cose, l'inglese come lingua fondamentale. Ecco, il dipingere tutto ciò che è l'America delle origini, alla quale si dovrebbe e vorrebbe tornare, come qualcosa che i democratici vogliono distruggere. Ecco, dentro a questo discorso c'è anche la religione. Dopodiché, naturalmente, ricordiamocelo, le elezioni di metà mandato, visto che stiamo parlando di quelle, sono delle elezioni locali, non sono delle elezioni sul presidente, per quanto come dire, questo sarà anche un po' un referendum su Trump, ma i candidati sono candidati locali, si vota per loro. E per esempio nominavamo prima James Talarico in Texas, candidato al Senato in Texas per i democratici. Talarico è uno che sta studiando da pastore presbiteriano e utilizza sempre metafore religiose. Perché? Perché il Texas in effetti è uno stato profondamente repubblicano e profondamente religioso, e di conseguenza per rosicchiare dei voti moderati o anche non necessariamente moderati su alcuni temi economici, però bisogna convincere l'elettore indipendente o persino repubblicano che quella persona, quel candidato è comunque una persona profondamente religiosa, solo che magari ha un'idea della religione e presenta le questioni, alcune questioni, penso all'immigrazione. Talarico ripete sempre, le scritture dicono apri la casa al viandante, non battigli la porta in faccia, costruisci un muro e mandalo dall'altra parte, no? Oppure le scritture non si occupano di matrimonio omosessuale, per cui non è inutile utilizzare le scritture per fare delle crociate religiose contro alcune cose. Ecco, questo mi sembra un po' il tema, cioè non i democratici sono stati troppo laici, anche perché non lo sono qui e là in giro per gli stati, appunto, quanto piuttosto i repubblicani sono stati bravi a dipingere i democratici come dei senza Dio.
1: Roberto Festa, su questo è d'accordo con Mazzonis, oppure effettivamente i democratici hanno per un certo tempo un po' trascurato la questione religiosa e la sua importanza in un paese come gli Stati Uniti?
2: Allora, diciamo l'hanno trascurata. Allora mi viene in mente quello che diceva anche Martino, l'ex speaker democratico della Camera, che diceva, tipo Neil, che diceva all politics is local, cioè tutta la politica è locale, e in questo caso appunto, insomma, nel caso soprattutto del midterm è importante. Allora sicuramente la religione negli Stati Uniti è fondamentale, cioè i puritani che sbarcano dalla Mayflower nel 1620 per fondare la colonia Plymouth introducono appunto questo rigore morale, la Bibbia, l'idea che l'America sia una nazione redentrice, terra promessa. Ancora oggi c'è una percentuale alta di popolazione, mi pare che sia intorno al 70%, che dice di credere appunto in Dio, in qualche forma di forza superiore. Sì, forza superiore, c'è una percentuale tra l'altro più alta se paragonata a quella della maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale. Detto questo, però, ci sono segnali di laicizzazione anche negli Stati Uniti, cioè la percentuale di chi pensa che la religione sia importante nelle proprie vite è scesa sotto il 50%. Ci sono, per esempio, i cosiddetti nones, no? Coloro che non si riconoscono in nessuna confessione religiosa, quindi gli atei, gli agnostici, gli indifferenti. Quindi, allora, la religione e il timore di Dio resta forte. Sicuramente i democratici hanno privilegiato in molti casi i temi della laicizzazione. Trump è stato bravo, cioè ha capito l'importanza della religione per la politica, si è circondato di leader religiosi, si è presentato come l'unto del Signore, quindi quello che è stato salvato dallo Spirito Santo nell'attentato in Pennsylvania, lo Spirito Santo, Dio l'avrebbe salvato per salvare l'America. C'è sicuramente tutto questo, però direi che alla fine i democratici nel 2024 hanno perso le elezioni non sulla religione, l'hanno perso sull'economia, sui prezzi, sull'inflazione, su un programma e dei candidati che sono apparsi poco convincenti. Quindi

0: verrà con un grande assente la questione delle relazioni con l'Unione Europea sull'energia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: È splendida questa canzone Non lo vi venire della cantante cilena Mon Laferte. Ed è arrivato l'appuntamento alle 12:34 minuti qui ad Alphaville con la serie di Carla Mattetti a cura di Enrico Bianda, Quando tutto faceva ridere. Questa è la sesta puntata e si intitola Il merlo maschio.
1: Quando tutto faceva ridere di Carla Mattetti.

Un violoncellista porta la moglie nuda dentro una custodia. Sale sul palcoscenico dell'Arena di Verona davanti a un pubblico che aspetta l'Aida. Apre la custodia e comincia a suonare quel corpo come fosse il suo strumento. Per la prima volta tutti guardano lui, o almeno così crede. Sono Carlo Amatetti e state ascoltando Quando tutto faceva ridere, la serie in cui proviamo a capire insieme non soltanto di che cosa ridevamo, ma che cosa raccontava di noi quella risata. Il film di questa puntata è Il Merlo Maschio, esce nel 1971 ed è scritto e diretto da Pasquale Festa Campanile. È tratto dal racconto Il complesso di Lot, di Luciano Bianciardi, che compare anche in un piccolo ruolo. Le musiche sono di Rizza Ortolani, i protagonisti Lando Buzzanca e Laura Antonelli. Dunque siamo nel cuore del cinema popolare.

0: mare italiano, non ai margini. Due divi, un regista di successo, l'Arena di Verona e una commedia erotica costruita come spettacolo per il grande pubblico. Nicolò Vivaldi suona il violoncello in un'orchestra, ma nessuno sembra accorgersi della sua esistenza. Il direttore lo ignora, i colleghi lo deridono, le sue ambizioni artistiche producono soltanto umiliazioni. A casa però ha Costanza, la sua stupenda moglie, giovane, bellissima e molto più desiderata di quanto lui si senta ammirato. Quando Nicolò scopre l'effetto che il corpo della moglie provoca negli altri uomini, trova finalmente una scorciatoia verso la considerazione sociale. Comincia con alcune fotografie. Le mostra all'amico Caval Moretti, fingendo quasi che sia successo per caso. Poi le immagini diventano più esplicite. Gli spettatori aumentano e Costanza viene esposta dal vivo. Il desiderio degli altri non provoca gelosia, provoca orgoglio. Nicolò non pensa più «guardano mia moglie», pensa «guardano me perché mia moglie è mia». Esiste una parola per questa fantasia, «candaulismo», dal re Candaule, che volle mostrare la moglie nuda a un altro uomo. Ma il film va da sé, non ne fa un trattato sessuologico, ne fa una nevrosi italiana, comica e tristissima. Un maschio convinto di poter ovviare alla propria invisibilità usando la bellezza femminile come un titolo onorifico.
1: Scusa, Caval Moretti, non ho da accendere.
2: Ah, scusa, non ti avevo visto.
1: Come non m'avevi visto? Ti ho dato io la sigaretta.
2: Ma per una sigaretta me la rinfacci anche adesso. Dai, fuma, fuma. È proprio un gigione quello là. Perché lui c'ha proprio la fissa di violoncelli. Ti ricordi quella volta con la prova di Mefistofele, mi sembra, quando disse «Ariosi, violoncelli, ariosi! E chi ha pure dell'aria stia a casa e si riguardi, o si copra!» Lo disse proprio a te, mi sembra.
1: No, no, no, lo disse a me, a me.
2: Ma tu non c'eri!
1: Come non c'ero? Non ti ricordo.
2: Ma se non c'eri?
0: Qui la risata nasce dal rovesciamento. Buzzanca aveva costruito molto della propria popolarità sul maschio esuberante, affamato, sicuro almeno della propria virilità. Nicolò invece è un uomo fallito che delega perfino il desiderio. Ha bisogno degli occhi altrui per sentirsi qualcuno. Più Costanza attira gli sguardi, più lui si sente importante. Ma più cresce la sua vanità, più evidente diventa la sua piccolezza. Laura Antonelli, intanto, è contemporaneamente personaggio e merce del film. Costanza appare ingenua, paziente, quasi inconsapevole. Ma la macchina da presa partecipa allo stesso gioco di Nicolò. Il marito la espone agli uomini della storia, il film la espone agli spettatori in sala e la pubblicità vende proprio quel corpo. La satira denuncia il meccanismo mentre lo sfrutta. È questa ambiguità, più ancora della nudità, a rendere il merlo maschio così legato al suo tempo. Oggi una commedia potrebbe ancora raccontare il candaulismo, il desiderio di essere guardati o una coppia che gioca con l'esibizione. Quello che difficilmente accetteremo nello stesso modo è che il consenso della donna resti così sfocato e che la sua soggettività conti meno della nevrosi del marito. Costanza dice, protesta, si imbarazza, eppure il racconto torna sempre a Nicolò, al suo dolore, alla sua eccitazione, alla sua caduta. Il crescendo conduce al manicomio, non perché Nicolò abbia scoperto qualcosa di sé, ma perché l'ossessione ha divorato ogni altra cosa. Persino lì continua a offrire Costanza allo sguardo degli altri ricoverati. La liberazione che cercava si rivela una gabbia. Desiderava essere riconosciuto e finisce definitivamente separato dal mondo. Eppure, liquidare il film come una semplice reliquia sessista sarebbe troppo comodo. Festa Campanile e Bianciardi vedono con lucidità la miseria del protagonista. Nicolò non è premiato come maschio moderno e disinibito, è smontato pezzo per pezzo. La commedia ride della sua vanità, della carriera mancata, del bisogno infantile di ricevere valore per riflesso. Il problema è che, per raccontare la sua rovina, continua a chiedere al corpo di Costanza di fare tutto il lavoro. Alla fine resta un'immagine perfetta. Nicolò non riesce a farsi ascoltare suonando il violoncello e allora trasforma la moglie in violoncello. È una battuta visiva enorme, elegante e brutale. Racconta un uomo che confonde amore, possesso, successo e pubblico. È un cinema che sa deriderlo, ma non rinuncia a condividere il suo sguardo. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima puntata resteremo nel 1971 con Percy, dove un trapianto di pene scatena effetti imprevedibili. Per capire ancora una volta non soltanto che cosa ci faceva ridere, ma che cosa quella risata raccontava di noi.

Ed era Graham Nash con Chicago, la famosissima canzone che richiama le proteste contro la guerra in Vietnam, scoppiate a margine della Convention Democratica di Chicago, appunto, nell'agosto del 1968. E qui in Alphabel proseguiamo in musica con una versione della storia di De Gregori, interpretata da Claudio Lolli.

La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso. La storia siamo noi.

rubano alla stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro a casa quando viene la sera. Ma però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. E siamo noi che abbiamo tutto da vincere.

nascondigli la storia non passa la mano, la storia siamo noi, siamo noi questo piatto di grano.

E dopo la storia, nell'interpretazione di Claudio Lolli, cambiamo decisamente registro con l'attrice e cantante Birgit Minichmayr con Tired with All This.

Che energia questo Gargal del The Spike Orchestra. Sono le 12:56 minuti, Alphaville per oggi si conclude qui, tra poco la linea passa alle RG delle 13, ma noi ci ritroviamo domani sempre alle 11. Grazie per essere stati con noi, da Cristina Artone dalla redazione dell'Attualità Culturale, felice continuazione sulle onde di Rete 2.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte, musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. L'elenco targhe in una piattaforma intercantonale consultabile a pagamento. La novità in Ticino per scongiurare nuovi furti di dati. Priorità alla manutenzione della rete attuale, così l'Unione Trasporti Pubblici Svizzeri sul progetto governativo di potenziamento Trasporti 45. Accordi Svizzera-Unione Europea, da oggi il via ai lavori parlamentari, prima Camera ad occuparsene, il Consiglio degli Stati. Un dibattito atteso, importante, che avverrà con un grande assente: la questione delle relazioni con l'UE sull'energia. Giro di vite in Ticino dopo la recente massiccia sottrazione di dati sulla possibilità di consultare online i dati dei proprietari delle targhe. Dal 1° di novembre l'elenco sarà trasferito su un nuovo sito e-autoindex, che già oggi serve una quindicina di cantoni. Per fare delle ricerche gli utenti dovranno iscriversi e il servizio sarà a pagamento. Ce ne parla John Rubbiani.
4: Niente più consultazione gratuita, niente più possibilità. Questa è la speranza di aggirare il sistema con dei bot, dei robot digitali addestrati per raccogliere dati. L'elenco pubblico delle targhe ticinesi, preso di mira da una sottrazione automatizzata su larga scala di dati emersa in settembre, verrà trasferito. E verrà trasferito sulla piattaforma e-autoindex, che già oggi serve altri 15 cantoni. Per poter accedere alla banca dati bisognerà iscriversi con una mail e per ottenere il nominativo che si nasconde dietro a una targa bisognerà pagare. Basterà una carta di credito o Twint. Quanto costerà? Lo abbiamo chiesto a Giambattista Pron, che è aggiunto capo della sezione della circolazione.
5: Il costo della singola interrogazione è un franco. C'è una distinzione se i dati sono pubblici o meno. Se i dati dovessero essere oscurati, il costo sarebbe solo di 20 centesimi, mentre se la ricerca dovesse dare esito negativo sarebbe gratuita.
4: Si vuole dissuadere dunque i malintenzionati a utilizzare i dati delle targhe, malintenzionati che poi possono usare questi dati per delle truffe. Il sito però, chiediamo, oggi è solo in tedesco e in francese, verrà tradotto anche in italiano.
5: Sì, ed è anche il motivo per il quale entreremo ad inizio novembre.
4: Altra domanda, come mai è autoindex? Il trasloco è dovuto a quanto accaduto in settembre oppure si voleva già passare a questo sistema?
5: Ma autoindex è gestito dall'Associazione Svizzera dei Servizi della Circolazione, c'erano già delle discussioni in corso per un'eventuale adesione. Chiaramente quanto successo ha accelerato il processo e quindi ha spinto l'adesione a questo servizio.
4: A seguito appunto della sottrazione di dati avvenuto in settembre, l'appello alla popolazione è sempre lo stesso: fate attenzione alle truffe, diffidate da lettere, email o sms che richiedono pagamenti urgenti o fanno riferimento a multe, tasse di circolazione, controlli tecnici o anche pedaggi esteri. Nel dubbio, chiamate le autorità competenti.
3: Trasporti pubblici del futuro: meno progetti spettacolari, più soldi per la manutenzione. Potremmo riassumere così la posizione di FFS e delle altre società del settore, che questa mattina hanno preso posizione sulla strategia a lungo termine del consigliere federale Albert Rösti. La loro posizione è destinata a influenzare il dibattito che continuerà in governo, poi in Parlamento e alla fine anche in una votazione popolare sul finanziamento. Alan Crameri.
6: L'ambizioso progetto di Albert Rösti, chiamato Trasporti 45, definisce le priorità per gli investimenti nella rete svizzera dei trasporti per i prossimi decenni. I vertici dell'Unione dei Trasporti Pubblici stamattina hanno preso posizione, proponendo modifiche, ma ci hanno anche tenuto a sottolineare che la loro non è un'opposizione di fondo.
7: Ein Stopp dieser Vorlage bringt nichts.
6: Sarebbe inutile interrompere il progetto, ha detto il direttore dell'associazione di categoria, Ueli Stückelberger. Ma più i responsabili entravano nei dettagli, più è emerso quanto profondi siano i cambiamenti chiesti. In primo luogo, mancano soldi, perché non basterà il prolungamento della parte dell'IVA destinata ai trasporti da decidere in votazione popolare, verosimilmente nel 2028. Suggeriscono quindi di perlomeno rinviare il rimborso di determinati importi al fondo per la ferrovia. In secondo luogo, chiedono un riorientamento degli investimenti, innanzitutto con più risorse per la manutenzione dell'infrastruttura attuale, quella già esistente. Basta guardare all'estero per vedere cosa succede se si trascura la manutenzione, ha detto il direttore delle BLS, Daniel Schafer, senza citare esplicitamente la Germania che era sottointesa. Il deterioramento, ha detto, può rimanere senza conseguenze per anni, ma poi il crollo è repentino e ci vogliono sforzi enormi per tornare a collegamenti affidabili e puntuali. Terzo elemento, quindi, che è una conseguenza dei primi due, prudenza coi progetti d'ampliamento, soprattutto con quelli che costano tanto e portano pochi vantaggi. Il direttore delle FFS, Vincent Ducrot, ha fatto la lista dei progetti che continua a ritenere prioritari, interessanti quindi quelli che non ha citato, ad esempio la galleria ferroviaria del Grimsel, tanto cara a Rösti, ma anche parte degli ampliamenti alle stazioni di Basilea e Lucerna. Facciamo un passo alla volta, ognuno con un orizzonte di 4 anni. Anche questo uno degli appelli sentiti stamattina, un'altra divergenza con la visione a lungo termine del progetto Trasporti 45, elaborato sulla base di una perizia stilata da un professore del Politecnico di Zurigo, con una procedura criticata poi dal Controllo Federale delle Finanze. Di tutte queste annotazioni ora dovrà tener conto Rösti stesso, che potrà ancora correggere il tiro a fine consultazione, prima di passare alla discussione in Parlamento.
3: E al via oggi in Parlamento il dibattito sui bilaterali 3. Inizia dunque l'esame di uno dei dossier più importanti degli ultimi decenni. Il Consiglio degli Stati è chiamato per primo a pronunciarsi sul pacchetto d'accordi negoziato con Bruxelles, un progetto vasto e articolato. Per i dettagli andiamo a Berna da Anna Valenti.
8: Sarà un dibattito fuori dall'ordinario già solo per le sue dimensioni. 3 giornate interamente dedicate ai bilaterali 3. E fatto piuttosto raro, 3 consiglieri federali chiamati in aula contemporaneamente per seguire le diverse parti del dossier. Cassis, Parmelin e Jans. Anche l'architettura del dibattito è particolare. Non si seguirà passo passo l'ordine delle circa 2000 pagine del messaggio del Consiglio federale, ma si procederà per blocchi e competenze tematiche. Si comincia oggi con la discussione generale e l'entrata in materia. Si andrà avanti finché tutti gli iscritti hanno parlato, anche fino a notte fonda.
3: E dando per scontato che la Camera entrerà in materia, come si procederà?
8: A quel punto comincia la discussione di dettaglio e si parte dal cuore del pacchetto, la stabilizzazione delle relazioni con l'Unione Europea, ossia l'aggiornamento dei 4 accordi esistenti, dall'accesso al mercato interno, ai trasporti, fino ad arrivare alla delicata questione della libera circolazione. Questo grande blocco comprende anche le nuove regole istituzionali, ossia il cosiddetto recepimento dinamico del diritto europeo o la composizione delle controversie attraverso un tribunale arbitrale.
3: Ma perché si è deciso di cominciare proprio dalla stabilizzazione?
8: Beh, perché qui si gioca la grande partita. La stabilizzazione è praticamente la colonna portante del pacchetto. Se anche solo uno di questi aspetti non verrà approvato, cade l'intera impalcatura. Dopo i consiglieri degli stati affronteranno un'altra questione cruciale, quella del referendum per stabilire se gli accordi di stabilizzazione dovranno essere sottoposti solo al popolo o anche al voto dei cantoni. Solo alla fine, verosimilmente mercoledì, si passerà ai nuovi accordi, vale a dire sicurezza alimentare e sanità.
3: Anna Valenti da Berna, e ci sarà un grande escluso dai dibattiti che iniziano oggi, l'accordo sull'energia elettrica, e questo perché l'accordo manca soprattutto in Svizzera. Da qui la scelta di toglierlo da questo primo giro di dibattiti parlamentari. I contrari, soprattutto UDC e Sinistra, temono perdita di indipendenza, gli uni ripercussioni sui consumatori e aumento dei costi, gli altri. Un'intesa però fortemente sostenuta dai principali fornitori e responsabili della rete elettrica svizzera, che hanno anche creato un'apposita alleanza. Alessio Veronelli.
9: Per il governo questo accordo garantirà la stabilità della rete elettrica transfrontaliera con conseguente riduzione dei rischi di blackout o di limitazioni delle importazioni invernali, oltre all'accesso della Confederazione al mercato europeo dell'energia. Un accordo ritenuto vitale per i principali attori svizzeri del settore, come Antje Kangisser, CEO di Alpiq.
10: Con l'accordo c'è più chiarezza per l'accesso al mercato europeo, con conseguenti maggiori garanzie su approvvigionamento e controllo dei prezzi.
9: Fornitori e gestori di rete che sostengono l'intesa, politicamente però già combattuta.
10: L'elettricità è difficile da immagazzinare e dobbiamo mantenere un equilibrio fra domanda e offerta. A questo aspetto tecnico se ne aggiunge però uno emotivo, ovvero la paura di perdere il controllo sulla nostra energia. È però stata la Svizzera a creare la rete continentale proprio per stabilizzare l'approvvigionamento elettrico. In un certo senso stiamo continuando quel lavoro.
9: Accordo sull'energia elettrica e rinnovabili, come conciliarli? Yves Zumwalt, CEO di Swissgrid.
11: La transizione energetica si fa immettendo in rete l'elettricità proveniente dalle rinnovabili di tutta Europa, non solo quelle svizzere. Per un buon funzionamento ci vogliono però regole di mercato uguali per tutti, così come solide garanzie di approvvigionamento.
9: Ma in conclusione, e torniamo dalla CEO di Alpiq, Antje Kangisser, per i consumatori?
10: Loro partecipano già ai costi di mantenimento dell'infrastruttura elettrica. Con l'integrazione a quella europea pensiamo che questi costi saranno inferiori. C'è poi la possibilità di scegliere il fornitore e di adattarlo alle proprie esigenze di consumo. L'offerta dunque aumenta.
9: Come detto, fuori dal primo giro parlamentare, il capitolo energia elettrica deve prima trovare consensi interni per non mandare l'intero pacchetto negoziale in cortocircuito.
3: La grande maggioranza di chi ha votato ieri in Svizzera lo ha fatto per corrispondenza. La quota si aggira solitamente attorno al 90%. Diversi cantoni o comuni si assumono direttamente i costi per la busta pre-affrancata, anche un modo per incoraggiare la gente a votare. Ma dall'anno prossimo la fattura della posta diventerà decisamente più salata, come ci racconta ora Gianluca Olgiati.
12: È così a Zurigo e Ginevra, nei Grigioni e in una manciata di altri cantoni. Votare non costa niente, la busta è preaffrancata. In Ticino la scelta aspetta ai comuni. In buona parte della Romandia sono i cittadini a dover apporre il francobollo. Questa la cartina del voto per corrispondenza in Svizzera. E ci sono rincari in vista. Cantoni e comuni approfittavano finora di una tariffa ridotta per gli invii risposta in grandi quantità, 74 centesimi al pezzo, tariffa che dal 1 gennaio 2027 passerà a 1,30 franco, un aumento del 75%. Come giustificarlo? Per la posta la tariffa ridotta non permetteva più di coprire le spese reali e anche questo rincaro rientra nell'accordo trovato con Mister Prezzi. Per un cantone come i Grigioni significherà un rincaro di circa 30 o 40 mila franchi per ogni votazione. Il paradosso? Inviare le buste preaffrancate in massa costerà di più che spedirle singolarmente. E c'è un altro aspetto delicato. Secondo diversi studi, le buste preaffrancate hanno un impatto positivo sulla partecipazione al voto, calcolato tra il 2 e il 4%. Questione di non sborsare un franco di tasca propria, ma per molti sempre più spesso semplicemente di non avere un francobollo a portata di mano. Resta da vedere se il rincaro deciso dalla posta scoraggerà altri cantoni o comuni dall'assumersi queste spese.
3: Ora all'estero, nel Regno Unito continua l'operazione di pulizia dopo l'allarme terrorismo partito ieri nei pressi della base aerea di Fairford. Sono state arrestate 5 persone, sono stati sequestrati 3 furgoni contenenti degli esplosivi. Non ci sono ancora indicazioni sulla matrice di questa azione. Altri dettagli con Giorgia Lorenzini.
13: L'allarme era stato lanciato da una contadina che stava rientrando a casa dopo una festa. Verso l'una di domenica mattina aveva visto tre furgoni bianchi che le sembravano sospetti e un gruppo di uomini che è scappato dopo che la donna gli aveva puntato addosso i fari della sua auto. Ha quindi subito chiamato la polizia e in un attimo il villaggio di Welford, a un centinaio di chilometri a ovest di Londra, si è riempito di poliziotti armati che perlustravano la zona. Cinque persone sono state subito arrestate. Questa mattina si è espresso il ministro della difesa britannico West Streeting, ringraziando i cittadini per il loro importante contributo alla difesa nazionale. Streeting ha aggiunto che non è possibile in questa fase dell'investigazione dire di più sull'identità delle persone arrestate, né sui loro obiettivi e motivazioni. Il ministro rifiuta anche di speculare sul coinvolgimento iraniano, pur affermando che, se ne avesse l'opportunità, l'Iran danneggerebbe i nostri interessi e quelli dei nostri alleati. La riservatezza al momento sembra essere la priorità. Più informazioni riveliamo sulle operazioni in corso, più siamo d'aiuto a chi ci vuole fare del male, ha detto sempre stamattina. Ma perché Streeting parla degli alleati del Regno Unito? La base aerea di Fairford è una tra le dozzine di basi che gli Stati Uniti possono utilizzare nel paese. E proprio negli ultimi mesi quella di Fairford è stata fondamentale per colpire l'Iran. Proprio da questa base sono partiti diversi aerei militari statunitensi che hanno compiuto attacchi nello stretto di Hormuz. Al momento però non c'è nessuna conferma sulla natura terroristica di questa operazione, né sul movente.
3: Quale strategia adottare per contrastare e prevenire gli attacchi ibridi che sempre più spesso la Russia opera nei confronti delle infrastrutture civili europee? Serve una struttura complementare alla NATO a livello dei 27 per meglio tutelarsi da azioni di sabotaggio e attacchi con droni, azioni che restano al di sotto dell'aggressione militare ma che possono interrompere servizi essenziali e persino provocare morti civili. Su queste domande si confrontano questa mattina a Bruxelles i ministri della difesa dell'UE, come riferisce il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
14: Discuteremo degli attacchi ibridi nell'UE e della strategia più ampia contro gli attacchi ibridi. Proporremo inoltre il protocollo di emergenza, quindi tutto ciò che sta sotto la soglia dell'aggressione armata. Come possiamo operare insieme alla Commissione europea, agli Stati membri? Quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare a vari livelli? Le minacce ibride, dagli attacchi con droni sugli aeroporti e vari sabotaggi e infrastrutture strategiche, sono per i 27 una bella gatta da pelare e l'alta rappresentante UE per la politica estera e la sicurezza, Kaya Kallas, presiede finalmente la discussione sul tema fra i ministri della difesa. Mosca sa bene che questo è un vero tallone d'Achille della sicurezza europea, perché può provocare danni ingenti, mettere allo scoperto le lacune della difesa del continente e minare nel contempo la fiducia delle opinioni pubbliche, il tutto senza far scattare l'articolo 5 della NATO. Ovviamente dobbiamo essere vigili, perché la Russia sta pianificando più atti di sabotaggio contro la nostra democrazia per dividere la nostra società, per intimidire le nostre società e impedire loro di aiutare l'Ucraina. È qualcosa che hanno in mente, ha detto Kallas, e dobbiamo tenerlo presente anche noi.
15: Und hier ist klar, es braucht ein gemeinsames Vorgehen von NATO und EU. Es sind Möglichkeiten auf dem Tisch, das ist auch abzustimmen und einer der entsprechenden Gegenstände.
14: Per il sottosegretario tedesco alla difesa, Sebastian Hartmann, è chiaro che un approccio congiunto NATO-UE sul tema è necessario, ma non pochi stati membri sono scettici circa l'utilità di un intervento UE in proposito, temendo che comporti un'erosione della loro sovranità in materia di difesa senza dare un valore aggiunto certo.
3: E ora in Francia per parlare delle conseguenze di un voto che si è tenuto ieri, già primo gruppo per numero di deputati alla Camera per la prima volta nella sua storia, il partito di estrema destra del Rassemblement National può costruirne uno di gruppo anche in Senato. E questo dopo il successo nelle elezioni parziali della Camera Alta, che consolida l'ascesa del movimento di Marine Le Pen sempre più in testa nei sondaggi in vista delle presidenziali del prossimo anno. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
16: È una vittoria più che emblematica, strategica, e non nasconde la sua soddisfazione Jordan Bardella, presidente di un Rassemblement National uscito rinforzato dalle urne dei grandi elettori costituiti essenzialmente da sindaci e consiglieri comunali, ma anche di regione e di dipartimento.
17: Ces résultats marquent une étape supplémentaire dans l'enracinement du Rassemblement National et c'est aussi évidemment une étape supplémentaire pour l'élection présidentielle et l'élection de Marine Le Pen dans quelques mois.
16: Per Bardella, dunque, il successo al Senato costituisce non solo il radicamento delle idee dell'estrema destra nel paese, ma anche una tappa cruciale verso la conquista dell'Eliseo il prossimo anno, con Marine Le Pen, che continua a volare nei sondaggi, in testa sia in prospettiva del primo turno che del secondo, da cui uscirebbe vincitrice sia contro il candidato centrista Edouard Philippe che contro l'avversario diretto dell'estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon, raccogliendo fino al 69% dei suffragi. Nel frattempo il Rassemblement National, con almeno 15 senatori, inclusi fuoriusciti della destra tradizionale, per la prima volta nella sua storia può costituire un gruppo anche nella Camera Alta e così intervenire nella gestione dell'ordine del giorno, nelle commissioni permanenti e soprattutto nei dibattiti, in un Senato dove la maggioranza resta saldamente in mano alla destra repubblicana, i socialisti si mantengono come secondo gruppo e fa il suo ingresso per la prima volta anche il partito di estrema sinistra di Mélenchon, che però, ancor prima di esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto, in un comunicato ha preso di mira la sinistra moderata, accusandola di ostacolarne l'ascesa e confermando così le profonde divisioni del blocco progressista in vista delle presidenziali.
3: In Serbia il presidente Aleksandar Vučić ha rassegnato ieri sera le sue dimissioni e lo ha fatto per partecipare in qualità di candidato primo ministro alle elezioni legislative che si terranno nel paese tra poco meno di un mese, il 25 ottobre. Vučić ricopriva la carica di capo di Stato dal 2017 ed era il suo secondo e ultimo mandato. Una mossa, quella che ha appena compiuto, per poter restare ai vertici della politica, come ci spiega il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
18: Aleksandar Vučić non è più il presidente della Serbia. Ieri sera, in un discorso pubblico, il capo di Stato ha annunciato le sue dimissioni con circa 8 mesi di anticipo sulla fine del mandato prevista per il maggio 2027. Vučić, al potere dal 2014, prima come premier, poi come presidente, non lascia però la politica, anzi punta alla guida del governo. Il suo nome sarà infatti in cima alla lista dei candidati del suo partito progressista serbo alle elezioni parlamentari anticipate del 25 ottobre. La lotta è solo all'inizio, ha detto ieri sera Vučić ai suoi sostenitori accampati davanti al palazzo del Parlamento. L'ex presidente ha assicurato di voler far campagna come un uomo comune, ha detto, assicurando di essersi procurato un camioncino e un camper per girare il paese. La realtà è più prosaica: Vučić era arrivato al suo secondo mandato da presidente e non poteva ricandidarsi, per questo ha scelto di spostarsi sulla poltrona di primo ministro. Le elezioni che lo aspettano tra poco meno di un mese sono però le più difficili da quando è arrivato al potere. A sfidare l'SNS, il partito di Vučić, ci sarà la lista degli studenti, sulla quale è confluita buona parte dell'opposizione. La lista è l'espressione politica del movimento studentesco che da quasi 2 anni tiene sotto scacco il paese, dopo che nel novembre 2024 la pensilina della stazione di Novi Sad, appena ristrutturata, è crollata, facendo 16 morti. Mentre la campagna elettorale accelera, la carica di capo di Stato passa ora ad interim alla presidente del Parlamento, Ana Brnabić, mentre entro 3 mesi si dovrà votare anche per il nuovo capo dello Stato.
3: E con questo è tutto per il radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
19: Lo sport.
20: Buongiorno da Patrick Locatelli, prosegue la Nations League di calcio. Oggi sono 2 le partite della Lega A, Belgio-Francia, che sarà la nostra diretta su RSI La 2, dalle 20.45 alla stessa ora anche Turchia-Italia, nazionali che sono partite con una sconfitta. Domani invece a Glasgow, ad Hampden Park, la nazionale svizzera proverà a consolidare il primo posto in classifica nel gruppo 1 della Lega B, di fronte a una Scozia che sfrutterà certamente la spinta del proprio pubblico. Vigilia di Scozia-Svizzera e vigilia anche di un altro turno del campionato di hockey. Domani l'Ambri Piotta, secondo in classifica, riceverà la Gottardo Arena e la Davos. Il Lugano invece cercherà a Lagnau di abbandonare l'ultimo posto. Infine ricordo l'appuntamento con il nostro magazine Tempi Supplementari, in onda su Rete 1 dalle 19.10. Si parlerà di nazionale, come detto, in campo domani, e del Mondiale di Ciclismo in Canada, terminato ieri con la vittoria di McNulty.
21: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Nuova settimana, nuovo giorno e nuove previsioni.
0: Beh, in verità non tanto, perché anche per oggi, lunedì 28 settembre, le condizioni restano pressoché simili a quelle del fine settimana, quindi nel complesso soleggiate in tutto il paese, con solo qualche velatura ad alta quota a nord o qualche timido cumulo pomeridiano a sud. Anche a livello di massime ci sono poche differenze, restano sopra la media stagionale ovunque e in particolar modo a nord, dove una massa di aria calda porterà i valori a sfiorare anche 29 gradi nella regione di Basilea. A sud invece si resterà attorno ai 24 gradi alle basse quote. Pure per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 29 settembre a sud sarà abbastanza soleggiato, con però foschia alle basse quote per via di un ristagno di aria umida. A nord invece si vedrà passare qualche velatura, ma niente di che, la giornata sarà comunque soleggiata, con temperature sempre molto miti, dati i valori fino a 26 gradi, mentre al sud si attesteranno attorno ai 23. E per ora è tutto, torneremo questa sera con gli ultimi aggiornamenti da parte dei colleghi di Locarno Monti. Nel frattempo, buon lunedì e buona giornata a tutte e tutti voi. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Rete 2. Concerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa prima puntata della settimana da Lucia Bentoglio. Prima di cominciare con la programmazione di oggi voglio ringraziare Alissa Nembrini che, come sempre, per questa puntata si è occupata della programmazione musicale. Vogliamo dedicare questa prima puntata della settimana all'Orchestra della Svizzera Italiana in occasione del concerto di apertura della sua stagione all'AC di giovedì. Un appuntamento che si terrà questo giovedì 1 ottobre alle 20 e che vi proporremo anche in diretta radio, proprio qui su Rete 2. Una serata speciale anche perché sarà proposta in contemporanea anche da SRF 2 Kultur e RTS Espace 2, nell'ambito del format nazionale di SRG Pavillon Suisse. Protagonisti della serata di giovedì saranno il direttore Jeremy Rohrer e il violoncellista Maximilian Hornung, che ci proporranno

Felix Mendelssohn e le sue Ebridi, l'ouverture per orchestra opera 26, qui interpretata dall'Orchestra della Svizzera Italiana con alla testa Jeremy Rohrer. Era un estratto da un concerto della stagione Osi al Lac del novembre 2024. E continuiamo sempre con un estratto da quello stesso concerto. Una fiaba di Hans Christian Andersen, un omaggio dichiarato a Tchaikovsky e una delle partiture più affascinanti del periodo neoclassico di Stravinsky. È il Bacio della Fata, balletto composto nel 1928 per la celebre danzatrice Ida Rubinstein e creato con la coreografia di Bronislava Nijinska. L'opera debuttò il 27 novembre dello stesso anno all'Opéra di Parigi, diretta dallo stesso Stravinsky. È una partitura che il compositore dedicò alla memoria di Tchaikovsky, rielaborandone temi e atmosfere in una scrittura del tutto personale. La vicenda si ispira alla fiaba di Andersen, La Vergine dei Ghiacci. All'inizio una misteriosa fata dai ghiacci incontra un neonato, gli lascia un talismano e lo bacia sulla fronte, segnandone il destino. 20 anni dopo quel bambino è diventato un giovane prossimo alle nozze, ma durante i festeggiamenti incontra una donna enigmatica che si rivelerà essere proprio la fata. Giunta a reclamare ciò che le appartiene, lo conduce nel suo mondo, lasciando la promessa sposa sola ad attenderlo. Dietro il racconto fantastico si cela però uno dei temi centrali dell'arte romantica, il conflitto tra la vita quotidiana e il richiamo dell'ideale. Il protagonista sembra incarnare la figura dell'artista, attratto da una dimensione superiore e irraggiungibile. La fata non è soltanto un personaggio fiabesco, ma è il simbolo di una vocazione irresistibile, di quella forza che spinge a lasciare la sicurezza della realtà per inseguire la bellezza, la creazione e il sogno. Anche musicalmente il balletto occupa un posto particolare nel catalogo di Stravinsky. Come aveva già fatto con Pergolesi in Pulcinella, il compositore parte da materiale preesistente per reinventarlo. In questo caso sceglie pagine pianistiche e vocali di Tchaikovsky, che vengono trasformate, sviluppate e intrecciate a nuova musica originale. Il risultato non è una semplice orchestrazione o un collage, ma una raffinata rilettura che guarda al passato con affetto e insieme con spirito moderno. Articolato in 4 scene, il Bacio della Fata rappresenta uno degli esempi più significativi del dialogo tra tradizione e innovazione che caratterizza gli anni 20 di Stravinsky. Noi vogliamo ascoltare 2 estratti da questo balletto allegorico, Berceuse dans la tempête, ovvero il prologo, e Une fête au village, Jeremy Rohrer e l'orchestra della Svizzera Italiana.

Le Baisers de la Fée, un balletto allegorico in quattro scene di Igor Stravinsky, dal quale abbiamo ascoltato il prologo, Berceuse dans la tempête e un fait au village. L'interpretazione era quella dell'Osi con Jeremy Rohrer alla sua direzione. Un estratto dal concerto del 7 novembre 2024 tenutosi alla Sala Teatro dell'Ac di Lugano. E noi restiamo con l'Osi all'Ac, questa volta però siamo nella stagione 2019 dell'orchestra. Protagonista del prossimo ascolto sarà il violoncellista tedesco Maximilian Hornung, che vi ricordo potremo ascoltare anche giovedì in occasione del concerto di apertura della stagione 2026-2027 dell'Osi alla Sala Teatro dell'Ac. In questo caso vogliamo proporvi l'ascolto di un estratto dal concerto del 28 marzo 2019, ovvero il secondo movimento, Allegro Giusto, dalla Sinfonia Concertante per violoncello e orchestra Mi minore, opera 125 di Sergei Prokofiev. La Sinfonia Concertante per violoncello e orchestra, opera 125, appartiene all'ultima stagione creativa di Prokofiev, una fase segnata da difficoltà personali e politiche. Nel 1948 il compositore fu infatti tra gli artisti sovietici accusati di formalismo, una definizione con cui il regime bollava le musiche considerate troppo moderne, complesse o lontane dagli ideali dell'arte popolare. Le critiche colpirono molte delle sue opere più importanti e costrinsero Prokofiev a una pubblica autocritica. Dietro la serenità apparente di molte pagine tarde del compositore si può quindi leggere anche il tentativo di trovare un nuovo equilibrio tra libertà creativa ed esigenze imposte dal potere. È in questo contesto che nasce la Sinfonia Concertante, una delle ultime opere completate da Prokofiev. Scritta tra il 1950 e il 1952 e dedicata al grande violoncellista Rostropovich, fu eseguita per la prima volta a Mosca nel febbraio del 1952 con lo stesso Rostropovich come solista. Si tratta della rielaborazione, profonda e ambiziosa, di un precedente concerto per violoncello composto nel 1938, un lavoro che non aveva incontrato il favore del pubblico sovietico. La nuova versione amplia le dimensioni dell'opera e ne rafforza la struttura, trasformandola in una sorta di dialogo monumentale tra solista e orchestra. Non a caso il titolo Sinfonia Concertante sottolinea proprio il ruolo paritario dell'orchestra, che non si limita ad accompagnare il violoncello, ma partecipa attivamente alla costruzione del discorso musicale. L'opera si articola in tre movimenti, noi ascolteremo il secondo, Allegro Giusto, che ha uno scherzo brillante e imprevedibile, nel quale convivono ironia, energia, ritmica e improvvise aperture liriche. È una delle pagine in cui riaffiora con maggiore evidenza quel gusto per il paradosso e per l'umorismo che caratterizza tanta musica di Prokofiev. Anche sul piano tecnico il violoncello è chiamato a superare prove particolarmente impegnative. Pur nata in anni complessi, la Sinfonia Concertante non trasmette un senso di costrizione. Al contrario, rivela un Prokofiev capace di coniugare chiarezza melodica, raffinatezza formale e straordinaria invenzione. È il testamento artistico di un compositore che, fino agli ultimi anni della sua vita, continuò a cercare nuove strade espressive, senza rinunciare alla propria voce. L'Osi, diretta da Markus Pochner, solista al violoncello Maximilian Hornung.

Il violoncello di Maximilian Hornung con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner nel secondo movimento Allegro giusto dalla Sinfonia concertante per violoncello e orchestra e Mi minore opera 125 di Sergei Prokofiev, una registrazione tratta dal concerto del 28 marzo 2019 tenutosi all'HAC di Lugano. E abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto per questa puntata di concerto.ch. Si tratta dell'ouverture dell'opera in 5 atti Ruslan e Ludmilla del compositore russo Mikhail Glinka. Noi vogliamo ascoltarla nella versione live dell'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione del maestro Jeremy Rohrer, che è stata registrata il 6 febbraio 2020 sempre alla Sala Teatro dell'HAC di Lugano. Io vi lascio all'ascolto e noi ci ritroviamo subito dopo per un nuovo pomeriggio musicale di Montmartre.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: E ben ritrovati da Lucia Bentoglio, siamo insieme per questo pomeriggio di Montmartre, sono le 14:31 e saremo insieme fino alle ore 17 per questo pomeriggio musicale. Prima di

di Shostakovich con la Singapore Symphony Orchestra. Ma ora, come detto, noi iniziamo passando per Bergamo, e questa è la nostra prima tappa di Montmartre di oggi, e lo vogliamo fare perché da ieri, in realtà dal 26 settembre, quindi era sabato. Sta andando in scena una mostra. Si può visitare una mostra fotografica di Luciano Rossetti che apre la 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica Contemporanea di Bergamo. Una mostra che vuole anche celebrare i 20 anni di musica contemporanea proprio a Bergamo, con un'edizione, un festival Contaminazioni Contemporanee che intreccia concerti, fotografia, arti visive ed esperienza gastronomica. Il programma, come detto, si apre con questa mostra intitolata Contaminazioni Contemporanee 20 anni, visibile all'Ex-Chiesa della Maddalena da appunto sabato fino al prossimo 23 ottobre, una mostra curata da Alessandro Bettonagli, e l'esposizione riunisce le fotografie di Luciano Rossetti e ripercorre un po' la storia del festival attraverso le storiche performance e gli interpreti che hanno calcato il palcoscenico di Bergamo. Con anche alcune fotografie che immortalano le relazioni di quest'ultime con il pubblico bergamasco. Allora, noi iniziamo con uno di questi artisti che è passato proprio dal Festival Contaminazioni Contemporanee di Bergamo, ovvero Arvo Pärt.

E questa era la registrazione di Deer's Cry di Arvo Pärt con Voices 8, una recente registrazione realizzata da RTS, e noi appunto stiamo parlando del Festival di Musica Contemporanea di Bergamo, che per la parte musicale si apre questo giovedì con The Theory of Becoming, un concerto con Evgeny Galperin e il sassofonista Sylvan Riflet, un lavoro fra strumenti reali e virtuali, tra suggestioni visive e paesaggi sonori, ma che per quanto riguarda la parte visiva si è aperto lo scorso sabato 26 settembre con la mostra delle fotografie di Luciano Rossetti, e una delle fotografie rappresenta proprio il compositore Arvo Pärt, mentre appunto è al Festival di Bergamo. Nato con l'obiettivo di avvicinare il pubblico ai diversi linguaggi della musica contemporanea e di favorire quindi il dialogo fra culture musicali, il Festival di Musica Contemporanea di Bergamo ha costruito davvero un rapporto stabile con il proprio pubblico, ma anche con le diverse istituzioni, pensate, proprio con una etichetta discografica anche molto conosciuta dalle nostre parti, ovvero la ACM Records. E quindi ecco che vi propongo l'ascolto ancora di un brano di Arvo Pärt per chiudere questa prima parte di Montmartre. Vi ricordo il Festival Internazionale di Musica Contemporanea di Bergamo, che si apre giovedì, ma per quanto riguarda la parte appunto artistica e visiva si può già visitare la mostra di fotografie davvero affascinanti, alcune le potete ritrovare anche in internet, fotografie di Luciano Rossetti. Allora noi adesso ascoltiamo, come detto, un altro brano di Arvo Pärt. Vogliamo ascoltare adesso Fratres per quartetto d'archi con il Quator Ardeo.

0: E questo
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E questo era Fratres per quartetto d'archi di Arvo Pärt con il Quator Arredeo, una pubblicazione del 2026, proprio di quest'anno, di La Dolce Volta. E noi proseguiamo ora con una novità discografica, un album uscito a luglio che in realtà sta venendo ristampato proprio in queste settimane in forma di vinile. Si tratta del disco Folk Baroque, un disco che vede protagonisti Eric Bosgraf al flauto dolce e l'ensemble filobarocco con Francesco Facchini violino, Carlo Maria Paolesu violoncello e Marco Baronchelli al liuto. Musica sperimentale dalla Polonia del XVIII secolo, quando il barocco incontra l'energia del folk. Questo come viene presentato l'album uscito per Brilliant Classics. Nel folk barocco la musica di Georg Philipp Telemann incontra le tradizioni di danza dell'Europa centrale. Il programma è nato proprio dalla collaborazione tra il flautista Eric Bosgraf e l'ensemble italiano filobarocco durante il Festival Internazionale di Handel di Gottinga nell'ambito del programma di sostegno europeo Emerging Plus. Al centro del progetto si trova l'affascinante manoscritto di Rostock, una fonte storica da tempo anche associata alle tradizioni popolari dell'Europa centrale, che poi esercitavano anche un'influenza sulla musica di Telemann. Per i musicisti di questo progetto, il manoscritto offre così il punto di partenza perfetto per esplorare l'incontro tra il repertorio barocco e le traduzioni musicali popolari ancora oggi vive. Allora noi vogliamo ascoltare il primo atto da questo disco intitolato Folk Baroque, con appunto la musica di Georg Friedrich Telemann che incontra la musica sperimentale della Polonia del XVIII secolo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questo era un estratto dalla novità discografica uscito per Brilliant Classics proprio quest'anno, intitolato Folk Baroque. Era un estratto dal primo atto con le musiche di Georg Philipp Telemann, che dialogavano con la musica e le danze dell'Europa centrale, dell'Europa dell'Est. In questo caso eravamo in Polonia con Erik Bosgraf al flauto dolce e l'ensemble filo barocco con Francesco Facchini il violino, Carlo Maria Paolesu violoncello e Marco Baronchelli al liuto.

0: Gaudeamus omnes in domino con gli anonima fruttolisti, un'uscita di Tactus del 2016. Questo brano ci porta proprio in questa terza parte della stagione di musica nel Mendrisiotto e per parlarne io ho in collegamento con noi Claude Auri. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: E dopo capiremo anche perché gli Anonima Fruttolisti c'entrano anche con questa terza parte della stagione di musica nel Mendrisiotto, ma prima di cominciare vi voglio chiederle come avete costruito questa terza parte della stagione di quest'anno?
1: Beh, da una parte riproponendo quelli che sono gli appuntamenti tradizionali della nostra associazione, quindi le matinée domenicali, i momenti dedicati agli approfondimenti che sono raccolti nella stagione di Dentro la Musica, i concerti aperitivo di cui oggi sarà il primo che apre la terza parte della stagione,
0: Certo.
1: ma anche con alcune novità e soprattutto con nuove collaborazioni. Da una parte le collaborazioni già consolidate con il Cinema Teatro di Chiasso, con il Festival di Cantar di Pietre, di cui appunto avremo ospiti i musicisti che abbiamo appena ascoltato, ma c'è una grande novità che è una collaborazione con l'associazione Lo Spirito del Pianeta Ticino, che prevede anche un ampliamento della piccola rassegna estiva dedicata ai suoni d'acqua,
0: Certo.
1: estiva del mese di luglio, insomma nella Valle di Muggio, che da quest'anno verrà ampliata e gli appuntamenti saranno più che raddoppiati e si svolgeranno durante tutto l'anno nella nostra sala a Mendrisio, dove tra l'altro, e lo presenteremo questa sera, abbiamo la fortuna di poter disporre di un nuovissimo pianoforte a coda, gentilmente messo a disposizione da Serena Giudicetti e da Max Pizio.
0: Certamente, e una cosa che risalta sfogliando proprio questa terza parte della 48ª stagione è come sempre anche l'attenzione rivolta ai giovani musicisti che saranno protagonisti in diversi appuntamenti. Ecco, quanto è importante per voi anche questo ambito?
1: Per noi è importantissimo, lo è stato per chi ha seguito il Festival Ticino Doc appena finito settimana scorsa, dove abbiamo avuto molti ospiti giovani, quali solisti con l'Orchestra della Svizzera Italiana, ma sarà così anche durante la stagione entrante. Abbiamo infatti numerosi giovani, stiamo parlando di musicisti che in gran parte sono già diplomati e che forse stanno svolgendo un ulteriore master di approfondimento, quindi musicisti già diciamo attivi
0: Certo.
1: concertisticamente, e saranno i protagonisti di tutti i concerti aperitivo, sono due queste in questa terza parte, ma anche degli appuntamenti di Dentro la Musica, di cui forse potremo parlare tardi.
0: Certo, e anche un'altra cosa che risalta sono, come ha detto lei, le numerose collaborazioni con istituzioni locali, per esempio con Sound in Jerusalem o appunto con il Cinema Teatro Chiasso. Ancora ospiterete nel mese di dicembre un concerto con l'ensemble 900, quindi un ensemble legato al Conservatorio della Svizzera Italiana. Ecco, anche due parole magari riguardo queste collaborazioni che sono davvero importanti per il nostro territorio.
1: Ma non solo importanti, direi fondamentali. Credo che in un territorio, e qui mi estenderei a tutto il Ticino perché comunque siamo una zona rispettivamente piccola, collaborare trovo che sia fondamentale. Si risparmia soldi, sappiamo bene tutti che sono, la coperta è sempre più corta e quindi ancora di più è importante collaborare. Siamo molto felici di poterlo fare con istituzioni così importanti. Abbiamo collaborato e speriamo di poterlo fare anche in futuro, anche con il LAC, per esempio, con Musica nei quartieri. Per Musica 2018 è sempre stato importantissimo questo aspetto e i nostri soci penso che ne siano anche molto felici perché in questa maniera hanno un'offerta estremamente ampia, variegata e da parte nostra possiamo veramente offrire musica a 360 gradi. sarebbe impossibile altrimenti per un'associazione delle nostre dimensioni, nonostante gli 800 soci paganti, che non sono pochi, ma sarebbe comunque impossibile avere un'offerta così variegata e così ricca.
0: Sì, un'offerta davvero variegata quella che proponete, ad iniziare proprio anche da Cantar di Pietre, questa rassegna che torna a trovarvi anche con un corso tenuto proprio dagli Anonima Fruttolisti, che poi culminerà in un concerto il sabato 17 ottobre. Ecco, se ci può dire due parole a riguardo.
1: Certamente, con Cantar di Pietre collaboriamo da numerosi anni e ne siamo molto felici. Quest'anno si è pensato di proporre un corso di canto corale aperto fondamentalmente a tutti coloro che hanno una minima esperienza in ambito canoro. Le iscrizioni tra l'altro sono ancora aperte, si può andare proprio sul sito di Cantar di Pietre, che è www.cantardipietre.ch, dove si troveranno tutte le informazioni. Il corso inizia il 13 ottobre fino al 16 di ottobre, dopodiché seguiranno due concerti. Il primo sarà a Mendrisio, nella meravigliosa chiesa barocca di San Giovanni, e il giorno dopo, la domenica 18 ottobre, nella bellissima chiesa di San Biagio a Bellinzona.
0: Davvero un programma a 360 gradi, Clodauri, quello che proponete a Musica nel Mendrisiotto. Penso per esempio alla collaborazione con il Cinema Teatro di Chiasso, dove entrerà a far parte del concerto anche la danza.
1: Esattamente, queste sono delle proposte pervenuteci dal Cinema Teatro, dal nuovo direttore Yuri Maile, che ha pensato di coinvolgere le realtà locali. Noi già collaboravamo da anni con il Teatro di Chiasso e eravamo naturalmente felicissimi di proseguire questa collaborazione, e quindi sono degli appuntamenti davvero notevolissimi quelli proposti a Chiasso, e è stato per noi cosa molto naturale riprenderli anche nella nostra programmazione. Il primo di questi sarà sabato 14 novembre, appunto musica e danza il 14 novembre, con un'orchestra davvero, diciamo, originale, nel senso che non ve ne sono di uguali, credo, al mondo. La Geneva Camerata, diretta da David Grail-Sammer, dove vi è un aspetto di danza, di movimento, degli stessi musicisti, insomma è una cosa totalmente diversa da quella che siamo abituati ad ascoltare da un'orchestra. Quindi direi a tutti di seguire questo concerto, perché sarà diverso da tutti gli altri concerti d'orchestra che hanno sentito sino ad oggi.
0: E Musica nel Mendrisiotto ha anche un forte legame con il proprio territorio. Pensiamo per esempio al concerto che terrete in occasione del 400° anno di fondazione della parrocchia di Castel San Pietro con il coro Ad Confitendum, diretto da Franco Caccio. Insomma, anche Musica nel Mendrisiotto vuole celebrare questi importanti traguardi proprio del territorio. Quanto è importante per voi appunto radicarsi nei luoghi e nelle comunità che poi vi ospitano?
1: Ma è importantissimo, perché proprio si chiama Musica nel Mendrisiotto e vuole essere un'associazione che raggiunge un po' tutti, il pubblico più specialistico della musica da camera, ma anche il pubblico di un paese come può essere quello di Castel San Pietro. In questa occasione bellissima, 400 anni di fondazione, è un traguardo incredibile se ci pensiamo, e allora abbiamo pensato di, collaborando naturalmente con la parrocchia di Sant'Esebio, di Castel San Pietro, dove tra l'altro io vivo, abbiamo pensato di allestire un programma estremamente variegato, un coro, un organista, l'organista stabile di Castel San Pietro, e poi una serie di solisti, cito una su tutta, Erika Tanaka, una soprano davvero straordinaria, e poi una serie di musicisti del ticinesi, tra cui il sottoscritto, Daniel Moser, Giovanni Sanvito, insomma un momento di musica, di insieme, e un momento di festeggiamenti con un programma davvero accessibile a tutti.
0: Certamente. E Clodauri, come ha detto lei prima, Musica nel Mendrisiotto non propone soltanto concerti, ma tornano i momenti di approfondimento del ciclo Dentro la Musica. Ci può dire qualche anticipazione su cosa appunto accadranno in questi momenti?
1: Ma molto volentieri. Dunque, tra l'altro, i primi due appuntamenti, il primo è già mercoledì 30 settembre alle ore 14 nella nostra sala, a seguire poi lunedì 5 ottobre, sempre alle 14. In entrambe le occasioni saranno due giovani ad esibirsi. Leonardo De Nigri sarà il protagonista il mercoledì prossimo con pagine di Beethoven e Liszt, e poi lunedì 5 Angelica Roblin con pagine Beethoven, Mendelssohn e Debussy. Ora, di cosa si tratta esattamente? Non è solo un concerto, anzi, è un momento dove si vuole andare a scoprire cosa c'è dietro la musica, come fa la musica ad emozionarci, ci spiega un po' cosa fa il compositore, perché arriva a scrivere una determinata pagina, a progettare la sua musica. E poi anche questi giovani interpreti racconteranno un po' della propria vita, delle proprie esperienze. Quindi un momento veramente di entrare in grande intimità con l'interprete, gli si può porre domande, quindi è un momento anche privilegiato davvero per poter entrare in sintonia con l'interprete, cosa che ovviamente nei grandi teatri non è possibile. Invece questi sono momenti specifici, ideali per queste occasioni, e un po' si allacciano anche ai concerti aperitivo come quello di questa sera, che appunto aprirà questa terza parte di stagione, oggi alle 6:15 a Mendrisio, dove avremo questa giovane pianista vincitrice del concorso organizzato in occasione del Festival Ticino Doc, Sofia Grisceva, che interpreterà pagine di Beethoven e di Liszt, tra l'altro la straordinaria quasi sonata tratta dal secondo anno dei pellegrinaggi di Liszt, appunto la famosa Prélecture de Danse, fantasia quasi sonata, e lei appunto eseguirà questi brani. Sarà l'occasione anche di presentare naturalmente il nuovo pianoforte che abbiamo, certo. Quindi un momento di festa, e la particolarità è quella che il pubblico sarà seduto, come un momento un po' dei caffè concerto del secolo scorso, insomma di fine 800, inizio 900, quindi momento conviviale dove si potrà sorseggiare un aperitivo insieme, momento anche di condivisione e di scambio tra musicisti e pubblico.
0: E allora, Clodaro, un'ultima domanda. Abbiamo detto, sta per partire questa sera la terza parte di questa 48esima stagione, il traguardo dei 50 anni è vicino, si può vedere, ecco, quali sono le prospettive per il futuro per Musica nel Mendrisiotto?
1: Certamente, stiamo lavorando naturalmente soprattutto perché vogliamo festeggiare degnamente questi 50 anni, siamo contenti di aver già trovato dei partner che ci sosterranno in questo importante traguardo, e ovviamente stiamo continuando nella ricerca, ma resteranno certamente anche in futuro stabili le nostre peculiarità, quindi l'aspetto rivolto ai giovani, l'aspetto rivolto alla musica da camera, ma soprattutto le collaborazioni con i tanti partner culturali che abbiamo sul territorio e con cui credo è fondamentale continuare questo tipo di lavoro e di attività, proprio per permettere al nostro pubblico e anche chi viene da fuori a continuare a godere di un'offerta di alta qualità ma anche molto variegata.
0: E allora io vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 18:15 a Mendrisio, alla Sala Musica nel Mendrisiotto, con il concerto aperitivo d'apertura con presentazione anche del nuovo pianoforte con Sofia Grisceva. Grazie mille Clodauri per essere rimasto con noi e averci parlato di questa terza parte di stagione.
1: Grazie mille, vi aspettiamo numerosi.

0: Fantasy e improvisation sur des mélodies écossaises pour orchestre di Jonathan Kerin, una registrazione di RTS del 2021 con la Geneva Camerata Orchestra, che sarà anche protagonista di questa parte di stagione di Musica nel Mendrisiotto.
1: Due generazioni a confronto, due scrittrici funambole fra le lingue e le culture. Sara Catella, in Perché non esiste più la panna che mangiavo da bambina, ricostruisce in maniera sensoriale le estati trascorse con i nonni negli Abruzzi. Noemi Naghi, nella raccolta poetica Sottopelle, evoca la fragilità del corpo, la malattia e le relazioni, contrappuntando i versi con parole in ungherese, la lingua della sua infanzia. In diretta dal festival Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, Moira Bubola dialoga con le due autrici. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.

0: Preoccupano Caritas Svizzera, che ritiene non si faccia abbastanza per contrastare il fenomeno del working poor nel paese, dove se ne contano poco meno di 360.000, quasi il 9% della popolazione attiva. Si tratta di persone che, pur avendo un impiego e uno stipendio, non guadagnano abbastanza per far fronte alle necessità familiari, un numero importante in continua crescita, sottolinea l'organizzazione. Per far fronte al problema, Caritas auspica l'adozione di un salario minimo legale, nonché orari e carichi di lavoro prevedibili. Sono due britannici di 42 e 55 anni e un danese 58enne le vittime dell'incidente aereo avvenuto il 15 settembre a Leukerbad, nell'Alto Vallese. Il monomotore, ricordiamo, era decollato da Lugano ed era diretto a Buox dopo uno scalo a Sion. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sono tutti cittadini britannici, poco più che ventenni, residenti a Londra, e cinque uomini arrestati ieri, poiché sospettati di voler compiere un attentato nella base aerea della RAF di Fairford nel Regno Unito, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto l'intelligence britannica senza fornire ulteriori dettagli sulle indagini in corso, definite a vasto raggio e complesse, ipotizzata la mano di Teheran dietro il fallito attacco. La Commissione UE invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata alle difficoltà negli approvvigionamenti a causa soprattutto delle tensioni in atto negli stretti di Hormuz e Bab el Mandeb. A lanciare il monito da Bruxelles il commissario UE all'energia, Dan Jurgensen, che ricorda la volatilità dei prezzi energetici in questo momento non facile, dove la riduzione della domanda può rappresentare uno strumento efficace per contribuire a contenere i costi. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese ha previsto tempo generalmente soleggiato, con qualche possibile velatura, soprattutto oltre Alpi.
1: Le 15:35 minuti in questo momento, eccoci qua giunti al momento con Caffè Zimmerman, la nostra rubrica musicale del lunedì, e oggi possiamo ascoltare l'ultima puntata di Variazioni Ebraiche, questo ciclo con Gabriel Cohen dedicato alla musica classica che incontra la tradizione ebraica. Oggi siamo in Italia.

0: Benvenuti e benvenuti a Caffè Zimmermann per l'ultima tappa di un lungo e interessantissimo percorso che Gabriele Cohen ci ha proposto tra musica classica e tradizione ebraica. Un percorso che era partito dall'Italia, da Venezia in particolare tra le altre città, e che chiude il cerchio oggi proprio nel bel paese. Buongiorno Gabriele.
1: Ben ritrovati. Eh sì, parleremo di cinque compositori ebrei italiani che hanno subito comunque in qualche modo un destino drammatico. Stiamo parlando di Sinigaglia, Rieti, Fano, Finzi e Castelnuovo Tedesco. Dedicheremo un ascolto breve per ciascuno. E un piccolo preambolo sicuramente è questo, che l'ebraismo italiano è un ebraismo molto assimilato. In qualche modo molti di questi compositori, che erano perfettamente integrati nella società e nella vita culturale italiana, quasi scoprirono di essere ebrei proprio nell'estate del 38. Iniziamo a raccontarvi di Leone Sinigaglia, nato a Torino nel 1868, compositore italiano di origine ebraica, anche se la sua opera non è direttamente associata alla musica popolare ebraica, bensì alla valorizzazione dei canti popolari della sua terra d'origine, cioè il Piemonte. Durante i suoi studi, in particolare a Praga con Antonin Dvorak, Sinigaglia sviluppò quindi un forte interesse per la musica popolare e in particolare, come abbiamo detto, per la musica popolare piemontese. Molte delle sue composizioni già recano nel titolo questa origine, come Vecchie canzoni popolari del Piemonte, opera 40, Le due danze piemontesi, opera 31 del 1905, e la suite per orchestra Piemonte. Molti di questi lavori sono spesso legati al nome di Arturo Toscanini, che li eseguì frequentemente. E quindi ascoltiamo la danza piemontese di Leone Sinigaglia.

0: Alessandra Genot e Massimiliano Genot, rispettivamente violino e pianoforte, per la danza piemontese opera 31. Questo era il primo movimento con indicazione andantino mosso di Leone Sinigaglia.
1: E adesso Vittorio Rieti, nato ad Alessandria d'Egitto nel 1898, anche lui una figura significativa nell'ambito della musica del XX secolo. La sua identità ebraica ha avuto un impatto cruciale sulla sua vita, portandolo a emigrare naturalmente anche lui verso gli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni fasciste. Rieti studiò a Roma con Ottorino Respighi e Alfredo Casella. Le leggi razziali italiane lo costrinsero a emigrare a New York, dove naturalmente ottenne ben presto la cittadinanza americana. Come altri compositori ebrei italiani, la sua musica fu bandita e considerata degenerata dal regime nazifascista. Lo stile di Rieti è principalmente associato al neoclassicismo e fu apprezzato da direttori d'orchestra come Arturo Toscanini, di nuovo, e Leopold Stokowski. Le sue composizioni abbracciano quindi una vasta gamma di generi, tra cui le musiche per i balletti russi di Diaghilev, ad esempio il suo Barabau, ma anche opere, sinfonie, musica da camera e per pianoforte. L'ebraismo di Rieti è un elemento quindi biografico fondamentale che ha plasmato la sua vita e la sua carriera, ma la sua produzione musicale si inserisce prevalentemente in un filone di musica colta occidentale neoclassica piuttosto che in un repertorio propriamente ebraico. Quindi una vita anche lunga e densa di soddisfazioni. Dall'Egitto si trasferì poi a Milano per iscriversi alla Bocconi, si laureò nel 1917 con Luigi Einaudi, tra l'altro, contemporaneamente studiò pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano. Determinante fu poi l'incontro, come dicevamo, con Sergei Diaghilev al Festival di Musica Contemporanea di Venezia del 1925. Infatti il fondatore dei balletti russi contribuì a orientare l'interesse e la produzione di Rieti verso il mondo della danza. Nel 1930, fino allo scoppio della guerra mondiale, Rieti non visse più stabilmente a Roma, ma nelle capitali europee della musica: Londra, Vienna, Bruxelles, Strasburgo e soprattutto Parigi. In particolare vorremmo farvi ascoltare i suoi Second Avenue Waltzes, composti nel 1942, utilizzati in versione strumentale da Balanchine per il balletto Waltz Academy del 1944 e considerati comunque il capolavoro di Vittorio Rieti. Furono eseguiti in America e in Europa dal duo pianistico Arthur Gold e Robert Fitzdale.

Siamo così giunti a parlare di Guido Alberto Fano, nato a Padova nel 1875, compositore, pianista e direttore d'orchestra, la cui carriera e la cui fama subirono un duro colpo a causa delle leggi razziali fasciste del 1938. Sebbene la sua musica sia generalmente considerata parte della tradizione romantica e tardo-romantica italiana, la sua identità ebraica è un elemento chiave nella sua biografia e nella riscoperta postuma della sua musica. Fano nacque dunque da una famiglia ebraica di Padova e gli fu affidato il nome ebraico Aaron. La sua appartenenza alla comunità ebraica divenne un fattore determinante nella sua vita professionale, quando appunto le leggi razziali gli impedirono di lavorare e di insegnare nei conservatori italiani. Le sue opere, insieme a quelle di altri musicisti ebrei, appunto, furono considerate degenerate dal regime fascista e furono vietate come esecuzione. L'archivio musicale Guido Alberto Fano di Venezia è attivo dal 2003 nel promuovere la conoscenza della sua figura e della sua opera, spesso in collaborazione con degli eventi legati alla giornata della memoria, proprio per sottolineare il contesto storico della sua persecuzione e la conseguente dimenticanza. Lo stile di Fano è quindi romantico, con una forte enfasi sulla musica da camera e sinfonica, seguendo la linea culturale dei suoi maestri come Cesare Pollini e Giuseppe Martucci. Direi a questo punto di andare a sentire un movimento di un suo andante e allegro con fuoco, il numero

0: Andante allegro con fuoco di Guido Alberto Fano, questa era la prima parte, l'andante con Roberto Prosseda alla London Philharmonic Orchestra e a dirigere Nir Cabaretti.
1: Ecco, adesso passiamo a due nomi un pochino più noti, che sono quelli di Aldo Finzi e di Mario Castelnuovo Tedesco. Aldo Finzi era nato a Milano nel 1897 da un'antica famiglia ebraica di Mantova e mantenne sempre un forte legame con la sua identità ebraica. Anche lui fu vittima delle leggi razziali del regime fascista che posero fine alla sua carriera e lo costrinsero a vivere in clandestinità, portando la sua musica nell'ombra. Durante l'occupazione nazista di Torino, dove l'autore si era rifugiato in seguito a una denuncia, le SS italiane trovarono l'abitazione dove si era nascosto il figlio del compositore. Per evitare la perquisizione della casa e la cattura del figlio, il maestro si consegnò spontaneamente alle SS, le corruppe e fu rilasciato. Però a seguito di questo evento traumatico, tra il 44 e il 45 compose il Salmo per coro e orchestra, ma morì pochi mesi dopo, prematuramente, a 47 anni. La riscoperta e l'esecuzione delle sue opere sono oggi quindi considerate una vittoria della vita sulla persecuzione, spesso promosse nell'ambito anche questo di eventi legati alla memoria della Shoah e alla valorizzazione di compositori ebrei dimenticati. A questo punto di Aldo Finzi andiamo a sentire questa delicata pavana per pianoforte.

0: Una bellissima pavana per pianoforte di Aldo Finzi qui con Simonetta Eger.
1: E sì, chiudiamo quindi il nostro ciclo con un paio di ascolti di Mario Castelnuovo Tedesco, forse il compositore ebreo italiano di maggior successo. Nato a Firenze da un'antica famiglia ebraica sefardita, Castelnuovo Tedesco ha vissuto la sua ebraicità in modo più profondo in seguito e successivamente alle persecuzioni razziali. L'esilio dal 38 in poi lo ha portato a esplorare e incorporare temi e melodie ebraiche nelle sue composizioni come simbolo della sua eredità e identità culturale. Infatti la sua produzione include opere che mettono in musica testi ebraici e biblici come l'oratorio Il Cantico dei Cantici, ad esempio, o anche Il Servizio Sacro per la Vigilia del Sabbat, composto per la sinagoga Park Avenue di New York. Ha naturalmente utilizzato anche delle melodie ebraiche tradizionali in tantissime composizioni, dimostrando un legame molto profondo con le proprie origini. Tra le sue opere più note che si ispirano a questa tradizione troviamo tre corali su melodie ebraiche, lo Chant Hébraïque, le danze del re David e il Divan of Moses ibn Ezra. Soprattutto vogliamo però farvi ascoltare qualcosa dal suo secondo concerto per violino, opera 66, chiamato I Profeti. Fu composto dunque su richiesta del violinista ebreo russo Yasha Heifetz. In questo periodo, infatti, l'Europa centrale stava assistendo all'intensificarsi del movimento antisemita e Castelnuovo Tedesco voleva esprimere l'orgoglio di appartenere a questo gruppo perseguitato. Il concerto fu eseguito in prima mondiale il 13 aprile del 1933 alla Carnegie Hall di New York. La New York Philharmonic Orchestra, insieme ad Heifetz come solista e Arturo Toscanini a dirigere. Naturalmente l'accoglienza fu ottima da parte della critica e del pubblico, quindi direi di ascoltare l'opera 66, I Profeti, concerto per violino numero 2.

0: Il violino di Joshua Heifetz con Alfred Wallenstein sul podio della Los Angeles Philharmonic Orchestra per il terzo movimento dal concerto per violino numero 2, l'opera 66 di Mario Castelnuovo Tedesco.
1: Eh sì, Castelnuovo Tedesco tra l'altro era proprio molto legato anche alle origini sefardite ed ebraico-italiane della sua famiglia. Infatti nel 1925, ad esempio, rovistando tra gli effetti personali dei membri defunti della famiglia materna, proprio Castelnuovo Tedesco si imbatté in un quaderno di composizione appartenuto al nonno, contenente alcune preghiere ebraiche messe in musica. Nessuno in famiglia sapeva che il nonno sapesse comporre, e lo stesso Castelnuovo Tedesco scrisse nel 1940:
0: «Vi trovai la fonte di tutta la mia vita, sia nella musica che nella fede. Fu la rivelazione, il simbolo forse del mio destino, e così decisi di comporre la mia prima opera ebraica, che dedicai alla sua memoria e che composi per pianoforte, lo strumento che lui desiderava che suonassi. Chiesi a mia madre di cantare di nuovo per me le vecchie e amate melodie che gli avevo sentito cantare in gioventù, e su questi temi, attraverso la tradizione orale, come ai vecchi tempi, costruì la mia rapsodia ebraica, le danze del re David, una serie di 7 episodi non collegati tra loro».
1: Quindi anche prima delle promulgazioni delle leggi razziali di Mussolini in Italia, le opere però di Castelnuovo Tedesco furono ufficiosamente bandite. Ad esempio una prevista esecuzione radiofonica del suo secondo concerto per violino fu improvvisamente e misteriosamente cancellata proprio nel 1938, giusto qualche mese prima dell'entrata in vigore delle leggi razziali antisemite italiane. Poiché la vita in Italia diventava sempre più scomoda per il compositore, iniziò a cercare un modo per emigrare con tutta la sua famiglia. Fu sponsorizzato dallo stesso Heifetz, ormai cittadino americano, con l'aiuto di Toscanini. All'arrivo negli Stati Uniti fu trovato un alloggio per la famiglia Castelnuovo Tedesco a New York, e da lì il compositore fu assunto dalla Filarmonica di New York come pianista solista, anche per la prima mondiale del suo secondo concerto per pianoforte del 1940. Dopo 2 anni a New York, Castelnuovo Tedesco firmò un contratto con la Metro-Goldwyn-Mayer e tutta la famiglia si trasferì a Beverly Hills. Compose musica per molti film, tra cui Billy the Kid, ad esempio, e dal 1946 lavorò come insegnante di composizione al Conservatorio di Los Angeles ed ebbe tra i suoi allievi musicisti del calibro di Elmer Bernstein, Jerry Goldsmith, John Williams, Henry Mancini e André Previn. Durante la guerra naturalmente non trascurò le sue radici ebraiche. Tra le altre cose compose e armonizzò un ciclo di canzoni specificamente dedicato a questo patrimonio sefardita, intitolato 3 Sephardic Songs. Quindi sono 3 canzoni armonizzate e trascritte da Castelnuovo Tedesco nel 1949, che sono basate su dei ritesti in lingua ebraico-spagnola, il cosiddetto ladino. E sentiamo proprio una di queste composizioni, in particolare la numero 3, intitolata Una noce.
0: Questo è anche l'ultimo ascolto che è andato a commentare in musica il lungo e bel percorso che Gabriele Cohen ci ha proposto tra musica classica occidentale e tradizione ebraica. Gabriele, che naturalmente ringrazio anche a nome del nostro pubblico.
1: Grazie a voi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era l'ultima puntata di Variazioni Ebraiche, questo ciclo di Caffè Zimmermann, curato da Sergio Albertoni con Gabriele Cohen. La musica classica incontra la tradizione ebraica, questo il tema di questo ciclo, e oggi siamo stati in Italia. Tutta la serie di puntate e questa di oggi le potete riascoltare sul nostro sito internet. Ora andiamo avanti con la musica, con un estratto dalla suite per orchestra jazz numero 1 di Shostakovich.

Il primo movimento dalla suite per orchestra jazz numero 1 di Dmitri Shostakovich, composta ed eseguita per la prima volta nel 1934. E noi venerdì scorso, ovvero il 25 settembre, abbiamo festeggiato proprio Shostakovich con i suoi 120 anni dalla nascita. Infatti era nato a San Pietroburgo nel 1906, un compositore e pianista sovietico tra i più importanti compositori di scuola russa e più in generale della musica del Novecento, e tra le sue opere ritroviamo anche le due suite per orchestra jazz, la numero 1 e la numero 2. Questa che abbiamo appena ascoltato era un estratto dalla numero 1, composta, come detto, nel 1934, è stata eseguita per la prima volta in pubblico il 24 marzo dello stesso anno, e la composizione è divisa in tre movimenti, ognuno dei quali indicato con il nome di una danza. Abbiamo potuto ascoltare il primo movimento, quello legato al valzer, ma poi il secondo e il terzo sono legati alla polka e al foxtrot. Una registrazione appunto importante, quella che abbiamo voluto proporvi, ovvero quella con la Singapore Symphony Orchestra diretta da Andrew Litton. Era il 2022, un'uscita di Bis Records intitolata Jazz and Variety, proprio dedicata al compositore Shostakovich, un compositore che noi vogliamo continuare a festeggiare sempre con la sua suite per orchestra jazz numero 1. Ascoltiamo adesso il secondo e il terzo movimento da questa registrazione di Bis Records con la Singapore Symphony Orchestra.

Il secondo e il terzo movimento dalla suite per orchestra jazz numero 1 di Dmitri Shostakovich con la Singapore Symphony Orchestra diretti da Andrew Litton. E noi stiamo celebrando questo compositore perché proprio venerdì scorso erano i 120 anni dalla nascita, e lo vogliamo fare appunto con queste sue composizioni che sono legate anche al mondo del jazz. Abbiamo sentito appunto questi tre movimenti legati a tre danze, e noi vogliamo continuare sempre con una danza legata però a una suite per orchestra jazz numero 2. Siamo in compagnia dell'Orchestre de Chambre de Genève diretta da Harry Van Beck nella stagione 2016-2017.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
1: Il primo movimento della suite per orchestra jazz numero 2 di Shostakovich con l'orchestra de Chambre de Genève, diretta da Ari Becke. E ora siamo giunti al momento degli arpeggi. Continua il ciclo Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane con Stefano Zenni, per celebrare il centenario della nascita di John Coltrane. E allora noi appunto vogliamo riscoprire l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Lo vogliamo fare con Stefano Zenni e questo suo ciclo. Siamo giunti alla sesta puntata, il lirismo delle ballad.
0: Arpeggi.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Salve a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, siamo al sesto appuntamento del nostro percorso su John Coltrane e dopo aver galoppato a grande velocità nelle scorse puntate ci prendiamo una piccola pausa. Entriamo nel mondo delle ballad di Coltrane, considerato un sassofonista virtuosistico che affronta sfide tecniche estreme. Coltrane in realtà è stato anche un musicista profondamente lirico e capace anche di gestire, come sentiremo già dal primo ascolto, il suono in modo molto diverso dagli altri brani. Un suono che diventa più liscio, più pulito, più controllato, animato da un piccolo vibrato interno e da un leggero soffiato che rende l'eloquio di queste ballad, di queste canzoni più intime, particolarmente toccante. Coltrane ne diede una prima prova già nel 1957 per il suo primissimo disco da leader, che si chiamava semplicemente Coltrane, registrato il 31 marzo del 57. È un disco in sestetto, ma qui per While My Lady Sleeps ascoltiamo solo il quartetto, con Coltrane al tenore naturalmente, Mal Waldron al piano, Paul Chambers al basso e Albert Tutihit alla batteria. Ci sono diverse cose interessanti di questo ascolto. Per cominciare, fate caso che si comincia con il basso e questo è un tratto che tornerà in tutta la produzione, anche quella più matura di John Coltrane, il quale una volta ebbe a dire che lui piace il basso bello pesante, bello tosto sul registro grave. Gli piaceva la pienezza dei bassi e ci sono un'infinità di brani suoi, anche i più celebri, pensate ai Love Supreme, che cominciano con il contrabbasso. Per lui è l'elemento sorgivo della musica, quello da cui tutto prende forma. E poi un'altra curiosità che sentirete dopo questa enunciazione così appassionata, intima e controllata della melodia: alla fine, proprio l'ultimissima nota che fa, Coltrane fa delle note doppie, le fa con una tecnica che, pensate, gli aveva insegnato un pianista, Thelonious Monk, e che aggiungono un elemento di asperità a questa ballad così lirica. E ancora una volta il segno che a Coltrane spesso piacevano i contrasti lì dove meno ce li aspettiamo. While My Lady Sleeps, John Coltrane, 1957.

Ecco, la diplofonia che avete sentito alla fine di While My Lady Sleeps, se andate tra i podcast della nostra serie di puntate, le potete sentire durante l'oltraggioso assolo di All of You registrato a Parigi alla fine della terza puntata del nostro ciclo. Ora, Coltrane, abbiamo detto in più occasioni, spesso componeva, anzi quasi sempre componeva al pianoforte. Il pianoforte era il suo laboratorio, era veramente lo strumento sul quale elaborava sia le idee compositive, ma perfino quelle sassofonistiche, come gli Sheets of Sound che abbiamo ascoltato nella seconda puntata. Sul pianoforte Coltrane sperimentava anche le sovrapposizioni di accordi, per esempio suonando un basso fisso con la mano sinistra e muovendo determinati accordi con la mano destra. E spesso questo movimento della destra, la ricerca di movimenti accordali, generava naturalmente una melodia, che non è una melodia cantabile nel senso tradizionale, ma è generata appunto dal movimento dei blocchi di accordi. Coltrane ne era consapevole, diceva: sono bravo con l'armonia, non sono tanto bravo con la melodia. Magari esagerava, però è così che lui ha composto la sua ballad più celebre, quella che amava di più, Naima, dedicata alla sua compagna, con la quale peraltro proprio in quel periodo era entrato in crisi. Naima nasce in questo modo ed è, senza scendere troppo nel dettaglio, un modo rivoluzionario, pensare ad un basso fisso e ad accordi che scorrono sopra. C'è un termine tecnico, si chiamano accordi frazionari, slash chords, perché appunto è come se aveste una nota fissa al basso e le cose che si muovono sopra la frazione. Nonostante questo approccio un po' cervellotico, il risultato finale è straordinariamente lirico e ha dato origine ad uno dei brani più celebri di Coltrane, con un bellissimo assolo di Wynton Kelly al pianoforte. Questo è allora è Naima e io, Stefano Zenni, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la sesta puntata del ciclo Giant Steps, intitolata Il lirismo delle ballad, una serie che ci porta a viaggiare nella musica di John Coltrane con Stefano Zenni, proprio in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita di John Coltrane, che sono avvenute settimana scorsa. È una serie che ci permette di riscoprire l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. In soli 10 anni, tra il 57 e il 67, Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale, ha ampliato il linguaggio armonico del jazz e alzato l'asticella del virtuosismo strumentale, e noi ne vogliamo proprio parlare insieme a Stefano Zenni in questo ciclo Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, che tornerà domani con la settima puntata. Ma tutte le puntate precedenti, così come anche quella di oggi, potete riascoltarle sul nostro sito internet. Ora lasciamo lo spazio alla musica con Straighten Up and Fly Right di George Benson, da Inspiration, a tribute to Nat King Cole.

0: fly right.
1: Straighten Up and Fly Right, questo brano inciso da George Benson all'interno del suo album tributo del 2013 intitolato Inspiration, a Tribute to Nat King Cole. Infatti il brano è un famoso standard scritto originariamente da Nat King Cole e Irvin Mills e qui appunto reinterpretato da George Benson, cantante, chitarrista e compositore statunitense nato nel 1943. E noi rimaniamo con una cantante e una chitarrista, ovvero Camila Mesa. Lei è di origine cilena e siamo col suo terzo album in studio, ovvero Traces, pubblicato nel febbraio del 2016, e vogliamo ascoltare ora Para Volar. Da parte mia è tutto, fra pochissimo ritroverete Sergio De Laurentiis con voi per K. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata e un caro saluto da Lucia Bentoglio.

Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis in vostra compagnia fino alle 18.30. La settimana di K si apre con una bella pagina di economia sull'economia. Tranquilli, niente paura, i dati e i termini tecnici saranno ridotti al minimo. Prendiamo spunto da una notizia di pochi giorni fa che commenteremo con un esperto della materia, Andrea Di Stefano, giornalista del Sole 24 Ore. Poi con il dottor Marco Varini introdurremo alcuni aspetti dei seminari e degli incontri che si terranno domani al Palazzo dei Congressi di Lugano per analizzare e raccontare tanti lati delle solitudini. Questo è il tema della giornata di domani. Alle 17.35 ospiteremo Michael Beltrami, regista che conosciamo bene qui dalle nostre parti, che ieri ci ha proposto un bel documentario molto intenso nell'ambito di storia. Avremo modo di tornarci, anche perché c'è sempre la possibilità di rivederlo sul play rsi.ch. Poi alle 18 avremo modo di ricordare con molto piacere i 50 anni dall'uscita di un grande disco della musica soul. Stiamo parlando di Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, e alla fine avremo come ospite nello spazio dei commentatori il nostro Fabiano Alborghetti. Questo è il menu di oggi, benvenuti, e partiamo subito con una bella musica ad alto tasso latino, Albita e Chucho Valdés, Carnaval.

0: Ora, se questa Carnaval non mette di buon umore, allora veramente non so più cosa pensare per la, così, la speranza nell'umanità. Comunque, Albita e Ciuccio Valdés li abbiamo appena ascoltati con questa Carnaval. Un sapore molto, molto speziato. Sembrano proprio dei taco, di quelli buoni buoni. Taco non è un termine utilizzato così a caso, perché adesso in realtà facciamo i seri e prendiamo spunto da una notizia che ci ha fatto riflettere sull'estrema volatilità, diciamo così, decisionale e l'imprevedibilità del presidente degli Stati Uniti, il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Negli ultimi 2 anni sono stati gettati letteralmente fiumi di inchiostro. Tra gli squali di Wall Street è iniziato addirittura a circolare un acronimo non troppo lusinghiero per descrivere la sua tendenza, diciamo così, a mitigare conflitti, peraltro spesso creati da lui stesso, poco prima di arrivare allo scontro diretto. TACO, appunto. E questo è un perfido nomignolo che dice Trump always chickens out, che potremmo tradurre con Trump si tira sempre indietro. Ora, dietro l'ironia, però, si nasconde un'analisi molto lucida di un comportamento ricorrente che gli analisti di borsa hanno sezionato e infine riassunto in un indicatore piuttosto performante, il Trump Pain Index, l'indice di sofferenza di Trump. Allora, per capire meglio di che cosa consiste e quanto sia davvero affidabile, abbiamo al telefono un esperto, Andrea Di Stefano, giornalista esperto appunto di economia etica, al quale per iniziare dobbiamo, prima di tutto lo salutiamo, ma soprattutto dobbiamo chiedergli una cosa. Benvenuto Andrea Di Stefano.
1: Benvenuto a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, Andrea Di Stefano, possiamo descrivere che cos'è questo indicatore e perché è nato?
1: Sì, allora, si tratta innanzitutto del parto di una società di ricerche che lavora a supporto degli investitori finanziari e che, visto l'andamento ormai completamente folle delle dichiarazioni e delle smentite di Trump, che ha un'incidenza molto rilevante sul mercato, ha messo insieme alcuni parametri ben definiti e ha instaurato, ha pubblicato questo vero e proprio Trump Pain Point Index. Si tratta di mettere assieme appunto l'andamento dei prezzi della benzina, i tassi ipotecari, i rendimenti dei titoli di Stato, le aspettative di inflazione, ovviamente l'andamento dell'indice principale di borsa, lo Standard & Poor's, e di capire rispetto a questa metrica quando si sono verificate delle svolte nelle politiche di Trump e quando le sue dichiarazioni hanno portato alla fine a un cambiamento di rotta. Da quando l'hanno elaborato, che diciamo è intorno al mese di giugno, 90 giorni dopo la famosa Liberation Day, l'introduzione delle tariffe, a quel momento diciamo che questo indice sembra aver azzeccato abbastanza bene l'andamento sinusoidale delle dichiarazioni di Trump. È quasi incredibile, ma comunque per una componente, diciamo, vista dall'esterno dei mercati finanziari, anche divertente. Per gli operatori finanziari è un po' meno divertente, perché immagino che sia come stare sulle montagne russe tutto il tempo.
0: Ecco, io non sono un operatore, quindi rido abbastanza divertito, però fra queste 1000 giravolte della Casa Bianca è rintracciabile una linea di condotta? Cioè, c'è del metodo in questa follia?
1: Secondo me c'è del metodo economico, che è quello soprattutto di acquisire sempre di più il controllo del mercato dell'energia. Alla fine, se si va a ben guardare, gli Stati Uniti sono riusciti a imporre il gas liquefatto ai paesi europei, che lo stanno acquistando a un prezzo altamente molto più alto rispetto a quelli disponibili sui mercati di riferimento, e nello stesso tempo hanno si sono assicurati per 100 anni riserve molto importanti in Venezuela, oltre alle scelte interne per incrementare la produzione interna di petrolio e gas, come sapete, anche grazie alla tecnologia cosiddetta del gas di scisto, cioè la frattura delle rocce che libera risorse di idrocarburi. La strategia principale di Trump sembra essere il controllo, appunto, del dominio dei prodotti energetici. Da questo punto di vista si capisce anche questo diciamo improvviso cambio di rotta rispetto all'alleanza con l'Arabia Saudita, che ha lasciato i mercati un po' sorpresi, perché quando i sauditi hanno chiesto un aiuto contro gli Houthi, gli Stati Uniti si sono rifiutati, perché evidentemente dal loro punto di vista non c'era un interesse economico a dare una mano ai sauditi, che hanno il petrolio più buono e a prezzo più basso da mettere sul mercato.
0: Di Stefano, ma questo metodo così muscolare, proprio dal suo punto di vista di esperto, quanto può tenere? Cioè, alla lunga può davvero pagare?
1: Alla lunga, per l'economia americana, per i cittadini americani, non paga. Probabilmente paga molto per alcuni investitori estremamente speculativi, e a questi dobbiamo annoverare lo stesso Trump, che, come sapete, dalle dichiarazioni che lui stesso è costretto e obbligato a depositare, emerge un numero di operazioni finanziarie al mese che è praticamente superiore a quello di tutti i componenti del Congresso. Anche nell'ultima dichiarazione dell'Office of Ethics è risultato che nel mese di luglio sono state effettuate dalla Trump Organization 1100 operazioni finanziarie. Questa continua operazioni finanziarie sono molto guidate da queste sue dichiarazioni. Io mi sono permesso di dire che è come se avessimo portato un fondo hedge, cioè un fondo altamente speculativo, nelle stanze della Casa Bianca, e che da lì governa il mondo e quindi anche la finanza.
0: Quindi, tornando al nostro Trump Pain Index, a questo punto è già meno divertente e comincia ad essere uno strumento, no? Esistono appunto delle basi scientifiche, cioè ci sono degli elementi che appunto danno corpo alla valutazione, oltre al gradimento del presidente, che tra l'altro, se non sbaglio, adesso è attorno al 30%.
1: Da basi scientifiche mi sembra un po' eccessivo, anche perché, come sapete, per avere un po' di scientificità è necessaria una serie storica, diciamo, importante, e del bene e del male facciamo i conti con un anno e mezzo, due ormai prossimi di presidenza. Quindi questo indice, che mette assieme indicatori così differenti, per assumere una dimensione un pochino più valida, dovrebbe essere stabilizzato e su un arco temporale di minimo 5 anni, non di 2. E poi qui c'è una componente fondamentale, che è quella che è praticamente imponderabile capire se questi marce indietro di Trump siano originate effettivamente dall'andamento delle questioni economico-finanziarie o in realtà da delle trattative riservate, da informazioni riservate che solo lui e l'eventuale suo strettissimo entourage conosce.
0: Allora, Di Stefano, vediamo se ho capito almeno le basi minime. C'è una curva sostanzialmente, no? Sulla base di questi indicatori, e ci sono delle zone, c'è una cosiddetta instigation zone, quando l'indice scende sotto lo zero, così mi sembra di aver capito. Sopra lo zero, invece, quando la curva risale, si inizia a entrare nella taco zone. È corretto? Cioè, in un qualche modo si può analizzare la situazione sia economica sia delle decisioni politiche di Trump in questa maniera?
1: Sì, questa è la lettura più corretta dell'andamento di questo indice. Sotto quota zero entriamo, diciamo, nel perimetro del Trump Pain Index, sopra quota zero siamo, diciamo, nella cosiddetta, appunto, taco zone, quindi è possibile che ci siano delle retromarcia da parte di Trump improvvise, o delle scelte che vengono effettuate che poi provocano delle controreazioni, perché il pain index dà segnali che sono preoccupanti dal punto di vista della tenuta di alcuni parametri economici, che poi incidono molto sulle reazioni della popolazione e degli stessi risparmiatori.
0: Ecco, Andrea, a questo punto dove siamo? Qual è il punto, dove si trova l'indice nella nostra curva, proprio ad oggi, 28 settembre?
1: Oggi si trova nella fascia alta, nell'attacco zone, perché molti fattori in questo momento sono fattori che possono produrre un cambio di marcia repentino da parte di Trump. Ci riferiamo in particolare al tema inflazione, ma anche ai prezzi alla pompa della benzina, che come è noto è un tema estremamente sensibile anche negli Stati Uniti, e poi l'andamento dei tassi. Anche se su questo specifico dell'andamento dei tassi l'impressione degli analisti è che alla fine il neo governatore della Federal Reserve Walsh ha sì aumentato i tassi, ma li ha aumentati così poco rispetto all'andamento dell'inflazione da aver fatto un'operazione che piace anche all'amministrazione Trump, anche se Trump appunto nell'ottica delle sue dichiarazioni altalenanti ha invece attaccato la Fed pesantemente.
0: Allora, giusto l'ultima annotazione a questo punto a titolo personale, avendo a che fare con questa materia da tanto tempo, immagino che Andrea Di Stefano ha una specie di traduttore a questo punto rispetto alle dichiarazioni di Trump, cioè non è sempre il grado zero, mi sembra di capire.
1: Traduttore direi che è molto difficile, perché come dire bisognerebbe avere un accesso diretto ai retroscena, però diciamo che si possono interpretare abbastanza come fa il Pain Index gli andamenti di queste altalenanti dichiarazioni sparate di Trump e capire un po' dove si sta indirizzando. Adesso per esempio sicuramente ha scelto la strada del non accogliere la proposta di tregua iraniana, perché questa è funzionale al mantenimento di una posizione che ha anche un'implicazione di politica interna. È quasi come se in questo caso Trump stesse giocando contro i repubblicani, perché come ha detto non c'è il suo nome non è presente sulle liste delle elezioni prossime del midterm.
0: Allora, qui poi naturalmente il discorso diventa ancora più grande, più ampio. Probabilmente torneremo sull'argomento perché lo vorrà l'attualità. Le elezioni sono praticamente a un mese e poco più. Noi ringraziamo naturalmente Andrea Di Stefano della Sole 24 Ore per questa bella analisi sul Trump Pain Index. Grazie mille, Andrea.
1: A voi e buona serata.

0: Siamo Martin Lechner con questa Blackboard, perché siamo arrivati al nostro appuntamento degli anacardi, e cioè la nostra agenda. Allora, per questi nostri anacardi, questa sera sono così, sono un po' diversi dal solito, perché parliamo di un argomento per molte persone che è doloroso e complesso da affrontare, e cioè la solitudine, l'isolamento. E questo è il tema della giornata di seminari che si terrà domani al Palazzo dei Congressi di Lugano dalle 9 alle 16 circa, con una serie di relazioni e testimonianze provenienti da mondi molto distanti fra di loro, eppure tutti legati dal tema della salute, degli effetti che la solitudine può avere sul nostro benessere psicofisico. La giornata di studi è infatti promossa dall'Associazione Triangolo per l'assistenza ai pazienti di lunga degenza e la Fondazione di Ricerca Psico-Oncologica di Lugano. Coordinatore dei lavori è il dottor Marco Varini, che abbiamo il piacere di avere con noi, e quindi naturalmente lo introduciamo e gli diamo il benvenuto. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, io direi di partire da una cosa, dottore. Partiamo proprio dal titolo, solitudini al plurale. Quante ne esistono?
1: No, questo non lo so quante ne esistono. Comunque abbiamo voluto scegliere proprio il termine al plurale, perché ci sono tante modalità di declinare questo problema. Evidentemente noi siamo partiti dalla nostra esperienza nell'ambito medico, nell'ambito della malattia anche grave, ma poi ci si accorge che si può essere soli anche essendo sani. Ci sono i problemi di isolazione sociale, ci sono tutti i problemi relazionali che nascono con la digitalizzazione oggi come oggi, quindi è un tema ampissimo e abbiamo preso uno spettro abbastanza largo di relatori.
0: Posso chiederle in che maniera lei ha visto questa solitudine creare dei problemi ai pazienti, alle persone che ha conosciuto? Che tipo di impatto ha avuto questo, l'effetto della solitudine?
1: Beh, quello che ci capita di vedere è la persona che, sentendosi sola, non sentendosi capita, non sentendosi seguita, soprattutto si sente abbandonata, specialmente nel momento delle difficoltà. Quindi noi, con la nostra associazione Triangolo, da bel principio abbiamo voluto portare aiuto alle persone sofferenti, ma comunque l'aiuto non solo fisico, medico, sanitario, ma proprio anche con la presenza della persona, che sovente basta essere presenti per far sì che le persone non si sentano più sole.
0: Quanti anni di esperienza ci sono dietro a questa vostra impresa?
1: Beh, l'associazione Triangolo è stata fondata nel 1988, quindi siamo quasi ai 40 anni, ecco.
0: Siamo quasi pronti per festeggiare, insomma, un traguardo importante. Allora, vediamo di mettere anche nel contesto la presenza, per esempio, di Paolo Giordano, perché c'è appunto uno scrittore famoso che conosce l'argomento, ne ha scritto, e lui sarà uno dei relatori. Cosa possiamo aspettarci da questa visione letteraria?
1: Beh, io devo dire, i contatti non li ho curati io personalmente, sono stati curati dal dottor Gilardi, che ha un rapporto molto personale, anche perché hanno avuto delle esperienze a Muraltos nell'ambito di iniziative letterarie. Sono molto curioso, a dire la verità, perché proprio lui ci può parlare della solitudine in un modo completamente diverso da quello che noi vediamo dall'ottica della medicina. Ecco.
0: Qual è la sua esperienza, se c'è, di solitudine? L'ha mai provata, l'ha cercata, le ha creato problemi?
1: Adesso mi fa una domanda molto personale. Ed io, fortunatamente, non mi sono mai sentito veramente solo.
0: E quindi questo, in un certo senso, l'aiuta ad aiutare gli altri. possiamo metterla in questi termini, o almeno è una molla per fare questa opera, direi, più che buona, insomma. Ricordiamo allora, l'appuntamento è per domani al Palazzo dei Congressi, dalle 9 alle 16, c'è la possibilità sempre di partecipare, giusto, dottor Varini? Sì. Benissimo, e allora noi vi rimandiamo questo appuntamento, questa serie di appuntamenti, di incontri, di seminari, e ringraziamo naturalmente il dottor Varini che è stato con noi. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: Ozean Luck, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Jeremy Rohrer. Solista Maximilian Hornung, violoncello. Musiche di Gabriel Fauré, Dmitri Shostakovich e Igor Stravinsky. Concerto inaugurale della nuova stagione 2026-2027 dell'Orchestra della Svizzera Italiana. In diretta su Rete 2, SRF 2 Kultur ed Espace 2, nell'ambito di Pavillon Suisse, dalla Sala Teatro del Lac di Lugano. Ozean Luck, giovedì alle 20.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, è tempo di bilanci in Ticino per la stagione di caccia alta che si è conclusa ieri con risultati in calo rispetto alle aspettative. Nel dettaglio sono stati abbattuti 2.950 capi, di questi si contano quasi 1.900 cervi, 503 camusci, 167 caprioli e 398 cinghiali. Un calo delle catture, dicevamo, legato anche a fattori climatici e al caldo che ha reso gli animali meno attivi. Alla luce di questo quadro quindi, quasi certa, una nuova finestra venatoria tardo autunnale tra novembre e dicembre. Ma sentiamo in merito Gioele Pinana, collaboratore tecnico dell'ufficio caccia e pesca del Canton Ticino.
3: Tutto sommato a livello di cattura la stagione di caccia è andata bene, siamo abbastanza soddisfatti. Quindi cosa significa? Che a livello quantitativo delle catture forse ci aspettavamo qualcosina in più, soprattutto riguardo

cantoni. Un passo deciso soprattutto per evitare abusi e sottrazioni automatizzate di informazioni, come è avvenuto e rilevato a inizio settembre, non da ultimo per aumentare la sicurezza e prevenire possibili illeciti. Camere federali e le due ali del Parlamento non hanno ancora trovato un'intesa sul progetto di adeguamento della tassa sul traffico pesante ai camion elettrici a partire dal 2031. Il Consiglio degli Stati infatti ha mantenuto un'ultima divergenza e quindi il dossier passa in conferenza di conciliazione. Intesa tra le due Camere per contro è stata raggiunta sulla revisione della legge sugli impianti elettrici, voluta per accelerare la transizione energetica. Gli Stati infatti si sono allineati al nazionale, appianando l'ultimo punto controverso, il dossier ora è pronto per le votazioni finali. Da segnalare che è in corso al Consiglio degli Stati il dibattito di entrata in materia sul pacchetto di accordi con l'UE, meglio noto come bilaterali 3. Se per i favorevoli la maggioranza si tratta di dare nuovo slancio alle relazioni con Bruxelles, per i contrari, udici soprattutto, queste intese hanno il sapore di un trattato coloniale. Marco Chiesa ha chiesto la non entrata in materia parlando di istituzioni democratiche sotto scacco dell'Unione Europea. Incidente sul lavoro mortale questa mattina in un cantiere edile a Bad Ragaz, dove un 29enne portoghese ha perso la vita travolto da alcuni elementi in acciaio che un escavatore stava spostando. Mano l'intervento dei soccorritori, sull'incidente è avviata un'inchiesta. È un 76enne morto sabato, ma la notizia è stata resa nota solo oggi a causa di una caduta durante un'escursione nella regione di Briga, in Vallese. Sull'incidente è stata avviata un'inchiesta. La prolungata siccità sta mettendo in ginocchio la navigazione commerciale sul Reno, con pesanti ripercussioni economiche per la Svizzera, visto che solo poche navi riescono a trasportare merci. Poche merci che stanno avendo effetti sui costi in aumento e un impatto sui portafogli dei consumatori. Ad esempio, il TCE stima in 15 centesimi in più al litro sui carburanti. Domani in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, con qualche possibile velatura soprattutto oltre Alpe.

Je suis seul ce soir, s'il aimait, e Diego Figueiredo, chitarrista brasiliano, lei cantante francese, naturalmente. Allora, per quanto riguarda le nostre proposte, le proposte targate RSI, ieri la RSI ha proposto un nuovo documentario nell'ambito di Storie, uno dei marchi storici appunto della nostra televisione. Chi sono io per te? Di Michael Beltrami.

0: trami. Ne parliamo anche a posteriori, perché è bene ricordarlo, c'è sempre la possibilità di recuperare sul Play della RSI la visione, per esempio, di questo documentario di Michael, regista di Casa Nostra, che conosciamo bene, con una carriera lunga, più che trentennale, ricca di produzioni, una ventina circa. Michael, benvenuto a K.
1: Grazie per ospitarmi, mi fa molto piacere.
0: Allora Michael, senza dare troppi elementi, perché io non voglio raccontare troppo del documentario, uno se lo deve guardare, diamo almeno alcuni elementi di contesto di questo Chi sono io per te, una domanda centrale sull'identità, o meglio sulle identità. Come sei entrato in contatto con questa storia e cosa ti ha particolarmente colpito?
1: Beh, sono entrato in contatto con questa storia con il protagonista della storia, che oggi si chiama Matthew, ma che quando io l'ho conosciuto si chiamava Sofia. Quindi avevo incontrato Sofia, una ragazza diciottenne allora, parliamo di circa 4 anni fa, eravamo anche in piena pandemia. Era una ragazzina che aveva scritto al programma Storie, io all'epoca ero produttore del programma, e voleva un po' segnalare questo suo desiderio di raccontare la possibilità di creare un viaggio per tornare in Bulgaria. Lei era stata adottata da una famiglia ticinese all'epoca, ma proveniva, era nata in Bulgaria, e voleva, il suo grande desiderio era quello di tornare nel suo paese, compiuti 18 anni, per cercare di capire se era possibile ritrovare la sua famiglia biologica. Eravamo entrati in contatto, ne avevamo parlato, avevamo fatto anche delle prime riprese grazie anche alla collaborazione di Stefano Ferrari, altro documentarista che lavora spesso per Storie, e a un certo punto però poi Sofia non si era più fatta viva. Io mi ero detto vabbè, forse ci avrà ripensato e non avrà più avuto voglia di fare questo esperimento del documentario, magari sarà andata da sola a cercare la sua famiglia. Invece è successo questo, che appunto alcuni anni dopo, l'anno scorso, diciamo in realtà 2025, si è rifatta viva con il programma, cercando di tornare in contatto e parlando ancora una volta di questa possibilità che secondo lei era fondamentale nella sua vita, di poter realizzare anche il documentario di questa sua ricerca. Il fatto sta che, per farla breve, io l'ho incontrata poi, all'epoca non ero più produttore l'anno scorso, quindi ero tornato nelle di regista, cosa che mi piace anche fare tanto, e l'ho incontrata, ci siamo dati appuntamento, ma lei non mi aveva ancora rivelato, insomma, quello che poi ho scoperto quando l'ho incontrata, cioè questa transizione, il cambiamento di sesso. Cioè a un certo punto davanti a me ho trovato un ragazzo, da Sofia era diventato Matthew, e mi ero detto beh, insomma, a questo punto il progetto cambia anche un po' la sua genesi dal punto di vista di quello che si poteva raccontare. Non era solo un tornare alle origini, cercare le proprie origini, ma anche cercare davvero la propria identità. Quindi ecco, questo per me era un qualcosa che poteva davvero stimolare un racconto come quello che poi abbiamo realizzato.
0: Ecco Michael, in tutti questi anni di esperienza da regista, da produttore, come racconti questo tipo di realtà? Cioè, qual è la sensibilità che devi tirare fuori per raccontare nella maniera più efficace, più utile, se posso utilizzare questo termine, questi aspetti così delicati di una realtà?
1: Beh, insomma, bisogna entrare un po' in sintonia con le persone, no? Si tratta di trovare un modo di comprendere soprattutto chi si ha di fronte, capire un po' qual è la psicologia della persona e in qualche modo introdurla anche al lavoro che si farà, perché il lavoro che si farà non è semplicemente fare delle interviste o cercare, che ne so, delle immagini di copertura, una documentaristica che forse una volta si svolgeva anche con molta eleganza alla RSI, ma oggi siamo entrati in un contesto più di narrazione vera e propria, dove accompagniamo le persone nel loro percorso, e quindi per fare questo è ovvio bisogna anche un po' guadagnarsi la fiducia di queste persone, detto francamente. Bisogna conoscersi, frequentarsi, E magari anche mentre si realizza il lavoro, quando si entra già nella fase delle riprese, coinvolgere le persone nel processo della realizzazione del documentario, non ovviamente per confonderle, perché spesso poi se si entra troppo nei dettagli anche insomma della tecnica e di quello che si vuole realizzare dal punto di vista così proprio tecnico non è interessante per le persone, però ecco, renderle partecipe di quello che si sta cercando, di come si vuole procedere, di quello che si sta anche riprendendo. Spesso e volentieri si riprendono delle situazioni che magari vengono poi omesse nella fase di montaggio perché o troppo intime o proprio non funzionali alla storia che si sta raccontando. Ma ecco, tutto questo è un processo che si crea ovviamente non in pochi minuti, sono mesi e mesi di lavoro, a volte anche anni, dove ci si accompagna in questo processo. In questo caso è stato un viaggio, e in questo viaggio, come tutti i viaggi, si è aperto anche alle cose spontanee che possono accadere. Questo è anche il bello del documentario, spesso volentieri si resta anche spiazzati da quello che può succedere, l'importante è riuscire a cogliere queste situazioni, a saperle anche interpretare e soprattutto, come dicevo un attimo fa, coinvolgere i propri protagonisti nel processo della realizzazione del film. Ecco, loro non devono essere solo degli attori, non sono degli attori, quindi sono delle persone che stanno in qualche modo anche generosamente mettendo a disposizione il loro tempo e la loro vicenda umana, e questo va naturalmente considerato ogni volta nel rispetto anche di quello che si può raccontare e quello che magari forse sarebbe giusto non raccontare.
0: Michele, perdona la domanda proprio da spettatore anche un po' sprovveduto, ma mi chiedo sempre, soprattutto quando guardo dei documentari, come fate a far sparire in un certo senso la presenza ingombrante di una telecamera? Cioè, che cosa fate per far sì che alla fine uno non se ne renda quasi conto e alla fine quello che vedi sembra veramente, cioè, come se non ci fosse nessun tipo di imposizione?
1: Beh, credo che sia proprio questa relazione che si crea con i propri protagonisti, no? E anche questa diciamo capacità, se di capacità stiamo parlando, di rendersi quasi un po' invisibili, no? Anche se si è molto presenti, però ecco, questo mettere a proprio agio le persone, anche quelle che magari entrano spontaneamente nel racconto, e fare in modo di non saltare quella frontiera che è quella dell'osservazione e della narrazione attraverso una lente di una cinepresa, di una macchina da presa che riprende le situazioni. È diciamo una vera e propria magia che si crea, ma è anche difficile a volte crearla, perché dipende un po' davvero veramente chi sono le persone coinvolte. Però nella mia esperienza, che appunto come ricordavi è abbastanza lunga e trentennale, mi è venuto sempre piuttosto spontaneo, un po' come una danza, ecco, utilizzare la macchina da presa e ruotare, girare attorno alle persone mentre si cerca di raccontare quello che sta succedendo, è un po' una performance, no? È un saper individuare, diciamo, l'inquadratura giusta al momento giusto, saper fare un passo indietro se c'è da fare un passo indietro, oppure guardare semplicemente quello che sta succedendo e poi riprenderlo in un momento in cui le persone magari sono un po' meno attente al fatto che stai riprendendo. Però io forse, non so, ho avuto fortuna anche nella vita, mi è sempre capitato di riuscire un po', non a fare quello che si diceva la mosca sulla parete, the fly on the wall, questo è il classico cinema di osservazione che faceva Frederick Wiseman, grande maestro che ho anche avuto il piacere di conoscere, ma essere comunque presenti, rendersi in qualche modo invisibili per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto tecnico, ecco, cioè il dover fare le riprese, no? Ecco, quindi in questo senso sono cose che si creano, che non si sanno neanche bene spiegare, ma è proprio forse una questione di sensibilità e di capacità di in qualche modo trovare la formula giusta per non essere troppo invadenti.
0: Ecco, io invito naturalmente gli ascoltatori a scoprire di cosa stiamo parlando andando a recuperare Chi sono io per te di Michael Beltrami sul Play della RSI, e chissà che non ci si trovi in un futuro nemmeno troppo lontano a parlare del prossimo lavoro, Michael. Stai già lavorando?
1: Beh, mi farebbe piacere. Okay. Ma in questo momento sto scrivendo alcune storie. Diciamo che appunto nell'ambito della documentaristica non si scrive tantissimo, si fa sorprendere dalle vicende che si svolgono davanti ai nostri occhi, chiaramente avendo un'idea, un'impostazione, però più che altro è sempre un discorso di sorpresa di quello che può succedere. Però a me piace anche scrivere, quindi in questo senso sto preparando alcune sceneggiature che mi piacerebbe in futuro poter realizzare. Anche di film di finzione che però non sono così distanti dal linguaggio documentaristico che mi piace adottare.
0: Bene, allora speriamo davvero di ritrovarci presto con Michael Beltrami, che naturalmente ringraziamo per la disponibilità. Grazie mille, Michael.
1: Grazie a voi.

difficile dire che non abbia personalità. Marco Castello con questa narrazione, bella scelta anche del titolo, un termine abbastanza odioso se posso permettermi, ma nella sua canzone suona molto bene. Adesso abbiamo una novità fresca, è uscita pochi giorni fa, venerdì, e ci sono dei nomi importanti della musica brasiliana, nel senso che è a nome di César Mendes, ma l'ospite è tale Caetano Veloso, e anche il titolo del pezzo si rifà ad un altro grandissimo della musica brasiliana, perché è Joao, e cioè Joao Gilberto.

0: K.
1: Piccola anticipazione, fra un paio di giorni parleremo di un libro uscito poco prima dell'estate, si intitola Super Flop ed è stato scritto da un pubblicitario, Stefano Campora, che sarà nostro ospite se tutto va bene. Questo bel campionario di fallimenti di vario genere non è solo molto ben documentato, è anche molto divertente e illuminante. E per tutta una serie di motivi ho ricollegato Superflop ad una storia molto gustosa in cui mi ero imbattuto qualche tempo fa. In questa sfortunata campagna pubblicitaria, va detto subito, la responsabilità del fallimento è da ascrivere A. alle geniali menti creative del team della promozione, B. alla scarsa performance del testimonial. Cos'è un testimonial? Cito dalla Treccani. Un personaggio che si fa garante verso il pubblico della qualità del prodotto reclamizzato. Se avete qualche primavera alle spalle, potreste pensare per esempio a un distinto signore, Ernesto Calindri, che in mezzo a una trafficatissima strada di Milano con britannico aplomb sorseggia un liquore per combattere il logorio della vita moderna. Parlando di testimonial famosi, come non citare una grande attrice francese che per reclamizzare un profumo fa solo una cosa, si presenta, ma solo lei può dire «Oui, je suis Catherine Deneuve». E poi ci sono i testimonial non in carne ed ossa, resi immortali da un appuntamento televisivo che ha segnato diverse generazioni di italofoni, non solo italiani ma anche molti di noi che vivendo e crescendo nella Svizzera italiana degli anni 60-70 avevamo accesso anche ai primi programmi della RAI, il famoso Carosello. Qui la creatività dei pubblicitari dell'epoca ha prodotto davvero piccole gemme come Calimero Piccolo e Nero, Carmen Sita per pubblicizzare un caffè e la geniale linea di Osvaldo Cavandoli. E così arriviamo al nostro Chris Kempczinski, il protagonista della nostra storia. È stato ingaggiato da un colosso della ristorazione mondiale per decantare naturalmente le virtù e la bontà del proprio prodotto di punta, un hamburger. Sì, ci siamo capiti, quello con la M. La performance non è stata deludente, di più, molto di più, al di sotto di qualsiasi standard minimamente accettabile. Non puoi mangiare l'hamburger e dire che buono con la faccia di chi vorrebbe essere dall'altra parte del pianeta e col tono di voce di chi non sa bene se implorare pietà o vomitare. A onor del vero il buon Chris non è un attore, i pubblicitari mica avevano ingaggiato George, Brad o Julia. Però il buon Chris aveva almeno un buon motivo per presentarsi al pubblico come il garante della qualità del prodotto reclamizzato, anzi ne aveva 19 milioni e mezzo, tanti quanti i dollari guadagnati come amministratore delegato del famoso colosso della ristorazione mondiale.

0: posted at the station. Word. La rivoluzione non verrà trasmessa in televisione, questo è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato, ma è soprattutto il pezzo di un originale di qualche anno fa, insomma sono passati un tot di decenni, del grande Kill Scott Heron, un grande cantante, un grande poeta, un grande esponente dello spoken word, di cui sicuramente troveremo il modo di parlare in futuro, ma adesso dobbiamo parlare di un altro esponente della musica nera di questi ultimi 50-60 anni di assoluto rilievo. Perché? Perché proprio 50 anni fa, il 28 settembre di 50 anni fa, usciva uno dei dischi più importanti della sua carriera e in generale bisogna dire della musica black di quel periodo. Siamo a metà degli anni 70, è un periodo ricchissimo e quindi per cominciare un po' a capire di chi stiamo parlando, di cosa stiamo parlando, prima di tutto diamo il benvenuto a Luca Sapio. Luca Sapio, voce dei Quinto Rigo, voce anche di Rete 2, visto che è stato nostro ospite proprio pochi mesi fa. Allora, benvenuto Luca.
1: Benvenuto, grazie per il benvenuto e soprattutto una buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito, è un grande piacere parlare di questo disco davvero seminale.
0: Ecco, tu sei un addetto ai lavori, ma sei anche soprattutto un appassionato, un grande appassionato di musica black in generale.
1: Sì, sì.
0: Quindi stiamo parlando dell'uscita di Songs in the Key of Life di Stevie Wonder.
1: Certo.
0: Che ha marcato davvero un'epoca, ha marcato certamente un momento importante della sua carriera. Vediamo di arrivarci a questo momento della sua carriera. Allora, Stevie Wonder lì è relativamente giovane, ma ha già un'esperienza abbastanza spaventosa, possiamo dirlo, Luca, perché ha iniziato molto, molto giovane.
1: Beh, lui aveva cominciato, come sappiamo, giovanissimo, nel senso che aveva firmato questo contratto ad 11 anni con la Motown di Berry Gordy. Ed è proprio, secondo me, importante partire dalla sua maggiore età. Questo maggio del 1971, lui compie 21 anni, perché ricordiamo che insomma negli Stati Uniti si era maggiorenni a quell'età e si è maggiorenni a quell'età. Scade questo contratto che la Motown aveva fatto firmare e sappiamo che per 10 anni tutte le royalty erano finite in un fondo fiduciario di cui lui non poteva avere accesso a nessun membro della sua famiglia, soltanto la Motown, e lui avrebbe potuto appunto poter indagare su questo fondo fiduciario e prenderne possesso soltanto al compimento di questa maggiore età, e scopre aprendolo che c'è $1 milione, molto meno rispetto a quanto si aspettasse, perché in realtà mancavano all'appello circa 3,5 milioni. Allora a questo punto Stevie Wonder fa una mossa molto arguta, decide di non rinnovare il contratto, ma prende quei soldi e se ne va a New York, dove va a cercare nuove cose, nuovi suoni. C'è qualcosa che ha adocchiato, che lo interessa molto, molto da vicino, ed è in particolare una macchina. Ma prima di arrivare alla macchina, diciamo che lui ingaggia un avvocato, questo avvocato che si chiama Jonathan Vigoda, è uno dei più temuti del settore, e lo manda proprio a trattare con Berry Gordy. Il risultato arriva a luglio del 1971 ed è un anticipo di quasi $1 milione, royalty al 14%, piena autonomia creativa e soprattutto una società di edizioni propria. Queste erano delle condizioni che Berry Gordy non aveva mai concesso a nessuno. A New York lui incontra due uomini che hanno costruito, appunto, dicevamo, una macchina. Loro si chiamano Malcolm Cecil e Robert Margulef, e questa macchina, ecco, provate a immaginarvi una stanza, al centro c'è un uomo, intorno a lui a semicerchio un muro di legno curvo alto quasi 2 metri, somiglia ad un'onda che sta per travolgerlo o, se volete, per abbracciarlo, a forma di mezzaluna. In quel muro ci sono centinaia di manopoli, luci che lampeggiano, cavi colorati che pendono, si incrociano, sembra davvero il ponte di comando di un'astronave. È una macchina che si chiama TONTO, acronimo di The Original New Timbral Orchestra, ed è questa nuova orchestra dei timbri, un'orchestra fatta di macchine. Noi consideriamo che all'inizio degli anni 70 un sintetizzatore suonava una sola nota alla volta, era appunto monofonico, una sola voce. Cecil ha quest'idea semplice e folle di collegarne tanti insieme, quindi ci sono moduli della Moog, Arp, Oberheimer e soprattutto altri costruiti a mano. Ogni macchina è una voce e tutti insieme diventano un coro. È il primo sintetizzatore, chiamiamolo polifonico, quindi capace di suonare più note e più timbri contemporaneamente. Addirittura Cecil giurava che dentro ci fossero quasi 40 metri di cavo avanzato dalla costruzione dell'Apollo 11. Forse è una leggenda, però rende l'idea. In quella stanza Stevie Wonder non suona uno strumento, ma pilota una navicella spaziale diretta chissà verso quale futuro. E così con questo team in 3 anni vengono fuori 4 dischi, una vera e propria tetralogia, cioè Music of My Mind, Talking Book, Inner Vision e Fullness First Finale. Il suono è quello che cambierà per sempre la musica nera americana e non soltanto. E poi succede un fatto importantissimo, ecco, un anno prima di questo Songs in the Key of Life, nel 1973, 3 giorni dopo l'uscita di Inner Vision, c'è un incidente stradale. Stevie Wonder finisce in coma, praticamente era in macchina in North Carolina, c'è un camion che trasporta legname, inchioda e gli finisce proprio in testa un tronco di legno, mandandolo in coma. Quando si risveglia, ovviamente qualcosa è cambiato dentro di lui, perché Stevie Wonder la musica in fondo l'ha sempre usata come un esorcismo. Da bambino sentiva sua madre piangere ogni notte per la sua cecità, per questa condizione con cui era nato, e un giorno le disse: mamma, non piangere, mi fai venire il mal di testa. Il dolore degli altri lui lo ha sempre trasformato, se ci pensiamo, in qualcos'altro. Lo farà con il buio, lo farà con il ghetto, lo farà con la morte che aveva sfiorato sull'asfalto della Carolina del Nord, e lo farà anche con Songs in the Key of Life, che è un disco che nomina tutto quello che fa paura. C'è la fame, c'è il razzismo, c'è la solitudine, c'è l'amore perduto per poterlo guardare in faccia. Village Ghetto Land è proprio questo, se ci pensiamo, un brano dove ci sono degli archi eleganti, quasi da salotto barocco, sopra un testo su bambini che muoiono di fame, il dolore messo in musica per poterlo sopportare. Poi c'è una rottura. C'è una rottura importante, perché a marzo del 1974, la cerimonia dei Grammy, Stevie Wonder vince tutto, ma c'è un premio che non è il suo, Grammy per la migliore ingegneria del suono di Inner Vision, che va a Cecil e Margulies. Quella sera Stevie nei ringraziamenti non li nomina, ed è l'inizio della fine. Tra loro non era mai stato firmato un contratto. Quando i due chiedono un riconoscimento per il lavoro fatto, nasce una causa che dura un anno e non porterà a loro nessun dollaro, la perderanno miseramente. Nel frattempo tutti i nastri che avevano registrato insieme spariscono dal record plant di Los Angeles, dove loro avevano fatto pianta stabile per registrarli, vengono portati via dallo staff di Stevie Wonder, e quindi praticamente finisce questo sodalizio. E tra l'altro Stevie a quel punto vuole smettere, perché nel marzo del 1975 pensa di lasciare la musica e trasferirsi in Ghana per lavorare con i bambini disabili. Fissa anche il concerto d'addio, che è già in preparazione. Poi il 5 agosto del 75 cambia idea, firmando questo nuovo contratto con la Motown, il contratto più grande della storia della discografia, 13 milioni di dollari di anticipo, royalty al 20%, 7 album in 7 anni e pieno controllo artistico.
0: Direi che quindi, Luca, certo, ha funzionato, insomma, certo. la cura del dottor Stevie Wonder ha portato dei buoni risultati. Prima hai citato un pezzo, uno dei tanti pezzi, io direi, esatto, sentiamolo così, anche per entrare un po' in questa pasta sonora.
1: Certo, assolutamente.

0: Allora, il tono è abbastanza morbido, però in realtà il contenuto no, se avete sentito un
1: no,
0: po'.
1: No, esatto, esatto, l'abbiamo detto prima, il contenuto è estremamente aspro, perché racconta di sofferenza, però c'è questo andamento baroccheggiante, ma soprattutto c'è la risposta che Stevie aveva trovato al tonto, quindi a questa macchina straordinaria che non aveva più dopo la rottura con Cecil e Margulies, che si chiama Yamaha JX1. È un sintetizzatore polifonico che all'epoca costava $60,000, che pesava quasi una tonnellata, prodotto in meno di 10 esemplari, e che aveva questo suono che riusciva ad essere costruito a strati, una linea alla volta, quindi colui che può suonare interamente da solo, non più quindi dovendo dipendere da due persone che stanno lì ad assemblare i suoni, ma lui riesce in un'unica ripresa a costruire queste linee orchestrali. Tra l'altro, intorno a sé Stevie Wonder ha anche una nuova band che si chiamano i Wonderlove, con i quali si chiude in questo studio hollywoodiano che è il Crystal Sound e lavora giorno e notte, non mangia, non dorme, e tra l'altro il disco rallenta perché è molto denso, doveva uscire nell'ottobre del 1975, slitta di un anno, la Motown addirittura ci ride sopra e stampa delle magliette con la scritta "abbiamo quasi finito", "we are almost finished", perché davvero rallenta tantissimo, esce assolutamente dal controllo, è imprevedibile. E nel frattempo Stevie è anche diventato papà, nel febbraio del 75 nasce sua figlia Aisha, ed è allora, ecco, questo è un po' il senso di Songs in the Key of Life, è il disco in cui Stevie Wonder si prende tutto, si prende il suono, la band, i diritti, il tempo, e dove prova a mettere una vita intera, quindi dall'infanzia alla fede, dal ghetto alla culla.
0: Ecco, possiamo,
1: in inglese vuol dire sì.
0: Scusa, possiamo definirlo, il suo capolavoro? Ne ha fatti tanti, per carità.
1: Assolutamente,
0: però
1: assolutamente il suo capolavoro.
0: Qui ci sono talmente tanti pezzi famosi, abbiamo detto appunto, certo, Isn't She Lovely, dedicata appunto alla nascita della figlia, poi insomma, il pezzo che sentiremo fra poco, Sir Duke, che è un omaggio meraviglioso, sì, ai grandi della musica, sì, nera, del jazz e tutto quanto.
1: Sì.
0: Stevie Wonder davvero è un one of a kind, come si dice, è uno che difficilmente riusciremo a trovare di nuovo, perché ha sintetizzato in sé tantissime cose, ha un cosiddetto genio musicale che gli viene riconosciuto da artisti da tutti i generi musicali possibili. Ecco, come possiamo chiudere questo discorso dell'eredità di Stevie Wonder? Cosa lascia Stevie Wonder con un disco come Songs in the Key of Life?
1: Beh, sicuramente Songs in the Key of Life lascia un'eredità importantissima. Michael Jackson lo indicava come il suo album preferito tra quelli di Stevie Wonder, George Michael era il disco preferito in assoluto, no? Pensiamo ad Us, che va in classifica, il duetto che fa con Mary J. Blige. Whitney Houston racconta di quanto avesse inciso sul suo modo di cantare, e poi soprattutto c'è l'hip hop che su questo disco ha costruito parte della propria storia, no? Pensiamo, ne parlavamo poco fa, a Coolio, che nel 1995 prende Pasta in Paradise e ne fa Gangsta Paradise. Nel 1999 c'è Will Smith che usa I Wish come base per Wild Wild West e va al numero uno. Kanye West dice di non voler competere con quello che esce oggi, ma con Inner Visions e Songs in the Key of Life. Un'eresia, ammette lui stesso, ma perché non puntare lì? E c'è poi, secondo me, un filo che attraversa tutta la vita di Stevie Wonder e anche questo album. Lui ha sempre avuto un dito sul polso del futuro. L'abbiamo detto, nel 1971 lavorava con questa macchina, il tonto, quando i sintetizzatori erano roba più o meno. Nel 75 suona questa JX1, una macchina di cui esistono meno di 10 esemplari, e nel 1976, lo stesso anno di Songs in the Key of Life, vede in televisione una macchina che legge ad alta voce i libri stampati, la macchina per ciechi inventata da un giovane ingegnere che si chiama Ray Kurzweil, e Stevie lo contatta e diventa il primo cliente della storia. Da lì nasce un'amicizia e praticamente soprattutto nascono delle nuove macchine, nascono dei nuovi strumenti. eventi. Ed ecco, secondo me, la vera eredità, non soltanto le canzoni, ma un'idea. C'è quest'artista che è un autore totale, uno che scrive, suona, arrangia, produce e possiede anche quello che fa. Il disco come mondo intero, non come raccolta di singoli, questo nero americano che non chiede il permesso a nessuno, né alla sua etichetta, né al suo pubblico. E da quel disco passa tanta musica che è venuta dopo, il neo soul, l'R&B d'autore di fine secolo, insomma. Chiunque, diciamolo, ha voluto in qualche modo essere grande, ha dovuto misurarsi con quel disco.
0: Ecco, Luca, non so se noi abbiamo avuto davvero la possibilità di essere esaustivi, non si può mai in così poco tempo. Però credo che si sia capito che ci piace assai questo disco e che ci sono molti motivi per consigliarlo, appunto, perché sì. Tra l'altro sono passati 50 anni esatti da quando uscì questo meraviglioso album che conteneva anche questa Sir Duke, con cui ci salutiamo. Grazie mille, Luca, per essere stato con noi.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: uno dei tanti immortali pezzi di Stevie Wonder, con questo omaggio a Duke Ellington, Sir Duke, e questo pezzo tratto da un album che usciva esattamente 50 anni fa, cioè Songs in the Key of Life. Ne abbiamo parlato con Luca Sapio. Siamo quasi in chiusura e come al solito abbiamo il nostro spazio di commento. In questo caso accogliamo molto volentieri Fabiano Alborghetti. Fabiano, benvenuto.
1: Grazie mille, è un piacere tornare.
0: Allora Fabiano, ci provo perché il testo, o meglio il titolo, è impegnativo: essere o non essere, è già qui uno entra, però dopo c'è un'altra, una postilla: l'invisibilità digitale, di cosa parliamo?
1: Parliamo di spazi, di luoghi, di territori. È vero, le cronache ultime ci raccontano e geograficamente ci collocano un po' dappertutto. Se leggiamo, il Canada si prepara a una nuova stagione di tensioni nei rapporti con gli Stati Uniti. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno firmato un accordo per rafforzare la sicurezza nell'Artico. All'ONU, quindi New York, l'aula si svuota mentre parla Netanyahu. E quindi rappresentanti di nazioni che migrano verso un altro luogo, le guerre in corso restano in corso, su quello non cambia nulla, però c'è un territorio diverso che mi piacerebbe esplorare, una percezione diversa dello spazio non soltanto geografico e che ho sperimentato di persona e soprattutto un po' per caso.
0: Ok, niente di grave, spero. Comunque adesso sentiamo di cosa si tratta. Di cosa parliamo? Un luogo morale, sentimentale, geografico?
1: Praticamente è tutti e tre, e tutto parte da una casualità. Mi spiego. Qualche giorno fa mi è successo di non trovare più il NATEL, no? Il cellulare, che tra l'altro tengo in silenzioso da anni, quindi non potevo nemmeno chiamarmi. A distanza di poco, per ragioni tecniche che non conosco, sconosciute, è andato giù anche il mio sito internet personale e quindi tutto quello che è in rete non era più raggiungibile, e così mi sono ritrovato d'improvviso in un territorio completamente nuovo, quello dell'essere uscito dalla rete, dalle relazioni, dai riferimenti che mi rendevano in qualche modo raggiungibile e in qualche modo presente nel mondo.
0: Fammi capire, Fabiano, però non è la FOMO, la fear of missing out, di cui ci hai parlato proprio qui a Cappa e Spalla tempo fa, la paura di perdersi qualcosa che fanno gli altri?
1: Una specie, però va oltre. Allora, certamente gioca la disconnessione sociale, anche se nessuno dei due, telefono e sito, è indispensabile a quello che è la mia vita concreta, si è prodotta una sensazione stranissima. Ero lì, nel mondo, ma non ero più raggiungibile. Non è quindi tanto la FOMO, quanto qualcosa che possiamo avvicinare al concetto del sé in rete, in inglese si direbbe network self. L'idea che una parte della nostra identità contemporanea esista anche attraverso le connessioni che manteniamo con gli altri. Quindi io non avevo semplicemente perso un oggetto e separatamente un sito, avevo perso contemporaneamente due porte attraverso le quali il mondo entra in contatto con me. Questa naturalmente è una mia percezione. Sappiamo che non è del tutto vero, e soprattutto che il globo terracqueo non stava esattamente cercando me e proprio in quelle ore. Ma la sensazione era quella: esistevo, ma digitalmente non c'ero e non ero.
0: Ma non è forse proprio questa la cosa interessante? Oggi possiamo essere fisicamente presenti e nello stesso tempo digitalmente assenti.
1: Sì, se è volontario, se è scelto. E conosco certamente persone che a malapena hanno un telefono a casa, ma per una moltitudine di persone esiste ormai una costellazione di esistenze digitali che cooperano con quella fisica che è concreta, e quelle esistenze digitali sono diventate effettivamente dei mondi, territori nei quali abitiamo e nei quali siamo in relazione con gli altri. E qui arriviamo a un punto che non è più quindi tecnologico, ma antropologico. Allora, noi esseri umani viviamo con una convinzione invisibile ma tangibile: io ci sono. Normalmente non dobbiamo dimostrarlo a noi stessi, no? Il corpo è la prova della nostra presenza. Sono qui, vedo, ascolto, parlo, cammino. Ma la vita digitale ha aggiunto una seconda forma di esistenza, che è il io sono rintracciabile. Questa seconda certezza è molto recente. Nel momento in cui mi sono trovato io senza NATEL e senza sito, non sono certamente scomparso dal mondo, è ovvio, sono invece scomparso, almeno in quella che era la mia percezione, dalla sua mappa di accesso. per qualche ora non ho perso il luogo in cui io ero, ho perso la possibilità di essere raggiunto da quel luogo. E quel luogo ormai non è più soltanto un punto geografico, è tutto ciò che sta intorno a noi, sono gli altri.
0: Allora, mettiamola così, la rete ci dà l'impressione di essere continuamente al centro di qualcosa, abbiamo notifiche, messaggi, mail, chiamate, visualizzazioni, persone che ci cercano, persone che ci rispondono, persone che guardano ciò che abbiamo scritto o fotografato. Tutto questo produce una piccola continua conferma, giusto?
1: Esattamente, e produce gratificazione, pensiamo in particolare ai social, ai cuoricini, i like, i followers che salgono, e per come abitiamo oggi lo spazio, la geografia e la nostra vita, in tutto questo tutto sembra dirci sono qui e qualcosa da qualche parte sta accadendo in relazione a me. Quando improvvisamente tutto tace, possiamo scoprire che quella centralità, chiamiamola così perché così la percepiamo, è in parte un effetto della connessione, ma il mondo non si è fermato, semplicemente ha smesso per un momento di restituirci il nostro riflesso.
0: Quindi Fabiano, in conclusione, la nostra certezza di esserci dipende ormai dal fatto che qualcuno possa trovarci, è così?
1: Questa è la domanda, siamo presenti perché esistiamo? Oppure perché siamo raggiungibili. Forse la cosa più strana è che per accorgersi di essere ancora nel mondo abbiamo dovuto costruire un mondo che ce lo ricordasse continuamente. Forse la nostra epoca non ha inventato un nuovo modo di essere presenti, ha inventato un nuovo modo di accorgersi della propria assenza. E azzardo, forse non abbiamo paura di essere invisibili. Abbiamo invece paura del momento in cui scopriamo che possiamo esserlo.
0: E quindi essere o non essere, il titolo è assolutamente corretto, Fabiano Alborghetti, per questa nostra riflessione, questa tua riflessione, insomma, sulla l'identità digitale a questo punto. Avremo sicuramente modo di tornare ad affrontare anche questo tema. Noi naturalmente ringraziamo Fabiano Alborghetti per essere stato con noi in K e Spalla. Grazie mille Fabiano.
1: Grazie a voi e buona continuazione.
0: E la continuazione per quanto ci riguarda in K, visto che siamo quasi in chiusura, è l'ascolto di un pezzo di Antonio Adolfo Cascavelle e soprattutto poi la riproposizione di Modem. Sergio De Laurentiis e Barbara Tarti in redazione vi ringraziano per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione.

0: Modem. Nous allons donc renouveler l'aide aux grands rouleurs pour les mois d'octobre et de novembre et élargir le nombre de Français pouvant en bénéficier.
1: La benzina oltre i 2,10 euro, il gasolio che in media sfiora ormai i 2,30 euro. La miscela non poteva essere più propizia per la scintilla del malcontento che comincia a dilagare in Francia.
2: Ab dem 1. Oktober soll er wiederkommen, der sogenannte Tankrabatt. Durch Steuersenkungen werden dann Benzin und Diesel billiger.
3: La riduzione del prezzo del carburante entrerà in vigore a partire dal 1 di ottobre per la durata di 3 mesi. Per renderla possibile, il governo di grande coalizione ha ridotto per questo periodo la tassa sull'energia, cosa che significa una riduzione concreta del prezzo della benzina e del gasolio di 17 euro centesimi al litro.

0: Che in diversi paesi europei si cercano delle soluzioni per aiutare chi fatica a stare a galla a causa del continuo rincaro, conseguenza di una situazione geopolitica funestata da diversi fronti di guerra. La Francia ha pensato ad esempio a sgravi per chi viaggia molto per lavoro, a sussidi per l'agricoltura, e il presidente Macron ha chiesto alla presidente della Commissione europea von der Leyen misure per incrementare la produzione di diesel e cherosene nell'Unione europea. La Germania, con il suo tank rabat da inizio ottobre fino alla fine dell'anno, calmiererà i prezzi di benzina e diesel, alleggerendoli di 17 centesimi al litro. La Spagna abbassa le tasse sui carburanti. In Italia Eni ha deciso di introdurre un tetto massimo ai prezzi e la speranza è che altri distributori seguano questa via. La Lituania dimezza le tariffe dei treni, la Polonia propone forti prelievi sui profitti da record di produttori e venditori di carburanti e la Grecia sta tassando di più il gioco d'azzardo per trovare fondi per gli aiuti. Questi alcuni esempi di interventi proposti o attuati. E in Svizzera cosa si fa? Sul piano nazionale stanno arrivando diverse proposte dalla politica, da schieramenti di destra come di sinistra, per chiedere alla Confederazione degli aiuti. Qualcuno fa notare che stanno arrivando maggiori introiti nelle casse pubbliche poiché i prezzi più alti comportano importi maggiori dell'IVA. Altri invece chiedono di attingere maggiormente alle riserve di carburante e di limitare i margini di guadagno dei distributori. Ma la Segreteria di Stato dell'Economia, SECO, ha risposto che per ora non sono previsti interventi. Anzi, il rincaro dei carburanti spinge la gente a risparmiare e questo è positivo. Buongiorno da Sabina Zanini al microfono, Luca Fasani in regia e Fabio Bosia che assicura la messa in onda. Questo è il quadro che dal globale si riflette nella nostra vita quotidiana, nelle nostre scelte di cittadini e consumatori. E di questo discuteremo questa mattina con Boris Martinoni, CEO di Exa Energy e portavoce dell'Associazione Ticinese Stazioni di Servizio, con Edoardo Beretta, professore di macroeconomia monetaria internazionale all'Università della Svizzera Italiana Lugano, e Antonella Krützer, segretaria generale di AXI, Associazione delle consumatrici e consumatori della Svizzera Italiana. Inizierei con lei, professor Edoardo Beretta, buongiorno. Abbiamo sentito anche nella nostra copertina che diversi paesi europei stanno introducendo delle misure per dare un po' di sollievo a imprenditori e cittadini. Da economista, ritiene efficaci queste misure per calmierare i prezzi dei carburanti?
1: Sono misure senz'altro efficaci, ma temporaneamente. Non dimentichiamo che sono misure palliative che non vanno a toccare quelle che sono le cause strutturali dei rialzi di queste settimane, di questi mesi, che sono appunto l'instabilità geopolitica in zone di transito, oltre che di estrazione della materia prima petrolio. Sono misure anche estremamente costose. Dal 19 di marzo di quest'anno fino al 10 di settembre di quest'anno lo Stato italiano ha dovuto sborsare circa 2 miliardi di euro a finanziamento di queste misure. La Spagna, fra le misure che appunto lei menzionava, ha messo sul tavolo da marzo ben 5 miliardi di euro. I paesi che hanno tagliato le accise quindi vedono ridurre quelle che sono delle possibili fonti di entrata, anche se effettivamente il prezzo comunque rimane pur sempre alto e le entrate fiscali possono comunque essere in aumento. Quindi sono misure che sì, correggono temporaneamente la situazione, ribassano il prezzo dei carburanti di qualche decina di centesimi, ma che potrebbero rischiare di dare ancora più margine di rialzo a chi vende carburante a discapito dell'amministrazione pubblica che poi sostanzialmente amministra il paese.
0: Ma quindi ci sarebbero altre misure più efficaci rispetto agli interventi sui prezzi?
1: Allora, chiaramente la misura più efficace è la risoluzione dell'instabilità a cui stiamo assistendo da diversi mesi, che è la fonte chiaramente di questi rialzi. Senz'altro la misura restrizione volontaria, quindi di un prezzo massimo alla colonnina, come si sta assistendo a partire da oggi nella vicina Italia, quindi chi fornisce carburante, alcuni offerenti decidono di limitare spontaneamente, anche per ragioni chiaramente commerciali di marketing, il loro prezzo. Beh, questa senz'altro è una delle misure forse migliori per il contribuente.

0: oltre che per il consumatore. Vi è un approccio forse più dirigista ancora che quello della Croazia. La Croazia ha addirittura imposto per mano statale un prezzo massimo. Vi sono poi meccanismi che vengono anche definiti delle accise mobili, cioè sostanzialmente a fronte del fatto che comunque i prezzi del carburante sono al rialzo, l'IVA e comunque le tasse che vi si applicano genereranno comunque un gettito maggiore fiscale per lo Stato. Quindi in tal caso l'amministrazione pubblica potrebbe, sulla base del maggior gettito, andare a ridurre il prezzo finale. E poi, fra le altre proposte da menzionare, senz'altro sono la tassazione degli extra profitti delle società che in questo momento estraggono e raffinano il petrolio.
1: A questo punto arriverei un po' invece a noi consumatori e qui coinvolgo Antonella Kreutzer, segretaria generale di Axi. Ecco, la spesa per i carburanti quanto incide sul budget delle famiglie?
2: Ma buongiorno a tutti e a tutte anche da parte mia. Ovviamente è una spesa che può incidere molto, in particolare per il costo del riscaldamento, che se guardiamo i prezzi appunto degli ultimi anni e quelli che adesso sono costretti ad affrontare i consumatori che devono appunto fare il carico, no, di olio per il riscaldamento, è davvero aumentato moltissimo. Ma anche per i costi della mobilità, quindi a dipendenza di quanto bisogna spostarsi per recarsi al lavoro, dove si abita, eccetera, eccetera, vediamo che nel proprio budget di casa queste spese possono al momento fare davvero spavento. L'Axi consiglia naturalmente di risparmiare il più possibile, come avete detto, sui consumi, condividendo l'automobile, utilizzando anche mezzi di trasporto pubblico, facendo tutto il possibile per diciamo, far fronte a queste spese, a questi aumenti così importanti. Ma è chiaro che una pompa di riscaldamento, cioè un riscaldamento, cambiarlo non è così, diciamo, una questione così repentina. Mettere una pompa a calore, ad esempio, deve essere fatto pianificando un po' questo investimento. Quindi è chiaro che chi oggi si trova diciamo vincolato e dipendente dalle energie fossili, subisce anche questi aumenti.
1: Certo, sono spese importanti, tra l'altro poi domani si aggiungeranno anche i consueti aumenti delle casse malati. E, ecco, tornando invece appunto a queste misure che si stanno mettendo in campo in Europa e insomma che vengono proposte anche in Svizzera per calmierare i prezzi, voi come le valutate? Sono delle proposte che possono dare un po' di respiro a tutti noi?
2: Ma allora, ogni proposta che aiuta, diciamo, le consumatrici e i consumatori a far fronte a questi aumenti così importanti sono naturalmente proposte benvenute, perché il potere d'acquisto comunque è già sotto pressione, lo ricordava bene lei, arriveranno a breve gli annunci, le comunicazioni sui premi di cassa malati dell'anno prossimo. Ricordiamo che sono una delle voci più pesanti per le consumatrici e i consumatori della Svizzera italiana e che sono anche la principale causa di indebitamento. Quindi dobbiamo veramente cercare di fare il possibile affinché appunto le famiglie a basso reddito, ma anche tantissimi pensionati e anche giovani che sono appena entrati nel mondo del lavoro, non crollino sotto il peso di tutte queste necessità. Detto questo, le misure possono essere svariate, ma noi pensiamo che soprattutto quelle che vanno a favore di una transizione ecologica equa, quindi l'aiuto proprio molto mirato per favorire il passaggio a fonti rinnovabili, che ci aiuti quindi ad essere indipendenti, autonomi, ad investire a favore poi di una soluzione che a lungo termine ci darà sicurezza e che non rimaniamo quindi sempre in balia di quello che possono essere anche i giochi del mercato. Ecco, sostegni, incentivi, aiuti anche tecnici e pratici in questo senso sarebbero più che benvenuti,
1: Eh certo,
2: come anche misure di sostegno, per esempio, da parte del servizio pubblico, quindi per i trasporti pubblici, abbonamenti che già esistono, ma magari un'offerta veramente più a vasta portata che offra davvero a tante persone che non sono abituate a utilizzarli la possibilità oggi di fare questa sostituzione, lasciare ferma l'automobile che costa cara e prendere la posta, il bus, il treno e quindi cercare veramente delle soluzioni alternative in questo momento così particolare.
1: E certo, ci sono, diciamo, delle situazioni contingenti, immediate, di fronte a questi aumenti, ma poi ci sono anche delle soluzioni da pianificare sul lungo periodo che evidentemente evidentemente comportano anche degli investimenti importanti. Boris Martinoni, lei è portavoce dell'Associazione Ticinese delle Stazioni di Servizio. Torno un po' alle soluzioni che sono state proposte anche in diversi paesi europei e in particolare mi soffermerei su quella italiana. Insomma, potrebbe funzionare anche in Svizzera un tetto ai prezzi come introdotto da Eni in Italia o anche dalla Total in Francia? E se sì, insomma, chi lo potrebbe fare eventualmente tra le aziende attive in Svizzera?
3: Innanzitutto buongiorno a lei, buongiorno a tutte e tutti. Vi ringrazio per l'invito. Bisogna dire che in Italia Eni è partecipata dello Stato, come anche in Francia comunque la posizione di Total è diversa che in Svizzera. Perché dico questo? Perché in Svizzera non c'è un'azienda statale o in parte partecipata dallo Stato, quindi le decisioni sono sempre comunque indipendenti dalla politica. Penso che quanto sta succedendo adesso in Italia o in Francia difficilmente può avvenire in Svizzera, proprio per questo motivo. Quello che probabilmente invece in Svizzera si potrebbe fare, avviso quindi dell'associazione della quale sono portavoce, è soprattutto quella di non prendere l'IVA sulle tasse, sulle accise. Vuol dire che oggi è come una tassa su una tassa, una doppia tassa, e quindi più il prezzo sale, più è difficile per il consumatore, evidentemente, perché alla fine dopo il pieno costerà di più, quindi andare a poter o togliere o ridurre quella che è la tassa totale che va pagata dal consumatore, quindi agire probabilmente o sull'IVA, quindi l'IVA sulle accise, o agire invece sulle accise.
1: Sì, che poi in realtà gli introiti derivanti dall'IVA sulle accise poi vengono a loro volta, come dire, utilizzati per insomma progetti che hanno a che vedere anche con la mobilità, no? E che allora verrebbero erosi in questo caso. L'abbiamo detto, la SECO Svizzera non appoggia le misure per calmierare i prezzi perché considera una buona cosa spingere appunto i consumatori al risparmio. Voi appunto nelle vostre stazioni di servizio notate nell'utenza un'attenzione accresciuta al risparmio, insomma si fa meno benzina?
3: Allora, in generale il trend comunque sicuramente è quello che le persone pensano di più, magari cambiano anche tipo di mobilità, come diceva la signora Kritzer, quindi tutto ciò comunque è un trend a medio e lungo termine abbastanza evidente. Nel corto termine, se andiamo a prendere quindi gli ultimi mesi da quando è scoppiata la guerra e che il prezzo è salito, ci si accorge soprattutto che alle persone appunto fa male andare a spendere tutti quei soldi, più che andare a dire no, io alla fine non andrò al lavoro o non prenderò l'auto, è più l'elemento di dire costa di più e quindi non sono per forza contento di andarci. Il trend, come dicevo, è abbastanza evidente. Nel corto termine direi invece è più un elemento di borsellino generale e quindi uno utilizzerà magari i soldi per quello piuttosto che per qualcos'altro o cambierà. Però non è che uno oggi direttamente dice io vado a cambiare l'auto perché la benzina o il diesel costa di più, anche perché non è qualcosa che speriamo rimarrà appena la guerra finirà e che quindi il mercato ritornerà normale. Si spera per tutti che comunque i prezzi scenderanno e quindi le persone lo vedono più come un momento transitorio difficile.
1: Sì, chiaro, poi quelle sono scelte che vanno ponderate appunto sul lungo periodo, però insomma diciamo che questo problema sta mettendo in evidenza certe, almeno la fragilità che c'è. Professor Beretta, nonostante gli aumenti dei prezzi di carburante, che peraltro stanno spingendo in su anche il prezzo di molti prodotti, e nonostante il franco si sia indebolito, l'inflazione in Svizzera è sotto controllo. Le chiedo come ci stiamo riuscendo.
0: Ma lei già menzionava una delle possibili risposte, cioè il franco forte, che chiaramente in queste settimane, complice anche il rialzo dei tassi in altre nazioni, fra cui l'Eurozona e gli Stati Uniti, si sta indebolendo, comunque rimane pur sempre forte. La Svizzera poi è reduce da diversi anni di aspettative di inflazione bassa, anche perché è una nazione in cui i prezzi sono già diciamo di base alti, anche complici chiaramente dei salari più elevati. Comunque il Francoforte senz'altro è un potente ammortizzatore dell'inflazione. Nel contempo poi la Svizzera è una nazione in cui vi è un rigore fiscale importante, quindi basso debito pubblico, il che contribuisce al concetto della cosiddetta credibilità antinflazionistica, cioè la Svizzera gode di una buona reputazione da un punto di vista della stabilità dei prezzi. Nel contempo bisogna anche dire che nel paniere di calcolo dell'indice dei prezzi al consumo, che è quello che rileva per il calcolo dell'inflazione, il peso attribuito a prodotti energetici è circa la metà rispetto a quello attribuito nell'Eurozona, quindi 3,5 contro 7,5%, complice anche un utilizzo importante di fonti come l'idroelettrico e il nucleare. Quindi il Francoforte senz'altro è una buona spiegazione, bisognerà vedere quanto durerà questo ombrello creato dalla forza del franco, e potrebbe poi forse essere comunque l'occasione anche per studiare meglio questo fenomeno che senz'altro in questo momento sta distinguendo la Svizzera rispetto ad altre aree monetarie.
1: Boris Martinoni, torniamo un po' invece sull'aspetto che insomma tocca noi consumatori. Perché ci sono delle differenze di prezzo di benzina, diesel tra cantoni e anche all'interno del cantone così appunto marcate?
3: Allora, le differenze di prezzo, è brutto rispondere così all'inizio, ma ci sono sempre state e ci saranno sempre, e questo direi è una buona cosa. È una buona cosa perché vuol dire che comunque il mercato lavora, ci sono tanti competitor sul mercato e quindi uno vuole di fare un prezzo più alto e un po' più basso. Bisogna piuttosto aver paura al giorno in cui davvero in tutta la Svizzera c'è un prezzo unico, perché vuol dire che non gioca più la concorrenza. Nello specifico ultimamente abbiamo delle differenze che sono addirittura diverse, per esempio tra il nord e il sud della Svizzera. Vuol dire che a nord la Svizzera costa di più che a sud, in altri periodi invece è a sud che costa di più, quindi in Ticino costerà di più per esempio che a Basilea. Questi elementi sono dovuti una parte dei costi logistici, che sono diversi per arrivare in Ticino per esempio che arrivare a Basilea, e a delle dinamiche anche di quotazioni di borsa. Le quotazioni di borsa noi spesso parliamo, anche per rendere la tematica più accessibile, si parla sempre del Brent, del petrolio, però alla fine ci sono delle quotazioni specifiche per ogni qualità di carburante, che sia la benzina, che sia il diesel, e ci sono delle quotazioni di quotazioni del Mediterraneo, per esempio di Genova, e altre invece del nord della regione di Rotterdam. Quindi le quotazioni diverse, una logistica diversa, fa già che ci sono dei prezzi diversi. E poi regionalmente ci sarà qualcuno che per interessi particolari vuole essere un po' più alto del concorrente accanto per motivi propri, e quello è proprio il gioco della concorrenza locale.
1: Ma ce ne vorrebbe più di concorrenza, perché non so, penso al caso di un attore nuovo che era sbarcato a Bellinzona, insomma, e abbassando i prezzi i concorrenti hanno dovuto adeguare i prezzi verso il basso, il che ci fa anche un po' credere che ci siano dei margini quindi per abbassarli.
3: Allora, in generale la concorrenza fa davvero sempre bene. In Svizzera, come dicevo prima, non abbiamo un'azienda statale, e questo probabilmente fa giocare ancora di più il mercato, perché se si va a guardare i mercati limitrofi non gioca allo stesso modo chiaramente che in Svizzera la concorrenza. Nel caso specifico, quello che è successo nella regione di Bellinzona, io quello lo qualificherei, devo essere sincero, piuttosto come marketing corto termine. Se lei va lì oggi, probabilmente quel punto vendita è il più caro, se non il più caro, uno dei più cari in questo momento lì. Quindi è stato proprio il momento botto che ha fatto anche parlare i media, ed è giusto così.
1: È stata un'offerta così promozionale.
3: Sì, no, ma ci sta, come dico, benissimo. Quindi, e anche quando mi è stato chiesto i giorni dopo, dicevo, la concorrenza fa bene proprio perché porta anche a innovare, porta ad avere nuovi servizi, porta le persone a riflettere magari un attimino di più, cosa che in Svizzera effettivamente comunque già funziona molto bene.
1: Antonella Krüzer, segretaria generale di Axi, lo chiedo anche a lei, più concorrenza nel settore avvantaggia i consumatori?
2: Ma la concorrenza dovrebbe sempre fare molto bene, quello che però a volte abbiamo un po' l'impressione in certi settori insomma i prezzi vengano tenuti anche un po' artificialmente alti, proprio perché tutti giocano al rialzo invece che al ribasso, visto che non abbiamo un grande potere di controllo su questo genere di mercati. Un'altra cosa che devo proprio dire è che i prezzi salgono molto in fretta, però poi quando c'è da scendere scendono molto lentamente. Questa è un'altra cosa che i consumatori notano con una certa, diciamo, rabbia. E chiaramente più concorrenza c'è, più il mercato è libero e più si possono fare delle scelte. Ricordiamo però che un vero libero mercato non avrebbe delle dipendenze così forti dall'estero e da pensate altrui, quindi dobbiamo veramente riflettere su quello che vogliamo come nostro futuro, proprio anche a livello di sostenibilità. Vogliamo continuare a essere strozzati da un certo tipo di mercato o vogliamo cercare di essere più liberi, più indipendenti, più autonomi, investendo nelle energie che possiamo produrre anche in Svizzera? Ecco, sicuramente è un equilibrio tra le due situazioni. Quello che oggi non vediamo tanto è questo equilibrio, cioè purtroppo, diciamo, soltanto i consumatori con una certa capacità finanziaria, ma anche proprio tecnica e privata, riescono a far fronte a questi momenti difficili, e tante altre fasce arrancano. E qui ancora un appello da parte mia, da parte dell'ACSI, a favorire di più la transizione ecologica equa, ad aiutare di più i consumatori a fare delle scelte molto razionali, perché quando si va poi a paragonare appunto quelli che sono gli investimenti con gli incentivi presenti e le possibilità future, ci rendiamo conto che tante situazioni sarebbero davvero vantaggiose. Quindi cambiare, cercare di evolvere, ma tutto questo non viene naturalmente aiutato da un mercato che comunque, insomma, guadagna ancora tanto dall'energia fossile, e non per forza, diciamo, questo sarà un futuro, un aiuto per tutta la popolazione. Detto questo, vediamo anche un problema sui prezzi dei consumi alimentari, prodotti alimentari per esempio, perché sappiamo che quando si alza il prezzo di produzione, dovuta magari appunto a produzioni ancora legate all'energia fossile, poi aumentano anche i prezzi dei prodotti. Ancora non l'abbiamo notato, ma faremo la nostra analisi poi a inizio anno sul paniere dei prodotti alimentari. Quello che abbiamo notato è che prosegue tantissimo la shrinkflation, cioè questa modalità di dare confezioni più piccole allo stesso prezzo, quindi il consumatore non si rende conto, ma il prezzo è rimasto uguale, però si porta a casa meno prodotto. Ecco, sono un po' tutti questi trucchi che bisogna continuare a dire ai consumatori: prestate attenzione e considerate tutto.
1: Ancora solo una piccolissima domanda sulla questione un po' più appunto sul territorio. Ecco, il cosiddetto turismo della pompa di benzina, la ricerca dei prezzi più bassi, ha senso per il consumatore?
2: Ma dipende sempre dal punto di partenza. Ovviamente sulle fasce di confine un consumatore è più spinto a fare questi ragionamenti di un consumatore che abita in cima alla Leventina. L'ACSI è un'associazione a sostegno del territorio, lo ricordo, non incentiviamo certo il turismo degli acquisti, però è comprensibile che i consumatori cerchino oggi di far quadrare il proprio budget con tutti gli strumenti a disposizione, e quindi ecco, stiano ben attenti anche a quello che propone la concorrenza al di là del confine. Lo ricordavamo prima, a nord delle Alpi a volte il prezzo del carburante è addirittura più caro, però guardando a sud ci sono a volte delle situazioni, ed è strano dirlo a livello storico in Ticino, ma ci sono delle situazioni in cui i consumatori ovviamente sono spinti a fare le loro scelte. Il turismo degli acquisti non porta mai bene a un territorio, ed è proprio qui che intendo anche insistere nel dire: è allarmante quando i consumatori cominciano ad andare così tanto oltre confine per le spese mediche, per gli acquisti alimentari, per qualsiasi altro servizio, più ancora anche la benzina. Vuol dire che dobbiamo ragionare di più su come fare in modo di proteggere il territorio da questo tipo di fughe, che non sono certo volute semplicemente per bellezza o perché si ritengono i prodotti al di là del confine migliori, ma proprio perché i consumatori ticinesi in particolare fanno fatica, e quindi tutti massimizzano i loro profitti, e questa cultura della massimizzazione, bisogna dirlo, purtroppo è passata anche ai consumatori. Solo quelli più responsabili fanno delle riflessioni diverse e dicono: io investo perché voglio continuare a dare luce, cioè futuro a un territorio. Tutti gli attori dell'economia massimizzano, Chi si sente oggi, diciamo, nella situazione di poter fare diversamente? È un po' veramente una cultura da cambiare se vogliamo avere un futuro.
1: Sì. Magari io faccio reagire il professor Beretta su quanto diceva lei sulla difficoltà di controllare il mercato dei carburanti. Professor Beretta, perché è difficile controllare appunto il mercato dei carburanti?
0: Ma perché si è in un'economia di mercato da un lato, è già stato menzionato, dall'altro poi si è estremamente dipendenti ancora dall'energia fossile. Non dimentichiamo che il 50% del petrolio importato dalla Svizzera proviene dagli Stati Uniti e il 36% dalla Nigeria, quindi c'è una dipendenza strutturale da poche nazioni. Quindi vi è nel contempo anche una inelasticità della domanda, cioè in altre parole la popolazione si ha necessità di spostarsi e non ha altre alternative o non vi sono altre alternative sufficientemente convenienti e comode, continuerà a farne uso. Nel contempo il prezzo finale del carburante si compone di tante voci. In questo momento, se andiamo a prendere il crack spread, cioè sostanzialmente quel margine di guadagno delle raffinerie americane, andiamo a vedere che è ai massimi storici, ancora di più rispetto al 2022 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Quindi vi sono delle dinamiche di mercato, ma così come anche di composizione fra IVA e accise, che rendono il prezzo finale poco trasparente.
1: Boris Martinoni, siamo quasi in conclusione. Ecco, il professore appunto citava il quadro anche geopolitico complesso. Ecco, dal vostro punto di vista, come lo state vivendo questo momento di turbolenze? Vi preoccupa o per voi ci sono anche dei vantaggi, visto che il settore sta guadagnando insomma degli extra profitti in questo momento?
3: Allora, io le rispondo effettivamente, quindi come portavoce dell'associazione ticinese, quindi mi soffermo proprio su quello che è l'aspetto ticinese. Quindi zona frontiera, come dicevamo prima, e anche delle dinamiche molto locali. Per quanto ci concerne, sicuramente è molto negativo che il prezzo sia alto, molto negativo perché le persone riflettono due volte prima di fare il pieno. La stessa cosa, soprattutto nella zona frontiera, se in Italia negli ultimi mesi hanno fatto gli sconti sulle accise e adesso mettono un massimo al cap grazie alle imprese di Stato, sicuramente tutti questi sono fattori negativi per il mercato ticinese. Oggi siamo in un periodo, ma direi già da 3-4 anni, comunque piuttosto critico, in cui le stazioni di servizio stanno chiudendo proprio perché non si riesce a finire il mese, non si riescono a fare abbastanza litro, abbastanza margine. Quindi è giusto che si parli in generale del petrolio e si parla poi delle energie fossili, ma è anche giusto, come diceva il professor Beretta, parlare del crack spread. Il crack spread è quello, il margine di raffinazione. Le raffinerie sono altre, no? In Ticino non ci sono raffinerie, quindi noi siamo rivenditori, prendiamo un prodotto che compriamo, purtroppo, ma è così, a un prezzo piuttosto alto dalle raffinerie, e cerchiamo di rivenderlo nel mercato locale al prezzo più corretto, poiché sia alto o basso, quello se ne può parlare spesso, però sicuramente non è in Ticino oggi dove purtroppo viene fatto il margine, anzi le stazioni stanno chiudendo. Noi speriamo davvero che il prezzo scenda, che ritrovi un livello un po' più consono, che le persone chiaramente siano anche un po' meno frustrate quando vanno a fare un pieno di diesel a 2,40 circa. Quindi sicuramente l'elemento prezzo elevato per il momento per il mercato cinese è negativo, vedi, porta a delle chiusure di punti vendita, quindi perdite di posti di lavoro.
1: Allora ci lasciamo con questo auspicio, Modem è giunto al termine, anche se oggi ci salutiamo insomma con la benzina tra i 2,14 e 2,25 franchi al litro e il diesel a 2,46 e senza la certezza di aver raggiunto il picco. Ringrazio i nostri ospiti che hanno partecipato alla trasmissione, tutti voi una buona giornata. Modem torna domani.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Thank you.

0: Il percorso musicale e artistico di Brandon Ross si distingue per una coerenza e un'originalità unica sulla scena musicale contemporanea americana. Chitarrista d'avanguardia, innovatore eclettico, è stato per decenni arrangiatore e direttore musicale di Cassandra Wilson. E non solo. Ha attraversato la musica nera a fianco di moltissimi artisti, tra cui Butch Morris e Archie Shepp. Bourbon Street ripercorre la carriera di Brandon Ross, dagli esordi all'incredibile sodalizio artistico con Cassandra Wilson, fino all'avventura più recente con il trio Harriet Tubman, dove ha saputo sposare blues, funk e improvvisazione libera. Il continuum nero di Brandon Ross, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, mercoledì alle 15:35.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: A Berna, Palazzo Federale, si è aperta una delle pagine più importanti di questa legislatura e anche degli ultimi decenni. Da questo pomeriggio il Consiglio degli Stati sta affrontando i bilaterali 3, il pacchetto di accordi che punta a ridefinire e consolidare le relazioni tra Svizzera e Unione Europea. Buonasera, da Michel Volonté, noi a Berna ci andremo subito per capire come è partito il confronto politico. Il dossier dei bilaterali 3 è vasto e ha richiesto una sfida organizzativa senza precedenti. Sentiremo anche chi ha preso parte alla costruzione del percorso parlamentare. A Berna è anche il giorno della ticinese Roberta Soldati dell'UDC, che ha prestato giuramento come consigliera nazionale. Soldati ha preso il posto di Piero Marchesi, che entrerà nel governo ticinese. In Ticino forse la volta buona per il centro Valle di Chiasso, che dopo 8 anni dalla chiusura ha un nuovo proprietario.
4: Adesso noi speriamo che con questo cambio sia la volta buona. La volta buona in quanto per noi avere questo stabile vuoto all'inizio di Chiasso, all'entrata dopo la dogana, è sicuramente un segnale negativo.
3: Questo era Bruno Arrigoni, sindaco di Chiasso. In Spagna aumentano le già forti pressioni sul governo Sanchez confrontato con l'emergenza alloggi. Andremo a Madrid, nel cuore delle proteste per il caro affitti, ma anche a Ceuta, sempre al centro della grave crisi migratoria e umanitaria. Caso Giulio Regeni, infine, a Roma si attende la sentenza per l'omicidio del giovane ricercatore italiano, sequestrato, torturato, ucciso in Egitto, un processo eccezionale, capiremo il perché. Dopo più di 10 anni di tensioni diplomatiche, intoppi, una mobilitazione civile con pochi eguali in Italia. Entra oggi nel vivo alle Camere federali l'esame sui cosiddetti bilaterali 3, il nuovo pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione Europea. Il Consiglio degli Stati affronta l'entrata in materia di un dossier considerato cruciale per il futuro delle relazioni con Bruxelles. Sovranità, immigrazione, salari ed economia, alcuni dei temi più delicati e toccati che dividono gli schieramenti. Per raccontarci questa prima fase di un lungo dibattito e darci il polso della discussione, ci colleghiamo con Anna Valenti in diretta da Berna.
5: Sì, per ora è soprattutto una fase di posizionamento politico, potremmo definire questa una guerra di posizione. Non siamo ancora infatti ai fuochi d'artifici, al dibattito serrato che arriverà sicuramente quando si entrerà nell'esame di dettaglio dei singoli accordi e misure di accompagnamento. Il dibattito sull'entrata in materia serve per capire se il Consiglio degli Stati vuole o no proseguire l'esame di questo corposo pacchetto di accordi con l'Unione Europea. Per questo è la fase delle grandi dichiarazioni di principio, una sorta di manifesto, dove i vari schieramenti affilano le loro armi politiche, illustrano gli argomenti a favore o contro dei bilaterali 3, stabiliscono le loro linee rosse e le loro posizioni politiche su differenti punti delicati e critici. Una discussione che è una sorta di bussola che ci consente di capire dove si concentreranno le tensioni nei prossimi giorni di dibattito.
3: Anna, da queste prime prese di posizione emerge già una linea di frattura tra favorevoli e contrari. Su quali temi si concentrano maggiormente gli interventi?
5: Ecco, vi propongo di sentire un piccolo estratto del dibattito per capirlo.
6: Es geht zunächst den Marktzugang in unsere wichtigste Exportregion.
7: Diesen erfolgreichen Weg für die nächsten Generationen sichern,
8: tritt die Schweiz in eine neue Phase ihrer Beziehung zur EU ein.
5: Ecco, possibilità di accedere al mercato unico europeo, garantire alla prossima generazione il benessere portato dalla via bilaterale, entrare in una fase nuova dei rapporti con l'UE, ecco, questi sono i temi usati dai favorevoli, ossia liberali, verdi liberali, centro, socialisti e verdi. Strenuamente contro l'entrata in materia, ma anche sicuramente sui bilaterali 3, l'UDC. E sentiamo Marco Chiesa.
2: È una camicia di forza per la nostra democrazia diretta. La domanda è una sola. Stiamo collaborando con l'Unione Europea da pari a pari o stiamo accettando una sorta di dipendenza istituzionale?
5: Ecco, ultima informazione, per sapere l'esito di questa prima votazione occorrerà attendere forse la mezzanotte o anche oltre. A questo punto vi ricedo la linea.
3: Ecco, come detto, quello dei bilaterali 3 è uno dei dossier più importanti e complessi della legislatura, un dibattito che non è stato neppure semplice decidere come affrontare in Parlamento. Mesi di lavoro, bracci di ferro tra le diverse commissioni per stabilire di chi fosse la competenza, infine arrivare all'impalcatura per blocchi tematici. Tra i registi di questa complessa architettura c'è Carlo Sommaruga, vicepresidente della Commissione della Politica Estera degli Stati. L'intervista è sempre di Anna Valenti.
8: Naturalmente è un dossier molto molto importante, non solo politicamente ma anche per il volume. Lo si poteva organizzare come il Consiglio nazionale, ossia che tutto è trattato da una sola e unica commissione, oppure fare come l'abbiamo fatto da noi, con delle responsabilità distribuite tematicamente nelle commissioni. Penso che questa distribuzione ha permesso di evitare una specie di guerra degli ego tra leader nel Consiglio degli Stati, e ciò permette a diverse personalità presenti di poter avere anche un ruolo attivo nella discussione. È stata una scelta che ha complicato parecchio il lavoro anche nelle commissioni, e devo dire però si è riusciti a fare tutto questo, e noi come commissioni di politica estera abbiamo avuto un po' la vista d'insieme.
5: Enorme, tecnico, pieno di allegati. Secondo lei i parlamentari hanno davvero una visione d'insieme di quello che voteranno o c'è il rischio che alla fine votino senza cogliere tutto il quadro, nel bene e nel male?
8: No, penso che i parlamentari sapranno esattamente quello che voteranno. C'è da parte dell'UDC e di certi rappresentanti del partito del centro e del partito liberale radicale, che sono opposti agli accordi bilaterali, una volontà di guerriglia parlamentare per trovare i punti che potrebbero mettere in difficoltà il governo, ma anche la divisione tra le organizzazioni che sostengono le bilaterali 3. Hanno avuto il tempo almeno di leggere il messaggio di più di 1000 pagine, ma bisogna dire anche che ci sono delle schede preparate dal Consiglio federale che permettono anche di riassumere per ogni tema gli elementi importanti di ogni decreto e di ogni accordo. Penso che il dibattito come è organizzato permetterà alle cittadine e ai cittadini di capire le questioni, con questo grande dibattito di entrata in materia sul decreto 1 e gli accordi stessi, e poi ci saranno altri dibattiti tematici che permetteranno anche di vedere dove ci sono dei problemi.
5: Sommaruga teme che un dossier così segmentato anche in capitoli tecnici non rischi di offrire a chi vuole affossare non apertamente i bilaterali 3 un grimaldello per farlo con motivi appunto tecnici e non politici?
8: Io chiamo questo tipo di attitudine è di fare una guerra di guerriglia, sapendo che in fondo le maggioranze sono acquisite già, ma in questa guerra di guerriglia di mettere a male uno o l'altro punto tecnico che potrebbe poi affossare tutto lo stabile. Questa è naturalmente la dinamica che si presenta. Io spero semplicemente che questo tipo di guerriglia possa trovare una risposta politica di sostegno poi alle bilaterali 3, e vedremo dopo 3 giorni di dibattiti cosa risulterà.
5: Secondo lei quali sono i punti più dolenti che possono far saltare il dibattito? Dove vede i rischi maggiori?
8: Le decisioni problematiche che si avranno sono quelle sul referendum, sapere se sì o no sia una semplice maggioranza, una doppia maggioranza popolo e cantoni. C'è la questione delle misure sul mercato del lavoro che sono state proposte dalla Commissione dell'Economia, che sono contrarie agli accordi ma che sono contestate da dalla Commissione di Politica Estera, e poi la misura detta misura 14, che è quella che è destinata a proteggere i sindacalisti, che non è prevista negli accordi, ma che fa parte, diciamo, dell'accordo fra il patronato e i sindacati per avere i sindacati in sostegno agli accordi.
3: Il consigliere agli stati socialista Carlo Sommaruga. Restiamo a Berna, dove oggi in apertura di seduta del Consiglio nazionale la ticinese Roberta Soldati ha prestato giuramento. La 57enne democentrista è subentrata al collega di partito Piero Marchesi, che il 1 ottobre assumerà il ruolo di consigliere di Stato in Ticino. Roberta Soldati è anche gran consigliera e consigliera comunale. Sentiamola al microfono di Paolo Latorre.
9: Nous accueillons aujourd'hui un nouveau membre de notre conseil. J'ai le plaisir de saluer Madame Roberta Soldati.
10: Bonjour. 14:30, l'emozione di Roberta Soldati, l'emozione della famiglia e degli amici venuti a sostenerla in questo giorno importante e un po' inatteso.
11: Mi sento ancora molto emozionata, è stata veramente un'esperienza straordinaria che non mi sarei mai aspettata, però sono molto molto contenta e sicuramente mi darò subito da fare senza perdere tempo.
10: 57 anni, avvocata, Roberta Soldati è anche gran consigliera e consigliera comunale a Losone. Da oggi un nuovo mandato politico. Si parte già con l'ultima settimana della sessione autunnale, invece di iniziare con quella invernale, come ipotizzato in un primo momento. La UDC subentra infatti al collega di partito Piero Marchesi, che a ottobre entrerà nell'esecutivo cantonale al posto del dimissionario Claudio Zali. Primo giorno di lavoro, prima settimana di impegni. Il tempo di familiarizzare con i nuovi colleghi, con Palazzo Federale e con i dossier.
11: Allora, i dossier sono tanti e sarà una continuazione del mio lavoro che sto facendo in Parlamento a Bellinzona, solo che questa volta è a livello federale e al posto di depositare magari delle iniziative cantonali potrò depositare degli atti direttamente a Berna.
10: La nuova parlamentare entra in Consiglio nazionale proprio a poco più di un anno dalle prossime elezioni federali.
11: Ma allora, devo dire che non penso alle elezioni, il mio scopo è essere qua, lavorare, dare il mio contributo sia a livello federale ma anche portare il Ticino a Berna e fare il possibile per tutelare e promuovere gli interessi del Ticino a Berna. Per cui non penso alle elezioni ma preferisco pensare a lavorare giorno dopo giorno.
10: Roberta Soldati siederà nella Commissione delle istituzioni politiche e anche in quella di redazione, che si occupa della qualità e della congruenza dei testi legali emanati dalla Confederazione.
3: In Spagna ora, dapprima con l'emergenza alloggi, cresce infatti la rabbia per il costo delle abitazioni. A innescare le proteste è stato lo sfratto di un 87enne che ha riacceso le manifestazioni con accampamenti improvvisati a Madrid, alla Puerta del Sol, già teatro oltre una decina di anni fa di proteste simili guidate dal movimento Podemos. Ieri sera, tra le centinaia di manifestanti, per noi c'era anche Giulia Daniele.
12: Da due giorni Puerta del Sol, la piazza più rappresentativa di Madrid, dove si celebra anche il Capodanno, è invasa da tende e sacchi a pelo. Dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen, diventata il simbolo della crisi abitativa spagnola, centinaia di cittadini stanno occupando pacificamente la piazza davanti alla sede del governo regionale. Sono in attesa del Consiglio dei Ministri, convocato d'urgenza per domani, una corsa contro il tempo per il governo, che sta affrontando una crisi che sembra la fotocopia di quella del 2011, quando altrettante migliaia di cittadini, sempre a Puerta del Sol, avevano piantato le tende per mesi per ottenere diritti sociali migliori. Da quell'accampamento madrileno sono poi nati i movimenti popolari Occupy Wall Street e anche il partito Podemos. Ma dopo 15 anni c'è la stessa indignazione popolare ed è molto forte, soprattutto da parte dei giovani. Abbiamo raccolto la testimonianza di Valeria, portavoce del sindacato degli inquilini di Madrid.
13: Effettivamente sì, le dormimos aquí la noche anterior y esta noche aguantamos una noche más.
12: Abbiamo dormito qui ieri e anche stanotte. Abbiamo un obiettivo chiaro, c'è una corsa contro il tempo rispetto a domani, martedì, quando ci sarà il Consiglio dei Ministri, dove il governo dovrà affrontare il problema dello sfratto di Mari Carmen, che non ha nessuna spiegazione. Vogliamo vedere come risponderà il governo, perché oramai è molto chiaro che chi comanda questo paese sono i fondi di investimento e anche i proprietari di centinaia centinaia di appartamenti che affittano ai turisti. Sono speculatori. Resisteremo fino a martedì per vedere che farà il governo.
13: Por lo menos hasta el martes resistiremo.
12: Il diritto alla casa è un tema scottante in Spagna, come in tutte le città europee, perché i fondi di investimento immobiliari acquistano interi edifici nei centri delle città per poi destinarli ad uso turistico, sfrattando però migliaia di persone, come ci racconta uno dei giovani ragazzi che si sta preparando a trascorrere un'altra notte all'addiaccio nella piazza.
14: Tenemos mucha angustia, tenemos mucha ansiedad que no podemos.
12: Abbiamo molta ansia, molta angoscia, non possiamo vivere non sapendo dove andremo, perché all'improvviso i proprietari ci triplicano l'affitto e non potendo pagare ci sfrattano. Questo sta accadendo in tutta la Spagna e questa situazione sta veramente esplodendo. Alla tensione di queste ultime settimane sicuramente ha contribuito anche il caso dell'attico da 6 milioni e mezzo di euro acquistato con soldi pubblici e destinato all'uso personale della governatrice della regione di Madrid, Isabel Ayuso. Le indagini sono ancora in corso e proprio mentre questa settimana Madrid ospita District, la più importante fiera europea rivolta ai grandi fondi speculativi immobiliari.
3: La crisi degli alloggi sta dunque mettendo nuovamente sotto pressione il governo spagnolo di Pedro Sánchez, che sta anche fronteggiando la crisi migratoria a Ceuta, dove un paio di mesi fa erano arrivati almeno 80.000 migranti dal Marocco. Nell'exclave spagnola, in Africa del Nord, rimangono ancora migliaia di persone. Proprio a Ceuta c'è la nostra collaboratrice Mariangela Paone. Mariangela, che situazione hai trovato tra i migranti? Quanti sono e come vivono?
15: Buonasera, sì, la situazione qui è ancora molto critica, quasi due mesi dall'entrata di migliaia di persone tra il 30 e il 31 luglio scorso. Il primo dato è che a oggi non è possibile dare una cifra esatta delle persone rimaste nell'exclave. Un numero approssimato è di circa 10.000 persone, di cui almeno 2.000 sono ancora accampate in vari punti della città, nelle spiagge, attorno ai magazzini della zona industriale o direttamente in strada. Tra queste 4.000 persone che non sono riuscite a entrare nei centri straordinari allestiti dal governo spagnolo nelle scorse settimane, ci sono almeno 1.000 minori non accompagnati che vivono, come potete immaginare, in una situazione di estrema vulnerabilità. Questa mattina qui sono iniziate le prime piogge e nella spiaggia del Trampolin, occupata ormai da settimane da un accampamento improvvisato di baracche costruite con mezzi di fortuna, decine di ragazzini hanno organizzato una protesta chiedendo di essere alloggiati nei centri dopo due mesi di vita in strada. È una situazione molto complessa anche perché c'è una forte opposizione delle regioni, del resto delle regioni spagnole governate in maggioranza dai conservatori del Partito Popolare in accordo con Vox a una ridistribuzione sulla penisola dei minorenni.
3: Ecco, e tra la popolazione locale c'è malumore. Mariangela, tu cosa hai colto tra gli abitanti di Ceuta?
15: Bisogna capire che Ceuta è un territorio molto piccolo, sono circa 18 km quadrati. Non era la prima volta che si registrava un'entrata di migliaia di persone, nel 2021 furono 10.000, ma l'immagine di 80-90.000 persone entrate in un giorno solo ha lasciato un enorme impatto nella popolazione locale perché è più che la popolazione residente. Le proteste sono frequenti, ieri ce n'è stata una con centinaia di persone che sono arrivate a piedi dal centro alla frontiera del Tarajal cantando cori contro il governo socialista di Pedro Sánchez, contro le ONG che aiutano i migranti e contro quella che chiamano un'invasione. Spesso su queste proteste ha soffiato l'estrema destra di Vox, ma è innegabile che al di là della strumentalizzazione politica c'è tensione ed è una tensione che mette a rischio la convivenza tra la comunità cristiana, che è leggermente maggioritaria, e quella musulmana in un luogo che è sempre stato orgoglioso della coesistenza pacifica delle due religioni.
3: Mariangela Paone da Ceuta, grazie.
15: Grazie a voi.
3: In Francia adesso, dove è in corso in questo momento la cerimonia di congedo di Papa Leone XIV, che dopo quattro giorni chiude la visita pastorale, la conclude da Metz, nell'est del paese, dove ha tenuto un discorso sull'Europa e ha celebrato un'ultima messa con un ospite dell'ultima ora. Sentiamo il collaboratore dalla Francia, Alessandro Grandesso.
16: Alla fine ha cambiato idea Emmanuel Macron, il presidente della Repubblica, aveva annunciato che non avrebbe assistito a nessuna delle tre messe del Papa, ma di fronte al successo del pontefice, acclamato da centinaia di migliaia di persone tra Parigi e Lourdes, anche il capo dell'Eliseo ha voluto prendere parte all'ultima celebrazione a Metz, in Lorena, ultima tappa del viaggio di Leone XIV in Francia e dove il pontefice, dopo un incontro interreligioso, ha tenuto un discorso sulle radici dell'Europa per la pace e per l'unità.
17: Oggi, malheureusement, la guerra a refait surface, même en Europe. Aujourd'hui,
16: Papa Leone, l'abbiamo sentito, ha ricordato come la guerra sia tornata anche in Europa e come le relazioni umane e tra gli stati siano sempre più barbare, con la menzogna che trionfa sulla verità. Ma l'Europa, sostiene il pontefice, può porre fine a questa spirale grazie al rispetto altrui coltivato e preservato.
17: L'Europe può mettere fine a questa spirale grazie al rispetto dell'altro. Che la si cultivé e preservé.
16: E ha fatto eco anche Macron.
18: Un'Europa che doit retrouver le courage de ses fondateurs pour devenir la puissance de paix, d'indépendance et de démocratie qu'elle a à être.
16: Il presidente francese ha sottolineato come l'Europa sovrana e democratica debba però ritrovare il coraggio dei padri fondatori per diventare una potenza di pace, di indipendenza e democrazia e non cedere all'odio del prossimo e al ritorno dei nazionalismi che dividono. Un auspicio di fronte a una platea di personalità religiose e politiche che avrebbe dovuto essere arricchita anche dalla presenza dei capi di Stato e di governo dei 27 paesi membri dell'Unione Europea, invitati per l'occasione, ma alla fine l'unico presente, a parte Macron, è stato il Granduca del vicino Lussemburgo.
3: Si chiude così con la tappa a Metz il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. È già stata definita storica la messa celebrata a Parigi nel weekend con almeno 700.000 persone. Coinvolgo Francesco Muratori, collega in RSI del programma TV Strada Regina dedicato all'attualità religiosa e sociale. Francesco, allora, cosa si porta a casa da questo viaggio in Francia il pontefice?
19: Il Papa si porta a casa un successo, perché i numeri, i palazzi che ha visitato e le persone che ha incontrato sono un successo. L'Eliseo, la sede dell'UNESCO, e poi Lourdes e poi quest'oggi Metz. Ha toccato tutti i tavoli che contano, addirittura a Metz nel Palazzo dei Congressi dedicato a Robert Schuman, che è uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, ha parlato di immigrazione. E il successo sta proprio qui, direi, perché in 4 giorni ha parlato ai potenti di pace, intelligenza artificiale, dignità umana, di frontiere, senza mai abbassare i toni, ma anche senza mai dividere, spaccare il tavolo. C'è un fattore fondamentale di questo successo che si porta a casa, che lo chiamerei fattore F, come la Francia, perché non è una sorpresa che lui abbia scelto la Francia. In Francia sono anni che i numeri dei battezzati adulti specialmente crescono. Dall'anno scorso a quest'anno sono cresciuti del 30% in un solo anno. Sono numeri che il Papa conosce e anche lui ha detto di esserne appunto rimasto stupito. Basti pensare che da noi in Svizzera invece soltanto l'anno scorso 28.000 persone hanno lasciato la Chiesa. Il Papa non a caso ha scelto la Francia.
3: Ecco, e dopo quasi un anno e mezzo dalla sua elezione a pontefice, ti chiedo, Francesco, come si sta profilando Papa Leone XIV in politica estera?
19: È una linea politica che è ancora da vedere, però che tiene insieme due anime, secondo me. E non è facile tenerle insieme, perché da una parte c'è una continuità con Papa Francesco, i poveri, i migranti, il rifiuto della corsa al riarmo, la giustizia sociale. Però d'altra parte c'è una novità che si nota. Bisogna sedersi al tavolo dove le decisioni si prendono davvero. Penso che Leone XIV stia cercando di tornare come una voce ascoltata, rispettata, credibile, senza snaturarsi e senza snaturare il messaggio evangelico. E quindi si può essere voce degli ultimi restando nei palazzi dei potenti? Questa forse è una delle domande. O forse c'è il rischio che la periferia, quella vera, insomma, resti ancora una volta ad aspettare fuori dalla porta? Io credo che lo vedremo anche dai prossimi viaggi apostolici.
3: Ecco, proprio per i prossimi viaggi, Papa Leone XIV ha già compiuto, ricordo, 5 viaggi apostolici, il 6° è alle porte. Dove andrà e che significato dare a questo viaggio, ma anche agli altri?
19: È un Papa che viaggia in questo periodo, perché a novembre andrà in Sud America, starà fuori quasi 15 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù. Andrà nell'Argentina, tra l'altro, dove Papa Francesco non era ancora mai andato, casa sua, tornerà in Perù, dove è stato missionario, E qui arriviamo infatti al punto vero, quello che fa un po' la differenza anche con Francesco. Bergoglio, quando scendeva dall'aereo, andava subito a cercare gli scartati del mondo. Il primo viaggio fu a Lampedusa, in Repubblica Centrafricana, nelle bidonville. Erano periferie esistenziali, abbiamo imparato a conoscerle, a chiamarle così, anche geografiche. Dire al mondo stesso: guardate chi avete lasciato indietro. Qui Leone fa un'altra scelta, sceglie i centri, capitali, sedi di organizzazioni internazionali, la Francia, nazioni centrali, e adesso farà 3 capitali sudamericane in un colpo solo. Negli Stati Uniti non è ancora andato, però anche lì sarà un viaggio importante. Sui temi che vedremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, la rotta è segnata: l'intelligenza artificiale, ma soprattutto nel suo uso etico. Questo ci ha tenuto a dirlo fin dall'inizio. La pace, la difesa della vita, dal concepimento al fine vita, e un dialogo più stretto fra scienza e cultura. Diciamo, non sono grandissime novità, ma questo è il tempo in cui viviamo. Però sapere che c'è ancora una voce che mette dentro questo tempo anche dei valori cristiani, direi che forse questa è più che una novità.
3: Francesco Muratori, grazie.
19: Grazie mille a voi e a tutti.
3: In Ticino ieri si è chiuso il periodo di caccia alta. Le prime settimane sono state caratterizzate dal forte caldo, una situazione che sembra aver contribuito alla leggera diminuzione dei capi cacciati, in particolare del cervo. Sentiamo Umberto Gatti.
20: 2950 catture tra cervi, camosci, caprioli e cinghiali. È questo il risultato della caccia alta ticinese che si è svolta nel corso del mese di settembre e che ha coinvolto 1720 cacciatori autorizzati. Gioele Pinana, collaboratore tecnico dell'ufficio caccia e pesca del Canton Ticino.
21: A livello di catture la stagione di caccia è andata bene, siamo abbastanza soddisfatti. A livello quantitativo delle catture forse ci aspettavamo qualcosina in più, soprattutto riguardo alcune specie, ma d'altro canto siamo molto soddisfatti per quanto riguarda il livello di qualità di queste catture.
20: Meno capi, ma una caccia di qualità con il corretto rapporto tra maschi e femmine e catture nelle diverse fasce di età. Ad essere calati in particolare sono stati i cervi. Un'analisi approfondita non è ancora stata fatta, ma il caldo di inizio settembre potrebbe aver influenzato lo spostamento degli animali.
21: Certo, il caldo innanzitutto ha un'influenza sul comportamento degli animali, che solitamente sono attivi anche magari durante le ore diurne, con il caldo si muovono molto meno, quindi la caccia è efficace soprattutto il mattino presto, la sera tardi, mentre tutto il periodo diurno diventa un po' più complicato. Quindi è proprio per questo motivo qua che la caccia diventa un pochettino più difficile.
20: Catture dunque sotto le aspettative. Cosa significa questo per la stagione venatoria? Sarà necessario aprire altri momenti di caccia?
21: Per quanto riguarda per esempio camoscio e capriolo, la caccia è terminata. In entrambe le specie non abbiamo raggiunto quello che era il contingente prefissato, ma in questo caso non è un problema, perché per il capriolo e per il camoscio la gestione che facciamo è più conservativa. Per il cinghiale invece le catture in caccia alta solitamente non sono mai così elevate, soprattutto da un paio d'anni a questa parte, che è stata aperta anche oltre la caccia invernale anche la caccia estiva. Il cervo adesso siamo a circa 1900 catture, il piano di abbattimento ne prevede 2900, e quindi come di consueto prenderà avvio la caccia tardo-autunnale a partire da metà novembre, che è appunto il duplice obiettivo: in primis quello di raggiungere il piano di abbattimento, ma anche quello di correggere il rapporto sesse.
20: Per i cacciatori dunque la stagione non è ancora finita. Per raggiungere gli obiettivi di abbattimento previsti dal cantone, la caccia tardo-autunnale sarà probabilmente aperta da metà novembre fino alla fine di dicembre.
3: Restiamo in Ticino perché in questi giorni si è tornati a parlare del Centro Valle di Chiasso, l'edificio ormai vuoto da 8 anni, durante i quali si sono alternati diversi progetti, tutti però falliti più o meno sul nascere, ed è quello che è successo anche con il progetto Ellipticum, pure giunto al capolinea nelle scorse settimane e sfociato in un nuovo passaggio di proprietà. Marcello Ierace, di cosa si tratta?
22: Beh, allora, il progetto Ellipticum, appunto, di cui parlavamo, era stato presentato, anche se mai ufficialmente, nel 2024 e prevedeva l'occupazione del Centrovalle con attività legate al gaming, agli sport, al mondo multimediale in generale. Per 2 anni si è annunciata un'apertura che non è mai arrivata, e questo fino allo scorso 9 settembre, quando la società legata a questo progetto ha dichiarato fallimento. Diversi li scoperti con il servizio idrico del Basso Mendrisio 8, ma anche con il comune di Chiasso per tasse non pagate. Un fallimento contro cui la stessa SA ha fatto ricorso, ottenendo l'effetto sospensivo della misura che era stata decisa dalla pretura di Mendrisio Sud. Adesso il fascicolo è in mano alla Camera di Esecuzione Fallimenti del Tribunale di Appello, e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una decisione definitiva. Ad ogni modo, nel frattempo, come dicevi, c'è stato un cambio di proprietà.
3: E di questa nuova proprietà, Marcello, cosa sappiamo?
22: Allora, secondo nostre informazioni si tratta di una grossa azienda multinazionale della moda, non è però ancora noto quale sarà la finalità di questo nuovo progetto, insomma non si sa se diventerà un luogo di produzione o un punto vendita o altro. Ho chiesto qualche informazione in più al sindaco di Chiasso, Bruno Rigori.
0: Devo dirle francamente che noi non abbiamo ancora avuto un contatto diretto, l'abbiamo chiesto al loro avvocato e aspettiamo una risposta in questi giorni, così per un primo incontro conoscitivo. Adesso noi speriamo che con questo cambio sia la volta buona in quanto per noi avere questo stabile vuoto all'inizio di Chiasso, all'entrata dopo la dogana, è sicuramente un segnale negativo.
22: Perché non si riesce a far partire un progetto in questo stabile, secondo lei?
0: Ma è una buona domanda, anche noi abbiamo fatto delle esperienze in cui il progetto sembrava in partenza eppure in due o tre casi alla fine si è arenato. Adesso sono ben 8 anni che in una situazione di stallo e in alcuni casi, come detto, c'erano degli investitori interessati, poi per un motivo o l'altro purtroppo non si è arrivato a una soluzione. E per noi questo, sebbene noi non siamo coinvolti direttamente, è un problema.
3: Insomma, c'è un barlume di speranza, ma si conferma piuttosto tribolata la vita del Centro Ovale.
22: E dire che era partito letteralmente coi fuochi d'artificio, era il 2011, l'inaugurazione del Centro Polaris, così era stato ribattezzato, con

0: legata al progetto Ellipticum, di cui parlavamo prima, per la creazione di una serie di stabili amministrativi. Sfumata però quell'opzione, Gilardoni ha preso in mano personalmente l'iniziativa e proprio in questi giorni sono partiti i lavori. Il progetto si chiama Catalea e prevede entro 2 anni la creazione di uno stabile di 6 piani da 4.800 metri quadri, dove troveranno posto una dozzina di uffici.
1: Marcello Jerace sul Centro Valle di Chiasso tra passato e possibile futuro. Tra poco il caso di Giulio Regeni con la sentenza per il sequestro, la tortura, l'uccisione del giovane ricercatore italiano al Cairo, un processo che passerà alla storia per l'eccezionalità. Ora altre notizie di giornata con Gian Robbiani.
2: Poco fa è arrivata una notizia riguardante il nuovo assetto all'interno del gruppo Corriere del Ticino. Sascha Dal Colle è stato nominato direttore editoriale di gruppo e Gianni Righinetti assume la direzione del Corriere del Ticino, del quotidiano. Ad Andrea Leoni viene affidata la direzione di Teleticino e a Ruben Bassi quella di Radio 3i. L'obiettivo con la nuova organizzazione è quella di rafforzare il coordinamento trasversale tra le aziende del gruppo, con l'obiettivo di puntare a un unico sistema editoriale. Torniamo sul caso Zali. I deputati in Gran Consiglio dell'MPS e il Movimento per il Socialismo chiedono un secondo parere sull'operato del procuratore generale ticinese Andrea Pagani in merito alle segnalazioni di possibili reati a carico appunto del consigliere di Stato Claudio Zali nel 2021. Un primo giudizio è stato espresso dal Consiglio della Magistratura la scorsa settimana. Secondo l'organo di sorveglianza dei magistrati, infatti, Pagani non violò i suoi doveri professionali. Ora, l'MPS chiede al Gran Consiglio innanzitutto se ritiene opportuno ricorrere contro questa decisione. In caso affermativo, toccherà quindi alla commissione di ricorso sulla magistratura fare una nuova valutazione. E sempre in Ticino, dal 1 novembre, non si potranno più consultare liberamente online i dati dei proprietari delle targhe. L'elenco sarà trasferito su un nuovo sito e autoindex che già oggi serve una 15ina di cantoni. Per fare delle ricerche gli utenti dovranno iscriversi e pagare un franco per ogni richiesta. Questo servirà ad evitare abusi dopo che gli hacker avevano sottratto dati pubblici su larga scala a inizio settembre. Ci sono sviluppi in Gran Bretagna sulle indagini riguardanti il tentato attacco bomba a una base aerea della RAF, la Royal Air Force a Fairford, base in cui sono presenti anche dei bombardieri statunitensi attivi nella guerra contro l'Iran. Le autorità fanno sapere che i 5 uomini arrestati sono tutti cittadini britannici residenti a Londra.
1: Da Roma è arrivata pochi minuti fa la sentenza di primo grado nel processo per l'omicidio del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016, una sentenza storica anche per l'iter giudiziario che più volte ha rischiato di essere interrotto. Allora, prima di andare in diretta a Roma per sentire cosa ha deciso la Corte d'Assise, ricordiamo il caso con questa scheda realizzata da Francesca Torrani.
3: Il corpo violato del giovane ricercatore italiano fu gettato ai bordi di una strada che dal Cairo porta ad Alessandria il 3 febbraio del 2016. Di lui si erano perse le tracce una settimana prima, il 25 gennaio. L'autopsia rivelò che le lesioni sul suo corpo vennero provocate in momenti diversi, con bastoni, coltelli e mazze, e che Regeni era morto per la frattura di una vertebra cervicale. Fu torturato Giulio Regeni, che era arrivato al Cairo come dottorato italiano dell'Università di Cambridge per svolgere una ricerca sul ruolo dei lavoratori e dei sindacati autonomi egiziani.
4: Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
5: Perché è stato preso, perché l'hanno fatto ritrovare, perché hanno mandato la National Security a fugare tra le sue cose.
6: Il presidente Assisi promette la piena collaborazione per cercare la verità. Questo non è mai avvenuto.
7: Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché?
3: Uno stralcio dal documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo, uscito quest'anno a raccontare la storia del giovane friulano nel decennale della morte. E se dal Cairo fu un susseguirsi di tentativi di

0: Pistaggio. A marzo del 2016 l'Egitto annunciò di aver risolto il caso e che i colpevoli erano quattro membri di una banda criminale. In Italia la Procura di Roma non smise mai di indagare, grazie anche alla tenacia della famiglia Regeni. Per la Procura non ci furono e non ci sono dubbi: ad ucciderlo furono quattro membri della sicurezza, gli 007 della National Security egiziana, che si erano convinti che Regeni fosse una spia. La vicenda realizzò anche tensioni politiche che ultimamente sono però rientrate. L'attuale ministro degli esteri Antonio Tajani ad inizio settembre ha parlato di rapporti solidi e sempre più in crescita con l'Egitto.
1: Questa è la storia drammatica di Giulio Regeni. Poco fa la sentenza. Allora noi ci colleghiamo a Roma da Francesca Torrani, la nostra corrispondente dall'Italia. Francesca, cosa hanno deciso i giudici della Corte d'Assise?
2: Sì, come dicevi, la sentenza è arrivata proprio pochissimi minuti fa. È stato deciso di condannare tre dei quattro imputati, uno di loro è invece stato assolto. 10 anni di carcere è la pena. Gli imputati erano due generali, Tariq Sabir e Mahdi Abdellah Sharif, e due colonnelli, Mohamed Ibrahim e Husham Elmi. Per Sharif la procura aveva chiesto l'ergastolo, per gli altri tre aveva indicato 17 anni e 6 mesi di carcere. Come detto, però, la sentenza della Corte, della prima Corte d'Assise di Roma, ha stabilito che tre dei quattro sono appunto stati condannati a 10 anni. Si tratta, come dicevi, di un processo di primo grado. La difesa, ma a questo punto anche l'accusa, potrà, se vorrà, procedere in appello. Si tratta soprattutto di un processo in contumacia, cioè in assenza degli imputati. Lo ricordiamo, l'Egitto non ha mai collaborato, si è sempre rifiutato di fornire gli indirizzi degli indagati, rendendo impossibile la notifica degli atti processuali, e questo è il motivo per cui ci sono voluti 10 anni e un intervento storico della Corte Costituzionale per arrivare a questa sentenza. La Corte, lo sentiremo anche fra poco nelle parole di un'esperta, ha cioè modificato il codice penale, rendendo possibile questo processo appunto anche in assenza del ritiro della notifica, e questo proprio a causa dei gravissimi reati che sono stati contestati, a questo punto riconosciuti a tre dei quattro militari, e quindi l'uccisione dietro tortura di Giulio Regeni. In aula a Roma, gremitissima, il caso Regeni ha generato anche un grandissimo movimento civile di sostegno. C'erano la mamma, il papà e la sorella di Giulio Regeni, che si sono sempre battuti per avere giustizia, e c'era anche l'avvocata storica Alessandra Ballerini, che prima del verdetto si è espressa in questi termini.
3: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria.
1: Sull'importanza di questo processo vi propongo adesso di sentire le considerazioni della professoressa Barbara Randazzo, docente di diritto costituzionale pubblico all'Università degli Studi di Milano. Si tratta di una registrazione precedente alla lettura della sentenza, che, come detto, è arrivata pochi minuti fa. Sentiamo.
0: Professoressa, si può parlare di un unicum in riferimento al processo per l'uccisione di Giulio Regeni?
4: L'unicità del processo sta nel fatto che è il primo processo che viene celebrato dopo le sentenze della Corte Costituzionale, che hanno aggiunto una ipotesi a una norma del codice penale che prima impediva lo svolgimento di un processo in assenza degli imputati. È molto limitata questa eccezione che viene introdotta dalla Corte, cioè si deve trattare di imputazioni legate a comportamenti, a condotte che possono essere considerate tortura ai sensi della Convenzione di New York dell'84.
0: Anche perché in Italia, se dico bene, non c'era fino al 2017 il reato di tortura.
4: Assolutamente sì, questo è l'altro aspetto interessante, cioè i fatti sono precedenti rispetto all'entrata in vigore nel nostro ordinamento del reato di tortura. E qui la Corte però ragiona nel senso di ricondurre i comportamenti degli agenti egiziani dentro le condotte come definite dalla Convenzione. Quindi è vero che non c'era in Italia il reato, ma è altresì vero che quelle stesse condotte rientrano nell'articolo 1 della Convenzione di New York, e quindi le obbligazioni che discendono vengono fondate sulla Convenzione.
0: Professoressa Randazzo, registriamo questa conversazione prima della sentenza, quindi parliamo di un'ipotesi rispetto alla condanna. Ecco, se arrivasse il paese di origine origine dei quattro imputati, quindi l'Egitto, avrebbe degli obblighi in termini di esecuzione della pena e di eventuali risarcimenti?
4: Domanda molto complessa per una serie di ragioni. È chiaro che in linea di principio sulla carta lo Stato d'Egitto avrebbe l'obbligo di garantire che venga eseguita la pena in Egitto. Teoricamente poi si potrebbe aprire anche il tema dell'estradizione, però credo che nel momento in cui dovesse esserci una condanna poi si aprirebbero problematiche che dovranno essere istruite anche non soltanto dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista politico, ci si apre anche un tema diplomatico. Certo. Ci potrebbero essere ovviamente anche un ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia per violazione delle obbligazioni discendenti dalla Convenzione ONU sulla tortura, si aprono scenari vari, certamente le obbligazioni giuridiche ci sono. È chiaro che poi gli strumenti per renderle effettive, questi, ecco, invece sono un po' più fragili.
1: Barbara Randazzo dell'Università degli Studi di Milano sul processo Regeni, intervistata da Francesca Torrani. Si chiude così questa edizione che ho curato con John Robbiani. Grazie, buona serata.
5: Lo sport.
6: Buonasera da Omar Meschal, partiamo dal calcio di Nations League che propone due incroci stuzzicanti. Alle 20.45 la diretta su RSI La 2 sarà Belgio-Francia da Bruxelles, in campo alla stessa ora la sfida Turchia-Italia, se preferite Montella contro Mancini in panchina, entrambi battuti in casa senza segnare reti alla prima uscita stagionale. Domani nella Serie B del torneo continentale Svizzera impegnata a Glasgow contro la Scozia. La Svizzera ha costretto oggi a rivedere il programma di giornata a causa di un errore nel calcolo del peso sul velivolo elvetico che non ha potuto viaggiare direttamente da Skopje a Glasgow ma ha dovuto fare una pausa carburante a Zurigo. Il tennis, perché a febbraio 2027, verosimilmente a Vienna, la Svizzera affronterà in casa il Marocco nel primo turno del gruppo mondiale di Coppa Davis. L'obiettivo dei rossocrociati, favoriti sulla carta contro una nazionale priva di giocatori nella top 400, è qualificarsi per i playoff di promozione autunnali. In chiusura vi ricordo il consueto appuntamento del lunedì su Rete 1 con tempi supplementari. Sotto la lente quest'oggi il calcio, con una nazionale che in un periodo di mutazione con tanti volti nuovi da inserire nell'impalcatura di Murat Yakin, e poi il mondiale di ciclismo che ha visto ieri la vittoria a sorpresa di Brandon McNulty, insomma da gregario di Pogacar a campione del mondo.
1: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. E dopo gli ultimi aggiornamenti da parte dei colleghi di Meteo Svizzera possiamo confermare che domani, martedì 29 settembre, sarà una giornata abbastanza soleggiata a sud, con però foschia alle basse quote per via di un ristagno di aria umida. A nord invece si vedrà passare qualche velatura, ma niente di che, la giornata sarà comunque soleggiata con temperature sempre molto miti, dati i valori fino a 26 gradi, mentre al sud si attesteranno attorno ai 23. E queste erano le nostre ultime informazioni per voi. A tutte e tutti voi un buon proseguimento di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera e benvenute e benvenuti a Prima Fila, la trasmissione di Rete 2 che ogni giorno della settimana vi permette di trascorrere in musica la vostra serata. Il lunedì, qualcuno tra di voi lo ricorderà, è dedicato alla grande musica sinfonica proveniente da tutta Europa. Infatti, per trovare i concerti da proporvi, possiamo attingere al grande archivio dell'Unione Europea di Radiodiffusione, grazie alla quale a volte ascoltiamo pure degli eventi in diretta. Al microfono Lara Bergliaffa per presentarvi un appuntamento svoltosi lo scorso 28 agosto nel quadro del Baltic Sea Festival o Festival del Mar Baltico, che dir si voglia. La settimana scorsa eravamo in Germania per una serata dedicata a Stoccolma. Stasera siamo in Svezia, alla Berwaldhallen di Stoccolma, per un concerto che aveva come protagonisti la Filarmonica Ceca e il direttore Semyon Bychkov. Questo per la seconda parte, che prevedeva un brano molto cieco, la Sinfonia numero 7, Re minore, opera 70 di Antonín Dvořák. Il rapporto con la musica ceca è il cuore dell'identità di quest'orchestra. Il debutto della formazione risale a 130 anni fa, pensate, sotto la guida proprio di Antonín Dvořák, che in quell'occasione dirigeva la prima esecuzione della sua nona sinfonia. La prima parte del concerto che ascoltiamo stasera era invece condivisa con Karen Gomio, solista nel concerto per violino e orchestra numero 1 e la minore, opera 77 di Dmitri Shostakovich. Invece che trovarci al Rudolfinum di Praga, la sala storica della Filarmonica Ceca, siamo alla Berwaldhallen di Stoccolma, la sala da concerto della radio pubblica svedese, praticamente la casa del Festival del Mar Baltico. Questa manifestazione è stata concepita come luogo d'incontro tra i paesi dell'area baltica, non solo musicale ma anche per la politica ambientale. Le attività artistiche del festival sono quindi accompagnate da conferenze, incontri e collaborazioni con organismi scientifici tra cui il WWF o lo Stockholm Resilience Center. Noi però ci concentriamo sulla musica, quindi facciamo il nostro virtuale ingresso in sala la sera dello scorso 28 agosto. Immaginate dunque sul palco la Filarmonica Ceca in attesa di Semyon Bychkov, che dalla stagione 2018-2019 è il suo direttore principale e musicale. Sappiamo già che per la stagione 2028-2029 cederà il suo posto a Jakub Hruša, uno dei direttori cechi più importanti della sua generazione. Bychkov, invece, classe 1952, assumerà l'incarico di direttore musicale dell'Opéra National di Parigi. Cresciuto nell'allora Leningrado, nel 1973 Bychkov vince il concorso Rachmaninov di direzione, ma le autorità sovietiche gli impediscono di usufruire del premio che prevedeva la possibilità di dirigere la filarmonica della città. Nel 1875 lascia quindi l'Unione Sovietica e si stabilisce negli Stati Uniti, dove prosegue gli studi e inizia la sua ormai longeva carriera. Per la nostra serata, Semyon Bychkov condividerà da subito il ruolo di protagonista con Karen Gomio. Questa violinista, classe 1982, è nata in Giappone, ma è cresciuta a Montreal, dove ha iniziato a suonare il violino e ancora bambina si è poi trasferita a New York. Qui ha studiato alla Juilliard School per proseguire la sua formazione con Maurizio Fuchs, Donald Weilerstein e Heinrich Schiff. Appena quindicenne vince le Young Concert Artist International Auditions. Ventottenne le viene assegnato l'Avery Fisher Career Grant, uno dei riconoscimenti americani più significativi per i giovani strumentisti. È un interprete di cui non si sottolinea tanto il virtuosismo quanto la qualità del suono e la forza espressiva. Ed è lei che è stata interpellata quando Janine Jansen, prevista in cartellone per suonare il primo concerto per violino e orchestra di Dmitri Shostakovich, ha dato forfè per motivi di salute. Questa sostituzione si è trasformata in qualcosa di più di un intervento d'emergenza. Tre giorni dopo, Karin Gomio ha ripetuto il brano con orchestra e direttore allo Helsinki Festival e dal 1 al 3 settembre è stata scelta per aprire con lo stesso concerto la 131esima stagione della Filarmonica Ceca a Rudolfinum di Praga.
Qualche parola allora sul brano che ha legato violinista, direttore e orchestra per tutte queste esibizioni. Il concerto per violino e orchestra numero 1 in La minore, opera 77 di Dmitri Shostakovich. Il compositore lo scrive tra il 1947 e il 1948, in un momento nel quale le autorità sovietiche lo accusano di formalismo e lo allontanano dalle sue posizioni accademiche. Il brano è cupo e complesso e Shostakovich rinuncia a renderlo pubblico. Solo dopo la morte di Stalin, nel 1953, diventa possibile pensare seriamente all'esecuzione. La prima ha luogo il 29 ottobre 1955 con David Oistrakh come solista. Fin dall'inizio Shostakovich aveva pensato a lui. Sono dovute a David Oistrakh anche molte delle caratteristiche di questo concerto in quattro movimenti, che richiede all'interprete un impegno non soltanto tecnico. In effetti il solista non si limita a confrontarsi virtuosisticamente con l'orchestra, ma assume proprio il ruolo di un personaggio che attraversa un enorme spettro emotivo. Uno degli interventi dovuti a Oistrakh sono per esempio le 28 battute di pausa del violino solista dopo la lunghissima e massacrante cadenza del terzo movimento. Il violinista richiede a Shostakovich qualche momento per recuperare le forze prima del finale e allora lui assegna all'inizio del quarto movimento la burlesque allo xilofono invece che al violino. Ma passiamo all'ascolto di quest'opera così intensa. Karen Gomio è solista con la Filarmonica Ceca, diretta da Semyon Bychkov, nel concerto per violino e orchestra numero 1 in La minore, opera 77 di Dmitri Shostakovich.

Grandi applausi per Karin Gomio, che è stata la solista del concerto per violino e orchestra numero 1 in La minore, opera 77 di Dmitri Shostakovich, con la Filarmonica Ceca e il suo direttore principale Semyon Bychkov. E dovete sapere che Karin Gomio ha una grande curiosità per i repertori meno consueti e contemporanei. Cerca sempre di inserire nei suoi programmi un lavoro di un compositore vivente. E quindi ora abbiamo diritto a un bis che consiste in Violin Diptych, un brano di Samuel Carl Adams. Di questo compositore, nel 2018, Karin Gomio aveva tenuto a battesimo il Chamber Concerto scritto per lei con Esa-Pekka Salonen e musicisti della Chicago Symphony.

E sono di nuovo copiosi gli applausi che Karen Gomio raccoglie anche per questo bis, Violin Diptych, di Samuel Carl Adams. È un interprete che mi azzardo a indicare come uno dei nomi che troveremo sempre più spesso nelle sale e nelle incisioni. Ma ora il momento solistico è terminato ed è tempo di ascoltare la Filarmonica Ceca in un esempio del suo repertorio d'elezione, quello legato al suo paese, la Sinfonia numero 7 in Re minore, opera 70 di Antonín Dvořák. E la Filarmonica Ceca è stata la formazione sinfonica che ha tenuto a battesimo questa pagina nel 1908, quasi 120 anni fa, con Gustav Mahler alla direzione. La nascita della settima è legata allo straordinario successo che, negli anni 80 dell'Ottocento, Dvořák stava ottenendo in Inghilterra. Nel 1884 il compositore è invitato a Londra a dirigere il suo Stabat Mater e la sua sesta sinfonia. Qualche mese dopo la prestigiosa Philharmonic Society lo elegge membro onorario e gli commissiona un nuovo lavoro. Un riconoscimento non da poco, visto che la Philharmonic Society è quella che 60 anni prima aveva commissionato a Beethoven la sua nona sinfonia. Con questo brano Dvořák aspira a dimostrare di poter competere sul terreno più prestigioso della tradizione sinfonica europea. Affronta così il lavoro con una consapevolezza formale diversa rispetto alle sinfonie precedenti. Diminuiscono quelle melodie immediatamente slave che avevano contribuito alla sua fama internazionale in favore di una maggiore concentrazione motivica e della coerenza interna. La prima esecuzione ha luogo nell'aprile 1885 a Londra con la Philharmonic Society diretta dallo stesso Dvořák. Il successo è enorme. The Athenaeum, un importante settimanale culturale e letterario, arriva a definirla una delle più grandi sinfonie prodotte dalla generazione contemporanea. Con la Filarmonica Ceca, diretta da Semyon Bychkov, la settima sinfonia di Antonín Dvořák.

E se alla prima esecuzione questa settima sinfonia di Antonin Dvorak ha avuto un grandissimo successo, direi che anche in questa occasione, lo scorso 28 agosto alla Berwaldhallen di Stoccolma, nel quadro del Festival del Mar Baltico, l'accoglienza è stata entusiastica. Tanto entusiastica che la Filarmonica Ceca e Semyon Bychkov ringraziano il pubblico con non uno ma ben due bis, sempre di Antonin Dvorak. Due danze slave, per l'esattezza la seconda in mi minore dall'opera 72 e la prima in do maggiore dall'opera 46 che ascoltiamo di seguito.

La Filarmonica Ceca, sotto la direzione di Semyon Bychkov, suo direttore principale, ha concluso con dei fuori programma la sua esibizione alla Berwaldhallen di Stoccolma lo scorso 28 agosto. Due danze slave di Antonin Dvorak, per l'esattezza la numero 2 dall'opera 72 e la numero 1 dall'opera 46. È un'orchestra che ama i bis, la Filarmonica Ceca, effettivamente. Abbiamo visitato virtualmente il Festival del Mar Baltico con questo concerto. Un concerto al quale ha partecipato anche la violinista Karen Gomio ed è con lei che termineremo il nostro incontro. Siamo tornati in studio a Comano e, dopo tanti intensi momenti sinfonici, concludiamo in modo più intimo, riprendendo la solista della serata, Karen Gomio, in chiave decisamente più raccolta. Cambiamo anche momento storico per risalire fino al 1737, anno nel quale Pietro Locatelli pubblica ad Amsterdam le 12 sonate a violino solo e basso da camera, opera sesta. Locatelli nasce a Bergamo nel 1695, ma ancora molto giovane inizia a girare le corti d'Europa, sfruttando il suo grande virtuosismo al violino per poi stabilirsi ad Amsterdam e finire qui la sua vita. Di queste 12 sonate ascoltiamo l'ultima, che comprende in realtà 5 movimenti, ma qui viene tralasciato l'ultimo, il capriccio, perché in questo album si è deciso di trattarlo come movimento a sé stante. Abbiamo quindi una drammaturgia consueta, con il percorso adagio allegro, andante allegro. La piccola o grande particolarità, a dipendenza dei punti di vista, di queste incisioni che vi propongo, edita dalla BIS nel 2019 come parte di un CD dedicato ad autori italiani strettamente legati al violino, è che alla realizzazione del basso continuo troviamo la chitarra. Con Karen Gomio c'è Ismo Eskelinen, chitarrista finlandese di fama internazionale. Ecco dunque la sonata per violino e basso continuo numero 12 in re minore, opera 6 di Pietro Locatelli.

0: Abbiamo terminato con una coda barocca questa serata, che si è mossa soprattutto tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, con la sonata numero 12 per violino e basso continuo, opera 6 di Pietro Locatelli. Al violino c'era Karen Gomio e al basso continuo, qui eseguito sulla chitarra, Ismo Eskelinen. Chi vuole recuperare questo brano deve cercare il CD dal titolo Carnival, pubblicato dalla BIS nel 2019. Anche la settimana prossima Europa in Concerto tornerà a un'interessante esecuzione festivaliera. Vi auguro nel frattempo un'ottima settimana e tanti ascolti interessanti su Rete 2. Un saluto da Lara Bergliaffa.
1: Quando tutto faceva ridere, di Carlo Amatetti.

0: Un violoncellista porta la moglie nuda dentro una custodia. Sale sul palcoscenico dell'Arena di Verona davanti a un pubblico che aspetta l'Aida. Apre la custodia e comincia a suonare quel corpo come fosse il suo strumento. Per la prima volta tutti guardano lui, o almeno così crede. Sono Carlo Amatetti e state ascoltando Quando tutto faceva ridere, la serie in cui proviamo a capire insieme non soltanto di che cosa ridevamo, ma che cosa raccontava di noi quella risata. Il film di questa puntata è Il Merlo Maschio, esce nel 1971 ed è scritto e diretto da Pasquale Festa Campanile. È tratto dal racconto Il complesso di Lot di Luciano Bianciardi, che compare anche in un piccolo ruolo. Le musiche sono di Rizza Ortolani, i protagonisti Lando Buzzanca e Lauro Antonelli. Dunque siamo nel cuore del cinema popolare italiano, non ai margini. Due divi, un regista di successo, l'Arena di Verona e una commedia erotica costruita come spettacolo per il grande pubblico. Nicolò Vivaldi suona il violoncello in un'orchestra, ma nessuno sembra accorgersi della sua esistenza. Il direttore lo ignora, i colleghi lo deridono, le sue ambizioni artistiche producono soltanto umiliazioni. A casa però ha Costanza, la sua stupenda moglie, giovane, bellissima e molto più desiderata di quanto lui si senta ammirato. Quando Nicolò scopre l'effetto che il corpo della moglie provoca negli altri uomini, trova finalmente una scorciatoia verso la considerazione sociale. Comincia con alcune fotografie. Le mostra all'amico Caval Moretti, fingendo quasi che sia successo per caso. Poi le immagini diventano più esplicite. Gli spettatori aumentano e Costanza viene esposta dal vivo. Il desiderio degli altri non provoca gelosia, provoca orgoglio. Nicolò non pensa più «guardano mia moglie». Pensa, guardano me perché mia moglie è mia. Esiste una parola per questa fantasia, candaulismo, dal re Candaule, che volle mostrare la moglie nuda a un altro uomo. Ma il film va da sé, non ne fa un trattato sessuologico, ne fa una nevrosi italiana, comica e tristissima. Un maschio convinto di poter ovviare alla propria invisibilità usando la bellezza femminile come un titolo onorifico.
1: Scusa, Caval Moretti, non ho da accendere.
2: Ah, scusa, non ti avevo visto.
1: Come non m'avevi visto? Ti ho dato io la sigaretta.
2: Ma per una sigaretta me la rinfacci anche adesso. Dai, fuma, fuma. È proprio un gigione quello là. Perché lui c'ha proprio la fissa di violoncelli. Ti ricordi quella volta con la prova di Mefistofele, mi sembra, quando disse ariosi violoncelli, ariosi! E chi ha pure dell'aria stia a casa e si riguardi o si copra. Lo disse proprio a te, mi sembra.
1: No, no, no, lo disse a me, a me.
2: Ma tu non c'eri.
1: Come non c'ero? Non ti ricordo.
2: Ma se non c'eri?
0: Qui la risata nasce dal rovesciamento. Buzzanca aveva costruito molto della propria popolarità sul maschio esuberante, affamato, sicuro almeno della propria virilità. Nicolò invece è un uomo fallito che delega perfino il desiderio. Ha bisogno degli occhi altrui per sentirsi qualcuno. Più Costanza attira gli sguardi, più lui si sente importante. Ma più cresce la sua vanità, più evidente diventa la sua piccolezza. Lauro Antonelli, intanto, è contemporaneamente personaggio e merce del film. Costanza appare ingenua, paziente, quasi inconsapevole. Ma la macchina da presa partecipa allo stesso gioco di Nicolò. Il marito la espone agli uomini della storia, il film la espone agli spettatori in sala e la pubblicità vende proprio quel corpo. La satira denuncia il meccanismo mentre lo sfrutta. È questa ambiguità, più ancora della nudità, a rendere il Merlo Maschio così legato al suo tempo. Oggi una commedia potrebbe ancora raccontare il candaulismo, il desiderio di essere guardati o una coppia che gioca con l'esibizione. Quello che difficilmente accetteremo nello stesso modo è che il consenso della donna resti così sfocato e che la sua soggettività conti meno della nevrosi del marito. Costanza dice, protesta, si imbarazza, eppure il racconto torna sempre a Nicolò, al suo dolore, alla sua eccitazione, alla sua caduta. Il crescendo conduce al manicomio, non perché Nicolò abbia scoperto qualcosa di sé, ma perché l'ossessione ha divorato ogni altra cosa. Persino lì continua a offrire Costanza allo sguardo degli altri ricoverati. La liberazione che cercava si rivela una gabbia. Desiderava essere riconosciuto e finisce definitivamente separato dal mondo. Eppure, liquidare il film come una semplice reliquia sessista sarebbe troppo comodo. Festa Campanile e Bianciardi vedono con lucidità la miseria del protagonista. Nicolò non è premiato come maschio moderno e disinibito, è smontato pezzo per pezzo. La commedia ride della sua vanità, della carriera mancata, del bisogno infantile di ricevere valore per riflesso. Il problema è che, per raccontare la sua rovina, continua a chiedere al corpo di Costanza di fare tutto il lavoro. Alla fine resta un'immagine perfetta. Nicolò non riesce a farsi ascoltare suonando il violoncello e allora trasforma la moglie in violoncello. È una battuta visiva enorme, elegante e brutale. Racconta un uomo che confonde amore, possesso, successo e pubblico. È un cinema che sa deriderlo, ma non rinuncia a condividere il suo sguardo. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima puntata resteremo nel 1971 con Percy, dove un trapianto di pene scatena effetti imprevedibili. Per capire ancora una volta non soltanto che cosa ci faceva ridere, ma che cosa quella risata raccontava di noi.

0: tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso.
1: Correva l'anno 1970 quando usciva un album davvero importante, una sorta di concept album. Si tratta di Fabrizio De André, che sfodera la buona novella e parlava di Evangeli apocrifi in sostanza. Quindi ci allontaniamo dal clima scanzonato delle canzoni che hai descritto nelle puntate precedenti, David Riondino.
2: Sì, però alla fine uno sceglie anche di dare un'occhiata a quello che stavano intanto dicendo i cantautori. Di André era già entrato nell'orizzonte del ragazzo che abbiamo preso come esemplare, quello che diceva a lei: fatti mandare da mamma a prendere il latte, che si presume però si aggirasse in una piazza di Monghidoro dove c'era anche una chiesa davanti. E dal 63 al 70 le cose sono cambiate in quella chiesa. Nella chiesa è apparso magari qualche fratacchione con la barba che veniva dal Sud America. C'è stato il concilio, c'è stato i preti guerriglieri, Camillo Torres, c'è tutta l'America Latina che insorge. Il Guevara era stato ucciso nel 67. Il cristiano si poneva il problema di che cosa fosse l'impegno civile, l'impegno cristiano. E chissà che anche il giovanotto in questione, lo stesso che poi aveva cantato i Beatles e i Rolling Stones, ta ta ta ta ta ta ta, la canzone "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", non abbia intercettato, anzi sicuramente ha intercettato questo mondo del cattolico impegnato, del cattolico civilmente combattivo, no? Che dice che la testimonianza del Vangelo è una testimonianza che si opera nella storia e dentro il combattimento contro l'ingiustizia. De André prende questo tema e lo trasforma in una bellissima rassegna di figure prese dai Vangeli apocrifi, come dici tu, che non sono i Vangeli falsi. Sono Vangeli che non sono considerati falsi, ma sono non necessari alla disciplina cristiana, insomma, no? alla corretta interpretazione, che ne sceglie quattro, i famosi Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Gli altri però aggiungono dei dati che interessavano a Fabrizio, perché voleva dare l'idea di un Cristo fuori dalle gerarchie, di un Cristo fratello, e quindi lo inserisce in un paese nel quale lui viaggia. A me è capitato spesso di fare quel programma con le bande e le corali, e effettivamente sta molto bene, il pubblico vaga con lo sguardo tra vecchi bambini che compongono la banda o la corale, perché quello che vuole Fabrizio in questo disco qua è dare l'idea di un Cristo altezza d'uomo, fratello, non il Cristo lontano, no? Quello, l'ha detto lui, dice Lentano, va bene? È un fratello. Poi ci arrivano Dimaco, Tito, i ladroni che stanno sulla croce, che parleranno. Parla Giuseppe, che è stato sposato con Maria, come prendendola a una lotteria tra le donne che non avevano un marito. Parlano le madri di Tito e di Dimaco che stanno sotto la croce, parla quello che ha fatto la croce, parla il pubblico che assiste a tutto questo. E quindi è un grande affresco che Fabrizio fa immaginando gli affreschi di Giotto e quel tipo di racconto popolare, insomma. In queste cose forse la cosa più lirica, più bella, più strana è il sogno di Maria, che ha la rivelazione di essere scelta dallo Spirito Santo per portare il Cristo, e che racconta questa annunciazione come se fosse un sogno. È una canzone bellissima questa.
1: Quindi noi torniamo a quell'era, al 1970, e andiamo a ascoltare questa meraviglia di Fabrizio De André. Grazie a Davide Riondino.
0: Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese, come ogni sera, ad insegnarmi una nuova preghiera. Poi d'improvviso mi sciolse le mani e le mie braccia divennero

neve e del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, ed alla fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

Voci di strada, rumori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, oggi alle 16.35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Dopo oltre 5 ore di dibattito, il Consiglio degli Stati ha dato un primo via libera ai bilaterali 3 con l'Unione Europea. La Camera Alta ha deciso di entrare in materia con 29 voti contro 15 e sono già arrivate le prime decisioni di dettaglio. Con 41 voti contro 1, gli Stati hanno approvato la creazione di una nuova autorità di sorveglianza sugli aiuti di Stato, richiesta nell'ambito degli accordi con Bruxelles. Sarà indipendente dalla Commissione della concorrenza e dovrà controllare, tra l'altro, determinati aiuti pubblici nei settori dell'elettricità, del trasporto aereo e dei trasporti terrestri. Il dibattito riprenderà domani. Ci spostiamo ora in Francia. La testata Mediapart ha pubblicato messaggi privati del 2013 attribuiti a Jordan Bardella e contenenti affermazioni antisemite e complottiste. Il presidente del partito Rassemblement National respinge le accuse e ha annunciato una denuncia per diffamazione. Il sito d'inchiesta sostiene invece di aver autenticato autonomamente le conversazioni. In Italia, 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni. Il ricercatore italiano era stato rapito al Cairo nel 2016 e ritrovato morto pochi giorni dopo. Un quarto imputato è stato assolto. Per i 3 condannati è caduta invece l'accusa di omicidio. Restiamo sul fronte internazionale. Gli Stati Uniti chiedono all'Iran di consentire il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In cambio, Washington valuta un possibile alleggerimento delle sanzioni e lo sblocco di fondi iraniani congelati. Qatar e Pakistan stanno tentando una nuova mediazione. Torniamo in Svizzera perché sul dossier UBS il Consiglio degli Stati sostiene requisiti patrimoniali più severi per le attività estere della banca. UBS contesta la misura, ma intanto tornano a circolare ipotesi su possibili fusioni o alleanze internazionali. Al momento non risultano tuttavia decisioni concrete. E chiudiamo con lo spazio. Per la prima volta Starship, il gigantesco sistema di lancio sviluppato da SpaceX, ha raggiunto l'orbita terrestre. Il risultato è arrivato al 14° volo di prova, nonostante il guasto a uno dei motori durante la salita. La missione prevede diverse orbite attorno alla Terra e il rilascio dei primi satelliti Starlink di nuova generazione. È un passaggio importante per un programma destinato anche alle future missioni lunari della NASA. Uno sguardo alle previsioni per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

qualche anno fa, sono andata a intervistare Adelchi Galloni a Milano con un amico. Di Adelchi sapevo solo che aveva disegnato uno dei miei cartoni animati preferiti, Clorofilla dal cielo blu, prodotta anche dalla RSI. Una serie che ha caratterizzato l'infanzia di chissà quanti ragazzi nella Svizzera italiana, andata in onda nel 1984, diretta da Victor Tognola con i testi di Bianca Pizzorno, è stata anche un manifesto ecologico che è riuscito a seminare in molti di noi un'impronta sensibile, mica da poco.

0: Ma torniamo al suo disegnatore, ad Elchi Galloni, che andavo a intervistare. Una volta arrivati a Milano, all'interno del suo cortile, ricordo una casa gialla, di ringhiera, tantissime piante verdi. Mi sono sentita a distanza di anni all'interno di clorofilla. Poi, dentro, un appartamento colmo di pennelli di ogni misura, illustrazioni alle pareti, matite, fogli appesi, quadri negli angoli, piante, libri. Una finestra a balcone dava su una strada dalla quale proveniva lo sferragliare del tram. Era estate, faceva caldo e Adelchi ci raccontava il suo viaggio professionale. Non ho mai dimenticato quel pomeriggio e ora, a distanza di anni, all'annuncio della sua morte, ho avuto voglia di cercare tra i miei archivi la sua voce. Per ricordare l'artista, per risentire la passione, per sorridere quando parla di personaggi che dormono sempre e bambini che immaginano l'impossibile. Qualche dato. Adelchi Galloni nasce a Varese Ligure il 7 settembre 1936. Dopo gli studi a Brera inizia a racimolare premi, stile Palme d'Oro, per i suoi short pubblicitari e mediometraggi per lo spettacolo. Ma questo non gli basta e torna al disegno. Ascoltiamolo insieme.
1: Non parto mai da un'idea preconcetta. Mi muovo. L'opera viene fuori da sé in un certo momento, Quello che conta è che mantenga una sua forza, una sua vita, insomma. È il contenuto quello che conta, secondo me.

0: come nasce la sua voglia di illustrare, la sua curiosità nell'illustrare?
1: Ma io devo dire che non ho avuto problemi di scelta nella vita. Investivo i scarsissimi capitali che avevo da bambino in matitine, in cose così, per cui non voglio parlare di predestinazione, però non mi è mai piaciuto nient'altro a quel livello, disegnare l'immagine. Certo che da ragazzino non potevo pensare che potesse diventare un lavoro. Alla fine della guerra, per la prima volta, ho visto i fumetti americani, i grandi illustratori americani, Milton Caniff e questa gente. Per cui non ho fatto che nutrirmi di queste cose. Ho fatto Brera, l'Accademia, per cui era una scelta seria, diciamo. Poi è arrivato il militare, siccome non riuscivo mai a uscire la sera, perché o mi mancavano i bottoni, o avevo le scarpe sporche, tutte queste cose, no? Ci facevamo compagnia, io e il tenente medico, che era appassionatissimo di cinema, ecco la mia grande passione, metà cinema, anche le pareti qui sono metà occupate dal cinema, metà dal disegno, dalla pittura. Facevo la sera, facevo i disegni così per conto mio. Finito il militare, parliamo negli anni 60, io ho preso un pacco di disegni fatti così, erano gli anni del boom. Sapevo che c'era la Gamma Film, qui c'erano i fratelli Gavioli, la Gamma Film, e sono andato là. Gavioli mi fa: ti va di cominciare domani con noi? Bah, vabbè. Dopo 3 mesi ho fatto il primo cartone animato per Comitato Cotone e ha vinto la Palma d'Oro.
2: Nella vita moderna, il cotone, dono meraviglioso della natura. Ecco
1: Mi
2: Tone.
1: telefona Mondadori Verona e dice: ma lei è quello che ha fatto? Sì, vado a Verona, torno con un contratto di 13 libri. Intanto la pazzia si scatena.

0: catena ulteriormente, perché dopo che escono questi caroselli mi telefonano anche alcune delle maggiori agenzie di pubblicità, quelle che non ci sono più, sono morte in Italia le agenzie di pubblicità. C'era una campagna per la Barilla enorme che prevedeva un sacco di annunci, manifesti e tutto quanto. Però uno può dire, ottimo, e no, ottimo no, perché io di giorno lavoravo alla Gamma Film, ai cartoni animati, di notte mi rimaneva la notte per lavorare ai libri per bambini e per la pubblicità. Infatti, se andate a vedere i libri che facevano in quell'epoca, sono pieni di personaggi che dormono sempre, dormono in macchina, dormono negli alberi, perché il mito per me era poter dormire, insomma.
1: Cos'è cambiato oggi nel mondo della, dice, queste agenzie pubblicitarie che oggi non esistono più? Cos'è cambiato?
0: Trovo che ci sia stato un calo enorme nelle idee.
1: E anche per questo che poi negli anni Ottanta si è dedicato principalmente all'illustrazione per bambini.
0: Considero il bambino molto più ricettivo dell'adulto per quanto sia di genere, perché per il bambino qualunque pazzia è credibile, accettabile. Il bambino poi è curioso, va, ci sta sopra, va a trovare tutti i dettagli. Sono due cose molto diverse, l'illustrazione per il bambino dall'illustrazione per adulti. A me piaceva molto anche fare l'illustrazione per adulti, tipo Grazia o altre riviste, tutto quanto, perché dava libertà, insomma. Questo dipende anche molto dalla mia passione per il cinema, perché l'illustrazione per me è come un fotogramma di un film, cioè l'importante è l'inquadratura, che sia interessante. Secondo me un illustratore che non ama il cinema è in controsenso.
1: Parla di cinema, quali sono i modelli cinema che le piace di più e che più l'ha ispirato per le sue illustrazioni?
0: Beh, c'è tantissimo cinema. Kubrick per me è il monumento proprio, no? Una mania mia è Murnau, per esempio, quello di Nosferatu, ma è tutto il cinema espressionista tedesco, il realismo magico francese. Tra gli americani, per esempio, uno che mi piace moltissimo è Sam Peckinpah, che ha fatto dei film meravigliosi tipo Il mucchio selvaggio. E poi mi è simpatico anche perché era contro la produzione, era un regista maledetto, un regista che faceva le cose a modo suo, insomma, no? Michael Cimino, per esempio, quello del Cacciatore, grande, grandissimo, è un regista visionario.
1: L'altra metà dell'ispirazione, parlando di questo fantastico atelier dove ci troviamo adesso, ha detto: su queste pareti ci sono le mie due grandi ispirazioni, il cinema e la pittura.
0: E la pittura, sì. Uno che fa illustrazione e non si interessa di pittura è uno zombie. Nella pittura troviamo tutte le risposte, insomma, no? È un'altra cosa però la pittura, è più seria nei contenuti. L'illustrazione è al servizio di, la pittura nasce da altre motivazioni, però è importantissima.
2: La nostra storia comincia in un pomeriggio di agosto, alla periferia di Genova, in un grande prato, dove la folla si accalca per assistere all'inizio di un'impresa eccezionale. La speleologa Margherita Rossi si accinge a compiere uno straordinario esperimento scientifico.
3: Signora Rossi, quanti giorni pensa che resisterà in fondo alla grotta del Ghiro?
4: Pensa che il mestiere di speleologa sia adatto a una madre di famiglia?
5: Questo dovreste chiederlo ai miei bambini. Tu, Michele, hai qualcosa da dire alla stampa?
6: Sono enormemente, grandissimamente fiero di avere una mamma così brava.
7: Ciao papà, stai attento alla mamma.
5: E scriveteci come va l'esperimento. Ciao papà.
2: Ciao. Mentre il treno si allontanava da Genova, la signora Rossi dava inizio alla sua impresa.
8: Cos'è stato?
9: Perché ci siamo fermati?
10: Adesso arriveremo in ritardo.
11: Forse è successo qualcosa.
6: Secondo me è stata quella stella cadente.
0: Insieme a tutti questi erano fatti con quella tecnica. Perché sennò si impasterebbe tutto. Vedi, com'è. Ecco, vedi, il bambino va a ci sta sopra ore e va a vedere cose che conoscevo solo io perché le ho fatte, ma che un adulto tira via, no?

0: ad Elchi Galloni. Come nascono le più belle fiabe del mondo, realizzate nel 1981 per la RTSI insieme a Victor Tognola?
1: Un giorno è venuto Victor Tognola, ha detto: io vorrei fare le fiabe di Esopo in una maniera nuova. Ha detto: cominciamo a studiare questo problema. E io cominciavo qui in studio, proprio su questi tavoli, e devo dire che Victor, che mi conosceva, sapeva che mi distraevo con altri lavori, lui voleva che seriamente mi dedicassi a questa cosa. Stava qui tutto il giorno con me a controllare, in senso buono naturalmente. Lui era da tempo che macinava questa idea, quindi.
0: E da lì in poi a Clorofilla del Cielo Blu nel 1986. Adelchi, a me interessa sapere come avete lavorato, perché so che dai suoi disegni basati sulla storia originale di Bianca Pizzorno, un gruppo lavorava in Svizzera italiana per realizzare le animazioni dei 6 episodi.
1: Ho fatto delle tavole, sia di ambientazione sia di personaggi. Con queste tavole è tornato in Svizzera e io nel frattempo ero andato in Trentino e continuavo là a fare altri studi, altre cose. Vittorio ha contattato un gruppo di animatori autonomo. Abbiamo impostato una sceneggiatura di massima e poi uno o due numeri di sceneggiatura. E il lavoro è partito. È un lavoro che veniva fuori con molta semplicità. Continuativamente ci si trovava bene anche con quel gruppo. So che hanno avuto un buon successo, sono passati anche in Italia, non mi ricordo su quale rete. L'editore Mondadori poi ha preso i diritti e ha fatto il libro anche.
0: Quindi sono nate prima le fiabe di Esopo e poi avete deciso di lavorare su Clorofilla.
1: Sì, le fiabe di Esopo sono nate prima e diciamo che le fiabe di Esopo hanno messo le basi per il mondo di Clorofilla. Anche se c'è una differenza, le fiabe di Esopo sono degli animaloni proprio, disegnati da, sono degli animali grossi, tonti, sono veramente al limite lì tra uomo e animale c'è poca differenza.
0: Mentre i personaggi di Clorofilla sono più fini, più profondi, sono più umani, anche il tratto mi sembra che cambia in questo cartone animato diretto da Victor Tognola. E ricordo che la sceneggiatura è stata curata anche da Franco Cavani e le musiche composte da Mario Robbiani.

0: E oggi cosa fa Adelchi Gallone? Ti è dedicato più alla pittura?
1: Sono tornato alla passione di sempre, insomma. In questo sono stato aiutato anche dal fatto che non c'è più lavoro di illustrazione, anche volendolo fare, no, non c'è più. La pittura ha altre soddisfazioni, è un altro mondo, insomma. Anche se per il pubblico della pittura è guardato sempre con sospetto il pittore che ha una provenienza dall'illustrazione. Anche per ignoranza, per esempio, perché Edward Hopper cos'è? È un grande illustratore, certo, il caffè di notte con dentro i clienti, ma è un grandissimo pittore. Certo, vai a fare a vedere qual è la differenza. In Italia c'è la differenza di qualità tra pittura e illustrazione. E io non ce l'ho col computer per partito preso. Il computer taglia fuori la ricerca. Cioè, se cinque persone lavorano tutte e cinque col computer su un racconto, il soggetto è quello, no? Fa vedere un uomo, una donna che guardano in riva al mare, no? Non si riesce a distinguere uno dall'altro. Il mare che faranno sarà molto simile perché spalmano un tessuto plasticoso. Il segno che verrà fuori sarà più o meno quello. Io ho delle riserve sul computer perché omologa.
0: E non sbaglia il computer.
1: È lì il guaio, il computer non sbaglia, invece l'uomo sbaglia ringraziando il Dio, sbagliava anche Picasso. È come Al 9000 nell'Odissea di Kubrick, finché non si incattivisce, che è deviante, non sbaglia nulla, però non va bene, lo sbaglio è espressivo, perché la troppa perfezione diventa anonima in un certo momento. Così è per la pittura, così è per uno scrittore, così è per qualunque artista. Sì, sono ricchissime come tavole. Vedi, questo abbordaggio qui è una pazzia. Ma lo vedi subito se un disegnatore è amante del cinema o meno, perché. E poi il bambino condivide ogni pazzia, vedi, uno che come arma usa uno squalo o non. Per il bambino va bene tutto.

Ho un'illustrazione appesa in corridoio che mi ricorda quel caldo pomeriggio a Milano. È un disegno conquistato, ripescato, da una sua cartella, come se niente fosse. Ma quanto è stato per me, in questi anni, lo sguardo di quei gatti, dei gatti di clorofilla, come li chiamo io, a ricordarmi di non perdere mai quella fantasia.

0: Benvenuti e benvenuti a Caffè Zimmermann per l'ultima tappa di un lungo e interessantissimo percorso che Gabriele Cohen ci ha proposto tra musica classica e tradizione ebraica. Un percorso che era partito dall'Italia, da Venezia in particolare tra le altre città, e che chiude il cerchio oggi proprio nel bel paese. Buongiorno Gabriele.
1: Ben ritrovati. Eh sì, parleremo di cinque compositori ebrei italiani che hanno subito comunque in qualche modo un destino drammatico. Stiamo parlando di Sinigaglia, Rieti, Fano, Finzi e Castelnuovo Tedesco. Dedicheremo un ascolto breve per ciascuno. Un piccolo preambolo sicuramente è questo, che l'ebraismo italiano è un ebraismo molto assimilato. In qualche modo molti di questi compositori, che erano perfettamente integrati nella società e nella vita culturale italiana, quasi scoprirono di essere ebrei proprio nell'estate del 38. Iniziamo a raccontarvi di Leone Sinigaglia, nato a Torino nel 1868, compositore italiano di origine ebraica, anche se la sua opera non è direttamente associata alla musica popolare ebraica, bensì alla valorizzazione dei canti popolari della sua terra d'origine, cioè il Piemonte. Durante i suoi studi, in particolare a Praga con Antonin Dvořák, Sinigaglia sviluppò quindi un forte interesse per la musica popolare e in particolare, come abbiamo detto, per la musica popolare piemontese. Molte delle sue composizioni già recano nel titolo questa origine, come Vecchie canzoni popolari del Piemonte, opera 40, Le due danze piemontesi, opera 31 del 1905, e la suite per orchestra Piemonte. Molti di questi lavori sono spesso legati al nome di Arturo Toscanini, che li eseguì frequentemente. E quindi ascoltiamo la danza piemontese di Leone Sinigaglia.

0: Alessandra Genot e Massimiliano Genot, rispettivamente violino e pianoforte, per la danza piemontese opera 31. Questo era il primo movimento con indicazione andantino mosso di Leone Sinigaglia.
1: E adesso Vittorio Rieti, nato ad Alessandria d'Egitto nel 1898, anche lui una figura significativa nell'ambito della musica del XX secolo. La sua identità ebraica ha avuto un impatto cruciale sulla sua vita, portandolo a emigrare naturalmente anche lui verso gli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni fasciste. Rieti studiò a Roma con Ottorino Respighi e Alfredo Casella. Le leggi razziali italiane lo costrinsero a emigrare a New York, dove naturalmente ottenne presto la cittadinanza americana. Come altri compositori ebrei italiani, la sua musica fu bandita e considerata degenerata dal regime nazifascista. Lo stile di Rieti è principalmente associato al neoclassicismo e fu apprezzato da direttori d'orchestra come Arturo Toscanini, di nuovo, e Leopold Stokowski. Le sue composizioni abbracciano quindi una vasta gamma di generi, tra cui le musiche per i balletti russi di Diaghilev, ad esempio il suo Barabau, ma anche opere, sinfonie, musica da camera e per pianoforte. L'ebraismo di Rieti è un elemento quindi biografico fondamentale che ha plasmato la sua vita e la sua carriera, ma la sua produzione musicale si inserisce prevalentemente in un filone di musica colta occidentale neoclassica piuttosto che in un repertorio propriamente ebraico. Quindi una vita anche lunga e densa di soddisfazioni. Dall'Egitto si trasferì poi a Milano per iscriversi alla Bocconi, si laureò nel 1917 con Luigi Einaudi, tra l'altro. Contemporaneamente studiò pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano. Determinante fu poi l'incontro, come dicevamo, con Sergei Diaghilev al Festival di Musica Contemporanea di Venezia del 1925. Infatti il fondatore dei balletti russi contribuì a orientare l'interesse e la produzione di Rieti verso il mondo della danza. Nel 1930, fino allo scoppio della guerra mondiale, Rieti non visse più stabilmente a Roma, ma nelle capitali europee della musica: Londra, Vienna, Bruxelles, Strasburgo e soprattutto Parigi. In particolare vorremmo farvi ascoltare i suoi Second Avenue Waltzes, composti nel 1942, utilizzati in versione strumentale da Balanchine per il balletto Waltz Academy del 1944 e considerati comunque il capolavoro di Vittorio Rieti. Furono eseguiti in America e in Europa dal duo pianistico Arthur Gold e Robert Fitzdale.

siamo così giunti a parlare di Guido Alberto Fano, nato a Padova nel 1875, compositore, pianista e direttore d'orchestra, la cui carriera e la cui fama subirono un duro colpo a causa delle leggi razziali fasciste del 1938. Sebbene la sua musica sia generalmente considerata parte della tradizione romantica e tardo romantica italiana, la sua identità ebraica è un elemento chiave nella sua biografia e nella riscoperta postuma della sua musica. Fano nacque dunque da una famiglia ebraica di Padova e gli fu affidato il nome ebraico Aaron. La sua appartenenza alla comunità ebraica divenne un fattore determinante nella sua vita professionale, quando appunto le leggi razziali gli impedirono di lavorare e di insegnare nei conservatori italiani. Le sue opere, insieme a quelle di altri musicisti ebrei, appunto, furono considerate degenerate dal regime fascista e furono vietate come esecuzione. L'archivio musicale Guido Alberto Fano di Venezia è attivo dal 2003 nel promuovere la conoscenza della sua figura e della sua opera, spesso in collaborazione con degli eventi legati alla giornata della memoria, proprio per sottolineare il contesto storico della sua persecuzione e la conseguente dimenticanza. Lo stile di Fano è quindi romantico, con una forte enfasi sulla musica da camera e sinfonica, seguendo la linea culturale dei suoi maestri come Cesare Pollini e Giuseppe Martucci. Direi a questo punto di andare a sentire un movimento di un suo andante e allegro con fuoco, il numero

0: Andante allegro con fuoco di Guido Alberto Fano, questa era la prima parte, l'andante con Roberto Prosseda alla London Philharmonic Orchestra e a dirigere Nir Cabaretti.
1: Ecco, adesso passiamo a due nomi un pochino più noti, che sono quelli di Aldo Finzi e di Mario Castelnuovo Tedesco. Aldo Finzi era nato a Milano nel 1897 da un'antica famiglia ebraica di Mantova e mantenne sempre un forte legame con la sua identità ebraica. Anche lui fu vittima delle leggi razziali del regime fascista che posero fine alla sua carriera e lo costrinsero a vivere in clandestinità, portando la sua musica nell'ombra. Durante l'occupazione nazista di Torino, dove l'autore si era rifugiato in seguito a una denuncia, le SS italiane trovarono l'abitazione dove si era nascosto il figlio del compositore. Per evitare la perquisizione della casa e la cattura del figlio, il maestro si consegnò spontaneamente alle SS, le corruppe e fu rilasciato. Però a seguito di questo evento traumatico, tra il 44 e il 45 compose il Salmo per coro e orchestra, ma morì pochi mesi dopo, prematuramente, a 47 anni. La riscoperta e l'esecuzione delle sue opere sono oggi quindi considerate una vittoria della vita sulla persecuzione, spesso promosse nell'ambito anche questo di eventi legati alla memoria della Shoah e alla valorizzazione di compositori ebrei dimenticati. A questo punto di Aldo Finzi andiamo a sentire questa delicata pavana per pianoforte.

0: una bellissima pavana per pianoforte di Aldo Finzi qui con Simonetta Eger.
1: E sì, chiudiamo quindi il nostro ciclo con un paio di ascolti di Mario Castelnuovo Tedesco, forse il compositore ebreo italiano di maggior successo. Nato a Firenze da un'antica famiglia ebraica sefardita, Castelnuovo Tedesco ha vissuto la sua ebraicità in modo più profondo in seguito e successivamente alle persecuzioni razziali. L'esilio dal 38 in poi lo ha portato a esplorare e incorporare temi e melodie ebraiche nelle sue composizioni come simbolo della sua eredità e identità culturale. Infatti la sua produzione include opere che mettono in musica testi ebraici e biblici come l'oratorio Il Cantico dei Cantici, ad esempio, o anche il servizio sacro per la vigilia del Sabbat, composto per la sinagoga Park Avenue di New York. Ha naturalmente utilizzato anche delle melodie ebraiche tradizionali in tantissime composizioni, dimostrando un legame molto profondo con le proprie origini. Tra le sue opere più note che si ispirano a questa tradizione troviamo tre corali su melodie ebraiche, lo Chant Hébraïque, le danze del re David e il Divan of Moses Ibn Ezra. Soprattutto vogliamo però farvi ascoltare qualcosa dal suo secondo concerto per violino, opera 66, chiamato I Profeti. Fu composto dunque su richiesta del violinista ebreo russo Yasha Eifetz. In questo periodo, infatti, l'Europa centrale stava assistendo all'intensificarsi del movimento antisemita e Castelnuovo Tedesco voleva esprimere l'orgoglio di appartenere a questo gruppo perseguitato. Il concerto fu eseguito in prima mondiale il 13 aprile del 1933 alla Carnegie Hall di New York. La New York Philharmonic Orchestra, insieme ad Eifetz come solista e Arturo Toscanini a dirigere. Naturalmente l'accoglienza fu ottima da parte della critica e del pubblico, quindi direi di ascoltare l'opera 66, I Profeti, concerto per violino numero 2.

0: Il violino di Joshua Heifetz con Alfred Wallenstein sul podio della Los Angeles Philharmonic Orchestra per il terzo movimento dal concerto per violino numero 2, l'opera 66 di Mario Castelnuovo Tedesco.
1: Eh sì, Castelnuovo Tedesco tra l'altro era proprio molto legato anche alle origini sefardite ed ebraico-italiane della sua famiglia. Infatti nel 1925, ad esempio, rovistando tra gli effetti personali dei membri defunti della famiglia materna, proprio Castelnuovo Tedesco si imbatté in un quaderno di composizione appartenuto al nonno, contenente alcune preghiere ebraiche messe in musica. Nessuno in famiglia sapeva che il nonno sapesse comporre, e lo stesso Castelnuovo Tedesco scrisse nel 1940:
0: «Vi trovai la fonte di tutta la mia vita, sia nella musica che nella fede. Fu la rivelazione, il simbolo forse del mio destino, e così decisi di comporre la mia prima opera ebraica, che dedicai alla sua memoria e che composi per pianoforte, lo strumento che lui desiderava che suonassi. Chiesi a mia madre di cantare di nuovo per me le vecchie e amate melodie che le avevo sentito cantare in gioventù, e su questi temi, attraverso la tradizione orale, come ai vecchi tempi, costruii la mia rapsodia ebraica, le danze del re David, una serie di 7 episodi non collegati tra loro».
1: Quindi anche prima delle promulgazioni delle leggi razziali di Mussolini in Italia, le opere però di Castelnuovo Tedesco furono ufficiosamente bandite. Ad esempio una prevista esecuzione radiofonica del suo secondo concerto per violino fu improvvisamente e misteriosamente cancellata proprio nel 1938, giusto qualche mese prima dell'entrata in vigore delle leggi razziali antisemite italiane. Poiché la vita in Italia diventava sempre più scomoda per il compositore, iniziò a cercare un modo per emigrare con tutta la sua famiglia. Fu sponsorizzato dallo stesso Heifetz, ormai cittadino americano, con l'aiuto di Toscanini. All'arrivo negli Stati Uniti fu trovato un alloggio per la famiglia Castelnuovo Tedesco a New York, e da lì il compositore fu assunto dalla Filarmonica di New York come pianista solista, anche per la prima mondiale del suo secondo concerto per pianoforte del 1940. Dopo 2 anni a New York, Castelnuovo Tedesco firmò un contratto con la Metro-Goldwyn-Mayer e tutta la famiglia si trasferì a Beverly Hills. Compose musica per molti film, tra cui Billy the Kid, ad esempio, e dal 1946 lavorò come insegnante di composizione al Conservatorio di Los Angeles ed ebbe tra i suoi allievi musicisti del calibro di Elmer Bernstein, Jerry Goldsmith, John Williams, Henry Mancini e André Previn. Durante la guerra naturalmente non trascurò le sue radici ebraiche. Tra le altre cose compose e armonizzò un ciclo di canzoni specificamente dedicato a questo patrimonio sefardita, intitolato 3 Sephardic Songs. Quindi sono 3 canzoni armonizzate e trascritte da Castelnuovo Tedesco nel 1949, che sono basate su dei testi in lingua ebraico-spagnola, il cosiddetto ladino. E sentiamo proprio una di queste composizioni, in particolare la numero 3, intitolata Una noce.
0: Questo è anche l'ultimo ascolto che è andato a commentare in musica il lungo e bel percorso che Gabriele Cohen ci ha proposto tra musica classica occidentale e tradizione ebraica. Gabriele, che naturalmente ringrazio anche a nome del nostro pubblico.
1: Grazie a voi.

Stai guardando le rose alla finestra. Quando passa il poeta dici farà rumore. Non c'è mai stato tanto sole sulla strada. Sembra un teatro senza suggeritore. Il tuo vestito morbido sul cuscino. Non c'è più attesa e non c'è il destino. Le foglie aspettano le cicale. Davanti allo specchio ti sei già svestita. Il tempo adesso non ti può più toccare. E sembra un ladro.

là. Oltre le nuvole, l'ultima barriera. La notte splende a strani odori. Solo sei sul letto.

quanti sogni erano per strada questa notte. Solo perché ora senti quello che non sai. Solo perché ora senti quello che non sai. Le foglie aspettano le cicale davanti allo specchio. Ti sei già svestita. Il tempo adesso non ti può più toccare. È solo un ladro senza le dita.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Radiogiornale della mezzanotte. Buonasera, vediamo i titoli. Primo via libera ai bilaterali tra il Consiglio degli Stati entra in materia sul pacchetto con l'Unione Europea. Tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni. In Ticino cambia l'accesso ai dati dei proprietari delle targhe. Dal 1 novembre si paga. Martedì 29 settembre, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Apriamo con il primo via libera ai pacchetto dei bilaterali 3 tra Svizzera e Unione Europea. Dopo oltre 6 ore di dibattito, il Consiglio degli Stati ha deciso di entrare in materia. Da Berna, Anna Valenti.
3: Ripresa dinamica del diritto europeo, libera circolazione delle persone, referendum sono i tre temi che hanno dominato il dibattito dell'entrata in materia sui bilaterali 3. Sulla ripresa dinamica del diritto, il socialista e relatore di maggioranza Carlo Sommaruga ha sottolineato che la Svizzera non riprende automaticamente tutte le norme europee, potrebbe derogare e che le controversie seguirebbero procedure definite attraverso un tribunale arbitrale. La maggioranza del Partito Liberale, i Verdi Liberali, Socialisti e Verdi condividono questa lettura, una parte di Liberale Centro la contesta. Distruggerà nel corso degli anni la sovranità e la democrazia diretta federale, sostiene il centrista Beat Rieder. Libera circolazione delle persone nel mirino soprattutto dell'UDC, contrario al pacchetto e all'entrata in materia. Il timore, gli effetti negativi sul mercato del lavoro e sistema sociale, dettati dai nuovi diritti di soggiorno che si estendono anche ai familiari dei cittadini UE che lavorano in Svizzera. Migliaia di persone in più che in caso di disoccupazione rischiano di pesare sul sistema sociale svizzero. E infine quello che è stato definito l'elefante nella stanza, il referendum, necessaria solo la maggioranza del popolo per il Consiglio federale e la sinistra, spaccato invece il fronte borghese al cui interno c'è chi chiede anche la maggioranza dei cantoni, come la liberale radicale Petra Gössi, secondo cui darebbe maggiore legittimità a tutto il pacchetto. Insomma, il confronto è ancora all'inizio, ma il consigliere federale Ignazio Cassis mette in guardia il Parlamento.
4: Ce paquet n'est pas une question d'idéologie.
5: Non si tratta di una questione ideologica. Questo pacchetto di accordi rientra in ciò che da decenni caratterizza le relazioni della Svizzera con l'Unione Europea. Pragmatismo, una politica fondata sui nostri interessi e delle soluzioni su misura. L'approccio bilaterale ha dato prova della propria efficacia, ma dopo 2 decenni di negoziati una cosa è chiara. Senza questo pacchetto non esiste un approccio bilaterale stabile per il futuro.
2: Restiamo a Berna, dove oggi in apertura di seduta del Consiglio nazionale la ticinese Roberta Soldati ha prestato giuramento. La 57enne democentrista di Losone è subentrata al collega di partito Piero Marchesi, che il 1 ottobre assumerà il ruolo di consigliere di Stato in Ticino. Roberta Soldati è anche gran consigliera e consigliera comunale. Sentiamola al microfono di Paola Latorre.
6: Nous accueillons aujourd'hui un nouveau membre de notre conseil. J'ai le plaisir de saluer Madame Roberta Soldati.
7: 14:30. L'emozione di Roberta Soldati, l'emozione della famiglia e degli amici venuti a sostenerla in questo giorno importante e un po' inatteso.
8: Mi sento ancora molto emozionata, è stata veramente un'esperienza straordinaria che non mi sarei mai aspettata, però sono molto molto contenta e sicuramente mi darò subito da fare senza perdere tempo.
7: 57 anni, avvocata, Roberta Soldati è anche gran consigliera e consigliera comunale a Losone. Da oggi un nuovo mandato politico. Si parte già con l'ultima settimana della sessione autunnale, invece di iniziare con quella invernale, come ipotizzato in un primo momento. La UDC subentra infatti al collega di partito Piero Marchesi, che a ottobre entrerà nell'esecutivo cantonale al posto del dimissionario Claudio Zali. Primo giorno di lavoro, prima settimana di impegni. Il tempo di familiarizzare con i nuovi colleghi, con Palazzo Federale e con i dossier.
8: Allora, i dossier sono tanti e sarà una continuazione del mio lavoro che sto facendo in Parlamento a Bellinzona, solo che questa volta è a livello federale e al posto di depositare magari delle iniziative cantonali potrò depositare degli atti direttamente a Berna.
7: La nuova parlamentare entra in Consiglio nazionale proprio a poco più di un anno dalle prossime elezioni federali.
8: Ma allora, devo dire che non penso alle elezioni, il mio scopo è essere qua, lavorare, dare il mio contributo sia a livello federale ma anche portare il Ticino a Berna e fare il possibile per tutelare e promuovere gli interessi del Ticino a Berna. Per cui non penso alle elezioni ma preferisco pensare a lavorare giorno dopo giorno.
7: Roberta Soldati siederà nella Commissione delle istituzioni politiche e anche in quella di redazione, che si occupa della qualità e della congruenza dei testi legali emanati dalla Confederazione.
2: Torniamo sul caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016, al centro di una vicenda giudiziaria lunga e complessa. Prima di vedere cosa ha deciso oggi la Corte d'Assise di Roma, ripercorriamo il caso con questa scheda realizzata da Francesca Torrani.
9: Il corpo violato del giovane ricercatore italiano fu gettato ai bordi di una strada che dal Cairo porta ad Alessandria il 3 febbraio del 2016. Di lui si erano perse le tracce una settimana prima, il 25 gennaio. L'autopsia rivelò che le lesioni sul suo corpo vennero provocate in momenti diversi, con bastoni, coltelli e mazze, e che Regeni era morto per la frattura di una vertebra cervicale. Fu torturato Giulio Regeni, che era arrivato al Cairo come dottorato italiano dell'Università di Cambridge per svolgere

0: passato su lui. Perché?
1: Uno stralcio dal documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, uscito quest'anno a raccontare la storia del giovane friulano nel decennale della morte. E se dal Cairo fu un susseguirsi di tentativi di depistaggio, a marzo del 2016 l'Egitto annunciò di aver risolto il caso e che i colpevoli erano 4 membri di una banda criminale, in Italia la Procura di Roma non smise mai di indagare, grazie anche alla tenacia della famiglia Regeni. Per la Procura non ci furono e non ci sono dubbi ad uccidere. Ucciderlo furono 4 membri della sicurezza, gli 007 della National Security egiziana, che si erano convinti che Regeni fosse una spia. La vicenda realizzò anche tensioni politiche che ultimamente sono però rientrate. L'attuale ministro degli esteri Antonio Tajani ad inizio settembre ha parlato di rapporti solidi e sempre più in crescita con l'Egitto.
2: E veniamo dunque alla sentenza. 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati a 10 anni di carcere per il sequestro di persona. Un quarto imputato è stato invece assolto. I giudici non hanno però riconosciuto l'accusa di omicidio. Secondo la Corte non ci sono elementi sufficienti per attribuire ai 3 condannati la responsabilità diretta della morte di Regeni. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni e solo allora la Procura valuterà se presentare appello. In Ticino ora per il giro di vite sulla consultazione online dei dati dei proprietari delle targhe, dopo la recente sottrazione su larga scala di informazioni pubbliche. Dal 1 novembre l'elenco sarà trasferito su e-autoindex, una piattaforma già utilizzata da una quindicina di altri cantoni. Per effettuare le ricerche sarà necessario registrarsi e il servizio sarà a pagamento. Ce ne parla John Robbiani.
3: Niente più consultazione gratuita, niente più possibilità, questa la speranza di aggirare il sistema con dei bot, dei robot digitali addestrati per raccogliere dati. L'elenco pubblico delle targhe ticinesi, preso di mira da una sottrazione automatizzata su larga scala di dati emersa in settembre, verrà trasferito. E verrà trasferito sulla piattaforma e-autoindex, che già oggi serve altri 15 cantoni. Per poter accedere alla banca dati bisognerà iscriversi con una mail e per ottenere il nominativo che si nasconde dietro a una targa bisognerà pagare. Basterà una carta di credito o Twint. Quanto costerà? Lo abbiamo chiesto a Giambattista Pron, che è aggiunto capo della sezione della circolazione.
4: Il costo della singola interrogazione è 1 franco. C'è una distinzione se i dati sono pubblici o meno. Se i dati dovessero essere oscurati, il costo sarebbe solo di 20 centesimi, mentre se la ricerca dovesse dare esito negativo sarebbe gratuita.
3: Si vuole dissuadere dunque i malintenzionati a utilizzare i dati delle targhe, malintenzionati che poi possono usare questi dati per delle truffe. Il sito però, chiediamo, oggi è solo in tedesco e in francese, verrà tradotto anche in italiano.
4: Sì, ed è anche il motivo per il quale entreremo ad inizio novembre.
3: Altra domanda, come mai è autoindex? Il trasloco è dovuto a quanto accaduto in settembre oppure si voleva già passare a questo sistema?
4: Ma io autoindex è gestito dall'Associazione Svizzera dei Servizi della Circolazione, c'erano già delle discussioni in corso per un'eventuale adesione. Chiaramente quanto successo ha accelerato il processo e quindi ha spinto l'adesione a questo servizio.
3: A seguito appunto della sottrazione di dati avvenuto in settembre, l'appello alla popolazione è sempre lo stesso: fate attenzione alle truffe, diffidate da lettere, email o sms che richiedono pagamenti urgenti o fanno riferimento a multe, tasse di circolazione, controlli tecnici o anche pedaggi esteri. Nel dubbio chiamate le autorità competenti.
2: RG24, le ultime dello sport, ora con i colleghi della redazione sportiva.
5: Ben ritrovati, partiamo dal calcio di Nations League, Lega A, con la prima vittoria dell'Italia, impostasi con autorità 4-1 in Turchia grazie a 3 reti in 18 minuti nel primo tempo, mentre Olise, con uno splendido sigillo a 2 minuti dal 90esimo, ha permesso alla Francia di imporsi 1-0 in Belgio. Ricordo che alla Svizzera, dopo il vincente e convincente esordio di Escoppie, giocherà in questo martedì alle 20:45 a Glasgow contro la Scozia. Svizzera che ha dovuto ritardare il proprio viaggio quest'oggi a causa di un errore nel calcolo del peso sul velivolo, che non ha potuto viaggiare direttamente da Skopje a Glasgow ma ha dovuto fare una pausa carburante a Zurigo, e Svizzera dunque che si è allenata solo in tarda serata in Scozia. E con questo

0: chiudiamo la pagina sportiva.
1: E prima di chiudere il radiogiornale, uno sguardo alle previsioni per oggi, martedì 29 settembre, in tutto il paese per lo più soleggiato. L'informazione, come di consueto, torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento fruibile anche sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

estoy para hablar del color de su cara.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Salve a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, siamo al sesto appuntamento del nostro percorso su John Coltrane e dopo aver galoppato a grande velocità nelle scorse puntate ci prendiamo una piccola pausa. Entriamo nel mondo delle ballad di Coltrane, considerato un sassofonista virtuosistico che affronta sfide tecniche estreme. Coltrane in realtà è stato anche un musicista profondamente lirico e capace anche di gestire, come sentiremo già dal primo ascolto, il suono in modo molto diverso dagli altri brani. Un suono che diventa più liscio, più pulito, più controllato, animato da un piccolo vibrato interno e da un leggero soffiato che rende l'eloquio di queste ballad, di queste canzoni più intime, particolarmente toccante. Coltrane ne diede una prima prova già nel 1957 per il suo primissimo disco da leader, che si chiamava semplicemente Coltrane, registrato il 31 marzo del 57. È un disco in sestetto, ma qui per While My Lady Sleeps ascoltiamo solo il quartetto, con Coltrane al tenore naturalmente, ma Mal Waldron al piano, Paul Chambers al basso e Albert Tutihit alla batteria. Ci sono diverse cose interessanti di questo ascolto. Per cominciare, fate caso che si comincia con il basso e questo è un tratto che tornerà in tutta la produzione, anche quella più matura di John Coltrane, il quale una volta ebbe a dire che lui piace il basso bello pesante, bello tosto sul registro grave. Gli piaceva la pienezza dei bassi e ci sono un'infinità di brani suoi, anche i più celebri, pensate ai Love Supreme, che cominciano con il contrabbasso. Per lui è l'elemento sorgivo della musica, quello da cui tutto prende forma. E poi un'altra curiosità che sentirete dopo questa enunciazione così appassionata, intima e controllata della melodia, alla fine, proprio l'ultimissima nota che fa, Coltrane fa delle note doppie. Le fa con una tecnica che, pensate, gli aveva insegnato un pianista, Thelonious Monk, e che aggiungono un elemento di asperità a questa ballad così lirica. E ancora una volta il segno che a Coltrane spesso piacevano i contrasti lì dove meno ce li aspettiamo. While My Lady Sleeps, John Coltrane, 1957.

Ecco, la diplofonia che avete sentito alla fine di While My Lady Sleeps, se andate tra i podcast della nostra serie di puntate, le potete sentire durante l'oltraggioso assolo di All of You registrato a Parigi alla fine della terza puntata del nostro ciclo. Ora, Coltrane, abbiamo detto in più occasioni, spesso componeva, anzi quasi sempre componeva al pianoforte. Il pianoforte era il suo laboratorio, era veramente lo strumento sul quale elaborava sia le idee compositive, ma perfino quelle sassofonistiche, come gli Sheets of Sound che abbiamo ascoltato nella seconda puntata. Sul pianoforte Coltrane sperimentava anche le sovrapposizioni di accordi, per esempio suonando un basso fisso con la mano sinistra e muovendo determinati accordi con la mano destra. E spesso questo movimento della destra, la ricerca di movimenti accordali, generava naturalmente una melodia, che non è una melodia cantabile nel senso tradizionale, ma è generata appunto dal movimento dei blocchi di accordi. Coltrane ne era consapevole, diceva: sono bravo con l'armonia, non sono tanto bravo con la melodia. Magari esagerava, però è così che lui ha composto la sua ballad più celebre, quella che amava di più, Naima, dedicata alla sua compagna, con la quale peraltro proprio in quel periodo era entrato in crisi. Naima nasce in questo modo ed è, senza scendere troppo nel dettaglio, un modo rivoluzionario, pensare ad un basso fisso e ad accordi che scorrono sopra. C'è un termine tecnico, si chiamano accordi frazionari, slash chords, perché appunto è come se aveste una nota fissa al basso e le cose che si muovono sopra la frazione. Nonostante questo approccio un po' cervellotico, il risultato finale è straordinariamente lirico e ha dato origine ad uno dei brani più celebri di Coltrane, con un bellissimo assolo di Wynton Kelly al pianoforte. Questo allora è Naima e io, Stefano Zenni, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.

0: Le 8:18 è il momento del commento all'attualità affidato ad un ospite che ci accompagnerà poi per tutta la settimana. Io ho il piacere di salutare Eraldo Affinati. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Eraldo Affinati, lei è scrittore, è stato due volte finalista al premio Strega, attualmente è in libreria con Nella palude del padre per Feltrinelli, ma è anche insegnante. Ricordo tra l'altro che nel 2008, insieme a sua moglie Anna Luce Lenzi, ha fondato la scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. E noi partiamo questa mattina da un tema che l'ha fatta reagire già nei giorni scorsi, proprio sulla base della sua esperienza sul campo, nelle aule, perché il governo Meloni ha introdotto un decreto legge giovedì scorso che prevede un tetto massimo del 30% di allievi alloglotti per classe, quindi allievi che non hanno un'adeguata conoscenza dell'italiano, anche se in un primo momento si è parlato di allievi stranieri, poi si è un po' corretto il tiro, ma insomma i criteri sono ancora abbastanza macchinosi. Ma secondo quanto dichiarato dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, l'intento è quello di evitare il formarsi di classi ghetto. Allora io volevo chiederle in apertura, Eraldo Affinati, esistono oggi nella scuola italiana le classi ghetto? Lei magari le ha frequentate?
1: Beh, io le ho avute come docente, quelle cosiddette classi ghetto, perché tante volte ho avuto di fronte, insegnando lettere, italiano e storia negli istituti professionali della capitale, ho avuto di fronte gruppi, diciamo, di allievi, la maggioranza dei quali non era italiana, non era italofona perlomeno, e non erano affatto, secondo me, non sono mai state classi, non l'avrei mai definite ghetto, anzi sono forse state le mie classi migliori, perché l'eterogeneità, la presenza di tante persone di culture diverse, di sensibilità, di religioni, di caratteri diversi, soprattutto adolescenti che venivano da ogni parte del mondo, questo arricchiva il confronto nella classe. Io per tanti anni ho insegnato alla Città dei Ragazzi, che è una comunità educativa alle porte di Roma, che venne fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale da un sacerdote irlandese, si chiamava Monsignor Carol Ebbing, e lui raccoglieva gli shusha, i bambini abbandonati. Quando andai io invece erano tutti bambini non italiani, e per l'appunto c'era anche qualche italiano, ma c'erano moltissimi neo arrivati, per così dire. E tante volte mi è venuto in mente dentro di me, e l'ho detto anche pubblicamente, vorrei convincere magari quei genitori che comprensibilmente temendo, quei genitori di ragazzi italiani, temendo che i loro figli possano essere danneggiati dalla frequentazione in una classe di compagni non italiani, dico: guardate, non è così, perché potrei farvi tanti esempi. Mentre invece all'inverso, una classe di soli secchioni, diciamo tutti bravi, tutti perfetti, sarebbe tristissima, così come anche una classe di soli ripetenti, cioè tutti che vanno male. Cioè le selezioni nella scuola non funzionano, funziona di più il rapporto tra i deboli e i forti, perché non soltanto i deboli hanno bisogno dei forti in senso generale, anche i forti hanno bisogno dei deboli. Allora, se tu come docente riesci a creare questa consapevolezza nei tuoi studenti, hai fatto la più bella delle possibili lezioni di educazione civica.
0: Io sono andato a vedere un po' i dati per farmi un'idea un po' più precisa. Allora, circa il 12% degli allievi nelle scuole pubbliche italiane è di nazionalità straniera, ma poi, se si tengono conto i parametri scelti dal Ministero dell'Istruzione, soltanto lo 0,6% delle classi sarebbe coinvolto. E mentre in Svizzera, per fare un confronto, il 29% degli allievi nella scuola dell'obbligo non possiede la nazionalità svizzera, e il 35% degli allievi non ha come prima lingua la lingua locale. Poi questo non vuol dire che non possa avere un'ottima padronanza di una seconda lingua. E tornando a quello che diceva Eraldo Affinati, lei parlava di arricchimento, ma si apre anche una riflessione su quella che è la funzione della scuola. Probabilmente alcuni si immaginano come una tabella di marcia con delle competenze che possono essere, che debbano essere raggiunte entro determinate scadenze, e una tabella di marcia che può essere rallentata da una concezione della scuola più globale, più olistica in un certo senso.
1: Sì, questo è un punto, devo dire, essenziale, perché l'idea di puntare tutto su queste tabelle di marcia, per così dire, diciamo, otteniamo delle competenze, cerchiamo di raggiungere dei risultati fissi, standardizzati, uguali per tutti, beh, questo è un sistema ormai europeo, per così dire, che secondo me va un po' contro tutte le idee che i grandi educatori anche del secolo scorso avevano maturato, perché ogni ragazzo è diverso, ogni allievo, ogni allieva, ogni persona che hai di fronte ha un tempo e un modo di apprendere diverso dall'altro. Allora tu devi sì stabilire dei risultati universali che tutti, diciamo, degli obiettivi minimi che tutti devono raggiungere. Ma tu come docente devi essere consapevole che non potranno fare tutti lo stesso percorso nello stesso tempo, allo stesso modo. Per quale ragione? Perché ognuno parte da una stazione diversa, da una stazione di partenza diversa. Quindi in una classe non puoi considerare tutti uguali, mettere tutti sullo stesso piano. Io che ho scritto un paio di libri su Don Lorenzo Milani e mi sono

0: stilare anche il bilancio delle competenze. Guardi negli occhi Matteo, guardi negli occhi Ibrahim, parli con Giovanni, con Roberta e ti accorgi che ognuno di loro ha una sensibilità, un'attitudine, un modo di ragionare diverso e tu devi riuscire ad amalgamare i ragazzi, però tenendo presente l'idiosincrasia di ciascuno di loro.
1: Su una cosa però penso che siamo tutti d'accordo, la lingua è davvero il primo fattore, il primo veicolo di integrazione, non a caso anche lei lavora sulla lingua, anche con l'aiuto della letteratura, tra l'altro.
0: Sì, diciamo che noi nelle scuole Penny Wharton, che ormai sono circa 70 in ogni parte d'Italia, con una importante sezione anche a Lugano, il liceo cantonale di Lugano, dove ogni mercoledì pomeriggio si fa lezione, noi mettiamo in relazione i ragazzi italiani con i loro coetanei immigrati. Questo avviene anche appunto a Lugano e questo è molto importante perché quando tu metti vicino due adolescenti che non si sarebbero mai potuti incontrare se non avessero avuto la possibilità della Penny Wharton e porti diciamo l'italofono ad insegnare il verbo essere e il verbo avere a Rashduro, a Ibrahim, beh ti accorgi che lì fai veramente un'azione di laboratorio antropologico vero e questo avviene proprio attraverso la lingua, certo, perché la lingua, come tutti i grandi maestri del Novecento ci hanno spiegato, non è soltanto un mezzo di comunicazione, ma è la casa del pensiero. Quindi tu nel momento in cui insegni le strutture verbali, in qualche modo costruisci un modo di essere, di pensare. Quindi è una cosa importante, una cosa profonda. Poi su tutto questo, oggi, dentro tutto questo che abbiamo adesso detto, si cala la rivoluzione digitale. È questo che ha cambiato totalmente. Magari nei prossimi giorni avremo modo di approfondirne, di parlarlo, perché certamente la rivoluzione digitale ha cambiato, sta cambiando completamente la modalità del rapporto non solo con il testo scritto, ma anche fra di noi, nelle relazioni umane. E questi ragazzi che vengono da tutto il mondo hanno già questa rivoluzione, digitale, quindi sono molto più avanti di noi, arrivano con gli smartphone, anche se provengono da Dhaka o dal Cairo, e immediatamente sanno muoversi con Google Traduttore e impongono a noi, diciamo, docenti, un cambio di rotta e non possiamo pensare di riproporci a loro con una scuola cripto-ottocentesca basata sulla spiegazione e sul voto numerico. Dobbiamo cambiare sistema, altrimenti perderemo, diciamo, le generazioni che abbiamo di fronte. Questo è un altro grande tema che si innesta però su quello che abbiamo adesso affrontato.
1: Certamente, per concludere, Eraldo Finati, tornando brevemente a questo decreto, si vedono già le difficoltà nella sua applicazione. L'impressione, non so cosa ne pensa, è quella che ci sia una necessità, me lo consenta, di presidiare il fianco destro di questo governo, qualcosa da dare in pasto un po' all'opinione pubblica, ma che poi non avrà una reale applicazione. Però questo si fa sulla pelle degli studenti e degli insegnanti.
0: Sì, questa è stata la mia personale impressione, ma devo dire condivisa da molti, il fatto che stiamo parlando a livello un po' strumentale, propagandistico, sulla scuola, però sulla pelle appunto dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti. Dico soltanto una cosa concreta per farmi capire. Questo decreto, che all'inizio si pensava riguardasse tutti gli immigrati in modo indistinto, in realtà subito ci si è resi conto che riguardava i neoarrivati, non le seconde generazioni che affollano le nostre classi. Allora lì cambia tutto, perché i neoarrivati sono pochi, stiamo parlando di pochi numeri rispetto alle seconde generazioni. Allora ecco che si è subito capito che diciamo, il provvedimento è più appunto strumentale, legato a connotarsi politicamente di fronte ad un certo elettorato piuttosto che entrare nel merito vivo delle questioni. Infatti, i presidi poi immediatamente dissero all'inizio: ma è impossibile ridisegnare i gruppi classe adesso tenendo presente il tetto massimo del 30%. Quindi c'era sia un problema amministrativo concreto e sia un'evidente strumentalizzazione, ecco, c'è stata di tutto questo tema, che comunque ha suscitato un dibattito non trascurabile perché si oppongono due concezioni diverse della scuola, una scuola multietnica, democratica e pluralistica, l'altra una scuola selettiva che si chiude a riccio in modo nazionalistico. Quindi sono due, diciamo, posizioni, se

0: vogliamo legittime ma antagoniste rispetto alla, diciamo, al tema della scuola, che invece dovrebbe, dico io, essere un po' fuori, dovrebbe essere un bene comune che, su cui tutti dovremmo, diciamo, misurarci in modo non ideologico e precostituito.
1: Grazie Eraldo Finati per queste prime riflessioni. Io le do appuntamento a domani, sempre alle 8:18.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.

0: Si apre il nostro nuovo dossier che questa settimana prende spunto come punto di partenza un saggio in forma epistolare intitolato Il mistero della transessualità. Questo saggio sarà nelle librerie per Mimesis a partire da questo venerdì ed è scritto da due autori, la sociologa attivista trans e artista Leviana Calzolari. Benvenuta ai nostri microfoni, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno e grazie a voi per l'invito.
0: È un piacere accoglierla qui in diretta. E il secondo autore, lo psicanalista Sarantis Tanopoulos, che sentiremo in diretta domani. Questo scambio epistolare ha, secondo noi, il grande pregio di innalzarsi un po' al di sopra dello scontro ideologico tra transfemminismi e indifferenze politiche e sociali, diciamo, strumentali. E il discorso pubblico attorno alla transessualità ha bisogno, crediamo, di un respiro intellettuale che questo libro può offrire, e per noi dunque questo rappresenta l'opportunità di soffermarci per una settimana su un tema davvero socialmente e politicamente molto impegnativo. Leviana Calzolari è una donna trans e Sarantis Tanopoulos è uno psicanalista freudiano che tiene al centro i temi della sessualità. I temi sono quelli della materialità del corpo, del desiderio, dell'identità. Negli anni lei, Leviana Calzolari, ha criticato l'identificazione tra transessualità e alcune concezioni dell'identità di genere, ha insistito molto invece sulla dimensione corporea e appunto materiale della transizione. Sono posizioni che hanno generato, lo sappiamo, un dibattito anche molto aspro. Il titolo del vostro libro parla di mistero e quindi devo dire che la reazione di alcuni interlocutori a questo titolo è stata abbastanza interrogativa. Quindi perché la transessualità è per lei un mistero?
1: Ma è un mistero in realtà sia per la sua origine che per il suo esito. Innanzitutto è, direi, un mistero il processo di costruzione dell'identità sessuale o di genere, anche se si vuole, in tutti gli esseri umani, non solo in coloro che compiono una transizione sessuale. Diciamo che nessuna teoria clinica, medica, sociologica ha finora spiegato in modo adeguato o esauriente cosa origina la transessualità. Il mistero fa però riferimento anche al suo esito, dal momento che, almeno questa è la mia posizione, non si ha in realtà alcun controllo rispetto all'esito che la transizione potrà avere, intendendo l'esito in termini di benessere, anche se ciò che viene, come dire, auspicato dalla persona che transiziona. E questo perché, come dire, purtroppo nei servizi, nei consultori dedicati specificamente alle persone trans che vogliono fare la transizione sessuale, si fa però sempre riferimento a criteri e categorie diagnostiche che sono basate sul genere.